Track and Field, in attesa del disco che uscirà a giugno di J. Jerome 87, già frontman degli Alt J, che in questo suo nuovo disco, in questa sua versione solista, è certamente più diretto nelle sue composizioni, anche negli arrangiamenti, rispetto a quanto non abbia fatto invece con la sua band, appunto con gli Alt J. Forse questa canzone, o comunque questo disco, l'avete già sentito se in questi giorni avete ascoltato Volume con Dario ed Elisa, che vi hanno presentato come disco della settimana Something Worth Waiting For, della band di indie rock americana Frico. È un ottimo album, devo dire, questo nuovo disco, il secondo dopo un esordio che già nel 2004 li aveva fatti conoscere, Where We've Been, Where We Go From Here. Per questo nuovo album hanno lavorato con un produttore di grande esperienza come John Congleton, che ci ha messo poi il suo zampino nel rendere molto accattivante anche come suoni questo nuovo album. Il brano che voglio farvi ascoltare si intitola Alice. Loro sono i Frico.

i Frico, che si scrivono con la K, non con la C, come per quella deliziosa ricetta che qualcuno di voi conoscerà. Alice è il titolo di questo album, di questo brano, Something Worth Waiting For, il titolo di questo album. Scusate, mi sono distratto pensando alle patate, al formaggio e al Frico più in generale. E quindi, prima di lasciarvi con un'ultima canzone, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 18.30 alle 19.30 sulle frequenze di Radio Popolare. Se volete, la playlist la trovate sulla mia pagina di Spotify, i podcast su radiopopolare.it. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio. Vi lascio con una nuova canzone dai Bleachers di Jack Antonoff, I'm Not Joking, il titolo di questo brano, che anticipa l'uscita di un disco ormai in addirittura d'arrivo, e ne parleremo quando arriverà, ma intanto questa canzone vi augura una buona serata con i programmi di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia.

Non capivo un cazzo. Il tipo ha fatto il giro più lungo col taxi, mi ha fatto la cresta. Ma che stronzo. Ma poi c'è lo sconto. Cioè, una donna sola dopo le 10 paga meno del 10% del conto. E il tassinaro dovrebbe aspettare davanti al palazzo, davanti al portone, a vederti entrare che giri la chiave. Che testa di cazzo.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.

0: Conosci la BC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi, da Radio Popolare, un buon risveglio. Oggi è domenica 3 maggio e staremo insieme per un'ora e mezza circa con tanti nuovi dischi, con alcune segnalazioni di concerti e di spettacoli che vale la pena andare a vedere questa settimana. E poi, come sempre, sono felice di leggere i vostri messaggi, di insomma, esaudire per quanto possibile da una settimana all'altra o più facilmente da una settimana ogni due le vostre richieste. Lo potete fare al 331-62-14013, sms, whatsapp, telegram, oppure potete mandare una mail diretta a @popolarenetwork.it. Oggi, ieri appunto nel preparare la scaletta mi sono reso conto che questa settimana è ancora un po' una settimana vacanziera, per cui anche le stagioni non sono proprio sempre presenti, soprattutto a Milano, e quindi in effetti i concerti oggi da segnalare non sono tantissimi. Noterete sicuramente la predominanza di nuovi dischi che vale la pena ascoltare insieme. È una cosa che, come sempre sapete, mi rende felice, quindi perché no. La prima richiesta che arriva però la settimana scorsa è quella di Giuseppe, che chiedeva di ascoltare anche qui un brano abbastanza ricercato. Sono sempre molto sorpreso, no, non sorpreso, piacevolmente ovviamente sorpreso, insomma, della perizia con cui individuate brani che io stesso non avevo mai sentito prima. In questo caso si tratta delle Variazioni de Concert Opera 1, le variazioni da concerto per organo di Joseph Bonnet, il diciamo, organista, compositore, che a cavallo tra il 1800 ha più che altro portato negli Stati Uniti la scuola organistica francese e in generale ha fondato un interesse anche al di là dell'oceano per la musica per organo, soprattutto la musica per organo a canne, insomma, di grandi dimensioni. Peraltro stavo ripassando la sua biografia, la cosa che mi fa sorridere è che è stato... Lui arriva negli Stati Uniti più volte, già ai primi del Novecento, viene subito eletto membro onorario della Phi Mu Alpha Sinfonia, cioè di una confraternita universitaria, di quelle, diciamo, che ha ovviamente più sedi, soprattutto nel nord-est degli Stati Uniti. Ma mi fa ridere che Joseph Bonnet arrivava da Bordeaux e viene preso e diventa, come dire, uno della confraternita americana. Cioè, lo immagino fare, non so, tutti i vari riti di passaggio, a bere rum direttamente dalla bottiglia, cose così.

un brano che, come dire, non fa mistero di voler essere un po' un esibizionista, ma lo è stato pensato anche così, di fatto scritto, dedicato a Clarence Eddy, una organista americana, appunto, come vi dicevo, e soprattutto anche pensato per, in generale, appunto, dimostrare le capacità superiori dei grandi organi, del grand orgue francese dei primi del Novecento. Questo era Joseph Bonnet. Christopher Herrick all'organo, il disco Hyperion dell'84, il primo forse di una, sì, anzi, era il primo di una felice collana di dischi presentata da Christopher Herrick, intitolata Organ Fireworks, i fuochi d'artificio per organo. In effetti, qui di fuochi d'artificio ce ne sono molti, e ogni CD era presentato e eseguito su un diverso organo di una certa rilevanza. Voi potete immaginare come l'organo di Westminster possa ovviamente ricoprire un ruolo abbastanza determinante oggi, come dire, in un certo senso, nell'influenzare il nostro modo di concepire e di ascoltare la musica per organo. Sicuramente è uno degli organi con una certa dose, una base sonora particolarmente importante. All'opposto, invece, volevo iniziare ad entrarci in qualche nuovo disco. Dico all'opposto perché invece, quando si parla dei leader di Schubert, ma soprattutto quando se ne parla con una certa tecnica che si utilizza oggi, cioè soprattutto dando molto più attenzione rispetto forse come si poteva fare una volta alla parola, alle mezze voci, a tutte quelle che sono le inflessioni che vengono dal mondo del repertorio popolare, visto che sappiamo che Schubert, nello scrivere i suoi leader, pur mantenendo ovviamente sempre un côté da salotto intellettuale alto, però, come dire, non conosceva benissimo e in un certo senso ammiccava a quello che era il repertorio di canzoni popolari, ovviamente, delle sue terre. Nel nuovo disco che è uscito per Armonia Mundi, intitolato Hoffnung, quindi speranza, Samuel Hasselhorn è il baritono, uno dei più importanti forse oggi tra quelli della giovane generazione di proprio cantori schubertiani specializzati nel repertorio da camera, quindi specializzati in questo modo di porgere la parola, lo sentirete praticamente quasi in certi casi sussurrando, rendendo un po' anche proprio vivo, direi, i testi messi in musica da Schubert. È accompagnato al pianoforte da Amiel Bouchakhevitz e si capisce chiaramente che tra i due c'è un'intesa non comune. È un disco, devo dire, bellissimo, raccoglie 20 tra forse alcuni, devo dire che non conoscevo, altri tra i più famosi di Schubert. A me piace moltissimo, soprattutto come la esegue Samuel Hasselhorn, questa Alinde del catalogo di 904, e lo sentirete proprio qui cosa intendo quando appunto dico quel tipo di tecnica dove quasi sembra che il cantante abbia il microfono attaccato alle labbra, ma perché effettivamente siamo tutti lì con lui in questa sorta di salotto schubertiano ad ascoltare uno dei tanti lead composti da Schubert.

Trovo adorabile questa sorta di piccolo guizzo della tastiera che forse ricorda un po' anche, non so, lo strimpellare di una chitarra o qualcosa del genere. E il disco si chiama Hoffnung proprio, cioè Speranza, proprio perché in effetti è stato volutamente messo insieme per vedere, per ascoltare un Schubert un po' diverso da quello che ne esce delle celebrazioni per i 200 anni. Che si sono appunto svolte nel 2026, perché si chiama appunto Schubert 26, e di solito appunto Schubert viene sempre un po' visto alla luce insomma, di altro repertorio in generale, forse anche un po' della sua vita, quindi tendenzialmente sempre con uno sguardo più al lato tragico, malinconico della sua esistenza. Invece in Hoffnung è stato messo insieme una serie di lead che hanno tra i non molti effettivamente, ma che hanno più a che fare con una visione un po' più spensierata e felice della vita. E spiegano nel booklet appunto che sono perfettamente consapevoli gli interpreti Samuel Hasselhorn e Amiel Bouchakowicz, che i tempi presenti non sono esattamente forieri di speranza, ma forse proprio per quello anche incidere un disco del genere è a suo modo una sorta di atto di resistenza. Cercatelo, ascoltatelo sulle varie piattaforme di streaming, è un disco bellissimo. Si intitola Hoffnung, lui è il baritono Samuel Hasselhorn, il disco è uscito per Armonia Mundi. Ancora un disco, ma questa volta per segnalarvi un concerto che si svolge questa settimana, la stagione sinfonica del Teatro alla Scala, vede la Filarmonica della Scala diretta da Michele Mariotti, il direttore che è cresciuto soprattutto all'ombra di Rossini a Pesaro e poi ha fatto una bellissima carriera, adesso è il direttore dell'Opera di Roma e ormai uno dei più importanti direttori italiani sicuramente al mondo. Arriva a Milano lunedì 4, martedì 5, giovedì 7 alle 20, insomma, tre classici turni della stagione sinfonica della Scala per dirigere un immaginato molto tradizionale, ma che non vuol dire che poi nelle varie scelte sue di interpretazione si riveli in realtà anche magari invece molto meno tradizionale di quanto si possa pensare. Apre la terza sinfonia, quella scozzese cosiddetta di Mendelssohn, e poi la ottava di Dvorak, che è proprio la terza di Mendelssohn, la scozzese, quella scritta da Mendelssohn durante questo insomma, suo viaggio in Scozia nel 1829. Poi in realtà la sinfonia verrà scritta durante un lunghissimo periodo, e alla fin fine la stesura finale risale al 1842. Ma come tanti dei viaggi insomma, dei ricchi borghesi tedeschi di quell'epoca come Mendelssohn e ovviamente il Grand Tour comprendeva le Ebridi, insomma tutti questi posti che nell'immaginario romantico dei primi dell'Ottocento hanno influenzato moltissimo anche il modo di scrivere cioè, la musica di quel periodo. Poi nella scozzese quanto ci sia di musicalmente scozzese insomma, è ovviamente discutibile, ma sicuramente come dire, l'impulso è in un certo senso l'atmosfera di ritorno che noi ci sentiamo dentro ha qualcosa di nordico che è innegabile. A proposito di nordico, è uscito da poco per Deutsche Grammophon un cofanettone con gli oratori e le sinfonie di Mendelssohn con l'orchestra che forse più è intitolata a poterlo fare, cioè la Gewandhausorchester di Lipsia, che Mendelssohn stesso diresse, fu invitato insomma a dirigere per diversi anni, dal 1835 in poi, non per molto poi, e che nel disco è diretta da Andris Nelson, il direttore anche non solo della Gewandhaus, ma anche della Boston Symphony Orchestra, recentemente all'onore delle cronache perché è stato diciamo, malamente, molto malamente gestito al suo non rinnovo del contratto, comunicato dai vertici senza comunicarlo agli orchestrali che si sono immediatamente messi in assetto insomma, non di sciopero, ma quasi, e Nelson stesso ha ricevuto più o meno l'abbraccio di tutto il pubblico americano, non solo dei giornalisti europei. Poi che Nelson non sia un direttore di quelli particolarmente, come dire, trascinanti, un po' è vero, e forse sono anche d'accordo, ma questo non vuol dire che uno debba essere lasciato a casa così per comunicato stampa, senza una serena discussione, soprattutto con gli orchestrali, vedi alla voce Beatrice Venezzi e La Fenice. Il secondo movimento, vivace non troppo, dalla scozzese di Mendelssohn, per chi vuole a Milano, verrà diretta da Michele Mariotti in questi giorni con la Filarmonica della Scala. Qui il Gewandhaus di Lipsia con Andris Nelson, il nuovo disco Deutsche Grammophon.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

Il nuovo disco per la coro, la serie dedicata alle messe per, insomma, policorali di Orazio Benevoli, compositore romano, diciamo, post-palestriniano, siamo agli inizi, siamo nel pieno 600, dopo che Palestrina aveva in un certo senso dato il via a una riforma, diciamo, in senso un po' conservatore, mettiamola così, di quello che doveva essere tutto il repertorio sacro, in particolare il repertorio polifonico della messa. Orazio Benevoli e tanti altri come lui, insomma, maestri di cappella in varie chiese romane dell'epoca, portarono avanti quel tipo di impostazione che oggi appunto definiremmo dall'ascolto un po' più smussato, un po' più levigato, un po' più tonale, un po' più simile, insomma, a quello che tendenzialmente noi identifichiamo come repertorio e la teoria musicale classica. Il disco è uscito da poco, I Fagiolini, diretti da Robert Hollingworth, sono l'ensemble inglese specializzato nel repertorio soprattutto rinascimentale, tardo rinascimentale, hanno questo, li caratterizza il fatto di, come dire, tendenzialmente avere anche loro non solo un'enfasi sulla pulizia del suono, sulla perfezione proprio tecnica della proiezione del suono, che caratterizza un po' tutti, in un certo senso, gli ensemble anglosassoni, che hanno una tradizione un po' diversa da quella del repertorio corale continentale. Però devo dire che soprattutto, per esempio, anche qua si è sentito bene come, non so, sono famose le voci maschili dei Fagiolini perché hanno sempre dei tenori di un livello tecnico superiore alla media e in effetti qui si possono anche permettere degli attacchi magari non pulitissimi ma molto sentiti, anche dei diversi modi di bilanciare le voci interne che alle volte invece in quegli ensemble più che si interessano di più proprio alla pulizia totale si tende un po' a perdere perché appunto la parte più contrappuntistica non è così evidente come invece può esserlo qua, dove si nota tutto, inclusi anche magari gli attacchi non pulitissimi, però si sente c'è una certa passione. Questa era la Missa dum complerentur, Orazio Benevoli, il nuovo disco dei Fagiolini. È tutta la mattina che cerco di ricordarmi perché l'ensemble si chiama I Fagiolini e giuro non me lo ricordo, so che c'è un aneddoto non dei più interessanti dietro, mi ricordo di essere rimasto molto deluso la prima volta che l'ho ascoltato, ma insomma, se mi verrà in mente ve lo racconterò. Altro dei pochi, ma insomma, non per questo non importanti appuntamenti di questa settimana che valeva la pena segnalarvi, volevo ascoltare con voi niente meno che la Quinta Sinfonia di Tchaikovsky perché è al centro del concerto, in realtà del prossimo 11 maggio, quindi c'è tempo, però è devo dire, un appuntamento importante perché alla Scala arriva come orchestra ospite della stagione della Filarmonica niente meno che la Tonhalle Orchester di Zurigo, una delle orchestre più antiche d'Europa e una di quelle con anche un suono ormai negli ultimi anni ben caratterizzato da un'attenzione per intanto comunque un minimo di prassi esecutiva ottocentesca, quindi con suoni un po' più asciutti, magari anche una compagine non proprio da migliaia e migliaia di strumentisti, e poi perché il suo direttore stabile, Paavo Järvi, è una delle bacchette sicuramente più interessanti, soprattutto in disco. E infatti Järvi con la Tonhalle Orchester ha inciso tanto Mahler recentemente, Bruckner. Arriva però a Milano accompagnato da Maria Dueñas, la violinista che ha già inciso per Deutsche Grammophon diversi dischi di grande successo e che sta per incidere anzi, ha già inciso, ma deve uscire ad agosto il concerto in Re maggiore opera 35 di Erich Korngold, che sarà anche il brano di apertura del concerto dell'11 maggio alla Scala. Però appunto il disco in realtà non è ancora uscito. Si sa, uscirà diretto da Gustavo Dudamel con la Los Angeles Philharmonic, però non è ancora pronto, credo, a Los Angeles, o forse è già con la New York Philharmonic, questo ve lo dico dopo. Paavo Järvi invece appunto dirigerà non solo il concerto di Korngold, ma anche la Quinta Sinfonia di Tchaikovsky, che peraltro per qualche anno fa, nel 2020, aveva inciso per l'etichetta Alfa, proprio con la Tonhalle Orchestra Zurigo. E allora perché non ascoltare il più bel movimento forse di sinfonico mai scritto, cioè l'Andante Cantabile con alcuna licenza, il secondo movimento della Quinta Sinfonia in Mi minore, opera 64 di Piotr Ilic Tchaikovsky.

una delle melodie per corno più belle, più celebri della storia della sinfonia occidentale. Questa è la quinta sinfonia di Tchaikovsky, la sinfonia mi minore opera 64, il secondo movimento andante cantabile, la Tonhalle Orchestra Zurigo in stato di grazia in questo nuovo disco. No, scusate, il disco non è nuovo, fatto di qualche anno fa con Paavo Järvi, l'avevamo anche già ascoltato forse quando era uscito, ma che ci serve appunto per ricordare che il prossimo 11 maggio la Tonhalle Orchestra di Zurigo è ospite al Teatro alla Scala per un concerto in cui, oltre al concerto per violino di Korngold con Maria Dueñas al violino, Paavo Järvi dirigerà la sua orchestra nella quinta sinfonia di Tchaikovsky. Non perdetevelo se riuscite. Invece vi dicevo, tanti nuovi dischi. Uno di questi ha come protagonista uno dei grandi pianisti russi, ma insomma russi, diciamo, di quelli dissidenti come Arkady Volodos. Sony Classical propone un disco dove al centro c'è la sonata per pianoforte, la numero 17, quella in re maggiore, la D850 di Schubert, ed è quello che volevo ascoltare con voi, perché non so, è uno di quei brani che non da pianista professionista, ma comunque da chi il pianoforte un po' lo sa suonare, non è mai mancato sul mio leggio, e penso sul leggio di qualunque studente di pianoforte, cioè le Kinderszenen, nelle scene infantili, opera 15 di Schumann. Sono questa raccolta di 13 gioielli piccoli, veramente capolavori per pianoforte, che raccontano ovviamente una piccola impressione o appunto un piccolo sogno. Di tutti, quelli insomma celeberrimi, come Traumerei, invece quelli più sconosciuti, devo dire, per me quello che in assoluto mi è sempre piaciuto di più suonare e quello che mi piace anche di più ascoltare è il decimo, Fast zu Ernst, quasi troppo serio, che devo dire qui Arkady Volodos, se sentirete, propone con quella sua classica proprio eleganza e pulizia del suono che lo contraddistinguono, ma anche appunto con quella sorta di perenne cedimento che è un po', come dire, la nostalgia e la melancolia di questo piccolo pezzo dalle scene infantili di Schumann gli permette, e devo dire funziona benissimo.

Cadivolodos, la decima delle scene infantili, le Kinderszenen, opera 15 di Schumann, Fast zu Ernst. Appunto, avete capito cosa intendevo quando dicevo quella sorta di perenno cedere, no? Cedimento continuo, è un po' un tema che mi interessa e che devo dire ho trovato in pieno qui in questa esecuzione. Anche lo Schubert di Volodos è molto bello, ma sono tempi un po' più dilatati e non esattamente radiofonici, quelli delle sonate per pianoforte di Schubert, ma insomma non per questo, ovviamente non sono altrettanto affascinanti. Io vi ricordo invece oggi alle 15:35 di rimanere sempre sintonizzati perché un nuovo appuntamento con i ricordi d'archivio che questa volta vanno a pescare nel grande catalogo di interviste, di incontri, di ascolti che Claudio Ricordi ha fatto negli anni. E andiamo nel 2003, quando ha incontrato un esploratore musicale ancora oggi in attività con la sua Hypertext Orchestra, cioè Luigi Cinque, un uomo di teatro, cinema, scrittore, viaggiatore, un poco filosofo. Claudio dice che non guasta mai. In effetti, Luigi Cinque è molto, molto difficile come dire, da contestualizzare, da contenere. Per questo vi consiglio appunto di ascoltarlo al microfono di Claudio Ricordi oggi alle 15:35 per i ricordi d'archivio. Ne ascoltiamo uno dei suoi brani, insomma, più o meno di quando Claudio l'aveva incontrato, si intitola Mechanical Chorus.

Giovedì 4 maggio lo scrittore, saggista e curatore Oliviero Ponte di Pino e la ricercatrice e autrice Giulia Alonso vi aspettano nell'auditorium di Radio Popolare per una serata speciale del Suggeritore Night Live, in cui presenteranno l'edizione 2026 di In Giro per Festival, la guida unica nel suo genere che vi permetterà di orientarvi fra i 1000 festival della penisola. Con loro la voce e la musica della grande Camilla Barbarito. Apertura porte alle 21 per il consueto brindisi con voi e diretta a partire dalle 21:30.

dalla suite della Carmen di Bizet, la seconda della suite della Carmen di Bizet, questa era la danse bohème, che di solito viene cantata anche da Carmen in scena. Qui ovviamente la versione orchestrale tratta dalla bellissima opera comique di Bizet. È il nuovo disco che la Symphony of London, sapete ormai, lo ripeto ogni volta, è una delle mie compagini preferite, perché è un'orchestra che si trova a progetto, quindi ogni disco, non credo suonino quasi mai dal vivo, si trovano esclusivamente in sala di registrazione, sono un gruppo di strumentisti uniti da John Wilson, che è il suo direttore principale e che per ogni progetto sceglie, come dire, anche di che tipo di taglio orchestrale dare. L'idea è sempre un po' quella, appunto, di un suono che ricorda un po' le orchestre di quelle che si mettevano insieme, appunto, una volta a progetto per i film, per le musiche da film, e che adesso, appunto, lo si può fare per la Chandos con questa ormai gloriosa serie che da tanti anni è passata avanti da John Wilson, che di fatto è non solo un bravissimo direttore d'orchestra, ma è anche un grande animatore e insomma di dibattito musicale. Il disco si intitola French Orchestral Favorites e, come potete immaginare, al centro ci sono alcune delle più celebri musiche sinfoniche di scena o no, insomma, francesi, quindi dall'Apprendista Stregone di Dukas a Clair de Lune della suite bergamasca di Debussy per orchestra. C'è una Bars L'Orsayan di Ravel, la Danse Macabre di Saint-Saëns, e poi appunto una suite. In realtà è un mix fatto, insomma, in un ordine completo, dallo stesso a Clair de Lune della suite bergamasca di Debussy per orchestra. C'è una Bars L'Orsayan di Ravel, la Danse Macabre di Saint-Saëns, e poi appunto una suite. In realtà è un mix fatto, insomma, in un ordine completo, dallo stesso John Wilson, delle due suite dalla Carmen di

chiaramente deciso di partire molto lentamente per poi arrivare un po' alla questa sorta di frenesia finale, e devo dire, per me funziona benissimo. È un gran bel disco, anche questo vi consiglio di cercarlo sulle varie piattaforme di streaming. Altro nuovo disco uscito questa settimana per Glossa. Ultimamente devo dire c'è un autore, in particolare una raccolta di brani che è stata incisa da alcuni tra i più grandi violinisti, soprattutto di repertorio barocco, negli ultimi, ma veramente due o tre anni massimo, e che ha avuto appunto forse un revival, una felice riscoperta proprio dalle case discografiche. Sto parlando del Rosenkranz Sonate, nelle Sonate del Rosario di Heinrich Ignaz Franz Bieber, chiamiamolo Bieber. Bieber, autore che piace non solo ai violinisti, ma in generale a tutti gli appassionati di musica barocca, perché è un grandissimo sperimentatore, un grandissimo innovatore anche di tecniche violinistiche come la scordatura, e in generale per essere chiaramente una personalità musicale strabordante. Lo si capisce proprio anche in quel repertorio come le Sonate del Rosario, quindi il repertorio tendenzialmente affine a uno stile più, non voglio dire posato, perché la musica da chiesa barocca non è mai posata, anzi semmai accentua ancora di più una spiritualità molto tragica, ma qui c'è proprio chiaramente il gusto da parte di Bieber per la ricerca di il maggior numero possibile di effetti musicali e di affetti musicali. Ora, il nuovo disco che è uscito per Glossa ha Leila Shayegh alla guida del suo, insomma, ensemble, la Centifoglia, e devo dire, rispetto forse ad altre interpretazioni uscite più recentemente, questa è una interpretazione più pulita, anche qui più forse, come dire, più quasi da studio per chi volesse avvicinarsi alle Sonate del Rosario, che non invece un tripudio di interpretazione. Però devo dire, una bellissima esecuzione, e c'è tanto da ascoltare, c'è tanto da trovare. Io ho scelto in particolare tutta la sonata terza Christi Geburt, quindi che è composta da una classica, diciamo, introduzione sonata, seguito da una corrente e relativo doppio double, e poi un bellissimo adagio finale. Lei è Leila Shayegh, loro sono la Centifoglia, il nuovo disco per Glossa con le Sonate del Rosario di Bieber.

scusatemi, la terza sonata del Rosario, Rosenkranz sonate, di Heinrich Ignaz Franz Bieber. Lei è Leila Shayeg, alla guida dell'ensemble La Centifoglia, il disco per Glossa è appena uscito. E in questi ultimi 11 minuti che mi rimangono, sono altri due i dischi usciti in queste settimane che sicuramente vale la pena ascoltare insieme. Uno di questi ha al centro le sonate per pianoforte e violoncello di Beethoven. Già il fatto che appunto le si chiami le sonate per pianoforte e violoncello e non le sonate per violoncello e pianoforte è già indice del fatto che Beethoven stesso non le concepiva proprio come semplicemente campi aperti per i solisti di violoncello, di come dire, avere la briglia sciolta e poter dimostrare tutto il loro virtuosismo, ma sono molto più dialoganti tra i due strumenti. E in questo disco appena uscito per la Signum Classics, Paul Watkins al violoncello e Alessio Bax al pianoforte mettono proprio, devo dire, in scena questo tipo di rapporto, in cui quasi addirittura verrebbe quasi da dire che è il pianoforte ad avere la parte, non dico principale, ma la parte sicuramente più interessante, quella che dà più il là, perdonate il gioco di parole, insomma, al solista per il dialogo. Devo dire, Alessio Bax da questo punto di vista è un beethoveniano di razza ed è anche un bravissimo proprio accompagnatore nel senso più nobile e più alto della parola. Sono due dischi meravigliosi con le cinque sonate per pianoforte e violoncello di Beethoven, queste di Paul Watkins e Alessio Bax, che vi consiglio perché c'è tanto anche di nuovo che si può trovare, c'è un gusto e anche una scelta di tempi non banale, alle volte molto più rilassati del solito, alle volte anche un po' più spediti, ma che permette proprio di cogliere in un certo senso proprio questo tipo di intensità e anche di complessità della scrittura di Beethoven, che appunto non è semplicemente una sonata per strumento solista e accompagnatore, è proprio invece quasi una sinfonia per due strumenti. Io ho scelto, proprio per dimostrare un po' il ruolo che veramente qui più il pianoforte quasi ha nella riuscita di questo disco del violoncellista, ho scelto l'Allegro vivace, il terzo movimento dalla sonata numero 4, opera 102 numero 1 di Beethoven, e insomma capirete in che senso qui il capolavoro è proprio quello di Alessio Bax più che quello di Paul Watkins.

Il finale, l'allegro vivace, il terzo movimento della sonata per violoncello e pianoforte numero 4, opera 102, numero 1 di Beethoven. Loro sono Paul Watkins al violoncello, Alessio Bax al pianoforte, il nuovo disco della Signum che le raccoglie tutte e cinque. È un ascolto veramente felicissimo e molto divertente da fare, un perfetto ascolto della domenica mattina che vi consiglio assolutamente, insomma, di trovare una 40 minuti, 50 minuti per farlo con calma. L'ultimo ascolto prima di salutarci, io insomma, vi ricordo sempre che se avete richieste, magari appunto non ovviamente ormai in diretta, ma da una settimana all'altra, insomma, o da una settimana ogni due, lo potete fare al 331-621-4013, oppure potete mandare una mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Vi dicevo, l'ultimo ascolto, anche questo è un disco che ha fatto abbastanza parlare di sé, anche per l'originalità della scelta, per la Simax. Il grande pianista norvegese Leif Ove Andsnes ha scelto di riportare alla luce la musica di un autore norvegese all'epoca un po' messo nel dimenticatoio, anche in parte per, come dire, alcune, una, magari non proprio vicinanza diretta, ma una certa, insomma, quantomeno non totale rigetto delle teorie neonaziste, insomma, del movimento nazionalista norvegese durante gli anni 30 del Novecento. Sto parlando di Geir Tveit. Nato Nils Tveit, ma appunto aveva deciso che non era un nome abbastanza norvegese, quindi l'ha cambiato in Geir e ha aggiunto anche due R, quindi pensando che avrebbe così aiutato la pronuncia proprio norvegese ai futuri lettori del suo nome. Vorrei dirgli grazie, ma io non ho idea di come si pronunci una R, figuriamoci come se ne pronunciano due. Geir Tveit però ha lasciato un discreto repertorio, in realtà molto è andato perduto in un incendio negli anni 70, forse proprio nel 1970, ma insomma è sopravvissuta questa sonata numero 99, la sonata Etere che Leif Ove Andsnes incide per questo disco, ma soprattutto sono rimaste anche una grossa serie di diciamo, melodie, insomma, le si chiamano nel disco 50 Folk Tunes from Hardanger e sono eseguite dalla sorella di Leif Ove Andsnes, cioè il soprano Solveig Andsnes, con un, devo dire, bellissimo stile a metà tra proprio la tecnica più da repertorio lirico e invece il repertorio popolare. Qui veramente il microfono le è stato infilato proprio in gola, lo sentirete, e nonostante questo però funziona benissimo.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Popolare Network.
5: Allora,

0: Il taglio dei soldati americani in Germania andrà ben oltre i 5.000 già annunciati, così ha detto Donald Trump. La decisione, criticata anche da alcuni esponenti importanti del Partito Repubblicano, mina la deterrenza nei confronti della Russia. La Casa Bianca ha anche annunciato nuovi dazi dalla prossima settimana sulle auto europee. L'Iran non ha ancora pagato un prezzo adeguato, non escludo di riprendere i bombardamenti, lo ha detto il presidente americano. Washington starebbe valutando le ultime proposte di Teheran, un mese per negoziare la riapertura di Hormuz e solo dopo una trattativa sul nucleare. Flottiglia, oggi l'interrogatorio in Israele dei due attivisti non rilasciati dopo il sequestro in acque internazionali giovedì scorso. Gli organizzatori della missione umanitaria denunciano botte e vessazioni durante le 40 ore di fermo, annunciano un ricorso alla CEDU contro l'Italia. Da Meloni non una parola dopo lo sbarco. Francia, gigantesco rave party in un poligono militare a Bruges. I partecipanti non intendono lasciare l'area. La protesta contro la legge anti-rave su modello italiano proposta dal governo francese. Viaggi aerei, consumi alimentari, mobilità. Se il mondo consumasse come l'Italia, oggi avrebbe esaurito le risorse dell'intero 2026. È l'overshoot day italiano, ma invertire la rotta è possibile, dice il WWF. Sono le 8:32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione del giornale radio. Il taglio dei soldati americani in Germania andrà ben oltre i 5.000 uomini che abbiamo già annunciato, lo ha detto Donald Trump, ribadendo ancora una volta l'intenzione di diminuire in maniera importante la presenza militare in Europa. La decisione della Casa Bianca è stata criticata da alcuni esponenti del Partito Repubblicano, lo stesso del partito del presidente, perché minerebbe la deterrenza nei confronti della Russia. La NATO ha fatto sapere di avere chiesto spiegazioni a Washington. Questi ultimi sviluppi confermano la crescente distanza tra le due sponde dell'Atlantico, la minaccia più pericolosa per la comunità transatlantica, ha commentato il primo ministro polacco Tusk. Non sono i nemici esterni, ma la disintegrazione interna della nostra alleanza. Sentiamo il servizio da New York.
1: Donald Trump alza il livello dello scontro con l'Europa di nuovo e lo fa su due piani, militare ed economico. Il presidente statunitense ha minacciato il ritiro di truppe americane da diversi paesi europei, mettendo in discussione una presenza che da decenni è stata uno dei pilastri della sicurezza dell'Occidente. Sul tavolo ci sono basi e contingenti in paesi chiave come Italia e Spagna. È di venerdì la notizia del ritiro di 5.000 truppe americane dalla Germania, una leva che la Casa Bianca sta usando apertamente mentre cresce la frizione con gli alleati sulla gestione della guerra in Iran. Secondo Trump, infatti, alcuni partner europei, inclusa l'Italia, criticata di nuovo venerdì, non starebbero facendo abbastanza né sul piano militare né su quello politico. Ma non è solo questione di sicurezza. In parallelo il presidente ha rilanciato anche pressione economica, con nuovi dazi al 25% contro i paesi dell'Unione Europea. Un doppio binario che fa eco alle parole che il segretario di Stato Marco Rubio pronunciò a Monaco qualche settimana fa e che manda un messaggio chiaro: la protezione americana non è più automatica e può diventare in ogni momento negoziabile in caso la UE non segua ciò che gli Stati Uniti credono sia giusto. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: La Germania, dove al momento ci sono 36.000 soldati statunitensi, ha detto che la presenza militare americana è nell'interesse di tutti. Beda Romano è il corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles.
2: Perché colpire la Germania? Ma ci sono vari motivi. Da un punto di vista strettamente politico e congiunturale, la Germania ha preso alcune posizioni piuttosto nette contro la guerra in Iran e non si può escludere che Trump l'abbia preso personalmente. Da un punto di vista invece economico e più generale, sia Trump nel primo mandato sia il Trump nel secondo mandato hanno sempre sottolineato l'elevato attivo commerciale tedesco nei confronti degli Stati Uniti e più volte hanno sottolineato che bisognava ridurlo in un modo o nell'altro. Tutto questo avviene in un contesto in cui il presidente americano è chiaramente in ambasce, perché siamo a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato e da evidenti difficoltà sia sul fronte internazionale che sul fronte interno.
0: La guerra in Medio Oriente, Donald Trump ha detto che l'Italia non ha ancora pagato, l'Iran non ha ancora pagato un prezzo adeguato per tutto quello che ha fatto e ha minacciato la ripresa dei raid. Il presidente americano ha poi aggiunto che le ultime proposte iraniane sono sotto revisione, ma che difficilmente la sua risposta sarà positiva. Teheran avrebbe proposto un negoziato di un mese per riaprire lo stretto di Hormuz e mettere fine alla guerra, solo successivamente una trattativa sul nucleare. Nel frattempo il comitato del Nobel per la pace ha chiesto cure adeguate per l'attivista per i diritti umani Narges Mohammadi, in carcere da alcuni mesi. Sentiamo il servizio.
3: Per oltre 20 anni Narges Mohammadi ha denunciato le violenze e le crudeltà del regime di Teheran. Nel 2023 è stata insignita del Nobel per la pace per la sua lotta contro la pena capitale, contro i rigidi codici di abbigliamento imposti alle iraniane. Negli anni è stata arrestata più volte, ha trascorso lunghi periodi in carcere. Dopo alcuni mesi ai domiciliari è stata di nuovo arrestata lo scorso 12 dicembre a Mashhad, nell'est dell'Iran, per avere partecipato al funerale di un avvocato e per aver criticato la magistratura. Quest'anno a febbraio è stata condannata ancora a 6 anni di carcere per aver messo in pericolo la sicurezza nazionale e a 1 anno e mezzo per propaganda contro la Repubblica Islamica. È stata trasferita nel carcere di Zanjan nel nord e i contatti con la famiglia sono stati limitati. Da Parigi il marito e i figli hanno amplificato la voce di Narges grazie alla fondazione che porta il suo nome. E ieri sono stati loro i familiari a denunciare il peggioramento delle condizioni di salute di Narges, in particolare 2 episodi di perdita totale di coscienza e un attacco cardiaco. 54 anni, Narges Mohammadi è stata trasferita in ospedale a Zanjan, ma la famiglia chiede che sia trasferita nella capitale Teheran affinché riceva cure dai medici che da anni la seguono. I Pasdaran avranno vinto la guerra contro Trump, ma ora con la vita di Narges Mohammadi appesa a un filo rischiano di perdere tutto il consenso che hanno raccolto dentro e fuori l'Iran dopo l'aggressione da parte di Stati Uniti e Israele. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E in Libano la tregua tra Israele e Hezbollah rimane quasi solo sulla carta. Ancora questa mattina l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcuni centri nel sud. I raid israeliani fanno vittime ogni giorno, i militari continuano anche ad abbattere edifici in molte località. Compariranno oggi davanti a un tribunale israeliano nella città di Ashkelon Tiago Avila e Saif Abu Keshek, i 2 attivisti della Global Sumud flottiglia che le autorità di Tel Aviv hanno sequestrato 4 giorni fa in acque internazionali insieme agli altri 173 poi rilasciati nel pomeriggio di sabato a Creta. L'udienza di oggi riguarda soltanto il prolungamento della detenzione. Le accuse nei loro confronti non sono ancora state formalizzate. Tel Aviv ha fatto sapere di sospettarli di affiliazione a gruppi terroristici e detto che saranno presto interrogati dal Mossad. Abu Keshek, in quanto palestinese, rischia la pena di morte sulla base della nuova legge approvata da Tel Aviv, hanno denunciato ieri in conferenza stampa gli organizzatori della flottiglia. Ieri i 2 attivisti, uno con passaporto brasiliano e l'altro palestinese con cittadinanza svedese e spagnola, sono stati visitati nel centro di detenzione di Shkimai da 2 legali di Adala, un'associazione che assiste i detenuti palestinesi in Israele. Li hanno trovati molto provati sia fisicamente che psicologicamente. Le botte e umiliazioni sono iniziate subito dopo il fermo, come racconta Andrea Ceresini, inviato del Manifesto sulla flottiglia.
4: Ci hanno subito perquisito in modo molto violento, mettendoci le mani addosso ovunque, ci facevano camminare tenendoci le mani dietro la schiena forzatamente, la testa forzatamente abbassata, quindi camminavamo come diciamo ingobbiti con 2 soldati che ci tenevano ciascuno. A me ad esempio hanno messo le mani in faccia più volte, insomma hanno avuto comportamenti violenti con più persone, molti poi li hanno picchiati proprio, insomma quando stavamo dentro questa prigione hanno fatto più volte irruzione dentro il nostro recinto, ogni volta che entravano i soldati però lo facevano con violenza, quindi spandoci addosso con delle pallottole a salve rumorose, quindi stordenti. Il primo giorno hanno portato fuori 4 persone, picchiandole selvaggiamente. Quindi abbiamo cominciato alcuni uno sciopero della fame e tutti quanti assieme a fare una protesta per chiedere appunto che venissero rilasciate queste persone. Loro poi hanno reagito entrando di nuovo dentro la prigione con le armi in pugno, sparandoci addosso e picchiando altre persone, e dopodiché uno per uno ci hanno portato fuori, ci hanno caricato dicendoci solo che ci dovevamo spostare su un'altra barca, e poi ci siamo trovati in mano poi alla Marina greca.
0: In queste ore la flottiglia è ferma a Creta in attesa di conoscere il destino dei 2 sequestrati e anche in attesa del miglioramento delle condizioni meteo che ora sono proibitive. Intanto si è messa in moto la macchina legale. Ieri gli organizzatori hanno annunciato la presentazione di un ricorso contro l'Italia alla CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Le barche da cui sono stati prelevati Avila e Abu Keshek battevano infatti bandiera italiana. Dopo una generica condanna dell'attacco israeliano, accompagnata peraltro da critiche all'operazione umanitaria di Giorgia Meloni. Ieri per tutta la giornata il governo italiano non ha proferito verbo, a differenza di quanto sta facendo quello spagnolo. Sentiamo il servizio.
5: Madrid ha aumentato gli sforzi diplomatici per la liberazione di Saif Abubakar, cittadino spagnolo residente a Barcellona, portato in Israele dopo il blitz alla flottiglia insieme a un altro attivista di origine brasiliano. Il premier Pedro Sánchez ha definito l'accaduto un sequestro illegale e ha chiesto di nuovo all'Europa di sospendere l'accordo di associazione con Israele. In un comunicato congiunto, Spagna e Brasile hanno condannato l'assalto di Israele alla flottiglia e chiedono il ritorno dei loro concittadini. Le autorità di Israele accusano i due membri della flottiglia di mantenere relazioni con il Fronte Popolare per la liberazione della Palestina. Le condizioni di Abubakar restano preoccupanti. L'attivista è in stato di shock e ha iniziato uno sciopero della fame. L'uomo ha potuto ricevere la visita del console spagnolo, ma la moglie ha denunciato maltrattamenti durante l'arresto. Il rischio per lui è che possa essere applicata la nuova legge che prevede l'impiccagione per i palestinesi accusati di terrorismo. E la tensione rimane altissima anche nelle piazze spagnole, con proteste a Barcellona sfociate in scontri davanti al consolato israeliano. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Francia, un gigantesco rave party in un poligono militare nei pressi della città di Bruges con decine di migliaia di partecipanti è iniziato giovedì scorso, non si concluderà prima di domattina. Gli organizzatori hanno anche fatto sapere che non lasceranno l'area senza essere costretti a farlo. Protestano contro una legge che il governo francese vorrebbe approvare sul modello di quella varata dal governo Meloni appena insediato. Sentiamo il servizio da Parigi.
6: Che lo si chiami Free Party o Technival, quello che si tiene in questo fine settimana a Bourges, nel centro del paese, è il più grande rave party non autorizzato mai visto in Francia negli ultimi anni e magari decenni. Già 20.000 e potrebbero arrivare a 30.000 nelle prossime ore ravers, o per dirla in un italiano un po' desueto, festaioli, venuti per la maggior parte in auto dai quattro angoli della Repubblica, riuniti con tende e amplificatori su un terreno militare adibito di solito a poligono di tiro per tre giorni di musica, tecno, festa e ballo, ma anche, questa volta forse soprattutto, di protesta. 20.000 persone, giovani per la maggior parte ma non solo, una piccola città sbocciata per così dire spontaneamente in poche ore e solo per qualche giorno in mezzo alla campagna, per rivendicare il diritto ad incontrarsi, ballare e vivere in un altro modo, il tempo di un weekend in uno spazio oppure altro, occupato e reinventato fuori dalle regole e dalle autorizzazioni. Contro un progetto di legge in discussione al Parlamento francese in questo momento, liberamente ispirato dalla ormai formigerata legge Meloni, che criminalizza organizzatori e partecipanti dei rave non autorizzati con pene di prigione e soprattutto multe salatissime, 30.000 euro per gli organizzatori, 1.500 per i semplici partecipanti, che puntano a sradicare il fenomeno. Due elicotteri, più di 600 gendarmi con controlli a tappeto agli accessi, il free party di Bourges, già militarizzato dal ministro dell'interno, diventa un fatto politico. L'ultima difesa di quelle che più di 30 anni fa il filosofo anarchico Hakim Bey chiamava TAZ, Temporary Autonomous Zone, le zone di autonomia temporanee. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Se tutto il mondo consumasse come l'Italia, con oggi avrebbe esaurito le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare in un anno. È il cosiddetto overshoot day e, nonostante la crescita a parole della sensibilità e dell'impegno per l'ambiente, anche quest'anno arriva con qualche giorno di anticipo sull'anno passato. Eva Alessi è la responsabile sostenibilità del WWF Italia.
7: Oggi 3 maggio è l'Overshoot Day, ossia il giorno in cui, se tutta l'umanità vivesse come noi italiani, avremmo finito le risorse disponibili per un anno e inizieremmo a vivere in debito con il pianeta, ossia a consumare molte più risorse di quelle che il pianeta riesce a rigenerare in un anno. Si tratta sicuramente di un indicatore ambientale, ma anche di un indicatore socio-economico, perché racconta quello che è successo negli ultimi 60 anni, ossia che il nostro stile di vita è sensibilmente aumentato nella parte dei consumi, nella parte di mobilità, in quello che abbiamo scelto di mangiare, e quindi questo fa sì che questa data si sposti ogni anno sempre più verso l'inizio dell'anno. Ecco, si tratta di una situazione molto grave, ma non irreversibile. Ecco, possiamo ancora provare a posticipare la data e spostarla verso la fine dell'anno, agendo su cose semplici in realtà: ridurre gli sprechi sprechi, cambiare la nostra dieta. Siamo arrivati a mangiare quasi 80 kg di carne a testa l'anno, solo negli anni 60 se ne mangiava 20. Possiamo riflettere sulla nostra mobilità, possiamo investire sulle rinnovabili. Ecco, sono tutte scelte che riguardano noi cittadini, ma anche le istituzioni, riguardano le aziende, e quindi se vogliamo avere un futuro di benessere bisogna iniziare a scegliere da oggi.
0: Le 8:46 minuti è tutto per questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buona giornata.
8: Popolare Network. La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
9: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
10: Al Teatro Carcano di Milano, Tullio Solenghi si trasforma anima, corpo e voce nel grande attore genovese Gilberto Govi, nella commedia Colpi di Timone. Una metamorfosi sorprendente per smascherare le grandi e piccole ipocrisie quotidiane tra risate e colpi di scena. Dal 6 al 10 maggio. Biglietti teatrocarcano.com.
11: Aven, adi, aven, due, tre, il titolo è...

0: La Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Popolare Network, domenica 3 maggio, la rassegna stampa a cura di Giorgia Serughetti, professoressa presso l'Università di Milano Bicocca.
2: Buongiorno agli ascoltatrici, agli ascoltatori, alla rassegna stampa di oggi, domenica 3 maggio. Oggi le prime pagine dei quotidiani aprono per la maggior parte dedicando i titoli alle tensioni tra Trump e l'Unione Europea sui dazi, i nuovi dazi sull'auto e la minaccia trumpiana di ritirare le truppe statunitensi dall'Unione Europea, in particolare l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Su questo troviamo le aperture del Corriere, di Repubblica, della Stampa, di Domani. Grande spazio in prima anche la morte di Alex Zanardi a 59 anni, Alex Zanardi ex pilota di Formula 1 e poi campione paralimpico dopo l'incidente con cui aveva perso l'uso delle gambe, è divenuto un simbolo, anche davvero una personalità abbastanza straordinaria, per cui alcuni giornali dedicano molte pagine al suo ricordo. In particolare troviamo molti articoli sul Corriere, su Repubblica. Vedremo qualcosa, se riusciremo vedremo anche le aperture invece dissonanti dei giornali di destra, che naturalmente certo ospitano le principali notizie, ma titolano su polemiche principalmente con la sinistra intorno alle celebrazioni del primo maggio, il corteo a Torino, il concerto a Roma. Ma segnalo anche tre aperture differenti sulla politica internazionale, con un taglio tuttavia che non è quello di dare priorità alla tensione Trump-Unione Europea, ma invece al caso della flottiglia, che per altri giornali invece è già finito, insomma, nelle pagine, insomma, è molto più avanti nello sfoglio. Ad aprire sulla flottiglia sono Il Manifesto e Il Fatto, e Avvenire dedica l'apertura a Gaza, con un reportage da Gaza. Allora, inizio con Il Fatto Quotidiano, inizio appunto dalla flottiglia, perché appunto c'è un inviato del Fatto che scrive sulla missione, e il titolo di prima è Rapiti sulla barca italiana e torturati dagli israeliani. Il caso è quello dei due attivisti Avila e Abu Keshek, che sono stati trasportati illegalmente, a differenza degli attivisti sbarcati a Creta, sono stati invece portati in Israele. E poiché appunto la barca dove è avvenuto il rapimento italiano, Il Fatto chiede conto al governo di questi fatti. Cominciamo quindi con il reportage di Alessandro Mantovani, inviato sulla flottiglia, che appunto comincia da Tiago Avila, che aveva lividi visibili sul volto anche intorno all'occhio sinistro e ha riferito forti dolori alla mano. D'altra parte è stato trascinato a faccia in giù sul pavimento e picchiato così violentemente da perdere conoscenza due volte. Tutti questi sono virgolettati perché è quello che l'attivista ha raccontato alle avvocate Abu Salih e Lubna Tuma, le due legali di Adala, l'associazione che assiste i detenuti palestinesi in Israele. Ieri hanno incontrato nel centro di detenzione di Shikma, vicino Ashkelon, il 39enne leader brasiliano della flottiglia e Saif Abu Keshek, palestinese di Nablus, con passaporto spagnolo e svedese, 44 anni, altro membro di spicco dello steering committee della flottiglia. Abu Keshek ha riferito di essere stato tenuto con le mani legate e bendate, costretto a rimanere sdraiato a faccia in giù sul pavimento dal momento della cattura fino a quella mattina, riportando lividi al volto e alle mani. Conferma segni di maltrattamenti e dolore alla spalla. Per Avila anche il consolato brasiliano, per quanto poi i torturatori siano per mestiere abilissimi nel ridurre le evidenze della loro opera. Abu Keshek è apparso scioccato alla visita diplomatica spagnola. Sono già i due attivisti, riporta appunto ancora questo pezzo di Alessandro Mantovani, sotto interrogatorio dello Shin Bet, poi toccherà al Mossad, sospettati di, virgolette, affiliazione ad organizzazione terroristica. Cioè alla PCPA, la conferenza dei palestinesi all'estero, di cui Abu Keshek ha fatto parte in passato, bollata a Tukur come terrorista da Israele e USA. La loro è una extraordinary rendition, come quelle che facevano gli Stati Uniti ai tempi del terrorismo islamista post 11 settembre 2001, solo che qui si applica a uno dei a due dei principali promotori di un'iniziativa pacifica e non violenta come la flottiglia. Una manifestazione pubblica in mezzo al mare che intende raggiungere Gaza per portare aiuti e rompere il blocco navale che dal 2008 e non dal 7 ottobre 2023 consente alla potenza occupante di controllare tutto ciò che entra ed esce e riaccendere i riflettori quindi sul dramma di Gaza. Dicevamo che a questi fatti è seguita appunto anche un esposto IPM, cioè il fatto sostiene questa accusa portata al governo italiano. Pagina 3, Vincenzo Bisbiglia e Luca De Carolis riferiscono appunto: il governo Meloni tace, ma la nave era italiana ed è stato presentato un esposto IPM dai legali della missione, prelevati su una barca con il tricolore, Roma intervenga, Saif rischia la pena di morte. Ed ecco cosa dice l'articolo: la bandiera italiana su quella barca assaltata dalla marina israeliana valeva come una legge violata, e così gli imbarazzi di governo di fronte all'atto di pirateria fanno doppiamente rumore. Fragoroso nel sabato in cui il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez protesta contro l'assalto illegale dell'attivista ispano-palestinese Saif Abu Keshek, per poi convocare l'incaricato di affari di Israele a Madrid, cioè il massimo rappresentante di Tel Aviv, dopo il ritiro reciproco degli ambasciatori dei due paesi. Ecco perché ieri in mattinata una delegazione della flottiglia italiana si ritrova in presidio davanti alla Farnesina, la sede del ministro degli esteri a Roma, con la portavoce Maria Elena D'Elia, che scandisce: siamo qui per chiedere anche che anche l'Italia intervenga per far rilasciare Tiago Avila, attivista brasiliano, e Saif Abu Keshek, trattenuti dalla marina israeliana. Sono stati prelevati da una barca che batteva bandiera italiana, e quindi per il diritto marittimo è come se fossero stati prelevati dal territorio italiano. Un ulteriore crimine. Per questo i nostri legali hanno presentato un esposto alla Procura di Roma. Così la legale Tatiana Montella racconta ragioni e necessità del ricorso. Appunto, si ricorda in questo articolo che il problema vero è che Abu Keshek, in quanto palestinese in carcere in Israele, rischia la pena di morte. Il rischio deriva dalla legge approvata a marzo dal governo di Benjamin Netanyahu, che estende l'impiccagione ai palestinesi accusati di terrorismo, che poi è l'accusa, i legami con Hamas, con cui Israele ha dichiarato di aver arrestato i due attivisti della flottiglia. Salto al finale: l'ultima mossa legale che potrebbe smuovere il governo è il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in cui i legali della flottiglia chiedono ai giudici UE di indicare al governo italiano misure urgenti per garantire l'immediata localizzazione di Avila Keshek. Se arrivassero in tempi brevi, l'Italia non potrebbe esimersi dal prendere posizione. Questo è il Fatto Quotidiano. Dicevo che l'altro giornale che apre sulla flottiglia è Il Manifesto, che appunto ha a sua volta un inviato sulla flottiglia, Andrea Ceresini, che oggi diciamo riporta un racconto dettagliato di questa sequestro, ecco, non si può parlare di un arresto, del sequestro in acque internazionali e quindi dell'assalto che hanno subito da parte degli israeliani. Un racconto davvero forte, a tratti commovente. Leggo alcuni stralci. Sembra soprattutto incredibile, a ripensarci ora, la brutale rapidità con la quale tutto questo è successo. Conoscevamo la fama delle teste di cuoio della Shaite 13, che erano gli stessi soldati che nell'ottobre scorso avevano preso d'assalto la precedente flottiglia. Mai però ci saremmo immaginati di trovarceli di fronte dopo appena 3 giorni di navigazione, mentre ancora dovevamo completare il guado tra la Sicilia e l'isola di Creta. Eccoli, ha gridato qualcuno, eccoli che vengono. Nel giro di pochi secondi quel piccolo faro che avevamo visto accendersi all'orizzonte si è trasformato in un fascio di luce accecante. Delle voci straniere hanno preso a berciare: raise your hand, raise your hand, alzate le mani. E le lucine rosse dei mirini laser hanno fatto improvvisamente capolino sui nostri petti e sulle nostre teste. Così alle 2 di notte del 30 aprile la nostra barca, la meravigliosa Holly Blue della Global Sumus Flottilla, ha interrotto la sua corsa disperata verso le acque territoriali greche e noi 12 passeggeri siamo stati trasferiti prima su un gommone militare e poi a son di calci, pugni e manate in faccia a bordo della nostra nave prigione. E poi Cersini racconta appunto di questa detenzione sulla nave, insomma buttati in un container tutti insieme, e prosegue: a un certo punto ci sono stati degli spari e delle grida, alcuni uomini in divisa hanno esploso dei proiettili stordenti mentre altri militari hanno aggredito 4 ragazzi, li hanno picchiati selvaggiamente e li hanno trascinati fuori con loro. È stato allora che abbiamo deciso di riunirci in assemblea e con voto unanime, in faccia ai nostri carcerieri che ci osservavano dai camminamenti sopraelevati, abbiamo stabilito che non avremmo più collaborato con loro. In quel momento Saif Abu-Keshek era già stato preso, lo hanno chiamato fuori quasi subito, appena dopo averci rinchiuso, mentre Tiago Avila era ancora lì in mezzo a noi e, pur sapendo che avrebbe fatto quasi certamente la sua stessa fine, non ha mai rinunciato al proprio ruolo di portavoce del movimento. Quella sera forse per 1 o 2 ore abbiamo picchiato le mani e le scarpe sul metallo del container e in una nenia infinita e quasi ubriacante abbiamo gridato fino a perdere il fiato: free our comrades. Per un attimo, mentre prendevamo a cazzotti quei muri, la nostra paura si è trasformata in rabbia. Era come se a suon di cazzotti potessimo abbattere il filo spinato che ci circondava. In prima fila a picchiare c'erano soprattutto le persone più deboli e anziane e quelle che in certi momenti avevamo visto piangere. L'indomani mattina, anche se noi non potevamo saperlo, la nostra nave prigione aveva già fatto ritorno davanti alle coste di Creta. Prima di sbarcarci però i soldati hanno voluto fare nuovamente irruzione con i manganelli e i proiettili stordenti ed è stata allora che hanno preso anche Tiago. Altri ragazzi sono stati picchiati selvaggiamente proprio durante l'operazione di sbarco in una escalation di violenza del tutto gratuita e degna di altre epoche e di altri regimi. Tuttavia era la mattina del 1° maggio. E mentre eravamo nuovamente in ginocchio sull'acciaio del recinto, testa bassa, mani dietro la schiena, erano le grida insomma dei soldati, una delle persone accanto a me ha iniziato a fischiettare le prime note dell'Internazionale. Solo allora, di nascosto, sono riuscito a piangere. E questo era su Il Manifesto, il racconto di Andrea Ceresini. Sul Manifesto troviamo anche l'editoriale di Ian Chambers, che analizza quello che sta accadendo in Israele come un laboratorio della modernità. Questo è il titolo: Israele, laboratorio della modernità. Comincia notando appunto come, ad eccezione della Spagna, i governi nazionali e l'UE, di fronte a quello che sta facendo Israele e all'ultimo caso della flottiglia, i governi nazionali dell'UE si limitano a sollevare obiezioni retoriche e si rifiutano di adottare misure concrete. Nonostante la violenza repressiva, e però appunto nota che nonostante la violenza repressiva dei governi occidentali contro le proteste che insistono sul fatto che i palestinesi hanno diritto ai diritti, è in atto un cambiamento epocale. Le proteste popolari di Los Angeles, da Los Angeles a Londra, da Città del Capo a Giacarta e Seul, pongono una serie di questioni politiche che mettono in luce l'emergente regime autoritario sia di Israele che dell'Occidente. La brutalità della polizia a Berlino o a Londra contro chi si oppone alla politica coloniale letale dello Stato sionista è solo la forma più visibile dell'attuale gestione della crisi da parte dello Stato cosiddetto democratico. Oggi assistiamo all'erosione della democrazia in processi procedure indissolubilmente legati al genocidio a Gaza. In altre parole, lo Stato di Israele non è l'eccezione che vorremmo credere che sia, è un laboratorio della modernità. Non solo nella sua esecuzione coloniale o come banco di prova per armi e sistemi di sorveglianza da esportare, ma come modalità di governo che le istituzioni della governance occidentale, nella loro indifferenza e doppiezza, hanno finito per accettare. Viviamo ora in un universo orwelliano dove la guerra è buona e la pace è cattiva, come sostengono Sandro Mezzadra e Brett Nielsen in The Rest and the West. Viviamo sotto regimi di guerra, cioè sostenuto dalla razzializzazione strutturale del pianeta, sotto il dominio occidentale in cui alcune vite contano molto di più di altre per garantire la brutale riproduzione del capitale. Israele ha praticato la pulizia etnica e il genocidio sin dai suoi esordi, non si tratta di un'aberrazione storica o politica, è anche la nostra storia. È la storia concentrata del colonialismo occidentale, dei suoi metodi, del suo linguaggio, il tutto condensato nell'assalto capitalista al resto del mondo. E allora, insomma, continuare a difendere Israele, le sue fondamenta coloniali, il suo progetto razziale, le sue pratiche genocidiarie, significa proprio difendere l'Occidente come bastione dell'ideologia suprematista. Restiamo su Gaza, su Israele, per passare ad Avvenire, che, come dicevo, oggi su questo apre. Il titolo di prima è Le piaghe di Gaza, malformazioni tra i neonati, tende invase dai topi e dai parassiti, ordigni inesplosi sepolti in mezzo alle macerie. Nella striscia l'agonia continua sotto nuove forme. Leggo dalla prima. Dopo la stagione delle bombe, a seminare devastazione, l'inverno delle piogge torrenziali dei pantani, seguito dalla calda primavera mediterranea, che ora germoglia con i suoi frutti pestilenziali. L'invasione di ratti e parassiti, mentre tra i neonati si moltiplicano i casi di malformazione. Per Gaza l'agonia continua e cambia forma, mentre sullo scacchiere geopolitico Trump, preso nel pantano di Hormuz, torna a minacciare Cuba. E dunque a pagina 3 Luca Foschi riporta appunto il dramma delle infestazioni di ratti, pidocchi, pulci, cimici, mosche, acari, zecche, larve, che sta appunto creando una condizione drammatica dal punto di vista dell'igiene, appunto per chi abita soprattutto appunto in rifugi di fortuna, e cioè appunto la gran parte della popolazione di Gaza. L'igiene è diventata una complessa agonia per anziani, malati e disabili, un'umiliazione quotidiana che fermenta in silenzio nella moltitudine degli sfollati. In attesa della riviera trampiana, l'asfalto sgretolato di Gaza, spesso impercorribile, è accompagnato da 68 milioni di tonnellate di macerie, dove ancora sono intrappolati migliaia di cadaveri, e dal pattume. Quindi appunto si riporta la difficoltà di sgomberare queste macerie, e appunto anche di seppellire i morti, e in generale di riportare una condizione igienicamente sostenibile nella striscia. La situazione è particolarmente grave per i bambini, appunto si parla di una moltiplicazione dei casi di malformazioni nei bambini dovute alla carestia, all'esposizione delle madri agli agenti tossici liberati dalle esplosioni, malformazioni appunto congenite, e poi ancora i decessi neonatali, il 50% in più rispetto al periodo precedente della guerra, ferite, traumi, è cresciuto enormemente il numero dei bambini che hanno perso l'uso della parola a seguito appunto delle ferite e dei traumi, 58.000 orfani di uno o di entrambi i genitori, e quindi appunto il problema del supporto psicologico di cui necessitano tutti, in realtà, o praticamente tutti, metà delle anime che vagano nella silenziosa apocalisse della striscia. E rimango su Avvenire, perché appunto, come annunciava la prima pagina, si parla sempre sul giornale, come in realtà anche in tanti altri, di quello che sta accadendo a livello internazionale, e lo riprendo da Lucia Capuzzi, a pagina 6, per ricompattare la base. Il sommario recita: per ricompattare la base nel bastione anticastrista della Florida, il tycoon ha annunciato l'imminente capitolazione dell'isola ribelle. Alle parole abbinato un'ennesima sfilza di sanzioni, le più dure da decenni, nel mirino anche gli stranieri che fanno affari con l'Avana. Il titolo è Trump nella mossa di Hormuz, dirotta l'attenzione su Cuba. No, sembrerebbe appunto una strategia diversiva quella messa in atto ieri. Dirotta su Cuba, scrive appunto Lucia Capuzzi, impantenato a Hormuz con un quinto del petrolio mondiale, Donald Trump ha impiegato l'ormai consueta arma politica del rilancio a oltranza. La capitolazione dell'isola caraibica si è così aggiunta a quella dell'Iran, che come sappiamo non è all'ordine del giorno. Ha scelto la cena privata al Forum Club di Palm Beach la notte del 1° maggio, l'alba in Italia, nel cuore della Florida anticastrista, per annunciare la presa di Cuba, che come sappiamo non è all'ordine del giorno. Ha scelto la cena privata al Forum Club di Palm Beach la notte del 1° maggio, l'alba in Italia, nel cuore della Florida anticastrista, per annunciare la presa di Cuba, tra virgolette, al ritorno dal

Non è la prima volta che il presidente si vanta della riconquista imminente dell'isola ribelle, spina del fianco degli States da quasi 70 anni, stavolta però abbinato alle battute muscolari, la promulgazione proprio mentre si aggiungeva a partire per la Florida di una nuova sfilza di sanzioni. Nel mirino persone e entità che sostengono l'apparato di sicurezza del governo cubano. Non è stato pubblicato un elenco dei nomi, tuttavia la misura include anche gli stranieri attivi nei settori dell'energia, della difesa, dei materiali correlati, dei metalli, delle miniere, dei servizi finanziari o della sicurezza o di qualsiasi altro settore dell'economia cubana. Non solo, possono essere colpite anche chi collabori alla transizione in questione. Si tratta della mossa più rilevante per imprese non americane dall'imposizione dell'embargo del 1960. Chiunque faccia affari con l'isola in pratica potrà vedersi congelati i conti negli USA. In caso una banca di un paese estero faciliti un'operazione significativa, potrà incorrere nell'esclusione dal circuito del dollaro di Wall Street. La nuova stretta, di intensità inedita anche rispetto al primo mandato di Trump, si abbina al blocco delle forniture di petrolio in atto del 29 gennaio. La carenza di energia ha di fatto paralizzato l'economia e la vita quotidiana nella nazione caraibica, dalle scuole agli ospedali, dai trasporti alla raccolta rifiuto. Quindi diciamo il nuovo bersaglio, vecchio e nuovo insomma, bersaglio di Trump, la nuova strategia diversiva. Stante diciamo l'apparente fallimento sul fronte iraniano, ma restiamo con Trump, su Trump, e andiamo diciamo a quelli che prima raccontavo come i titoli principali di oggi, oppure i titoli dei principali giornali che riguardano i dazi che il presidente USA ha minacciato di imporre sull'auto tariffe al 25%. Dicevo, minaccia che si combina anche con quella del ritiro delle truppe americane dall'Europa. Allora, prendo dalla Stampa, a pagina 8 e 9, le due notizie. A pagina 8 sono Simone Martuscelli e Alberto Simoni da Bruxelles e da Washington a raccontarci appunto del caso delle ritorsioni USA sull'auto, con la minaccia del rialzo dei dazi al 25%. Cosa è successo? Leggo: Donald Trump riaccende la miccia del braccio di ferro commerciale con l'Unione Europea e per il 1° maggio recapita un messaggio diretto al business del vecchio continente. Alzerà al 25% i dazi dell'import di camion e automobili. L'annuncio su Truth verrà seguito, è il piano di Trump, dai dettagli formali questa settimana. La motivazione è che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo, chiuse virgolette. Resta l'esenzione per chi produrrà negli Stati Uniti, che avrà no tariff, ha detto Trump. Questo provvedimento porterà, ha detto sempre Trump, miliardi di dollari negli Stati Uniti, oppure obbligherà le case produttrici europee a spostare fabbriche o creare joint venture in America. Poche ore dopo è arrivata la risposta della Commissione europea, che ha detto, cito, l'Europa sta attuando gli impegni della dichiarazione congiunta, quella raggiunta lo scorso luglio a Tunbury, in linea con la normale prassi legislativa, mantenendo pienamente informata l'amministrazione statunitense durante tutto il processo. Questa è la posizione europea, che sottolinea inoltre gli stretti contatti con le nostre controparti anche mentre cerchiamo chiarezza sugli impegni degli Stati Uniti. Per l'esecutivo europeo, inoltre, qualora gli Stati Uniti adottassero misure incompatibili con la dichiarazione congiunta, manterremo aperte tutte le opzioni per la tutela degli interessi dell'UE. Cos'era successo in precedenza? Che Trump aveva già imposto tariffe al 25%, ma appunto in quel negoziato in Scozia con Ursula von der Leyen si era arrivati a un accordo per cui la quota del dazio è sceso al 15%, in cambio gli europei avrebbero dovuto eliminare i dazi sui prodotti USA, ma appunto l'accusa degli Stati Uniti è che gli europei non avrebbero applicato l'intesa di Tunbury e gli europei un anno dopo dicono non hanno tagliato una sola tariffa. Ma appunto quindi nell'amministrazione è prevalsa allora la linea dura, nonostante diciamo abboccamenti tra le due

parti. E forse una linea dura ispirata anche dalla recente tensione tra Washington e Berlino nell'ultima settimana, a causa delle dichiarazioni di Merz sul fallimento di fatto dell'operazione iraniana. E allora appunto da qui la decisione di minacciare l'aumento dei dazi, che in effetti colpirebbe anche sicuramente l'Italia, ma prima di tutto la Germania. A Wall Street, leggo ancora, i grandi produttori di auto hanno pagato lo scotto della decisione di Trump. Ford ha lasciato il 2,4%, Stellantis il 3,5%, mentre General Motors l'1,5%. Già molti produttori di auto in realtà stanno pensando a spostare la produzione negli Stati Uniti, ma vogliono avere certezze sul futuro. Nel mirino i marchi tedeschi come Mercedes-Benz e Volkswagen, anche se diversi gruppi hanno già avviato piani di espansione negli USA. Mercedes investirà 4 miliardi in un impianto in Alabama e entro il 2030 prevede di stanziare 7 miliardi negli Stati Uniti, quindi in qualche modo la forzatura di Trump, potremmo dire, sta riuscendo. A pagina 9 invece Stefano Stefanini ripercorre la questione del ritiro delle truppe NATO, in particolare dalla Germania, perché appunto ci dice il Pentagono fa sapere che si prepara a ritirare 5.000 militari dalle basi tedesche. Due annunci, appunto, cioè dazi commerciali e ritiro dei soldati dalle basi militari, sono due annunci che rispondono a logiche diverse da esaminare separatamente, ma tenuti insieme dall'animosità del presidente americano verso l'Europa, esasperata dalle divergenze sulle guerre in Iran e sulla condotta di Israele in Libano, a Gaza, in Cisgiordania. Quindi avvertimento unico: se avrà pieno seguito, Trump va sempre preso seriamente ma mai alla lettera, farà precipitare al nadir i rapporti della sua seconda amministrazione con gli alleati europei. Dunque appunto il ritiro delle truppe sembra essere da leggere come un tentativo di Donald Trump di punire gli europei, ed effettivamente queste sono anche le sue parole. E leggo ancora Stefano Stefanini: annunciando affrettatamente il ritiro di truppe dalla Germania, pur in un arco di tempo non immediato, 6-12 mesi, il presidente americano si vendica dell'ingrata Europa prendendosela con l'alleanza atlantica. In 76 anni la NATO è sopravvissuta a molte crisi, espulsa da Parigi nel 1967 nel bel mezzo della guerra fredda, uscita umiliante dall'Afghanistan nel 2021, ma non era mai stata rotta la NATO dall'interno, mai ad opera degli Stati Uniti. Per gli USA è stata ed è il perno strategico dello scacchiere europeo atlantico, euroatlantico. Offre un costante supporto negli altri teatri in cui gli USA sono impegnati, Medio Oriente e Indo-Pacifico, nei quali gli alleati europei sono prudenti, ma non ci sono degli obblighi derivanti dal Trattato di Washington se non difensivi, ma non si sono mai tirati indietro. Vedi oggi la disponibilità a farsi carico della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz dopo la fine della guerra USA-Iran. E allora il ritiro di 5.000 militari americani dalla Germania cambia poco o niente alla difesa dell'Europa, perché rimangono 30.000 soldati per ora, ma l'annuncio del ritiro, il modo in cui è stato fatto, il commento punitivo cambiano moltissimo alla sicurezza dell'Europa e alla credibilità dell'alleanza, mettono in dubbio che difendere l'Europa sia ancora una priorità strategica americana, e diciamo che ormai è un po' che siamo costretti a metterlo in dubbio. Per quanto riguarda ancora la NATO, passo a Repubblica, dove a questo è dedicato l'editoriale di Ezio Mauro. Ne leggo i primi capoversi. La NATO a geografia variabile è l'ultima minaccia di Trump. Il presidente americano, scusate, il titolo non ve l'ho detto, è la ritirata della NATO. La NATO a geografia variabile è l'ultima minaccia di Trump. Il presidente americano, irritato per non aver ricevuto il sostegno militare dei paesi europei nello stretto di Hormuz, si è dichiarato pronto a ritirare per vendetta i suoi soldati dalla Germania, dalla Spagna e dall'Italia. Ecco, fino adesso non l'abbiamo detto, ma si è parlato anche di Spagna e d'Italia.
Perché non dovrei, ha detto Trump, l'Italia non è stata di nessun aiuto e la Spagna è stata orribile, assolutamente orribile. Hanno fatto un pasticcio totale con l'Ucraina, li abbiamo aiutati anche se con l'Ucraina ci separa un oceano, è un problema loro, ma quando abbiamo avuto bisogno di loro non c'erano, dobbiamo ricordarcene. In questa minaccia sospesa che degrada l'aggressione russa all'Ucraina da violazione universale a problema locale e lo restituisce integralmente agli europei, è concentrata tutta la filosofia di Trump sul nuovo ordine internazionale, la sua concezione imperiale, il nuovo sentimento americano di lontananza dall'Europa e più ancora di estraneità al suo destino davanti alla ammaina bandiera della libertà. La NATO per Trump è semplicemente un dispositivo militare che deve scattare agli ordini degli USA, ignorando i vincoli delle costituzioni europee, la storia, la cultura dell'alleanza. Se non ubbidisce al comando americano per diventare forza di complemento nell'avventura delle truppe statunitensi, allora la NATO è inutile per gli USA e si riduce a semplice ombrello difensivo dell'Europa che il leader della Casa Bianca può sovranamente decidere di chiudere in qualsiasi momento dopo averlo derubricato da alleanza a onere, da solidarietà a spesa. Nessuna ragione ideale sopravvive nella stagione del trumpismo, ci sono soltanto interessi, anzi un solo interesse, egemone. Dunque Trump, la NATO e sull'alleanza, diciamo, sempre più compromessa tra le due sponde dell'Atlantico si può leggere anche cosa accade in Italia, dove è prevista, attesa la missione di Marco Rubio, che sarà a Roma, incontrerà il segretario di Stato Parolin e dovrebbe incontrare i ministri, il ministro degli esteri sicuramente e forse anche Giorgia Meloni. A pagina 10 sempre di Repubblica ne scrive Tommaso Ciriaco, di cui leggo tuttavia alcuni passaggi soprattutto riguardanti i timori su quello che accadrà alle basi italiane, diciamo NATO in Italia. Ci si interroga sulle reali intenzioni di Donald Trump e dunque leggo, riguarda l'atteggiamento con cui il Pentagono gestirà la transizione di alcuni comandi operativi NATO in Europa, stabilita all'inizio di febbraio. Tra loro il Joint Force Command di Napoli, vigila sul fronte sud e sarà guidato da un generale italiano. Ed è proprio dalla velocità e dall'entità del ritiro USA dalla base di Lago Patria che Palazzo Chigi potrà valutare meglio le intenzioni di Trump rispetto alla penisola. Sulla carta, infatti, la fase di transizione dovrebbe durare 3 o 4 anni, un tempo congruo per ricostruire un percorso ordinato e assicurare un turnover dei militari ultraqualificati che operano nella struttura napoletana. Ad ora, oltre metà del personale è americano. Se la Casa Bianca dovesse invece imporre un'uscita rapida, metterebbe in seria difficoltà gli italiani e il resto degli alleati. Nel governo intanto si fa larga un'altra preoccupazione, anch'essa legata all'imprevedibilità delle decisioni del tycoon, più ancora della presenza dei soldati nelle basi americane in Italia, contro le strutture che la NATO assicura al paese, in particolare l'architettura che fornisce difesa aerea, ancor più necessaria di fronte ai pericoli di questa fase. Nessuna riduzione definitiva è stata comunicata a Roma, si diceva. La guerra di Trump contro Teheran però ha già imposto uno spostamento temporaneo di militari USA dalla penisola. Di certo almeno 12 F-16 sono stati dislocati dalle basi italiane a quelle del Golfo, con loro non meno di 300 tra piloti, tecnici addetti alla logistica. Indiscrezioni riferiscono di movimenti di parà degli Stati Uniti dalla base di Vicenza al Qatar. In tutto non meno di 500 uomini via dal paese, anche se per esigenze operative legate al conflitto. Questo quindi per quanto riguarda la situazione, i rapporti appunto con gli Stati Uniti che coinvolgono anche l'Italia. E forse con questo possiamo chiudere le pagine di politica estera e passare alla politica interna, perché Giorgia Meloni ha fatto sapere, ha celebrato, insomma, l'aver raggiunto una durata con il suo esecutivo tale da fargli quasi raggiungere un primato, cioè è diventato il secondo governo più longevo della storia della Repubblica
ieri ha superato la boa dei 1287 giorni, collocandosi al secondo posto tra i governi a storia repubblicana. Poi appunto Francesco Bei ironizza, meglio partire dal 1945 perché prima ci sarebbe quel precedente, beh, ci siamo capiti. Comunque, superando quel Berlusconi 4, dove peraltro esordì una ragazza della Garbatella come ministra della gioventù, cioè il primo incarico di governo di Giorgia Meloni nel Berlusconi 4. Dunque, se quello, se il Berlusconi 4 è il più longevo ad oggi, Giorgia Meloni si colloca al momento seconda, e l'idea di tenere, diciamo, per fare della stabilità un asset anche elettorale, mostrare la capacità di durare, questo appunto sembra essere un'intenzione espressa anche da Giorgia Meloni e dal suo governo. Se questa è l'idea, tuttavia ci si interroga sui giornali sui risultati di questo governo così longevo, e lo fa su Repubblica Giovanna Vitale insieme a Elly Schlein, a cui chiede conto appunto del fallimenti o dei successi ovviamente di Giorgia Meloni, aspettandoci sì, naturalmente risposte che ne richiamino i fallimenti. E Elly Schlein dice: se si guarda gli ultimi 3 anni e mezzo, calo della produzione industriale per 37 mesi su 42, crescita zero, tasse record, costo energia più alto d'Europa, stipendi tra i più bassi e liste d'attesa infinite in sanità. Non sono risultati da rivendicare. Insomma, quindi chiede ancora Giovanna Vitale: è solo la gara della durata che le interessa? L'impressione che ha dato, dice, questo esecutivo è nato da un patto di potere e fa di tutto per preservarlo, ma la stabilità non assicura i mercati e dà credibilità al paese, chiede Giovanna Vitale. Certo, il problema è per fare cosa. Questo governo ha ereditato il più grande piano di investimenti comuni, 200 miliardi, ma lascia l'Italia penultima in Europa per crescita. La stabilità, se diventa immobilismo, non fa bene al paese. Quindi appunto ricorda, insomma, sostiene Schlein che la politica economica del governo Meloni ha fallito. Poi le viene chiesto: però hanno introdotto il salario giusto, non è un passo avanti? E dice sì, si sono accorti che esiste un problema salariale, ma non hanno avuto il coraggio di fissare una soglia di 9 euro all'ora, sotto il quale si parla di sfruttamento, come era invece nelle intenzioni della legge dello stesso Partito Democratico e di tutti i partiti in realtà del campo largo. Quindi in finale si parla del sorpasso possibile del campo largo: sarete all'altezza della fiducia degli italiani? E Schlein dice: l'alleanza progressista c'è già, è il frutto del lavoro testardamente unitario di questi anni, riusciremo a costruire un'alternativa credibile che parli dei problemi reali degli italiani, la nostra risoluzione congiunta sul DFP non contiene proposte astratte ma una visione concreta di futuro che i nostri sindaci e governatori portano avanti sui territori: salario minimo, innovazione, più fondi alla sanità, sostegno ai servizi pubblici. Sempre su diciamo risultati e fallimenti del governo Meloni, che appunto celebra questi 1289 giorni di durata, si può leggere sul Corriere a pagina 17 invece un'intervista, diciamo, all'altra campana, quella di Luca Zaia, l'intervista di Cesare Zapperi, e Zaia appunto chiede: si può parlare di crisi? Assolutamente no, dice. Viene chiesto se appunto si parla del fatto che Giorgia Meloni non è affatto in difficoltà, tiene. Senta però, i sondaggi alla mano, la Lega è insidiata da Vannacci, chiede dice Cesare Zapperi, e appunto Zaia minimizza: non bisogna dare troppa attenzione a queste cose. Sì, insomma, effettivamente si conviene che il consenso di Vannacci cresce. Zaia dice: sicuramente 2 anni con la Lega gli hanno dato notorietà e visibilità, altrimenti sarebbe stata tutta un'altra storia, ha una ragione sociale molto diversa dalla nostra, vedremo cosa farà. E poi Zaia passa alla questione, cioè le viene chiesto della biennale, del fatto che ci sia una spaccatura nel centrodestra sulla biennale, e
e Zaia, insomma, grande conoscitore ovviamente anche dei fatti veneti, anche in questo caso tutto prende le parti, insomma, della decisione di Buttafuoco, si dice da quella parte, insomma, ma minimizza. Sulle spaccature vado veloce perché sono già fuori tempo. Su Libero segnalo un editoriale di Giordano Bruno Guerri che parla di questa spaccatura nella cultura di destra, considerando che questo essere ognuno orgogliosamente individuale nella propria visione, insomma, i diversi personaggi di queste storie che appassionano in questo momento la cronaca, sia un segnale della, anche in qualche modo, il marchio di fabbrica della cultura di destra, fatta appunto di individui e non di, diciamo, di schieramenti preordinati. Su Il Requiem per l'impero meloniano, su Domani, va letto sicuramente Marco da Milano, che parla di tre fallimenti: fallimento del progetto internazionale, cioè della certezza di essere dalla parte giusta della storia con il vento maga e sovranista di oltreoceano che avrebbe premiato gli epigoni europei, a cominciare dall'Italia, quindi primo fallimento; secondo fallimento, il progetto culturale, che appunto vede in questo momento invece trasformato questo progetto in un'ambizione tardiva, eccessiva, una questione di poltrone, di nomine; e infine il progetto politico. È fallito il progetto di riscrittura della Costituzione, che è stato bocciato dal referendum il 22 e il 23 marzo. Al posto di questa grandeur ci sarà da approvare una più modesta legge elettorale, che appunto parte adesso, su cui partono adesso le audizioni, a questo punto un obiettivo in sé: non finire, non morire. Prolungare il tempo a mia disposizione purtroppo è finito. Avrei voluto leggervi molte cose anche dagli inserti culturali e soprattutto forse un ricordo di Alex Zanardi, ma sono moltissimi gli articoli che potete trovare nei quotidiani di oggi, ritratti, commenti e interviste. La rassegna stampa finisce qui. Un saluto da Giorgia Serughetti.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

Buongiorno, buongiorno Michele Migone, benvenuti a Va Pensiero. La nostra riflessione sull'identità inizia con Widad Tamimi, che è una scrittrice che ha pubblicato da poco un libro, Dal fiume al mare, storia della mia famiglia divisa tra due popoli, edito da Feltrinelli.

0: Fermo al mare, che noi abbiamo sentito in questi anni essere uno slogan divisivo in realtà. Chiunque l'abbia detto, no? Sì. Da una parte, dall'altra, palestinesi, israeliani. E tu invece in questo libro lo proponi con un'accezione positiva. Ci vuoi raccontare qual è questa tua accezione?
1: Sì, credo che si debba fare un passo indietro. Dal fiume al mare, tanto per cominciare, viene presentato dai nostri, anche dai nostri stati, in modo errato, e sulla base purtroppo di una rappresentazione estremamente ignorante rispetto a quella che è stata la storia di questa frase. La prima volta che è stata pronunciata è stato nel 1967, e all'epoca la invocarono i palestinesi chiedendo, in un momento in cui venivano divisi sotto tre autorità, quindi da una parte la Cisgiordania finì nel 67 sotto la Giordania, dall'altra parte Gaza sotto l'Egitto, e sappiamo i palestinesi del 48, quindi i palestinesi delle terre che erano state conquistate nel 48 da Israele, diventarono cittadini di serie B dello Stato israeliano. Quindi in quel momento i palestinesi invocavano la possibilità di essere un unico popolo sotto una stessa autorità, quindi non essere divisi sotto tre stati diversi. Nel 78 la frase è stata invece utilizzata nello statuto del Likud, quindi il partito di Netanyahu, invece invocando tutt'altro genere di cosa, quindi il desiderio di avere una grande Israele dal fiume Giordano al mar Mediterraneo. Sappiamo benissimo che per avere una grande Israele le possibilità erano o un'evacuazione completa di tutto il territorio dal fiume al mare della popolazione palestinese, o l'inglobamento dei cittadini palestinesi come cittadini di serie B in uno stato ebraico ed israeliano, oppure, come sta avvenendo da due anni e mezzo a questa parte, l'uccisione dei palestinesi. Che cosa ho voluto fare utilizzando queste parole, ovviamente nel titolo in maniera un po' provocatoria? Ho voluto, uno, ricordare il fatto che bisogna spogliare le parole che vengono utilizzate oggi nelle piazze, ed è molto importante pensare al fatto che Gaza non è soltanto Gaza nel luogo in cui è dal fiume Giordano al mar Mediterraneo. Gaza è diventata unità di misura per vedere come stanno i diritti universali, i diritti dell'uomo e le libertà nel mondo. E infatti questa frase si trasferisce nelle nostre piazze e ci rendiamo conto che utilizzarla può portare ad un imprigionamento della persona che la pronuncia. Quindi questo significa che purtroppo, se a Gaza i diritti umani non stanno bene, in realtà non stanno neanche nelle nostre piazze. Io credo che le nostre piazze stiano chiedendo tutt'altro, non il fatto che dal fiume al mare e da tutti i fiumi a tutti i mari ci sia un unico popolo, ma che tutti gli esseri umani da tutti i fiumi a tutti i mari possano avere rispettati i diritti umani.
0: Il sottotitolo è Storia della mia famiglia divisa da due popoli. È una storia molto importante la tua. La vuoi raccontare e riassumere ai nostri ascoltatori?
1: Sì, devo fare una precisazione rispetto a questo sottotitolo. Devo dire che la mia famiglia, di cui adesso vi racconto, in realtà non è mai stata divisa rispetto al conflitto, quindi non c'è mai stato un conflitto sul conflitto in Medio Oriente. La mia famiglia materna è una famiglia ebraica, scappata da Trieste nel 1938, e sono andati a New York, dove sono poi rimasti. Dall'altra parte è una famiglia, la parte paterna, una famiglia palestinese scappata nel 67 da Hebron e rifugiatasi poi ad Amman in Giordania. La mia famiglia ebraica ha questa particolarità: sono sempre stati una famiglia ebrea antisionista, non hanno mai creduto nel progetto di una moderna Israele. Da una parte perché si ritenevano europei, americani, integrati nelle società in cui sono nati e cresciuti, dall'altra parte perché ritenevano che con tutto quello che il popolo ebraico ha subito non ritenevano etico e morale farlo subire ad un altro popolo. Quindi in realtà non c'è mai stata appunto una divisione rispetto a questi temi in particolare. Ovviamente bisogna pensare che in questo momento particolare le fratture forse si creano quasi più all'interno degli stessi gruppi identitari e non soltanto tra i diversi popoli, perché è una situazione estremamente drammatica e dolorosa, quindi all'interno delle famiglie palestinesi, all'interno delle famiglie ebraiche, purtroppo ci sono momenti di grande tensione.
0: Certo, tu sei, diciamo, figlia di profughi, di entrambi i tuoi rami familiari hanno avuto, diciamo, questo destino. Ne parli tu nel libro, ma che cosa significa poi alla fine essere, come dire, il frutto di profughi?
1: Dunque, l'esperienza della fuga dei conflitti armati, da violenza, da persecuzioni, ovviamente sono esperienze estremamente dolorose che si ripercuotono non soltanto sulla generazione delle persone che scappano, ma in realtà anche sulle generazioni successive. Quindi non posso dire che sia un'esperienza facile. Non l'è stata per i miei nonni, non l'è stata per i miei genitori e non lo è in realtà mai stata neppure per me e i miei fratelli. Appunto perché c'è una ripercussione intergenerazionale delle violenze subite, delle umiliazioni, del senso di dignità che viene perso. Tra l'altro, questi sono due popoli che vediamo a confronto non soltanto rispetto alla fuga da conflitti armati, ma in realtà anche da persecuzioni e da un genocidio, che sono una violenza di una scala in qualche modo addirittura più intensa rispetto a quella di un normale conflitto armato tra due stati. Quindi è un'esperienza da una parte dolorosa, però come sappiamo anche i dolori individuali e non soltanto quelli della storia con la S maiuscola portano sempre anche a delle grandi ricchezze. Quindi se si riesce a sublimare il dolore e trasformarlo in in un moto di crescita, allora quello può generare molte cose positive anche. E ovviamente non può che passare attraverso grande fatica e grande pena.

0: Tu racconti nel libro dei tuoi viaggi in Palestina e dici anche che, per esempio, tuo padre, come dire, non è riuscito, proprio per una questione, diciamo, di emotiva, credo, ad andare, a tornare a vedere la casa in cui era nato e da cui è stato cacciato. È così?
1: Sì, è così, e anche qui c'è un parallelismo tra la storia di mio nonno e la storia di mio padre. Con mio nonno mi recai spesso a Trieste, eppure soltanto dopo la sua morte scoprì che la vera casa di famiglia non era quella che mi ha sempre mostrato, cioè lui mi ha mostrato, e siamo andati più volte a vedere il luogo in cui lui è nato. Però la verità è che i suoi genitori hanno fatto costruire una villa nella quale si sarebbero dovuti trasferire e dove hanno dormito un'unica notte prima di scappare. E quella era proprio la villa costruita con l'idea di una vita insieme. E mio nonno non mi riportò mai lì perché evidentemente c'erano ricordi estremamente dolorosi rispetto a quella casa costruita con l'idea di un futuro e di una vita insieme, di una famiglia che era estremamente unita. E dall'altra parte anche mio padre, quando abbiamo provato a proporre, una volta che ha avuto il passaporto italiano, quindi da palestinese lui non ha il diritto al ritorno, come nessun palestinese ha il diritto al ritorno, quindi da profughi non si può più tornare, però con il passaporto italiano a questo punto lui potrebbe tornare nei territori occupati, e invece siamo riusciti a spingerci al massimo a Jenin e Gerusalemme, e non si è sentito di ritornare a vedere quella che era una casa vissuta soprattutto nei luoghi esterni, quindi soprattutto il giardino, che poi era un campo, quindi con la vite, gli ulivi, molte piante da frutto, e abbiamo cercato di ricostruirlo con mio fratello architetto, proprio perché mentre la memoria ebraica è costruita da tantissimi documenti, da molte lettere, molti scritti, quella palestinese è una memoria che si basa soprattutto sulla memoria orale. Quindi con mio padre, che ci ha raccontato, che ci ha disegnato, ha fatto dei modellini con il cartone, abbiamo cercato poi con mio fratello architetto di ricostruire non tanto soltanto la casupola in cui erano, perché erano veramente quattro mura con su una lamiera, ma ricostruire quello che era il punto principale della loro vita insieme, che si svolgeva soprattutto all'esterno, nei campi. Ecco, ritornare lì dove tutte le piante sono state abbattute, sradicate, e ritornare ad una terra che è stata trasformata purtroppo in maniera estremamente invivibile dall'occupazione, mio padre non è riuscito a sentire di avere la forza per fare questo passo.
0: E per tutto il libro, insomma, il tema della giustizia viene affrontato, no? A volte anche in maniera diretta, poi ne parleremo. Ma che cosa significa giustizia dal tuo punto di vista, dalla tua prospettiva, proprio anche perché, insomma, i racconti del nonno ebreo, i racconti del papà palestinese, giustizia in questo caso cosa significa?
1: La giustizia dovrebbe essere la neutralità di diritti comuni a tutti gli esseri umani. Quindi, secondo me, quando si dice spogliare le parole, però in realtà bisogna pensare di spogliare anche le persone delle loro identità. Non esiste fare un discorso rispetto a chi è palestinese, chi è israeliano, chi è musulmano, chi è cattolico, cristiano, ebreo. Siamo tutte persone, quindi prima ancora che parlare di autodeterminazione dei popoli, io credo che si debba stabilire la base, che è quella di un'uguaglianza di tutti gli esseri umani in ogni luogo della terra. Quindi mi sembra che giustizia debba essere proprio la base principale su cui poi costruire una qualunque pace, una qualunque esistenza su questa terra.
0: Ecco, il tema della giustizia è stato un tema tuo, possiamo dire quasi esistenziale, perché poi dopo tu hai fatto degli studi a livello superiore, no? Rispetto a questo.
1: Sì, certo, ho studiato diritto internazionale a Londra e mi sono sempre molto focalizzata sui diritti umani e i diritti dei rifugiati. È essenziale in una qualunque situazione della vita decidiamo di affrontare e a cui decidiamo di dedicarci, ovviamente mettere al primo posto uno studio costante e un approfondimento che permetta poi di avere anche degli strumenti per poter affrontare certi temi. Quindi, a fianco alla letteratura, la parola per me era fondamentale, anche perché poi mi sono dedicata molto, alle situazioni dei profughi, sia in Europa che in Medio Oriente. Era fondamentale capire esattamente quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare e quelli che non possiamo ancora utilizzare per capire dove è necessario fare presa perché i sistemi migliorino.
0: Nel tuo libro tu dedichi, diciamo, anche una riflessione alla parola genocidio. Qual è la tua riflessione su questo?
1: Ma la mia riflessione iniziale è stata, e quella nei dibattiti, è quella di non entrare in grandi discussioni che spesso portano anche a delle situazioni estremamente irrigidite e non approfondite che alle volte si basano su una dialettica che vuole fare più scalpore che non entrare nei termini realmente legali del termine. Quindi, proprio perché invece ritengo che l'approfondimento vada sempre fatto cercando di analizzare quali sono le ragioni per cui si utilizzano certi termini, penso che sia più importante basarsi sui fatti, raccontare i fatti piuttosto che lanciarsi addosso nei dibattiti. Grandi parole che invece devono essere in questo momento lasciate alle corti. Le corti internazionali hanno fatto un lavoro egregio da sempre ed è giusto che siano le corti ad esprimersi sul genocidio. Dopodiché abbiamo ovviamente già moltissimi elementi per poter capire qual è la situazione in Palestina. Dico Palestina, anche territori occupati della Cisgiordania, perché in realtà quello che sta avvenendo non sta avvenendo soltanto a Gaza. Quindi i termini ci sono tutti, ma vanno sempre assolutamente riferiti ad una spiegazione complessa del fenomeno che avviene. Quindi quando parlo per esempio di genocidio, proprio gli ebrei hanno studiato moltissimo a livello sociopolitico, quelle che sono le basi per cominciare la prima fase del genocidio. E sappiamo che la prima fase del genocidio viene descritta con una iniziale separazione delle popolazioni perché le popolazioni non si possano conoscere e riconoscere nella loro umanità. Se c'è una caratteristica fondamentale umana è quella dell'empatia. Quindi siamo necessariamente esposti nel momento in cui ci ritroviamo di fronte all'altro, ad un certo punto a sentire qualcosa di noi dentro di noi che scricchiola, cioè riconosciamo nell'altro noi stessi e quel sentimento umano che necessariamente, anche se non ce lo rende amico, lo rende simile a noi. Di fronte a questo sentimento, l'umano generalmente fa molta fatica ad accettare il massacro di altri esseri umani. Quindi la prima fase è proprio quella della separazione per far sì che le popolazioni non si conoscano, non si riconoscano nella loro umanità e permettano di raccontare quella storia dell'uomo cattivo, del lupo cattivo dall'altra parte che funziona benissimo con i bambini, ma in realtà anche con gli adulti.

0: Ecco, mi pare di capire che proprio sulla base della tua esperienza personale, della tua formazione personale attraverso la tua famiglia e in particolare, diciamo, il ramo ebraico, impegno, civile, e quindi in qualche maniera una sorta di condanna rispetto all'indifferenza e all'accettazione della disumanizzazione. Questo è uno dei temi anche del tuo libro, riferito, credo, in particolare alla società israeliana, buona parte della società israeliana.
1: Sì, sono anche questi, sono temi estremamente delicati e complessi. La mia famiglia ha cercato di fare dei passi esistenziali che sono andati in direzione, direi, diametralmente opposta rispetto a quelli della società israeliana. Quindi se da una parte la società israeliana purtroppo ha in qualche modo cristallizzato questo senso dell'essere vittime, che è diventato in qualche modo eterno, e che si ripercuote su una sensazione della società israeliana di essere sempre costantemente in pericolo e di fronte ad un grande nemico da sconfiggere. Quindi questo ha permesso alla società israeliana di accettare la propria militarizzazione. Perché dico accettare? Perché la verità è che se ci mettiamo nei panni di tutti i genitori che vedono i propri figli dedicati alla vita da soldati per almeno 2 anni della loro vita, ma poi possono essere richiamati dall'esercito in situazione di emergenza praticamente sempre, bisogna pensare che è necessario avere una ideologia, avere un senso di precarietà, di pericolo che ti permetta di accettare il fatto che quello sarà il destino dei tuoi figli, dei tuoi nipoti e delle generazioni a venire. E questo è possibile soltanto se ci si sente appunto esposti ad un pericolo costante. Dall'altra parte, invece, la mia famiglia ha desiderato affrontare il trauma, con il desiderio di scioglierlo e quindi il desiderio di vedere il grande male che purtroppo risiede in ognuno di noi, insieme al grande bene. L'umanità, ed è tutta l'umanità, ognuno di noi purtroppo è fatto di tanto bene e in realtà esposto ad una potenzialità di male assoluto che attraversa tutta l'umanità e che si può risvegliare se non addomesticato da grandi esercizi che portino invece verso la direzione positiva di noi. E quindi in qualche modo vedo appunto un esercizio che è andato in direzioni opposte e che rende la società ebraica, se la si pensa in termini assoluti e quindi assolutamente non soltanto quella israeliana, ma il popolo ebraico che è sparso per il mondo, si è creata una grande frattura rispetto a come si è vissuto il post-Shoah.
0: Certo, e invece al netto, diciamo, della sofferenza di questi decenni, quali sono i limiti che tu ravvedi sulla base della tua esperienza, i limiti di empatia dei palestinesi?
1: I limiti di empatia dei palestinesi dipendono da due fattori. Uno è appunto lo stesso della società israeliana e quindi la separazione, cioè il fatto di non poter conoscere dall'altra parte l'israeliano e non conoscere l'ebreo spogliato della sua divisa da militare e occupatore, ovviamente non permette di sentire sentimento nei confronti del popolo israeliano. Quindi è difficile a quel punto, sia per una popolazione che per l'altra, immaginare che i bambini nascano non terroristi da una parte e non soldati dall'altra. l'altro fattore determinante, che appunto se poi non viene curato, e questo è successo sicuramente al popolo israeliano, ma è esposto a questo stesso pericolo anche il popolo palestinese, è la rabbia. La rabbia che viene giustamente dall'umiliazione subita, da una dignità calpestata, in modo estremamente amaro, che si trasforma in violenza. Quindi sono due popoli che purtroppo hanno finito per avere un destino molto simile e che hanno bisogno della stessa cura da una parte e dall'altra, se si vuole sperare in una giustizia ed una pace futura.
0: Era Widad Tamimi, l'autrice del libro Dal fiume al mare, storia della mia famiglia divisa tra due popoli, edito da Feltrinelli. Con lei abbiamo iniziato questa riflessione sulla parola identità. Ci risentiamo tra poco.

0: sabato 9.
1: Nessuno sponsor, nessun editore.
2: Life è il festival che mette insieme teatro, arte e giornalismo. Spettacoli, installazioni, musica, incontri con artisti e giornalisti. Uno sguardo sulla realtà contemporanea, fatto di narrazioni inedite, ambigue, irriverenti, scomode. Dalla Palestina alla democrazia, dalla polarizzazione alla guerra. Perché il teatro può ciò che l'algoritmo non può: creare uno spazio reale, condiviso, vivo. Life, a Milano in Fabbrica del Vapore dal 30 aprile al 21 maggio. Zona kLife.it.

Rieccoci, rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Il secondo personaggio a cui abbiamo chiesto una riflessione sull'identità è Anna Foa, autrice del libro Mai più Isola la Terza. Allora, proprio da questo partiamo, anche con lei, dal titolo. Un titolo che è un'esortazione, ma cosa significa?

0: Questa esortazione significa sostanzialmente due cose che non si sono mescolate nel loro dipanarsi e crescere. La prima è stata mai più per tutti, mai più per ciascuno, come era poi il senso del termine genocidio quando è stato creato da Lemkin nel 44, mai più per nessun popolo, mai più per nessun gruppo, e quindi questa immagine della Shoah, questo monito della Shoah deve rappresentare qualcosa che spinge a identificare le possibilità di genocidio come quello della Shoah e ripararle per tutti. L'altra esortazione che è stata dedotta da questa è un mai più per gli ebrei, mai più per il popolo ebraico, ed è diventata presto patrimonio della destra israeliana. Fra l'altro è uno dei primi a averla tirata fuori, averla molto sottolineata è stato appunto quel Meir Kahane, che poi è stato cacciato come razzista dalla Knesset, dal Parlamento israeliano, e che poi è morto assassinato in un dibattito negli Stati Uniti, e da cui kahanismo, cioè questa forma estrema di razzismo e di fondamentalismo religioso, da cui poi il kahanismo, di cui sono rappresentanti soprattutto poi Ben-Gvir e Smotrich. Ecco, quindi un estremismo, e lui è uno dei primi che ha detto mai più deve significare soprattutto e solo mai più per gli ebrei. Ecco, allora queste due ovviamente sono due formule completamente opposte: una è il particolarismo ebraico, di cui abbiamo molte prove nella storia, e l'altro è l'universalismo ebraico, di cui abbiamo anche molte altre prove nella storia, ma fin nei testi pensiamo ai profeti, e che non si sono fuse, nel senso che hanno rappresentato poi due strade completamente diverse. L'una è quella del sovranismo ebraico, del rifiuto totale anche fatto dalle comunità europee di confrontare l'Olocausto con gli altri genocidi del Novecento. E l'altra invece è quindi di sottolineare l'unicità della Shoah, quasi come fosse un dogma, non un fenomeno che risulta dalla discussione, che va individuato nel paragone, nel confronto storiografico, e l'altro invece appunto è l'idea che porta all'universalismo e in fondo anche e soprattutto a questa idea della giornata della memoria, che è diventata poi un baluardo dell'Unione Europea, nel senso di rifiuto di ogni razzismo, di ogni fondamentalismo, di ogni sovranismo e di ogni antisemitismo.
1: Senta, quindi una questione, diciamo, di identità. L'universalismo ebraico, lei immagino che vedrà delle tracce, no, nella società israeliana di questo. Credo che siano, come dire, anche di fronte a tutte le proteste rispetto al governo, quello che sta facendo Netanyahu. Questo universalismo è stato, come dire, per certi versi seppellito oppure no?
0: Ma guardi, io vedo che nella società israeliana, anche in queste opposizioni molto dure, c'è sicuramente una traccia di questo universalismo, ma non dell'universalismo ebraico in genere. Una forte corrente etica, che molto spesso in questi gruppi è una corrente del tutto estranea a ogni sfera religiosa, anche se non mancano gruppi religiosi invece che si identificano con questa battaglia contro il governo e contro queste aberrazioni e queste insomma sostanza genocidi che vengono compiuti da Israele in questo momento. Ecco, quindi io non so quanto sia la linea di opposizione interna a Israele sia identificabile tukur con l'universalismo della tradizione, o comunque con l'universalismo di una certa cultura ebraica del Novecento soprattutto, non sia invece un frutto diverso, nuovo, che nasce anche dal laicismo di una grossa parte della società israeliana.
1: E nelle comunità ebraiche europee, negli Stati Uniti, lei lo vede come come dire, nelle posizioni poi politiche che vengono espresse oppure no?
0: Lo vedo come qualcosa che sta sparendo, lo vedo come qualcosa che è in fondo una nostalgia di un passato che non si ritrova più, e di qualcosa come un ultimo appello a questo universalismo, ma subentrano altre forme, subentrano forme più politiche, subentra una storia che è più politica e meno ebraica forse, ma non so quanto questo sia vero, perché poi c'è soprattutto negli Stati Uniti anche una forte tendenza invece a riallacciarsi a questa tradizione ebraica universalistica e in sostanza in parte anche in forme e modi diversi religiosa.

0: il mai più un'esortazione, lei ci ha spiegato a chi diciamo è indirizzata, ma a chi potrebbe essere indirizzata ulteriormente questo mai più in questo momento?
1: Ma in questo momento può essere indirizzata a chi compie azioni genocidarie o di crimini di guerra o di crimini contro l'umanità. Poi quindi è indirizzata in primo luogo ovviamente a Israele, che la smetta di bombardare Gaza, di cacciare i palestinesi dalla Cisgiordania dando fuoco alle loro case e alle loro scuole, e è indirizzata al fatto che non si può determinare un cambiamento di regime in un paese massacratore di ragazzi e certamente fomentatore di terrorismo come l'Iran, attraverso i bombardamenti e attraverso, pensiamo al bombardamento dei primi giorni sulla scuola di bambine. Insomma, ecco, io penso mai più deve essere indirizzato a chi compie dei crimini giudicati tali a livello internazionale, e ritorno al diritto, ritorno non con lei ma in generale al diritto, al problema del diritto internazionale, che ormai viene considerato morto, ma che forse morto non è, che si potrebbe comunque, a cui si potrebbe ridar vita, perché è stata una delle grandi soluzioni date alla nostra vita, alla nostra esistenza nel secondo dopoguerra.
0: Senta, io vorrei chiedere, chiudo questa intervista con, le chiedo una riflessione, e io so che è stata già, l'ha già fatto ai nostri microfoni, però sull'identità mi riferisco per esempio al 25 aprile, no? le bandiere israeliane, però c'erano anche le bandiere della Repubblica Islamica, le bandiere palestinesi, le bandiere americane. Io so che questo tema dei microfoni, però sull'identità mi riferisco per esempio al 25 aprile, no? le bandiere israeliane, però c'erano anche le bandiere della Repubblica Islamica, le bandiere palestinesi, le bandiere americane. Io so che questo tema dell'identità, per esempio, è un tema per cui lei, io leggo la recensione

0: Ma io tenderei a abolire la parola identità ormai, su cui pure 40 anni fa io e le altre amiche, penso all'82, a come alcune mie amiche e compagne di battaglia anche contro la prima guerra del Libano, la guerra del Libano dell'82, non ricordo se la prima, comunque si erano gettate anche sull'onda della riflessione femminista sull'identità. Penso a Anna Rossi Doria, a Paola Di Cori, a come la riflessione femminista sull'identità si è intrecciata con quella sull'identità ebraica in quel momento e anche con quella di un rifiuto delle posizioni governative e delle guerre. Ecco, io penso a questo e mi domando se forse l'identità non dovrebbe essere proprio come riferimento culturale e emotivo eliminata dal nostro panorama in questo momento, perché è anche un termine, una riflessione che ha dato motivo a tanti nazionalismi, a tante violenze. Pensiamo a tanti vittimismi che chiudono invece di aprire al mondo e a quello che si può fare. E qui non penso solo a Israele e alla riflessione sulla Shoah, ma penso anche ai palestinesi e a quelle chiavi di casa chiuse in un cassetto dopo tanti decenni che ancora fanno sperare in un ritorno invece di aprire a una discussione, forse anche a un compromesso, perché i compromessi sono parte importante del raggiungimento delle paci. Non so, e quindi in fondo a un certo punto sono arrivata anche a pensare che le riflessioni individuali sull'identità siano un passo falso, che non importano così tanto. È la mia sulla mia identità ebraica, a cui io pure tengo moltissimo, per carità, ma non deve finire per sfociare in una riflessione che chiuda l'identità invece di aprirla al mondo. Ecco, l'identità può essere chiusa come in uno scrigno, e questo stanno facendo gli israeliani da tanti decenni, oppure può essere aperta verso il mondo. Abbiamo un'identità aperta, molteplice, che si apre agli altri, o forse è meglio che questo termine ce lo dimentichiamo proprio.
1: Certo, veramente un'ultima battuta. Proprio in relazione al mai più e per evitare che si ripetano le cose, la parola identità, da quale parola secondo lei dovrebbe essere sostituita? Anche in politica, soprattutto in politica.
0: Partecipazione.

era Anna Foa, Mai più Elisa la terza. Il terzo ospite che ci aiuta a ragionare, a riflettere sulla questione di identità è Gian Piero Piretto, che è un docente universitario ed è autore del libro Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda, perché le parole creano l'identità.

scelta delle 20 non è stata facile perché i concetti culturali che hanno segnato la storia della cultura russa sono moltissimi. Io ho cercato di raccogliere quelli che hanno un riscontro anche contemporaneo, quelli su cui Putin si è soffermato per questo suo sguardo al passato, no? Allora, cominciamo a dire che se l'Unione Sovietica si proiettava nel futuro, si parlava di raggiungere il comunismo, si parlava di radioso avvenire, la Russia putiniana sembra invece proprio ispirarsi al passato e voler restaurare un passato, come se si volesse collegare a una realtà sovietica che, ahimè, è quella staliniana, bypassando tutto quello che è stato la perestroika, il crollo dell'URSS.

0: i terribili famigerati primi anni 90, eccetera.
1: Ecco, scusami se ti interrompo un
0: Sì.
1: attimo, perché in realtà tu hai detto se faccio l'elenco delle 20 parole facciamo notte. Ma questo
0: Sì.
1: perché? Perché in realtà io vedo, per esempio, no, che ci sono delle parole che significano unione spirituale o comunità. Nel senso che sono parole
0: Sì.
1: particolari queste, no, nella lingua
0: Sono
1: russa.
0: quelle che in gergo noi chiamiamo gli intraducibili, che sono talmente specifiche della cultura russa che per essere spiegate in culture e in linguaggi in lingue diverse sono necessarie perifrasi. Appunto, la sabornost, che è l'unità nella molteplicità, cominciamo da questa, visto che l'hai citata. Ha una natura teologica, quindi era partita all'interno della Chiesa ortodossa, poi è stata prestata alla società e alla politica. Parliamo di 700-800, soprattutto 800. Poi è passata attraverso il filtro dell'esperimento sovietico. E è arrivata fino a noi, quindi la comunità religiosa si è trasformata in collettivo negli anni sovietici e politicamente un'idea teologica che implicava una remissione, un'accettazione della volontà divina e il riconoscimento nell'assemblea dei fedeli è diventato il cittadino sovietico che da solo non può fare nulla se non si riconosce nel gruppo, nel collettivo e naturalmente nelle leggi e nelle prescrizioni dello Stato.
1: Ecco, ma questa
0: Oggi,
1: parola,
0: oggi
1: scusami, appunto, com'è
0: sì.
1: usata dalla propaganda di Putin?
0: Beh, oggi si torna a queste ultime interpretazioni, cioè di nuovo tu da solo non conti nulla, tu ti devi adeguare e devi adeguarti a quelle che sono le norme generali, cioè torniamo a una Russia santa, a una Russia tradizionale, a una Russia morale. È in corso da anni la moralizzazione putiniana della Russia, soprattutto in contrasto con l'Occidente che è degradato, che è pervertito, in stretta alleanza con il patriarca Kirill, quindi con la Chiesa ortodossa. Se il potere sovietico aveva escluso la Chiesa, Putin l'ha di nuovo abbracciata e da anni, anche l'iconografia lo rappresenta spessissimo in chiesa mentre tiene la candelina pasquale al fianco del patriarca o quando d'inverno si immerge nelle acque gelate per il battesimo di Cristo.
1: Ecco, ma questa parola che io pronuncerò malissimo, sobornost, è una parola.
0: Sabornost, sì.
1: È una parola che esprime, come tu hai spiegato perfettamente, un concetto, ma è, come dire, è in questo momento una delle 20 parole in cui si usa, che vengono usate nella Russia di Putin, perché questo concetto è il concetto che gira attraverso la propaganda, oppure lo troviamo sulle pubblicazioni, che so io, del ministeri, piuttosto che, cioè, la troviamo scritta dove questa parola?
0: Fa parte della narrazione propagandistica, quindi tutti i russi la conoscono naturalmente, poi chi più o chi meno ha approfondito il valore filosofico, teologico, storico, però è un concetto che assolutamente è noto e insomma, traducendolo in linguaggio cattolico più vicino a noi potrebbe essere l'ecumenismo, viene tradotto in italiano spesso come ecumenismo, quindi è un concetto estremamente complesso che, come spesso succede nei discorsi propagandistici, viene ridotto all'osso, molto semplificato. E il Vangelo spiegato al popolo, no? Si diceva secolarmente, questo è un concetto che non ha certo inventato Putin. E altre delle 20 parole hanno radici meno nobili, penso per esempio alla stabilnost, alla stabilità che lui va promettendo da anni e che è un'idea molto gradita alla fascia di popolazione che non ha particolari aspirazioni né culturali né internazionali. Quindi la stabilità che Putin promette è quella che prende distanze dal caos degli anni 90, quando il sistema sovietico era crollato e un sistema nuovo non era ancora insorto. Quella sfortunata esperienza di pseudodemocrazia a cui oggi tutti guardano con orrore, e lui promette invece armonia, pace, nessuna rivoluzione, nessuna insurrezione. Naturalmente, leggendo tra le righe, noi interpretiamo come controllo sociale assoluto, d'accordo, non ci sarà nulla che turberà la vostra serenità, ancora una volta a condizione che tutti vi adeguiate ai dettami che arrivano dall'alto. Quindi nessuna trasgressione di nessun genere, condanna di ogni sessualità che non sia conformata e non sia finalizzata alla procreazione per dare figli alla patria, moralizzazione, condanna di mode occidentali, e condanna di chi abbandona la Russia e tradisce la patria, e promozione di patriottismo che ancora una volta possiamo tradurre con nazionalismo molto spinto.

0: Senti, un'altra parola, se non erro, che tu hai messo in questo elenco è Batiuska, è così? E
1: Sì,
0: significa che
1: Batiuska.
0: cosa? Scusami, la pronuncia esatta è?
1: Batiuska con l'accento sulla Batiuska.
0: Cosa significa?
1: Significa, allora, letteralmente significa, è un diminutivo di padre, quindi paparino, papalino, potrebbe essere un caro padre, e io tra parentesi ho aggiunto padrone, perché il padre tradizionalmente nella convenzionale atteggiamento del popolo russo non deve essere né dolce né affettuoso né mite, ma deve essere forte, se necessario anche crudele. Era un appellativo che veniva riservato non soltanto al padre di famiglia, ma alla figura autorevole, quindi lo zar era un batiushka, il pope, il sacerdote era un batiushka, l'anziano del villaggio era un batiushka, e l'ultimo batiushka della storia recente è stato probabilmente Stalin, che combinava il culto della sua personalità, quindi tutti lo amavano smodatamente, ma di lui avevano anche paura. Ed era giusto che così fosse, perché il capo deve far paura, perché il nostro paese è grande e fa paura al resto del mondo. Quando questo mito è crollato, il mito staliniano prima e il mito sovietico poi, si sono trovati tutti spiazzati, delusi, ed è partita la grande nostalgia, un'altra delle mie 20 parole, nostalgia per il passato, per i due imperi, quello zarista e quello sovietico. Putin, con molta pazienza e con molta abilità, mi dispiace doverlo riconoscere, ha saputo elaborare il proprio discorso anche basandosi su questa figura di Batiushka. Lui ha voluto diventare, ed è riuscito quasi completamente, a incarnare il Batiushka, che è duro, è forte, è severo, ma pensa al suo popolo. Storicamente si diceva, i contadini scrivevano la lettera allo zar Batiushka, lamentando infamie e le vessazioni che subivano dai proprietari terrieri, convinti che lo zar sarebbe intervenuto a sostenerli, così come scrivevano a Stalin, addirittura molti condannati, molti deportati dei gulag, dei campi di concentramento, pensavano: se Stalin sapesse quello che ci stanno facendo. Poi sono stati delusi, in molti non hanno voluto credere quando Khrushchev ha condannato Stalin e ha rivelato le sue malefatte, e oggi si sta ripetendo questa storia nei confronti di Putin. Adesso, negli ultimissimi giorni, abbiamo assistito alle esternazioni della blogger, dell'influencer Bonia, che ha scritto la sua lettera al Batiushka, no? Gli ha mandato a dire: caro Presidente, non siamo più contenti, non siamo, ci sono molte persone che non apprezzano il tuo operato. Perché? Perché ci stai togliendo internet. Quindi assistiamo a una serie di azioni che rimandano alla storia passata, come dicevo prima, sia remota che prossima, dei trascorsi russi.

0: Questa storia che è condensata in realtà in questi 20, in queste 20 parole, che poi sono in realtà 20 concetti, qual è la parola che le riassume meglio di quelle che tu hai scelto e che hai messo nel tuo libro?
1: Dunque, direi che è una parolina molto breve, byt, che è una dei tanti intraducibili. Byt in russo significa sia usi e costumi che quotidianità, che peso della quotidianità, che atteggiamento comportamentale. E ogni fase della storia del paese, ogni leader dei secoli passati è intervenuto in primissima istanza proprio su questo, per dettare delle regole comportamentali. I sovietici, cioè ancora prima, Pietro il Grande, quando cercava di europeizzare la Russia fra 6 e 700, aveva imposto un byt che fosse più vicino a quello che lui riteneva europeo rispetto a quello dei russi. Per esempio, ai nobili aveva imposto che si tagliassero la barba, quindi byt era anche questo: come vestirsi, come comportarsi, come atteggiarsi culturalmente. I sovietici hanno parlato di un nuovo byt quando, dopo la rivoluzione d'ottobre, l'uomo nuovo, la donna nuova. Ci sono splendidi manifesti di propaganda dei primissimi anni 20 che promettevano, promuovevano il nuovo byt per le donne, che voleva dire le mense, le lavanderie pubbliche, le scuole naturalmente, mentre il vecchio byt era quello della schiavitù femminile. E così via. Poi c'è stato il byt staliniano. Ogni fase, ogni epoca ha avuto un intervento, un tentativo di intervento. Dico tentativo perché poi ci sono state sempre spesso resistenze. E anche il byt putiniano, sulla base della moralizzazione a cui ho già fatto riferimento, vorrebbe cambiare, vorrebbe soprattutto far prendere distanze dai modelli occidentali e riportare alla grandiosità dell'idea russa, altra mia parola fra le 20. L'idea russa, che è un concetto filosofico ottocentesco, che promuoveva la superiorità della Russia rispetto agli altri paesi, agli altre nazioni, quindi un messianesimo. La Russia doveva segnare la strada e insegnare la strada al resto del mondo.
0: Come si crea e si ritrova l'identità attraverso le parole, anche e soprattutto della propaganda. Era Giampiero Piretto, autore del libro Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda, edito da Raffaello Cortina Editore. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata, buona settimana da Michele Migone.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Popolare Network.
4: Sono le 10:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Compariranno questa mattina davanti a un tribunale israeliano nella città di Ashkelon Tiago Avila e Saif Abukeshech, i due attivisti della Global Sumud Flotilla che le autorità di Tel Aviv hanno sequestrato 4 giorni fa in acque internazionali insieme agli altri 173 poi rilasciati nel pomeriggio di sabato a Creta. L'udienza di oggi riguarda solo il prolungamento della detenzione. Le accuse nei loro confronti non sono infatti ancora state formalizzate. Tel Aviv ha fatto sapere di sospettarli di affiliazione a gruppi terroristici che saranno presto interrogati anche dal Mossad.
5: L'Ucraina ha detto di aver colpito con droni 2 navi che trasportavano petrolio vicino al porto russo di Novorossiysk sul Mar Nero. L'annuncio lo ha fatto direttamente Zelensky. Si tratta solo dell'ultimo attacco ucraino contro il settore petrolifero russo. Nelle ultime ore ci sono stati anche nuovi raid da parte di Mosca sull'Ucraina, almeno 3 morti e 9 feriti tra Odessa e Kherson nel sud, bombardamenti anche in altre zone del paese.
4: Questa mattina l'esercito israeliano ha emesso nuovi ordini di evacuazione per il sud del Libano, interessate diverse località. Israele continua a occupare una buona parte del sud del paese. Nelle ultime 24 ore ci sono stati almeno 3 morti, sulla carta in vigore una tregua.
5: Donald Trump ha detto che l'Iran non ha ancora pagato un prezzo adeguato per tutto quello che ha fatto e ha minacciato la ripresa dei raid. Il presidente americano ha poi aggiunto che le ultime proposte iraniane sono sotto revisione, ma che difficilmente la sua risposta sarà positiva. Teheran avrebbe proposto un negoziato di 1 mese per riaprire lo stretto di Hormuz e mettere fine alla guerra e solo successivamente una trattativa sul nucleare.
4: Oggi 3 maggio, la giornata mondiale della libertà di stampa. Nei giorni scorsi Reporter Sans Frontières ha pubblicato il suo indice annuale. L'Italia scivola al 56esimo posto nel mondo. L'organizzazione cita la mancanza di una legge sulle querele temerarie, le ingerenze dell'esecutivo nel servizio pubblico e il precariato tra i fattori più problematici nel nostro paese.
5: Se tutto il mondo consumasse come l'Italia, con oggi avrebbe esaurito le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare in un anno. È il cosiddetto overshoot day e, nonostante la crescita a parole della sensibilità e dell'impegno per l'ambiente, anche quest'anno arriva con qualche giorno di anticipo sull'anno passato. A pesare, secondo il WWF, sono soprattutto le abitudini in tema di mobilità, trasporto aereo in testa, e quelle alimentari, con i consumi di carne che sono arrivati a sfiorare gli 80 kg di carne pro capite all'anno.
4: Il Monte Mayon nelle Filippine è tornato attivo, ricoprendo l'area circostante con uno spesso strato di cenere. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa filippina PNA, un totale di 52 villaggi intorno al vulcano sono interessati dall'eruzione. Vigili del fuoco e squadre di soccorso sono state inviate nella regione per assistere la popolazione. Il Monte Mayon è un vulcano alto circa 2500 metri, 300 km a sud-est della capitale Manila. Vulcano che erutta periodicamente ha mostrato un'attività crescente dall'inizio dell'anno. Le 10:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 13. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Popolare Network.
6: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
7: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
6: FlexiRent con la Y 02968 46968.
7: Affitti brevi, tranquillità lunga.
8: Nessuno sponsor, nessun editore che comanda. 55 anni portati male. Il manifesto. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.
9: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione del

0: 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Al Teatro Carcano di Milano, Tullio Solenghi si trasforma anima, corpo e voce nel grande attore genovese Gilberto Govi, nella commedia Colpi di Timone. Una metamorfosi sorprendente per smascherare le grandi e piccole ipocrisie quotidiane tra risate e colpi di scena, dal 6 al 10 maggio. Biglietti teatrocarcano.com.

Domenica 3 maggio, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Franco Marcoaldi, che per Einaudi pubblica La Disperanza, saggio, riflessione, racconto, mappa di uno dei sentimenti che possono aiutarci a comprendere e a vivere l'età della lunga emergenza. E poi, come ogni prima domenica del mese, ci sarà la rubrica dei libri per ragazzi e ragazze di Giulia Binazzi, Quante storie, con un'intervista a Davide Morosinotto, che per Mondadori rilegge la storia di Caspar Hauser. E infine sarà nostro ospite Benedetta Centrale Valli, che ha curato per Mimesis Il cielo e la polvere, raccolta di scritti su una tra le più straordinarie, visionarie e profonde scrittrici americane dell'ultimo secolo, Flannery O'Connor. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri di Radio Popolare, il 3 maggio, buongiorno da Roberto Festa.

0: Ancora buongiorno. Forse si potrebbe dire che ciò che nel tragico è disperazione diventa nel comico qualcosa che potremmo chiamare col nome di disperanza. Allora, lo ha scritto Emilio Tadini, il pittore, scrittore, poeta, drammaturgo, tra l'altro una delle sue opere, un grande mosaico intitolato Fiaba, è conservato nel cortile qui di Radio Popolare. Allora, disperanza deriva dalla unione di due parole, disperazione e speranza. È una parola composta, un po' desueta, utilizzata nel passato soprattutto dai poeti Giorgio Caproni, Alvaro Mutis. La disperanza nega il senso di rassegnata sconfitta, di resa di fronte alla vita, di assenza di futuro della disperazione, ma rifiuta anche le facili illusioni della speranza. Allora, in questo superamento di disperazione e speranza sta forse la forza oggi della disperanza, un sentimento che ci permetterebbe di affrontare l'età della lunga emergenza che stiamo vivendo. Allora, questi temi, questi autori, Tadini, Alvaro Mutis, Giorgio Caproni, sono presenti in un libro, La disperanza, è il titolo dell'ultimo libro per Einaudi di Franco Marcoaldi, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori e grazie dell'invito.
0: Franco Marcoaldi è poeta e scrittore. Tra le sue opere una recente raccolta di poesie, Animali in versi, e poi per la nave di Teseo recentemente ricordo anche In breve, Incontri, Idiosincrasie, Illuminazione. Allora, Franco Marcoaldi, una prima cosa, crisi climatiche, guerre, declino delle democrazie e, come dire, insorgenza di governi sempre più autoritari. È la vita sull'orlo del precipizio, scrive appunto il saggista urbanista americano che lei cita, Adam Greenfield, ed è appunto l'età della lunga emergenza. Allora, Franco Marcoaldi, una prima cosa, in questo quadro, in questo, diciamo, contesto, no? In che modo la disperanza ci può, ovviamente il suo non è un manuale di vita, è un, come dire, un'analisi sul passato, su una serie di temi, eccetera, e di autori. Ecco, però,
1: è una mappatura.
0: Ecco, come la disperanza ci può venire in aiuto? Che cos'ha la disperanza che manca ad altri modi con cui possiamo affrontare, diciamo, la vita, il presente, non so, il pensiero critico, o anche una sorta di carpe diem, cioè di cogli l'attimo fuggente? Ecco, perché proprio la disperanza?
1: Guardi, questo libro nasce di fatto dalla mia vicinanza con due ragazzi inglesi, Ben e Leo, due fratelli a cui sono legatissimo, che in realtà hanno dato il là a questo libro, perché quando il più piccolo dei due, proprio d'amblè e con la bruschezza ma anche l'antiretorica tipica di un certo understatement anglosassone, mi ha detto: guarda, io ho 20 anni e l'idea della speranza in un mondo migliore non so cosa sia. Ma questo non significa affatto che io cada nella disperazione, appunto. Questo significa solo che io amo da pazzi viaggiare, adoro la gentilezza nelle persone, insorgo in modo del tutto naturale contro gli infiniti soprusi che purtroppo allignano sempre di più nel nostro mondo, e quindi disperato non sono, ma neanche vivo nella mollezza e nella pigra illusione di un mondo migliore, diverso, armonioso, felice, sempre di là da venire. Queste considerazioni sue del suo fratello e di suo fratello più grande mi hanno spinto appunto a indagare questo sentimento che delle volte i vocabolari riportano con una certa pigrizia, con una sorta di sinonimo della disperazione, ma così non è, come già indicano le parole che le ho appena detto. In realtà io credo che proprio ascoltando tanti ragazzi che noi trattiamo spesso e volentieri con un certo paternalismo moralistico a causa del loro vagabondaggio esistenziale, del fatto che non abbiano, come dire, delle mete precise e non le rintraccino più come accadeva nel Novecento nella politica e nel lavoro, se invece questi ragazzi venissero ascoltati di più, forse potrebbero indicarci una strada diversa che proprio la disperanza segnala, connota. Non è un sentimento, è un sentimento che non è affatto cupo, fosco, inerte, ma al contrario, per molti versi liberatorio. Certo, se uno appunto non cade nel nichilismo della disperazione, ma neanche fa, diciamo, segue la carota per l'asino, diciamo, o addirittura, per usare le parole un po' crudeli di Mario Monicelli, segue quella che lui ritiene la disperanza, una parola infame inventata dai padroni, che in realtà, perché questo pure è vero, diciamo, spesso e volentieri, rincorrendo questo sentimento, si finisce per non disturbare mai il manovratore. Ecco. Disperanza vuol dire, diciamo, ecco, mi scusi, poi sì. Finisco. Disperanza vuol dire, in buona sostanza, vivere pienamente ogni singola esperienza che uno a cui la vita ci sottopone, bella o brutta che sia, e quindi per certi versi non ha niente a che fare con il cinismo, con il disincanto, eccetera, ma significa al contrario invece riconoscere fino in fondo la sacralità del vivente. Ecco, questo è un po' la postura della disperanza.
0: A proposito di bene Lio, poi ripassiamo alla disperanza. Una curiosità, per un uomo della sua generazione, per un ragazzo della sua generazione, sì, un discorso come quello che le fa Lio, mi pare, no, all'inizio,
1: sì, era impensabile.
0: Ecco, era impensabile.
1: Esatto, era impensabile, certo, perché io sono un uomo di 70 anni del Novecento, e quindi ho visto nell'idea della politica, di un certo tipo di politica e anche del lavoro, perché anche questo è un altro elemento molto importante e molto interessante delle nuove generazioni, che peraltro si confrontano col fatto che di lavoro ce n'è sempre di meno e quello che c'è è sempre sottopagato e povero. Queste dimensioni appunto teleologiche, finalistiche dell'esistenza, invece si spostano in un'esistenza che noi spesso con una certa sufficienza definiamo così vagabonde, appunto un po' oziose, che riscattano la dimensione del gioco, della fantasia, eccetera. Tutto questo non è necessariamente un male, e d'altronde, per evitare equivoci, questi ragazzi di cui io parlo sono gli stessi che hanno dato una sveglia a noi adulti in tante tante occasioni. Se pensiamo soltanto a quello che hanno rappresentato le manifestazioni dei ragazzi più giovani di fronte allo sterminio sistematico dei palestinesi ad opera di Gaza, se pensiamo in tutt'altro contesto quello che hanno fatto le ragazze iraniane contro l'orrore della costrizione al velo, questo dimostra che questi ragazzi, cioè, non è affatto vero che siano indifferenti al mondo. Non conoscono, questo sì, un'idea, come dire, di appartenenza ex ante. Ecco, quindi, per venire ad esempio, se vogliamo stare nelle cose più vicine, hanno fatto bene tutti gli osservatori che hanno diciamo indagato, per dire, l'esito del referendum vinto dal no, in cui la partecipazione dei giovani è stata così importante. Questo loro atteggiamento ha fatto sì che loro si sentissero molto vicini alla necessità di preservare gli equilibri della nostra carta costituzionale, ma sarebbe un gravissimo errore pensare che tutto questo poi si trasferisca automaticamente nel voto ai partiti che hanno appoggiato quella proposta.
0: Senta, allora, Franco Marcoaldi, veniamo ad alcuni degli autori, no, che lei affronta in questo, sì, suo libro, no, una mappatura l'ha appunto definita, autori che le servono per sviluppare la sua riflessione, il suo racconto anche delle idee, sì, da Montaigne a Canetti, sì, a Thomas Mann, a tanti altri. Allora vorrei partire proprio da Montaigne, che non usa, sì, il termine di speranza, lei fa notare, ma che è comunque fondamentale per lo sviluppo, diciamo, di una riflessione sulla disperanza. Allora, in che modo lo scetticismo, anche diciamo il relativismo di Montaigne, nutrono, sì, e alimentano la riflessione successiva sulla disperanza?
1: Beh, proprio perché appunto non hanno, si incardinano, diciamo, sulla, intanto sul riconoscimento da parte di Montaigne, come dire, della natura mediocre, se non addirittura miserevole, dell'essere umano. Quindi, diciamo, è un atteggiamento scettico e molto, molto misurato. Quindi non può evidentemente, come dire, affidarsi. La speranza, poi diciamo, le due chiavi fondamentali della speranza sono una di origine cristiana e l'altra di origine marxista, adesso per andare un po' rapidi, ecco. Quindi con due idee di nuovo teleologiche, finalistiche, rivoluzionarie della speranza, Montaigne si affida all'esperienza concreta di ogni momento, riconosce appunto che non c'è niente di fisso, che tutto è mobile, che anche dentro di noi siamo quanto mai contraddittori e soprattutto sottolinea un elemento che oggi mi sembra particolarmente importante, cioè la necessità di conservare la propria autonomia di giudizio e anche la revocabilità di questo giudizio. Oggi, di fronte allo strapotere in primis della tecnica e poi di tutte quelle elite tecnocratico-finanziarie che ormai si presentano come padrone dell'umanità, beh, stare attenti, come dire, parafrasando Montaigne, a rimanere umani nel momento in cui si profila il rischio della massima disumanità, beh, insomma, non mi sembra una cosa da poco, mi sembra un bel regalo che questo gigante ci ha fatto e che dobbiamo tenere in serbo con grandissima attenzione.
0: Allora, altro scrittore, qui ce ne sono tanti, mi sono segnato tante cose, ecco però, il poeta, uno insomma importante, lei tra l'altro l'ha conosciuto, no? Il poeta colombiano Álvaro Mutis, che nel lei non l'ha conosciuto nel 1965, però nel 1965 tiene a Città del Messico una famosa conferenza che ha questo titolo, proprio La Desesperanza. Allora, per Mutis non c'è sostanzialmente niente da sperare, perché non c'è nessun luogo, diciamo, dove andare, non c'è alcun fine cui tendere, davvero andiamo alla fine tutti in una direzione, cioè moriamo, cioè ci avviciniamo alla morte, al dissolvimento e all'oblio, no? Che questa è forse la cosa più terribile. Lui dice però, una volta accettato questo si può iniziare a vivere. Ecco, però come Mutis mette insieme le due cose, cioè sembra in qualche modo un ossimoro, no? Non sperare in nulla e però riuscire a continuare a vivere.
1: Beh, non sperare in nulla, lui dice che naturalmente si spera sempre, perché poi l'essere umano è anche fatto così, però si spera in un ordine limitato nel tempo e si spera anche rispetto a quelle che sono le vicende appunto, come dire, concrete, quotidiane della nostra esistenza. Lui quello che vede come pericolo, e francamente io sono d'accordo con lui, conta poco naturalmente, ma avendo scritto io il libro devo pensare anche a me, è non coltivare illusioni, non, come dire, vivere nella mollezza di un futuro armonioso che poi non a caso è sempre di là da venire. Se uno riconosce, certo è faticoso, è doloroso, lui infatti parla di lucidità di chi fa propria la disperanza, questo però paradossalmente dà più gioia, dà più vitalità. Cioè lui dice, chi non spera niente in realtà vive molto più pienamente la propria esistenza. E io mi trovo, francamente lo dico, ma non in termini teorici proprio, ecco, lo dico rispetto alla mia vita quotidiana, mi trovo molto d'accordo con questo atteggiamento, con questo atteggiamento.
0: Senta, altro scrittore, mi interessa anche perché secondo me è una dimensione anche nuova, cioè nuova rispetto ad altri, Albert Camus, no? In occasione appunto del discorso celeberrimo, no? Splendido, quando gli diedero il premio Nobel per la letteratura, ecco, lui dice sostanzialmente: ogni generazione senza dubbio si crede votata a rifare il mondo, la mia comunque, questa è una cosa anche commovente, sa che non lo rifarà. Il suo compito però è ancora più grande, consiste nell'impedire che il mondo si sfasci. Tra l'altro lui questa cosa lo diceva in un contesto anche, come dire, umanamente difficile per lui, tutti gli scontri che aveva avuto con Sartre, e con gli altri, no? La sinistra. Ecco, allora mi sembra che
1: Lo trova, e non lo trova meraviglioso.
0: Sì, no, lo trovo davvero meraviglioso, per questo glielo cito. Allora, mi sembra ci sia, da un lato, una presa di coscienza del fatto che il futuro non consente grandi palingenesi, no? Speranze, la rivoluzione, il trionfo del comunismo e tutto il resto. Però Camus fa una cosa importante, cioè mantiene la dimensione collettiva di questa disperanza, cioè lui parla dal punto di vista della generazione, e in questo modo lega qualcosa che potrebbe sembrare estremamente privato, che per esempio in Mutis lo è, no? Lo collega, diciamo, ad una visione più generale, forse.
1: Ma certo, infatti io rivendico anche, come dire, la lettura politica di questo libro. A un certo punto lui scrive: mi rivolto dunque siamo, dice lui, cioè il senso di insofferenza e di estraneità rispetto al mondo che ci circonda, con tutte le ingiustizie, gli orrori, le schifezze infinite che vediamo quotidianamente, questo, e non è tanto paradossale, può e deve creare legame. Cioè è proprio questo senso di straniamento e di insofferenza che spinge l'uomo assurdo, perché lui naturalmente parte dal convincimento dell'assurdità dell'esistenza ed è per questo che non ha speranze palingenetiche o rivoluzionarie, alla rivolta, quello che lui dice. Infatti lui parla di rivolta, non di rivoluzione. Lui parla di qualcosa che poi, le ripeto, noi l'abbiamo vista, cioè i ragazzi che sono scesi in piazza in mezzo mondo sulla questione, diciamo, israelo-palestinese, io credo che l'abbiano fatto, direbbe proprio l'amato Camus, per ragioni addirittura, come dire, pre-politiche. Non c'è neanche bisogno di tirar fuori il sacro principio del libero arbitrio, è una specie di esigenza fisica, corporea. Quel sopruso è intollerabile e quindi non si sa con quali risultati, ma il nostro compito è quello di, appunto, aderire a questa insofferenza che ci viene dal corpo e unirci in questo sentimento di rivolta, che ha oltretutto, e questo è un elemento fondamentale, un aspetto più positivo rispetto a quello della rivoluzione, perché la rivolta si misura sempre nell'idea del limite. Cioè, Camus sa benissimo che la libertà assoluta non si può confrontare con la giustizia assoluta e viceversa, e sa anche che il compito di ciascuno di noi è, come dire, limitare aritmeticamente, anche se di poco, il dolore del mondo. Quindi è un atteggiamento laico, ma niente affatto né cinico né rassegnato, è un atteggiamento molto combattivo ma anche molto realistico, e mi sembra che tanti ragazzi, ripeto, riescano a farlo proprio.
0: Ecco, allora, ancora due cose, Franco Marco Aldi. La prima, una domanda sulla forma che lei ha scelto per questo suo libro, sì, no? E che ha scelto anche per altre sue opere, prima citavo appunto In breve. Allora, lei usa in questo studio...
1: Beh, ma anche e soprattutto I cani, sì, sciolti, che per me ho scritto questo dittico, I cani sciolti era la prima parte e questo è il secondo. La forma è la stessa, sì, ha ragione, la forma stessa.
0: Allora,
1: è
0: una forma al tempo stesso narrativa e saggistica che si confronta continuamente con gli autori del passato, ovviamente... Come dire, ogni scrittore si nutre, no, di altri scrittori, di altre, certo, letture presenti e passate. In lei però questo confronto è spesso molto esplicito. Ecco, quanto le è necessario partire dalle pagine di un libro, dalla letteratura, diciamo in generale, per tessere, sì, poi il filo delle sue pagine?
1: Beh, diciamo, come nei cani sciolti, io ambisco una cosa, poi se ci riesco, lo decide il lettore ovviamente, di tenere insieme lettura, pensiero e vita. Cioè, mi interessano i libri che effettivamente credo che riguardino la mia esistenza, allo stesso modo mi interessano tutti gli incontri che faccio nella mia esistenza, in questo caso sono fondamentali, come ho detto prima, quello con questi due ragazzi che potrei definire, per citare un altro mio amatissimo amico, Luigi Meneghello, degli involontari piccoli maestri. Ecco, così potrei definire questi ragazzi. Cioè, questi ragazzi, forse senza saperlo, però ci indicano la dimensione del viandante, la dimensione del gioco, che è centrale, come ha visto nel mio libro, perché un altro autore fondamentale, sì, quello storico formidabile, che era Huizinga, con l'Homo, sì, Ludens. E ci indicano appunto la necessità di vivere con la maggiore pienezza possibile. Questo mi preme dirlo, però, perché sennò sembra, come dire, un lento scivolare delle cose. Io penso al contrario, che se uno entra in questa dimensione Che certo è dolorosa, però è la nostra, cioè della finitezza umana, se la riconosce questa cosa e se non si fa abbindolare né da un nichilismo di maniera proprio della disperazione, ma neanche appunto da quello che io chiamo l'ottimismo crudele della speranza di un mondo sempre di là da venire, beh, insomma, rende la vita più gioiosa, più piena, più festosa, non più triste. Ecco, questo è voglio rimarcarlo, perché sennò si può incorrere in qualche equivoco leggendo questo libro.
0: Ecco, allora, proprio come ultima cosa, io le stavo per fare un'altra domanda, però la giro in un altro modo. Allora, sì. Verso la fine del suo libro lei cita Spinoza, no? È la sua frase sulle passioni sì. tristi, che poi sì. Deleuze riprende, dice appunto che i tiranni hanno bisogno di uomini tristi per esercitare no, la loro tirannia. Non si esercita la tirannia sulla gioia, sulla rivolta, sulla creazione artistica, sulla passione. Sì. Allora io le stavo per chiedere, allora un sentimento come la disperanza non rischia di tenerci nel campo delle passioni tristi?
1: No,
0: allora,
1: assolutamente
0: ecco,
1: no.
0: Un sentimento come la disperanza, come dire, ci porta invece nel campo delle passioni che non sono a questo punto tristi.
1: Ma niente affatto, perché appunto spero di aver chiarito il mio pensiero nel corso di questa bella conversazione sì, con lei, perché al contrario penso che una volta fatti i conti con la natura umana, e che ovviamente finisce, ahimè, con la morte, e una volta fatti questi conti, e una volta tolto di mezzo il rischio di disperazione e speranza, tutto questo dà più ricchezza. E lei iniziava da Emilio Tadini, a cui ho voluto un bene dell'anima e che incarnava al meglio l'anima milanese, appunto. Ma io quando ho trovato, l'avevo letto tanti anni fa, ma non me lo ricordavo sinceramente, questo scritto sul comico, mm-hmm. e ho trovato la parola disperanza in una persona che chiunque l'ha conosciuto. Emilio era la persona più solare, più beffarda, più giocosa tra le tante che ho avuto l'opportunità di conoscere nella mia vita, e lui parla proprio di disperanza, e tutto si poteva dire francamente di Emilio Tadini tranne che fosse una persona triste, ecco, proprio no. Tant'è che scrive un libro sul comico, cioè un saggio sul comico, in cui dice la comica è finale, cioè il tragico è il dibattimento, il comico è la sentenza, e tutto questo è legato appunto all'idea della disperanza.
0: La disperanza, un sentimento del nostro tempo, sono 126 pagine, lo pubblica Einaudi, è stato nostro ospite il suo autore Franco Marcoaldi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi di cuore. Arrivederci.

0: La Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora la rubrica della prima domenica del mese.
1: Quante storie.
0: Prima domenica del mese, buongiorno Giulia Minazzi con la tua rubrica dei giovani, chiamiamola così. Ciao.
2: Ciao Roberto, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno alle ascoltatrici.
0: Kaspar Hauser è stato un ragazzo tedesco nato nel 1812 e morto nel 1833, che sostenne di essere cresciuto nell'isolamento totale di una cella. Queste sue affermazioni, la sua morte successiva, molto giovane, accoltellato, suscitarono interesse, discussione, scandalo a Norimberga, la città dove si svolse questa vicenda, ma anche nel resto della Germania, in tutta Europa. Si ipotizzarono tante cose, che Kaspar Hauser fosse membro della casa granducale di Baden e quindi per questo fosse stato nascosto, imprigionato, celato a causa di questi intrighi dinastici, no? Cosa che in anni recenti è stata esclusa grazie ad un esame del DNA, non apparteneva a questa famiglia. Si disse che fosse pazzo, che fosse un impostore. Quella storia comunque ricca di moltissime implicazioni, sfumature, interrogativi, misteri, cioè il bimbo arrivato da chissà dove, portatore di una purezza, forse di male, che sfida comunque credenze e valori di una comunità, era da un lato un perfetto topos romantico e dall'altro appunto ha acceso la fantasia di molti artisti, scrittori, poeti, Melville, Paul Verlaine, Peter Handke, sino al recente, più recente diciamo, celebre film di Werner Herzog, cioè L'enigma proprio di Kaspar Hauser. A quella storia ritorna ora uno scrittore italiano, Davide Morosinotto, che per Mondadori pubblica Il mistero di Kaspar Hauser. Giulia, allora tu lo hai intervistato, tra l'altro l'avevi visto e incontrato prima anche a Bologna, dove sei andata alcune settimane fa. Vorrei chiederti due cose. La prima, come sviluppa la storia Morosinotto rispetto a quella reale, rispetto a insomma alle interpretazioni che ci sono state insomma nei decenni, nei secoli. La storia vera è ricca, no, di particolari piuttosto macabri, che insomma questo è un libro per ragazzi, mi pare dai 10 ai 14 anni.
2: Sì, questa storia rientra un po' in queste storie dei cosiddetti bambini selvaggi, no? Tipo Peter di Hannover, oppure il cosiddetto ragazzo orso della Lituania, della letteratura, o pensiamo anche al cinema, al libro della giungla, Mowgli, questi bambini cresciuti in condizioni estreme, che appunto, come dicevi te, sono da un punto di vista tragiche, però dall'altro lato anche affascinanti, e capisco bene per uno scrittore di grande attrattiva. Lui mescola realtà e finzione nel suo libro, poi gli chiederemo come ha fatto, e soprattutto quello che fa lo fa diventare un giallo, che di fatto, come dicevi tu, è un po' un giallo perché non se ne sa molto, ci sono mille ipotesi. Lui lo fa poi diventare un giallo con una investigatrice, la protagonista insieme a lui è una giovane investigatrice che però troverà una soluzione. Questa è la grande differenza con la realtà. Morosinotto, gli chiederò anche perché trova una soluzione a questo giallo.
0: Quindi finisce bene, diciamo, rispetto alla realtà.
2: Bene, non tanto, perché in questo mantiene la realtà e lui muore.
0: Ah, ecco, l'abbiamo detto.
2: Kaspar Hauser, però gli spiega perché. Okay. Spiega perché.
0: Allora, senti Giulia, un'ultima cosa, poi appunto tutti questi temi, insomma tu poi li sviluppi nell'intervista che gli hai fatto. Vogliamo dire brevissimamente chi è Davide Morosinotto?
2: Davide Morosinotto è uno degli autori italiani secondo me più interessante per ragazze e ragazzi, è uno scrittore, è anche un traduttore, un giornalista, ha tradotto in oltre 25 lingue, ha vinto numerosissimi premi, e una cosa che credo trovo molto interessante del suo lavoro è questo di spaziare molto nel tempo. Gliene parlerò, come in questo caso una storia ambientata nell'Ottocento, e ha una grande così abilità nel raccontare storie del passato ma anche del futuro, dove intreccia personaggi davvero molto molto affascinanti a dei contesti inusuali.
0: E questa quindi è l'intervista che Giulia Binazzi hai fatto a Davide Morosinotto. Grazie Giulia, alla prossima.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte.
0: L'intervista.
2: Buongiorno Davide, grazie per essere con noi.
3: Grazie Giulia per l'invito, buongiorno a tutti, a tutte.
2: Il tuo libro mi sembra molto riflettere sul potere delle storie, della narrazione. Cosa ti ha affascinato di questa storia e perché hai scelto di raccontarla?
3: Hai esattamente centrato il punto, secondo me. Il caso di Kaspar Hauser è considerato uno dei più grandi misteri del XIX secolo. È un mistero ancora del tutto irrisolto, nel senso che è la storia di questo ragazzo che viene trovato una mattina in una piazza di Norimberga e nessuno sa il perché, da dove venga, e la storia che racconta lui è incredibile. Oggi sulla identità di questa persona sono state fatte migliaia di ipotesi diverse, tutto molto affascinanti, e noi non riusciamo a sapere qual è la verità. E quindi è proprio come una stessa cosa può riflettersi in mille specchi diversi.
2: Come hai lavorato sulle fonti? Qual è stato il processo di ricerca e selezione dei materiali? E poi tu tieni insieme la narrazione con finzione e realtà. Come hai tenuto insieme questo equilibrio?
3: Allora, appunto, Kaspar Hauser è questo ragazzo di 16 anni che compare su questa piazza e nessuno sa da dove venga. La storia che racconta è abbastanza incredibile. Lui dice di essere stato tenuto prigioniero per tutta la vita e essere stato liberato senza ragione e senza spiegazione alcuna. Sembra quasi il delirio di uno, insomma, un po' matto, se non che poco dopo la liberazione qualcuno tenta effettivamente di ucciderlo e lui cade vittima di numerosi attentati. È forse Kaspar il personaggio di lingua tedesca su cui sono stati scritti più libri oggi, e quindi è un personaggio su cui il problema è che il materiale è addirittura troppo ed è quasi tutto in lingua tedesca, che è una lingua che io non conosco. Quindi ho avuto mi sono messo lì con pazienza a leggere più libri possibile, guardare più film possibile e così via. Devo dire, tanto grazie alla tecnologia dell'intelligenza artificiale che mi ha permesso di tradurre male, ma abbastanza da capire il senso, un po' di testi antichi che non erano mai stati tradotti in inglese e che quindi erano impossibili da accedere, insomma, in un altro modo. E poi il ringraziamento più grande va a Alice Olaru, che è una dottoressa che lavora per l'archivio di Stato di Norimberga, che ha accettato di aiutarmi nelle ricerche e che, per esempio, mi ha fatto proprio vedere i documenti scritti da Caspar, mi ha fatto accedere ai report di polizia e soprattutto ha letto tutto il libro per evitare che ci fossero strafalcioni.
2: Quello che fai di molto interessante è che tu lo fai diventare un giallo, cioè è un giallo di fatto questa storia, ma tu lo fai diventare un giallo un po' classico con questa investigatrice, con suo padre che indagano e poi trovi una soluzione che invece nella realtà non c'è stata. Perché hai avuto questa esigenza di dargli una spiegazione?
3: Allora, la storia è un giallo, e lo è sempre stata, perché appunto c'è una persona che non sai chi è e qualcuno cerca di ucciderlo e non sai chi sia. Come dicevi tu nella domanda prima, io ho cercato di unire a una storia completamente reale con quasi tutti i personaggi veri un'investigatrice che invece non esiste, che mi sono inventato io, che è Greta, che mi serviva come accesso a questo mondo e come punto di vista per raccontare quell'epoca lì. Noi non sappiamo niente oggi, come dici tu, non sappiamo né chi sia Caspar né chi abbia tentato di ucciderlo. Uno dei due misteri secondo me è insolubile, nel senso che davvero non abbiamo nessun tipo di elemento per portarti alla verità. Studiando le carte invece sul secondo mistero secondo me qualcosa si poteva dire. Diciamo così, una educated guess, come dicono gli inglesi, una ragionevole spiegazione. E quindi è quella che io ho fornito nel mio libro. Non ho nessuna prova che sia la verità. Ho parlato con un po' di esperti che mi hanno detto che è comunque una soluzione molto plausibile. E quindi, insomma, io credo di non esserci andato lontanissimo. Ecco, poi magari il nome che ho fatto non è quello giusto, ma insomma.

0: Ma sai, allora, intanto il mio punto di vista è un pochino diverso, nel senso che chi fa il mio mestiere passa tutta la vita a ascoltare e cercare le storie che ci stanno intorno e ogni volta che ne trova una interessante, a volte si dice questa la vorrei raccontare, che è proprio quell'effetto che ti capita, no? Che senti dire da qualcuno una cosa interessante e poi ne parli a cena con la tua famiglia, è la stessa cosa. E spesso queste storie non sono ambientate tutte oggi, ma possono essere ambientate in posti diversi o in epoche diverse. E quindi per me lo spostamento nel tempo è una conseguenza, non è una causa. A volte delle storie interessanti che scopro sono ambientate lì e comincio a studiare e comincio a raccontare quella cosa lì, ma perché mi interessa, cioè, se Caspar fosse nato in India, avrei ambientato la mia storia in India, se fosse nato nel 1980, avrei ambientato la mia storia in quell'epoca lì. Quindi è sempre una conseguenza. È interessante per me perché poi è l'occasione di studiare, magari di raccontare altre culture, altri modi di vedere il mondo, altri sistemi di valori.
1: Quello che ti volevo chiedere è proprio la questione dei bambini selvaggi, no? Questi personaggi, questi bambini, che sono delle storie tremende, tragiche a volte, però effettivamente anche piene di fascino. Qual è l'elemento potente di queste storie, secondo te?
0: Allora, tutti noi viviamo e siamo socializzati fin da quando siamo neonati, in una famiglia, in una realtà di altro tipo, a seconda, però in tutte le epoche l'uomo nasce in una comunità di qualche genere e viene socializzato. Il fatto che ci siano queste eccezioni, che sono appunto bambine o bambini che per ragioni spesso di incidenti o di cause difficili da comprendere si ritrovano a crescere senza la socializzazione umana. Oggi leggevo di un film che è uscito da poco, si chiama Il figlio del deserto, di un ragazzo che si perde nel deserto e viene allevato da degli struzzi, il mito di Mowgli che viene allevato dai lupi, ci sono casi di ragazzi e ragazzi che sono stati semplicemente ritrovati da soli, magari in una foresta e non si sa bene come siano riusciti a sopravvivere, è incredibilmente affascinante. Caspar, tra tutti questi casi, è forse quello che ha colpito di più l'immaginazione perché lui è stato tenuto prigioniero in questa cella senza mai vedere il suo carceriere, completamente solo, e quindi la domanda del perché succede è una domanda che diventa molto più urgente rispetto a una cosa che è già eccezionale, già interessante di per sé. Però appunto, spesso tu dici, ok, sì, questo ragazzo si è perso nel deserto e quindi è ovvio che il motivo lo sai del perché sta lì. Caspar ha quello stesso tipo di storia, ma anche con un punto di domanda iniziale.
1: Infatti, i narratori, scrittori, registi ne hanno ben, come dire, hanno ben sfruttato la storia. Aveva
0: Ah
1: tutto
0: sì,
1: lì.
0: certo, perché appunto chi fa questo mestiere cerca le storie interessanti. Giusto una decina di giorni fa a Bologna c'è stata la proiezione di L'Enigma di Caspar Hauser di Herzog, quindi sì, è proprio una storia che ha acceso tanto l'immaginazione di tante persone.
2: Giulia Binazzi ha intervistato Davide Morosinotto che per Mondadori pubblica Il mistero di Caspar Hauser. Sono 240 pagine.

Nel 2025 c'è stato il centenario dalla nascita di Flannery O'Connor, la grande scrittrice americana. Era nata a Savannah in Georgia il 25 marzo 1925 e morì sempre in Georgia a soli 39 anni nel 1964. Allora ci sono state diverse iniziative, ovviamente negli Stati Uniti, in molti altri luoghi del mondo, per raccontare, ricordare una tra le più geniali, profonde scrittrici che gli Stati Uniti abbiano avuto nell'ultimo secolo. Al Centro Culturale di Milano si è tenuto l'anno scorso, organizzato da Benedetta Centovalli, uno di questi convegni, di queste giornate di studio, di questi incontri di studio per il centenario dalla nascita di Flannery O'Connor. Lo avevamo presentato, quella giornata l'avevamo presentata, adesso esce un libro per Mimesis che raccoglie e integra anche gli interventi di quel convegno, cui parteciparono studiosi,

0: editori, editor, scrittori diversi. Allora ne cito, vado a memoria solo alcuni: Luca Doninelli, Mario Andreose, Sandra Petrignani, Andrea Fazioli, Angela O'Donnell e molti altri. Allora, il titolo di questo libro è Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, a cura di Benedetta Centovalli con la collaborazione di Fernanda Rossini. Benedetta Centovalli, qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Benedetta.
1: Grazie di questo invito e della possibilità di parlare di Flannery O'Connor.
0: Allora, Benedetta Centovalli, scrittrice, editor, il suo ultimo libro è Nella stanza di Emily, dedicato a Emily Dickinson. Allora, Benedetta, eri stata già nostra ospite, appunto l'avevamo presentato il convegno e ti ho chiesto di sentirci di nuovo ora, dopo l'uscita appunto di questo libro per Mimesis, anche proprio per l'importanza e il fascino, no, che Flannery O'Connor esercita sempre di più sui lettori con il passare degli anni. Allora, scrittrice di racconti, scrittrice gotica, scrittrice del sudamericano, scrittrice cristiana cattolica, ecco, ci sono molti modi per definire e raccontare Flannery O'Connor. Se tu oggi dovessi dire perché vale così tanto la pena leggerla, ecco, che cosa risponderesti?
1: Ma credo che la risposta forse più rapida e spero anche efficace sia che Flannery O'Connor ci mette sempre in difficoltà nella lettura dei suoi racconti. Sono racconti che prendono in contropiede il lettore. Ti obbligano a spostarti o a guardare altrove, altrove da dove sei solito guardare e altrove anche da quello che il racconto sembra lì per lì dirti o portarti. Quindi questa sorta di spaesamento molto forte che ci porta poi evidentemente a una personale riflessione alla fine del racconto, a un lavoro vero e proprio che chi legge deve fare per portarsi a casa qualcosa, ecco, mi sembra così lontano dal presente e quindi credo che ne abbiamo un bisogno assoluto, cioè la lettura che torna ad essere una lettura di impegno, e per impegno intendo che il lettore deve metterci la sua parte e ci mette la sua parte quando lei, cioè Flannery O'Connor, è riuscita a prenderlo sonoramente a sberle.
0: Ecco, allora senti Benedetta, devo per forza un po' sintetizzare alcuni dei temi della sua opera, anche tra quelli che voi avete preso in esame poi nella vostra giornata di studi e poi ancora in questo libro. Allora, insomma, mi è venuto in mente una cosa. Allora, nella prima parte della trasmissione oggi è stato nostro ospite Franco Marcoaldi, che ha appena pubblicato un libro che si intitola La disperanza, no? Che per lui non è disperazione, non è speranza, diciamo è realistica considerazione della vita senza illusioni ma anche senza rassegnazione, quindi può essere un, come dire, un punto di partenza anche per l'azione. Allora, nelle storie di Flannery O'Connor c'è spesso parecchia disperazione, c'è violenza, ci sono personaggi spietati, ci sono, come dire, destini terribili, no? Ricordo un bravo uomo, è difficile da trovare, c'è questo balordo che spara in pieno petto a questa signora anziana, no? Che a un certo punto gli dice una cosa. Ecco, allora, però, come dire, è una violenza spietata, però non è mai una violenza fine a se stessa, non è mai disperazione fine a se stessa. Cioè, in qualche modo mi è venuto in mente, anche sulla base di quello che che ci siamo detti prima con Franco Marcoaldi, i personaggi di Flannery O'Connor poi, come dire, sono sì feriti, ma non sono mai rassegnati davvero.
1: No, perfettamente. Ovviamente ora sintetizzarlo è tutt'altro che facile, ma ci proviamo. La violenza è la porta d'accesso per qualcos'altro, cioè la violenza è quello che anche, diciamo, nel Vangelo porta in qualche modo a una sorta di grazia, speranza o redenzione. Questo è quello che credo sia la convinzione di Flannery O'Connor, ma al di là di questo, al di là della, come dire, sua fortissima e centrale ispirazione cattolica, resta il fatto che quella violenza di nuovo ci obbliga a guardare qualcosa con occhi diversi. È come se fosse lo strumento che ci fa attraversare la realtà, rendendo possibile la visione di questa realtà in un altro modo. E quindi in che modo? In genere con Flannery O'Connor si parla di grazia più che di speranza, evidentemente, cioè nei suoi racconti chi legge è portato ad accettare o rifiutare la grazia, così i suoi personaggi, così chi legge. Ma io andrei un po' oltre, se è possibile, ed è quello che ho cercato anche di fare nel pezzo che ho scritto per questo libro. Cioè c'è qualcosa che porta Flannery O'Connor a consegnare al lettore, dopo averlo in qualche modo fustigato, preso a sberle, come abbiamo detto, maltrattato, un puntino di luce. Quel puntino di luce il lettore, se vorrà, se lo potrà portare con sé. E con quel puntino di luce può andare avanti. Per questo che mi è venuto in mente moltissimo, in modo proprio molto forte, Cormac McCarthy, che era stato e che è un fortissimo lettore di Flannery O'Connor, che fa esattamente questo in molti dei suoi libri. Io ad esempio citavo Oltre il confine, la storia appunto della lupa e la strada. La strada è proprio questa cosa, il bambino alla fine, no? È colui che porta la luce ed è colui che in qualche modo proseguirà un cammino, anche se è un cammino di speranza in un certo senso, no? Perché la strada è un paesaggio, è una storia del tutto, come dire, post-apocalittica. Ma la luce c'è. Ecco, io credo che appunto dopo averci preso a sberle ci consegni Flannery O'Connor un puntino di luce che sta a noi coltivare.
0: Ecco, allora, senti, tu parli adesso della grazia, della luce. Insomma, tra i saggi che ho letto c'è quello di Romana Petri, no? Che ha scritto, tra l'altro, un libro su Flannery O'Connor, che lei dice, insomma, nel suo scritto, nel suo intervento, che, diciamo, la fede era molto evidentemente importante per Flannery O'Connor, era però unica la sua fede, e che il mondo, e infatti dice, il mondo cattolico le si è rivoltato contro. Ecco, perché secondo te?
1: Perché la fede e il cattolicesimo di Flannery O'Connor è radicale e intransigente, che è ovviamente ben distante da quello che normalmente succede per chi pratica il cattolicesimo in termini consueti. Per lei i dogmi sono dogmi. Per una scrittrice che, come dire, rifiutava il razionalismo, il dogma diventava, come dire, la rappresentazione del mistero. L'incarnazione era incarnazione, l'Eucaristia era Eucaristia, cioè mangi il corpo di Cristo, non è un simbolo. Infatti, a Mary McCarthy, che diceva: ma no, è un simbolo, lei risponde: beh, se è un simbolo, allora che vada al diavolo. Quindi, in questo senso, ovviamente, le sue affermazioni sono così radicali e così forti, ma così in realtà, io credo, centrate su una verità assoluta. Lei è appunto radicalmente assoluta, che chiaramente è una, come dire, una. Chi si confronta con la religione cattolica in termini più tradizionali, credo che non voglia fare tutta questa fatica, e lei obbliga a fare, cioè la fa per sé e lo fa fare a chi la fa per sé nella vita, lo fa per sé quando scrive, e obbliga però chi la legge a farla nella stessa maniera.
0: Allora, senti, adesso tu usavi questo termine radicale, no? C'è un aspetto che forse è anche meno conosciuto dell'opera e della vita poi di Flannery O'Connor, e riguarda proprio gli aspetti, come dire, più politici, no? In particolare la sua partecipazione alla stagione del Movimento per i diritti civili. Allora, in questo libro voi
1: Sì,
0: inserite
1: sì.
0: un saggio di Angela Lymo O'Donnell che riguarda proprio, si dice, la radicale, adesso tu parlavi del suo radicalismo, la radicale ambivalenza dell'opera di Flannery O'Connor. Si tratta in particolare di uno studio sulla questione razziale, su come la questione razziale entra nella sua opera. Ecco, che cosa possiamo dire su questo? Quanto è importante, quanto è stato importante, quando sono state importanti le
1: Credo.
0: tematiche razziali?
1: Ma io credo fondamentali, tanto che lei appunto abita, no, in Georgia e siamo ancora in piena segregazione razziale. La segregazione terminerà poco dopo la sua morte e lei vive nel sud, vive dentro una fattoria, quindi, come dire, la sua vita è quotidianamente condizionata da quel clima. Quindi quando lei è nella sua vita quotidiana, non necessariamente sposa, come dire, la questione razziale nei termini appunto di una sorta di razzismo, ma naturalmente vive in quel clima lì e bene o male in quello si riconosce abbastanza. Quindi nel suo privato, e questo privato emerge dalle lettere, e queste lettere, appunto il saggio di Angela O'Donnell è fondamentale perché lei ha recuperato lettere che non sono state pubblicate nell'epistolario che al momento è disponibile solo in inglese prevalentemente, cioè nell'edizione americana originale, ha recuperato lettere che erano state non a caso non incluse in questa raccolta perché appunto, in qualche modo mostravano come Flannery O'Connor nella vita confessasse, soprattutto ad un'amica che veniva dallo stesso suo posto, cioè da Milledgeville, ma che viveva a New York e che quindi usufruiva di tutt'altro clima culturale, eccetera, gli raccontava appunto che a lei, insomma, i negri non piacevano abbastanza. E questo avveniva nel suo privato e c'era però, capiamo dalle lettere, comunque una, come dire, una riflessione sempre complessa, quindi non sono lettere dichiaratamente razziste, ma in cui in qualche modo lei si confessa come una persona che ha un certo modo di vedere le persone nere. Ecco. Quando scrive invece diventa totalmente un'altra persona e uno si domanda anche fino a che punto questa consapevolezza fosse piena. Cioè, quando scrive non è mai più quella cosa lì. Quando scrive e lei usa, sappiamo, no, due parole che erano anche allora, anche in quegli anni, soprattutto se lette nel nord degli Stati Uniti, quindi parole proibite, le N-word, quindi nigger o negro, e lei le usa volutamente perché dice io vivo in questo mondo, io vivo in questa cultura e non posso usare un altro termine per raccontare queste persone. Ecco, però a quel punto diventano persone e quindi lì il razzismo, in qualunque, diciamo, percentuale lei lo avesse provato nella sua vita personale e privata, scompare e diventano persone. E ci sono dei racconti splendidi su questo, in cui il dilemma resta come dilemma, ma il suo punto di vista di autore è un punto di vista di maggiore libertà e di maggiore apertura. Quindi questo è molto interessante pensando sia all'America di Flannery O'Connor e, come sappiamo, all'America di oggi, seppur in termini leggermente diversi, ma poi non così diversi.
0: Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, a cura di Benedetta Centovalli, con la collaborazione di Fernanda Rossini. Tra l'altro, alla fine del libro sono anche contenute due interviste inedite in Italia a Flannery O'Connor. Il libro lo pubblica Mimesis, sono 205 pagine. È stata nostra ospite proprio Benedetta Centovalli. Grazie Benedetta.
1: Grazie, grazie a voi, grazie mille.
0: E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima, ciao!

Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su mediaworld.it. Mediaworld.

On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Costoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road.

Sono le 11.31 e questa è una puntata particolare di On The Road. È in diretta, come sapete, generalmente sono dei radiodocumentari preparati e montati nei giorni precedenti. Quest'oggi abbiamo pensato invece di fare un microfono aperto chiedendovi come vi state organizzando per i viaggi di quest'estate. Siamo ai primi di maggio, un periodo in cui ormai gran parte dei nostri ascoltatori hanno già provveduto d'abitudine a prenotarsi, a pigliare biglietti, a insomma già portarsi avanti con quello che avranno intenzione da fare nel periodo estivo. Quest'anno sappiamo tutto quello che c'è in ballo e come vi state comportando? Un'annata come quelle immediatamente post-Covid, tutti in camper in montagna? Come sempre, per intervenire c'è un telefono, lo 0233 001 001, oppure ci sono gli SMS al 331 62 14 013. C'è Telegram, potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it, insomma i mezzi per entrare in comunicazione

0: Allora, sfumiamo Bad Bunny, ci colleghiamo telefonicamente con Andrea Moroni di Viaggi e Miraggi. Andrea, benvenuto sulle nostre frequenze.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, la situazione, cari ascoltatori, è quella che sappiamo. Se guardiamo un po' i numeri, tradotto in cifre, ad aprile 3 operatori su 4 hanno subito un impatto significativo sul proprio business, ovvero il 90% delle imprese segnala prenotazioni in calo. 6 clienti su 10 stanno rimandando in attesa di capire cosa succederà. È quello che chiediamo anche a voi, intervenendo con un colpo di telefono allo 02 33 001 001. Come vi dicevamo, intanto siamo collegati telefonicamente con Andrea Moroni di Viaggi e Miraggi, e l'agenzia su cui Radio Popolare ormai da anni si appoggia per i suoi viaggi. Confermi, Andrea, anche tu questa situazione di stand by?
1: Purtroppo sì, questa incertezza influenza comprensibilmente le decisioni di tante persone.
0: Le paure sono quelle di prenotare e poi trovarsi con il volo cancellato. In questo caso il discorso delle coperture e dei rimborsi, come facciamo una fotografia?
1: Allora, intanto bisogna distinguere fra rimborso e risarcimento. Cosa che, lo dico con un po' di polemica, i giornali nazionali hanno impiegato più di una settimana a fare. Rimborso significa che la cifra che è stata versata per acquistare il volo, ma poi anche gli altri servizi, parliamo magari anche di quelli, viene restituita. Il risarcimento è ricevere una cifra aggiuntiva rispetto al rimborso per il disagio. Allora, le compagnie sono tenute a rimborsare nel caso sia di eventi come guerre, ma anche eventi eccezionali come una mancanza improvvisa di carburante. In questi casi non è previsto però il risarcimento.
0: Quindi?
1: Quindi qualsiasi viaggio può essere fatto in due modalità. Ci si può organizzare da soli e dover gestire tutti gli imprevisti, oppure può essere fatto rivolgendosi a un tour operator come siamo noi. Nel primo caso bisogna relazionarsi con la compagnia aerea in prima battuta, ma soprattutto anche con tutti quei soggetti da cui abbiamo acquistato tutti gli altri servizi.
0: Per esempio la casa, il B&B
1: o l'ingresso ad un museo o il noleggio di un'auto. Se la compagnia sposta il volo o addirittura lo cancella, restituisce, ma non si occupa di tutti i servizi a terra. Mentre invece, se acquistiamo da un tour operator, il tour operator è responsabile integralmente sia del volo, e gestisce lui il rapporto con la compagnia per garantire la riprotezione o il rimborso, sia di tutti i servizi a terra prenotati. Quindi anche in quel caso si occuperà di rimborsare o, quando è possibile, riproteggere, spostare le prenotazioni.
0: Scusa, Andrea, ci scrive un'ascoltatrice, Giovanna. Aiuto, ho perso l'inizio del discorso. Ho prenotato dei voli. Avrò rimborso o meno se non c'è più il carburante per gli aerei?
1: Allora, sicuramente avrà il rimborso, perché le compagnie sono tenute a riproteggere, quindi a riprogrammare il volo o a rimborsare integralmente la cifra che si è versata.
0: Certo, e quindi la nostra ascoltatrice, sotto questo punto di vista, può andare
1: tranquilla. Dovrebbe preoccuparsi, anche se lo ha fatto, gli altri servizi che eventualmente ha acquistato. Quindi, come dicevamo, l'albergo, un'auto a noleggio, l'ingresso ad un museo. Lì invece, se non si è mossa attraverso un tour operator, è da sola a negoziare con i singoli fornitori un eventuale spostamento di data. Sicuramente loro non sono tenuti a rimborsare, questo è importante dirlo. L'hotel prenotato, se la compagnia sposta il volo, è totalmente non responsabile della prenotazione non usufruita. Il tour operator da cui si acquista un pacchetto è responsabile per l'intero insieme di servizi.
0: Quindi, diciamo un po' egoisticamente, diciamo, per quanto riguarda i viaggi organizzati da Radio Popolare, con nello specifico con Viaggi e Miraggi, sotto questo punto di vista la copertura è data dall'agenzia.
1: Sì, esatto. Possono star tranquilli. Ovviamente se il volo viene confermato siamo tutti felicissimi, il viaggio si fa come previsto. Se il volo viene spostato, noi siamo responsabili di riorganizzare il viaggio in una data compatibile con la disponibilità dei voli. Nel caso questo non esista, rimborsiamo l'intera cifra versata.
0: Dicevi prima di una situazione di stand-by, è un po' uniforme per tutto il globo terracqueo oppure i voli che vanno verso Oriente sono più penalizzati di quelli che vanno verso l'Atlantico?
1: Ci sono destinazioni più penalizzate, non soltanto in base proprio alla geografia, ma anche in base a come le compagnie si riforniscono di carburante. Quindi ci sono alcune compagnie che anche verso voli, verso destinazioni che non sono in Oriente, ma che subiscono l'aumento del costo del carburante, ribaltano questo aumento sui passeggeri. Quindi i voli oggi ci sono, sono spesso per alcune destinazioni a costi molto più elevati, altre destinazioni non sono state toccate e per assurdo alcune destinazioni invece stanno vedendo uno sconto, perché la compagnia non riesce, pur avendo ridotti i voli, non riesce a riempirli e vende biglietti sotto costo.
0: Certo, certo. Un ascoltatore, Aldo, ci scrive: ma le compagnie aeree non sono sempre affidabili nei rimborsi. Ho un contenzioso aperto 100 giorni fa con Neos e non mi hanno ancora risposto in merito a un volo su Cuba di gennaio. E qua appunto però non abbiamo elementi per poter dire se il volo era stato cancellato o se era lui che aveva deciso di non andare più. Penso che...
1: No, le compagniere rispondono rispetto alla normativa europea per quanto riguarda i voli che partono dall'Europa. Di solito si arriva a una soluzione soddisfacente, poi casi eccezionali andrebbero approfonditi caso per caso. Però io direi che le compagnie su questo sono affidabili.
0: Francesca ci scrive: noi abbiamo risolto facendo il nostro viaggio in primavera, prenotato a febbraio. Siamo pensionati e siamo appena tornati da uno stupendo viaggio in Cina. Quest'estate stiamo a casa. Comunque nessun aumento di carburante sui voli, è tutto regolare. Questo siamo contenti per Francesca e per il suo compagno che ha risolto il problema in questo modo, anticipando le vacanze. Anna invece ci fa una domanda: se il viaggio viene spostato ma il viaggiatore non può, ha diritto a rimborso?
1: Questa è una situazione un po' critica, perché la compagnia riprotegge, può offrire delle alternative, però se nessuna delle alternative che offre è fattibile per il viaggiatore, entriamo un po' nell'impossibilità del viaggiatore. Però bisognerebbe capire anche perché il viaggiatore non può. Noi di solito mettiamo, non di solito, sempre in realtà, nei viaggi extra Europa mettiamo sempre una assicurazione di annullamento che rimborsa il viaggiatore per una serie di motivi. Non possono essere motivi non mi va, ma motivi seri di salute o di impegni o di assistenza verso altre persone. Si apre la pratica con l'assicurazione e si riceve il rimborso di tutta la quota versata.
0: Fole, non so, un nome bizzarro, un ascoltatore che si firma così, chiede: è vero che alcune compagnie sono diventate più economiche? E quali sono queste compagnie?
1: No, compagnie che in totale sono diventate più economiche, no. Un po' come dicevamo prima, ci sono alcune destinazioni che sono improvvisamente diventate più economiche ed altre invece purtroppo sono di più quelle che sono diventate più care. Questo per effetto è una cosa un po' tecnica di come vengono gestiti i voli. Gli aerei spesso fanno dei circuiti e ci sono a volte c'è la possibilità di ridurre il numero di voli rispetto a una destinazione se la compagnia ha la percezione di non avere mercato. Altre volte alcune destinazioni sono obbligate perché poi l'aereo deve proseguire per una terza destinazione e non può evitarla, questi sono i casi in cui è sceso molto il prezzo. Un caso eclatante sono le Maldive.
0: Perché per quanto riguarda le Maldive cosa è successo? Che il prezzo è diminuito?
1: In questi giorni siamo sotto i 300 euro a persona.
0: Ah, caspita!
1: Mentre altre destinazioni hanno visto più che raddoppiare i costi.
0: Ok, ok. Beh, un ascoltatore ci segnala che nel suo caso non ha le ferie e quindi il problema purtroppo per lui non si pone. Questo ci dispiace moltissimo e confidiamo che la situazione migliori assolutamente.
1: Beh, può essere un'opportunità, le avrà in un altro momento e viaggerà in un contesto più tranquillo.
0: Ecco, esatto. Niente, allora Andrea Moroni, noi ti ringraziamo, ma chiudiamo con la domanda delle domande. Che cosa consigli quindi a chi ci sta ascoltando?
1: Ma allora io consiglio di non farsi vincere dalla preoccupazione e di adottare i comportamenti che abbiamo detto, ovvero prenotare attraverso un tour operator che ci assiste sia nella relazione con la compagnia aerea, ma soprattutto ci protegge per quello che sono tutti i servizi a terra e è in grado anche di fornirci a un costo veramente piccolo l'assicurazione di annullamento, che è un'ulteriore garanzia rispetto alle proprie indisponibilità.
0: Perfetto, ti ringraziamo molto. Grazie Andrea, buona giornata.
1: Grazie a tutti, buona giornata.
0: Grazie, grazie. Questa che ci ascoltiamo è Ste, il brano che ci presenta è Giornate Sole, esattamente quella che abbiamo oggi qui a Milano.
2: Ma che giornate sole.

0: tornare nato.
1: Radio Popolare on the road, quest'oggi a microfono aperto con gli ascoltatori, 0233 001 001. Abbiamo detto che è una situazione di stand by per quanto riguarda le prossime vacanze estive per molti ascoltatori. Potrebbe essere l'occasione, per esempio, di partire per un cammino. Anche più volte all'interno di questa trasmissione abbiamo parlato di cammini e allora proviamo a sentire se c'è qualcuno che ne ha da consigliare, che ne ha fatto uno nelle scorse estati e che vuole consigliarlo a chi è un attimino in defiance perché non sa che cosa fare quest'anno. Oppure c'è il discorso di mete non raggiungibili, che si possono fare a meno di raggiungere con viaggi aerei. Adesso ci scrive un'ascoltatrice se il discorso dei risarcimenti vale anche per le navi. Questo ci chiede Nicole. Penso proprio di sì. Adesso magari più tardi faremo un secondo giro con Andrea Moroni e glielo gireremo questa domanda per avere la conferma. Nel frattempo, anche perché, come avete sentito da Andrea, in caso di problemi, affidandosi a un'agenzia c'è un totale rimborso, noi i viaggi che stiamo organizzando come Radio Popolare li confermiamo. Per esempio, confermiamo quello in Sardegna nei primi giorni di agosto. È un viaggio che unisce la natura e la musica. La natura perché andremo in zone non turbate dall'overtourism, andremo, oltre che in splendide situazioni al mare, anche a fare delle camminate facili ma molto intriganti nell'interno, e poi alla sera musica, perché in questa settimana abbondante in Sardegna si svolge lì nella zona di Oristano, dove andremo, un festival che coniuga il jazz con la musica del mondo, con situazioni decisamente interessanti. E io vi faccio ascoltare un estratto di una chiacchierata che abbiamo avuto con una delle ragazze delle Mariposas, che è l'associazione di ragazze che cura queste nostre spedizioni in Sardegna, che ci dice qualche dettaglio in più su questo viaggio. Intuibile dal brano in lingua sarda, da questa incredibile cover dei Beatles che abbiamo appena ascoltato, ci siamo spostati in Sardegna, perché ora vi parliamo di uno dei viaggi classici targati Radio Popolare e Viaggi e Miraggi. Un viaggio bollato Mariposas. Che cosa voglia dire il bollo Mariposas? Ce lo facciamo dire da una di loro. Silvia, bentornata sulle nostre frequenze.
2: Grazie, grazie a voi e buongiorno a tutti e a tutte.
1: Chi sono le Mariposas? Spieghiamo per chi è... non vi conosce.
2: Ok,
1: mi ero messo dentro anch'io ormai.
2: Esatto, perché tu ormai sei il nostro bombo. Visto che noi siamo tutte donne, siamo sempre ben contenti di avere dei piccoli bombi tra noi. Allora, noi siamo andate da un'associazione nel 2015 e poi nel 2021, quindi in pieno Covid praticamente, ci siamo trasformati in una cooperativa di impresa di itinerari di turismo sociale, sostenibile e responsabile. Quindi ci occupiamo di accompagnare i nostri viaggiatori e le nostre viaggiatrici a conoscere la Sardegna a stretto contatto con quelle che sono le realtà locali, imprenditoriali, ma anche associative, anche di persone che hanno scelto poi di tornare o di vivere in Sardegna e di aprire anche delle imprese innovative, però seguendo quelle che sono anche, diciamo, le peculiarità della realtà locale. E poi in ogni posto, insomma, che visitiamo, ovviamente scegliamo anche le guide locali, quindi non ci sostituiamo a quelle che sono le persone che raccontano il territorio.
1: Come tutti i nostri viaggi, ovviamente, sono viaggi lontani dall'overtourism, e anche in questo caso quella che si incontra è una Sardegna fuori dalle cartoline che siamo tutti abituati a vedere. Nello specifico, il viaggio di quest'anno ha sempre come nume tutelare un festival, una rassegna musicale, che è una rassegna che viaggia su sonorità estremamente variegate, poi spenderemo due parole anche su questo, mentre invece per quanto riguarda il viaggio in senso stretto possiamo dividerlo in due grandi capitoli.
2: Sì, quest'anno si ritorna insomma a un festival un po' più itinerante, infatti anche nella locandina c'è scritto Dromo Festival, Festival in Movimento, perché il festival nasce proprio per arrivare anche nelle aree più marginali, insomma nelle aree interne, in anche i paesini molto piccoli, e quindi oltre alla penisola del Sinis, dove staremo i primi sei giorni, perché ovviamente siamo in agosto e quindi anche il mare insomma è una grande risorsa, oltre che una grande bellezza. Poi ci sposteremo nella Marmilla, che un po' è casa nostra, quindi nelle dolci colline, sempre dell'Oristanese, a 40 minuti dal mare, però insomma nella parte più interna, quella che nasce da un antico vulcano spento che oggi è un monte e poi ha dato origine insomma alla peculiarità di questo territorio.
1: Ti riferisci al Monte Arci?
2: Esatto, il Monte Arci, che tu conosci, dove abbiamo camminato insomma nei suoi sentieri, anche quest'anno riandremo nei suoi sentieri.
1: E allora quindi questo viaggio in Sardegna, mari, monti e musica, qua abbiamo un ascoltatore che ci ha chiamato, pronto?
0: Pronto, sono Alberto.
1: Sì, scusa se ti ho fatto attendere, ma non volevo interrompere Silvia.
0: Ma no, è stato benissimo. Allora, io volevo passare dal mare alla montagna.
1: Sì.
0: Tu consigliavi i cammini.
1: Esatto.
0: Allora, io ti chiamo dalla zona di Briançon. C'è una cosa bellissima da fare e che dura dai 6 ai 10 giorni, che è il Tour des Écrins.
1: Il Tour des
0: Écrins è un massiccio, il secondo massiccio sì. Francese dopo il Monte Bianco. Ed è una parte verso le Alpi del Sud e il resto verso Grenoble, quindi la parte più nord delle Alpi.
1: E è alla portata di tutti per quanto riguarda le gambe?
0: È un cammino, perché cammina. E quindi... sì, devi camminare, non è che vai in macchina.
1: No, d'accordo, però ci sono asperità e asperità, cioè...
0: Ma ci sono vari percorsi ed è un bel giro, ecco. Io sono, gestisco un posto su questo tour in un villaggio e ho un bed and breakfast ed è un qualcosa che è bello da fare a 300 km da Milano.
1: Esatto, e questo volevo chiederti, 300 chilometri, quindi diciamo tre ore e mezza, uno è lì,
0: sì.
1: Parcheggia la macchina, tira fuori lo zaino.
0: Il giro e poi ti ripigli la macchina quando hai finito il giro. Il discorso è che per il minimo sono 6 giorni. E il massimo sono 10, 11, 12, così. Ed è un po' come il giro del Monte Bianco, con dei passaggi non di alpinismo scalata, ma di sentieri.
1: Di sentieri. E siamo
0: di rifugio in rifugio.
1: E siamo completamente fuori dall'overtourism.
0: Assolutamente. Beh, agosto l'overtourism è un po' ovunque, però sei in montagna, ecco, cioè.
1: Cosa bisogna fare? Prenotare, quindi, per evitare scherzi, perché
0: se
1: uno dopo che si fa,
0: se tu allora se tu guardi Tour des Écrins,
1: sì,
0: e Crims,
1: esatto, dillo come si scrive,
0: ecco. E se tu guardi questo, ti su questo ti organizzi. Ecco, poi venitemi a trovare.
1: Va bene. D'accordo, grazie per questa dritta.
0: Ciao caro.
1: Ciao.

Era Ana Carla Masa, musicista cubana che è anche venuta a trovarci recentemente qui negli studi di Radio Popolare. Ecco, per esempio, Cuba era uno dei viaggi che avevamo messo in scaletta tra quelli organizzati da Radio Popolare per il prossimo novembre, e l'avevamo messo non a caso in quella data perché intorno al, mi pare, il 9 novembre, se non ricordo male, era il decimo anniversario della scomparsa di Fidel. Nel caso di Cuba la situazione è ancora più fluida. Sono di ieri le dichiarazioni di Trump che, una volta sistemata l'Iran, mi dedicherò a Cuba, che non fa presagire niente di buono. C'è da dire, e ci tengo a ricordarlo, che i viaggi che organizza Radio Popolare sono dei viaggi che tra l'altro vanno nella direzione, per chi li fa, di conoscere in prima persona determinate realtà, e per chi invece lì ci abita di avere anche un piccolo aiuto. Io ho ricevuto negli ultimi mesi più di un messaggio da parte di una cooperativa di donne dell'Iran che raccolgono lo zafferano. Avevamo organizzato un viaggio per andare da loro prima che succedesse non questo casino ma ancora quello precedente, e ovviamente il viaggio era stato congelato. Lo stesso vale per le comunità curde che abbiamo conosciute a Istanbul, che ci hanno scritto dicendo: ma quando è che ritornate a trovarci? Perché nei viaggi di Radio Popolare c'è anche inclusa sempre una, oltre all'incontro, anche un piccolo aiuto economico nei confronti della realtà che andiamo a trovare. Nel caso di Cuba, per me possibile dimenticare il fatto, in una casa di Vignales dove eravamo ospitati con alcuni viaggiatori, la padrona di casa mi chiese di perché non vieni con me in tribunale, che devo andare in tribunale. Dico: hai dei problemi? No, sono un giudice, mi ha spiegato. Ah, caspita, fai il giudice? Faccio il giudice. Sappi però che quello che ci portate con il gruppo di viaggiatori che sta qua a casa mia e nelle due o tre case qui vicino, come importo economico, quello che ci date voi in questi due giorni è come quello che guadagno in due mesi facendo il giudice. Quindi c'è anche questo aiuto che diamo agli ascoltatori. Ma come giustamente ci suggerisce una ascoltatrice, non fermiamoci all'aspetto aerocentrico dei viaggi. Ci sono tanti altri modi di viaggiare. Abbiamo parlato prima della possibilità di fare un cammino magari quest'estate. E allora, se c'è qualcuno che l'ha fatto o che ha fatto un viaggio in bicicletta, magari semplice per chi non l'ha mai fatto e potrebbe essere questo l'anno buono in cui ci prova, suggeritecelo. 02 33 001 001.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, mi senti? Sono
0: sì,
1: Francesco.
0: Forte e chiaro.
1: Bene, io vi chiamo dall'Oltrepò Pavese, che è una meta ancora sconosciuta ai molti, ma facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, treno fino a Voghera, poi corriera. E noi qua possiamo...
0: Quindi il carburante per arrivare fin lì lo si trova?
1: Sì, esattamente, esattamente. E poi qua camminate piuttosto che sette a noleggio, piuttosto che, insomma, tutto raggiungibile abbastanza facilmente. Quindi
0: senti, facci una cartolina di un angolo particolare che ci invoglia a venire da quelle parti senza tirare in ballo il salame e i vini, perché quelli sarebbe giocare sporco.
1: Ma allora, il discorso bicicletta sta funzionando molto. Io lavoro nel turismo, quindi sono anche un po' di parte, ma
0: sì.
1: Il discorso bicicletta sta funzionando molto perché hanno costruito una bellissima ciclabile che va da Voghera a Varzi, quindi si arriva in treno con la propria bicicletta, si possono noleggiare delle biciclette e si fa tutta la Valle Staffora. Ci sono i borghi di Varzi, di Zavattarello, di San Ponzo, di Bagnari, ce ne sono molti, minori, però belli appunto per questo, perché non sono sicuramente affollati, sono ancora da conoscere, sono ancora autentici, i prezzi sono quelli giusti. E non
0: vale anche con la bicicletta con pedalata assistita?
1: Assolutamente, assolutamente sì, qui ci sono anche dei noleggiatori che stanno facendo molto bene, con o senza guida, perché poi la guida ovviamente offre un valore aggiunto, perché sono persone del territorio che hanno la passione non solo della bici ma appunto anche di dove loro vivono, quindi ti riescono a spiegare, a raccontare delle cose che da soli in autonomia non riuscirete sicuramente. Offre un valore aggiunto perché sono persone del territorio che hanno la passione non solo della bici ma appunto anche di dove loro vivono, quindi ti riescono a spiegare, a raccontare delle cose che da soli in autonomia non riuscirete sicuramente a capire. Quindi, e poi il prezzo della guida, se lo spalmi su un

0: noi stiamo vedendo dei segnali positivi su questo territorio che ci fanno, insomma, ci danno coraggio, perché qua, insomma, è una delle aree un po' più sfigate del nord Italia, no? Che nessuno conosce, a cavallo tra Liguria, Emilia, Piemonte. Però da Milano è veramente facile.
1: Comodo. Senti, ma è una meta da mezza stagione o anche nel periodo estivo?
0: Bravo. Allora, l'ideale è, insomma, diciamo che luglio-agosto fa caldo. Rispetto a Milano ci sono quei 2-3 gradi in meno, però non è più come una volta quando c'era una netta differenza. Qui se uno vuole il fresco, no.
1: Allora diciamo più da mezza stagione.
0: Più di adesso, fino ai primi di giugno, poi settembre-ottobre, bellissimo, perché poi c'è un discorso di autunno, di colori veramente, veramente suggestivo. Quindi io guardo, ti dico, non so se posso,
1: vai.
0: Se posso, però se qualcuno vuole venire a nome di Radio Popolare al Parco Hotel di Salice Terme, facciamo un bel 15% di sconto, o me lo dite voi che devo farlo, faccio più che volentieri.
1: Ah, va bene, già una cosa gradita.
0: Io sono Francesco, se si viene a nome di Radio Popolare, pronti via, sul prezzo che dico già aggiungiamo un bel 15.
1: Dai, va bene, ti ringrazio.
0: A voi ragazzi, forza, buona giornata.
1: Ciao. Ci scrive Roberto e ci scrivono, perché sono in due, Roberto e Maria Rosa, è dal 2006 che facciamo le vacanze in bicicletta e anche quest'anno la faremo in bici. Di solito partiamo in treno per mete europee e quindi anche quest'anno non avremo il problema del carburante. Quest'anno faremo il giro del lago di Costanza, che tra l'altro è un ottimo giro, non ci sono neanche tante asperità, tanti gran premi della montagna. In compenso ci sono molti concerti da quelle parti, se vi interessa. Ciao, sono Lia, abbonata, ho prenotato un volo per Bordeaux a fine giugno. Ho provato a cercare una soluzione alternativa in caso di problemi con l'aereo, treno complicato e costosissimo, eventuale bus, un viaggio della speranza. Conclusione, siamo dipendenti dall'aereo, purtroppo, e questa è una riflessione di Lia. E poi Margherita invece ci scrive: ho fatto diversi cammini durante l'estate, ho fatto il trekking del lupo in alta montagna tra il Piemonte e la Francia, si passa tra diverse cime e laghi, ho fatto un pezzo dell'alta via dei Monti Liguri, spettacolare la via del viandante che va da Carrara a Modena e passa per le cave delle Alpi Apuane, un paesaggio indimenticabile tra il bianco delle cave e la vista sul mare. Quest'estate andrò invece alla scoperta del Gran Sasso. Amo la montagna e ce ne eravamo accorti. Questa è quello che ci scrive Margherita. Brunella invece dice: noi quest'anno in giro in bici per 8 giorni percorrendo il Danubio da Passau a Vienna. Un mix barca e bici. La barca fa da supporto per pernottamento, cena e prima colazione. Si può scegliere se fare il percorso indipendenti o in gruppo con guida. Raggiungeremo il punto di partenza in macchina. Beh, Brunella, questa mi sembra una figata proprio. E poi Giuse, gli diamo un 5, perché prima avevamo parlato con Silvia del viaggio di Radio Popolare in Sardegna e avevamo parlato del Monte Arci, e Giuse ci chiede se per andare al Monte Arci serve la tessera. Direi che non aggiungo altro. E poi che altro? Sì, tante altre mail, ma tiriamo un attimino il fiato con Fula.

0: Sabar.
1: Un brano che ci ha portato in Senegal. Noi in Senegal, nei nostri piani, vorremmo tornarci nella primavera dell'anno prossimo. Stiamo organizzando un viaggio. Per quanto riguarda l'Africa, sempre con facendo i conti con la situazione che stiamo vivendo, abbiamo organizzato un viaggio per i primi di dicembre. E un viaggio per cui ci sono ancora qualche posto, natura, i pinguini, le foche, gli elefanti, le giraffe, ma anche gli uomini e anche storie umane veramente che lasciano il segno. Per esempio, una delle realtà che andremo a trovare è quella dei ragazzi dell'AMI Foundation.
2: Siamo adesso.
3: The AMI Foundation in Cape Town, South Africa.
1: Prima che ci racconti la storia dell'AMI Foundation, ci devi dire cosa significa Ubuntu.
3: Ubuntu is an African word for universal philosophy that all of us in Italy we can.
4: Ubuntu è una parola africana che indica una filosofia universale che anche tutti noi in Italia possiamo praticare. È un modo di vivere. Rispettiamo persone di altre religioni, differente colore della pelle, cultura e lingua. Creiamo relazioni. Significa io sono perché noi siamo. Siamo persone attraverso le altre persone. Qualsiasi cosa otteniamo è grazie agli altri. Non c'è più arroganza. Io sono bravo, io sono grande. No. Ciò che otteniamo nelle nostre vite dipende da Dio, dai nostri nonni, mariti, zii, insegnanti, vicini, la comunità, la gente del villaggio ci rendono ciò che siamo e quindi siamo gentili, siamo compassionevoli, non siamo deboli. A volte dobbiamo prendere decisioni difficili, ma siamo in grado di gestirle. A volte dobbiamo redarguire qualcuno perché magari ha sbagliato. Non li sgridiamo di fronte a tutti, diciamo no, no, vieni qui, chiudi la porta. Li tratti con rispetto, fai cose in modo equo, condividi di risorse naturali con gli altri, e questo è Ubuntu. Ed ecco perché la AMI Foundation è Ubuntu per i genitori di AMI Bill.
3: And that is Ubuntu. And that is why the AMI Foundation is one of Ubuntu, because the parents of AMI Bill.
1: Yes, this is the history. It's very long, but è molto lunga, ma raccontacela in poche parole.
3: AMI Bill came to South Africa.
4: AMI Bill è venuta in Sudafrica per aiutare questa nazione e c'era una motivazione politica e la polizia venne, era arrabbiata, vide AMI e la uccise. Quattro ragazzi sono andati in galera per 20 anni, ma i genitori di AMI si opposero, dissero no, no, sono 18 anni, sono troppo giovani, noi li perdoniamo, noi vogliamo che il governo li rilasci e il governo acconsenti. Ed ecco come è nata la AMI Foundation. Questi ragazzi insegnano bambini che la violenza, le gang, il crimine è sbagliato. Dobbiamo andare a scuola, dobbiamo terminare gli studi, dobbiamo studiare, dobbiamo fare qualcosa ed è tutta questione di perdono, ed ecco perché anche il perdono è Ubuntu.
1: Quando in questa storia arrivi tu?
3: Bisnonno.
4: Nel 1878 da Frisanco è venuto con la nave a Cape Town. E questa è la mia storia, la mia eredità. Sono nato in Sudafrica, ma amo l'Italia e nel mio sangue l'Italia. Il mio bisnonno è venuto a Cape Town.
3: Nonno came to Cape Town.
1: Questo è uno dei 7 centri dell'AMI Foundation. This is one of 7 centers of AMI Foundation. Ci sono numerosi ragazzi. Che cosa vengono a fare?
4: Perché in Sudafrica abbiamo subito l'apartheid per un secolo. Il governo non ha abbastanza soldi per cambiare tutto. Quindi abbiamo molte persone povere, abbiamo molte persone che vivono in abitazioni di fortuna, tende. Quindi come AMI Foundation vogliamo portare i bambini in 7 centri per assicurare curarci stiano lontani dalle gang, dalla violenza, dalla droga, da tutta quella roba, e devono andare a scuola tutti i giorni. Quindi 6 dei centri, dalle 3 alle 6, vengono da noi. Offriamo loro musica, teatro, danza, sport, matematica, alfabetizzazione. In modo particolare diamo loro del cibo perché ne hanno bisogno. Il centro numero 7, dove sei qui oggi, è per le abilità giovanili, per addestrare i 18enni che sono disoccupati. Insegniamo delle abilità, cucinare, fare acquazione, accoglienza, lavorare nei ristoranti, gli hotel, estetica, benessere, supporto tecnico e li aiutiamo ad ottenere un lavoro.
1: E questa è una delle mete del nostro viaggio in Sudafrica. Vi assicuro che la mezza giornata abbondante che si passa in compagnia dei ragazzi dell'Emmy Foundation è un qualche cosa che poi ti resta dentro.

Ovviamente per tutti i viaggi di Radio Popolare c'è il sito della radio con tutti i dettagli del programma, i costi e quant'altro. Nel corso delle prossime puntate torneremo anche a parlare di cammini e di viaggi che non richiedono l'utilizzo di aerei. Qualche dritta ci è arrivata già oggi dagli ascoltatori.

Federica, per esempio, ci scrive che consiglia quello che ha fatto lei l'anno scorso, ovvero la Parenzana, l'ha fatta in bicicletta da Trieste a Parenza e ritorno in barca a Venezia. Consigliata la mountain bike, incontrate anche molte bici elettriche, posti selvaggi, tutta ciclabile. La Parenzana è il consiglio di Federica.

A proposito di Sudafrica, se avete sotto mano un'agenda o ve lo segnate sul telefono, per chi ama sonorità come quella che abbiamo in sottofondo, il 21 giugno, festa della musica, un grande concerto di un coro sudafricano al Castello, qui a Milano. Io ve l'ho buttata lì. Ve l'ho buttata lì e mi fermo perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Domenica prossima On The Road torna nella sua versione classica con un radiodocumentario. Vi lascio con David Byrne, un giorno in cui ha incontrato Nathalie Lafourcade e insieme hanno fatto questo brano. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Ci sentiamo domenica prossima con altri viaggi.

0: Conosci la bici della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Vi accompagno fino alle 13 anche oggi, mezz'ora da dedicare ai temi del cibo, della cucina, dell'alimentazione, della cultura gastronomica. Oggi parleremo anche di reti di dialogo interculturale e anche di associazioni che sul territorio si occupano di fare inclusione sociale attraverso il cibo e la cultura gastronomica. Sono argomenti che ci stanno a cuore e tra poco vi presenterò con chi ne parleremo in questa puntata. Prima vi ricordo i podcast che potete trovare sul sito radiopopolare.it nella sezione dedicata. Altrettanto comoda è la app di Radio Popolare, recentemente rinnovata, ma se volete potete trovare anche i podcast sulle principali piattaforme dedicate a questo contenuto audio. E se invece volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it.

0: In questa puntata di C'è di Buono vi voglio raccontare una storia e anche un appuntamento prossimo venturo che nasce da un'iniziativa, credo, di grande interesse e anche un certo valore sociale, che si chiama, questo è un altro elemento di molto positivo, diciamo, che si chiama Cotto Circuito, che è già un nome bellissimo e quindi si parte bene, col piede giusto. Sono anche molto contento di ritrovare in trasmissione nostra ospite Maria Chiara Montera, autrice, content creator, consulente. Maria Chiara, intanto bentornata sulle frequenze di Radio Popolare a C'è di Buono.
1: Buongiorno Niccolò, grazie mille di questo invito.
0: Il motivo per cui Maria Chiara Montera torna a raccontarci quello che sta facendo, l'ultima volta che sei stata nostra ospite era per parlare di un libro che hai scritto che si chiama Sugo, e i nostri ascoltatori possono trovare il podcast sul sito, sulla pagina di C'è di Buono, sul sito di Radio Popolare. Oggi parliamo di qualcos'altro, non parliamo di pagine scritte, non parliamo di un libro, ma parliamo di un'iniziativa che appunto si chiama Cotto Circuito e che possiamo definire come un laboratorio solidale, un progetto che aiuta a imparare a cucinare, conoscere e anche a entrare in contatto con organizzazioni che sono attive sul territorio. Una realtà che si sta sviluppando a Torino e quindi la geolocalizziamo in questo modo. Per il resto ci devi raccontare tutto tu, insomma, di come intanto una cosa chiamata Cotto Circuito ha iniziato a crescere, magari inizialmente nella tua testa proprio.
1: Ma allora, in realtà è non nella mia testa, ma nella testa di una delle ragazze che fa parte di questo gruppo, perché siamo un gruppo volontario di 4 persone, 4 ragazze di Torino, e ci chiameremo ragazze ovviamente fino a 60 anni, quindi l'età è una questione relativa.
0: Certo.
1: Ci siamo conosciute tramite appunto contatti e community qui a Torino e durante un laboratorio di cucina di Culurgiones Sardi.
0: Okay.
1: Giuli, una di queste ragazze, ha detto: beh, però sarebbe molto bello, no, ritrovarci insieme intorno a un tavolo imparando qualcosa, però anche donando quello che diamo all'associazione, quello che paghiamo per fare questo corso di cucina. È stato tutto, diciamo, un'idea molto in embrione per un po' di tempo, e poi che poi si è sviluppata attorno a un altro tavolo, quello di casa mia, dove appunto io e queste ragazze ci siamo riunite e abbiamo cominciato a dare forma a questa serie di laboratori di cucina, dove il ricavato netto dell'evento viene donato interamente all'associazione. E quindi è stato, diciamo, un'idea per mettere insieme il cibo, la beneficenza e anche la trasmissione di cultura, perché una delle cose belle di questa serie di laboratori è che non siamo noi a cucinare, e questo potrebbe essere già un punto a favore, ma a cucinare sono le persone dell'associazione stessa, che quindi trasmettono, diciamo, quello che sanno e quello che fanno, ma anche la loro cultura, che nasce come tante culture dalla tavola. Quindi, insomma, è sempre è un tipo di evento in cui appunto sono loro a cucinare e noi impariamo cosa fanno le associazioni, ma anche cosa mangiano e da dove arrivano le persone delle associazioni stesse.
0: È certamente un modo che ci permette di vedere molto chiaramente come il cibo, come la cucina possa essere una parte essenziale della voglia di costruire reti, di creare collegamenti, di favorire dialoghi e incontri. In questo caso c'è un passaggio ulteriore, perché ci è anche capitato, no, qui in trasmissione, di raccontare di progetti in qualche modo affini a uno come questo. Mi sembra particolarmente interessante che voi vi mettiate sia a far conoscere appunto delle realtà gastronomiche, delle culture gastronomiche che troviamo nelle nostre città qui in Italia e ci permettono però appunto di ampliare il nostro sguardo sulla cucina, ma contemporaneamente anche di conoscere delle associazioni, delle realtà che già lavorano sul territorio, magari anche nel cibo, ma non soltanto.
1: Sì, volevamo proprio questo perché allora, la maggior parte di queste associazioni per nostra, diciamo, un po' vocazione, per nostra indole, hanno a che fare molto con migranti, con donne vittime di violenza, con minori. Ora, normalmente, sai, quando si tratta di questi temi, le persone, come dire, se sono interessate, magari donano del loro tempo, però conoscerle dal vivo e mangiare lo stesso cibo permette tantissimo di abbattere i pregiudizi e permette anche tantissimo di creare una relazione che non si esaurisce nel momento della donazione. A noi è capitato molto spesso di finire questi laboratori con delle chiacchiere in cui le associazioni raccontavano cosa fanno, magari appunto mangiando quello che avevano cucinato, e da lì sono nati ulteriori spunti, quindi magari ci sono delle persone di Torino che sono andate a fare ripetizioni ai bambini di queste associazioni, oppure sono nate altre occasioni di incontro che vanno al di là del singolo laboratorio, perché le associazioni del terzo settore si occupano di tante parti delle nostre città, tante parti che molto spesso non vediamo, ma una volta che queste parti vengono messe, hanno un volto, hanno un nome, e c'è la possibilità di, diciamo, di condividere il tempo e le parole, allora quella relazione diventa qualcosa di più concreto. E il cibo in questo è un enorme ponte culturale, un enorme ponte relazionale. E volevamo proprio questo, cioè volevamo che lo spazio della chiacchiera, lo spazio della relazione fosse loro. Quindi noi, diciamo, aiutiamo e strutturiamo tutto quello che viene prima, ma volevamo che le vere protagoniste di questi laboratori fossero le persone delle associazioni.
0: Tra poco raccontiamo anche il prossimo appuntamento che si terrà a Torino il prossimo 23 maggio, in particolare nella serata del 23 maggio presso la Palestra del Cibo a Torino, ma non anticipo altro perché prima voglio chiederti, Maria Chiara Montera, di raccontarci qualcosa di quello che è già successo, dato che non è la prima delle iniziative organizzate sotto questa insegna Cotto Circuito. Quindi raccontaci tu le puntate precedenti.
1: Allora, noi abbiamo iniziato il gennaio del 2025.
0: Okay.
1: Abbiamo cominciato poi a parlare. Poi abbiamo fatto già due eventi, sempre ovviamente a Torino, perché non soltanto viviamo a Torino, ma lavoriamo con le associazioni di Torino, Torinese, certo, il Piemonte. Abbiamo fatto già un corso di cucina marocchina e un corso di cucina albanese con due associazioni diverse. Abbiamo mangiato delle cose meravigliose. Ed è stato molto bello perché appunto sono associazioni che si occupano, una di empowerment delle donne con appunto background migratorio marocchino, e l'altra associazione, Idea Donna, che invece si occupa anche loro di tutela delle donne che lavorano su strada, di migranti e di appunto infanzia. E entrambe hanno, come dire, percorsi professionali e organizzazioni diverse, però con entrambe si è sviluppato un rapporto molto bello, e soprattutto appunto hanno partecipato una novantina di persone tra un co scusa una sessantina di persone, stavo esagerando, tra un corso e l'altro, che sono diventate poi donatrici rispetto all'evento, e con cui appunto poi le relazioni sono continuate. Quindi abbiamo già in programma altri laboratori da qui in futuro, e quindi siamo molto contente, perché poi questo significa anche che abbiamo trovato tutta una serie di rapporti e relazioni che ci permettono di gestire questi eventi, abbassando le spese, trovando delle partnership e quindi massimizzando il ricavato netto dell'evento.
0: Ecco, questo elemento mi sembra interessante perché penso sia un esempio di una collaborazione che magari in altri contesti, su altri livelli, viene chiamato sponsorizzazione. In questo caso mi sembra che abbia a che fare proprio con l'idea anche qui di creare reti e incontri possibili, per cui un negozio di prossimità che sostiene un'iniziativa come questa ne ha ovviamente anche una qualche forma di ritorno economico, ma penso che l'elemento relazionale sia forse quello più interessante.
1: Sì, tantissimo, ma se sostieni questo evento è perché già di tuo hai quella testa lì. C'è appunto il prossimo evento si terrà in questa scuola di cucina che si chiama La Palestra del Cibo,
0: sì.
1: Di Sergio Maria Totonico e Daniela Confredo, e loro fanno già beneficenza a tantissimi livelli. Quindi loro ci hanno, quando siamo andati lì a raccontare il nostro progetto, loro avevano già deciso che ci avrebbero dato lo spazio. Ce l'hanno lo spazio e gli ingredienti. E, questa cosa tu non la fai per 30 persone che vengono lì. Non so come dire, sì, sicuramente potrebbero essere dei prospect, eccetera, sicuramente diamo un supporto di comunicazione, ma se quella non è la tua indole, se quella non è già la tua testa, se tu non hai voglia di collaborare con persone che vivono e costruiscono la città in quel modo, o ce l'hai o non ce l'hai, e quindi di base noi abbiamo avuto sempre la fortuna di trovare dei partner in questo, che prima di tutto credono in questo modo di vivere la città,
0: certo.
1: E poi credono nel progetto, però come prima cosa devi avere quella testa lì.
0: Torno ancora sulle puntate precedenti: Marocco, il primo, Albania, il secondo, le due destinazioni scelte, destinazioni gastronomiche evidentemente. Non stiamo parlando di corsi di cucina come forse la maggior parte dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici possono immaginarseli, quindi con il docente e gli altri che ascoltano. Hai un paio di fotografie di queste due serate che ti sono rimaste così un po' in testa, nel cuore?
1: Beh, sicuramente del laboratorio di cucina marocchina, il couscous finale, perché era un qualcosa di imponente, perché è una stratificazione di colori e di verdure e di odori che veramente un qualcosa di mai visto. Cioè, le persone erano, non lo so, estasiate, quello e ovviamente poi il rito del tè, per cui le persone poi sono messe in gioco nel versare il tè dall'alto. Sembrano cavolate, no? Però sono appunto gesti che fanno parte, no, anche molto spesso di un ambiente domestico, che magari non trovi al ristorante, che fai tu in prima persona ed entri proprio in quella cultura lì, anche perché appunto la maggior parte di queste persone che tengono nei laboratori non sono cuoche professioniste, molto spesso si trovano per la prima volta a tenere dei corsi di cucina, cioè dei corsi, e noi li chiamiamo laboratori proprio per questo, in cui insegnano quello che è il cibo di casa loro, ed è proprio per questo, come dire, sono eventi sicuramente diversi da quelli di tutti gli altri, ma perché come in tutte le case di tutto il mondo il cibo è sempre diverso da una casa all'altra, da un quartiere all'altro, quindi loro trasmettono le ricette di casa loro, insegnandole nel modo in cui potrebbero insegnarle a un gruppo di persone, ma sicuramente non con l'aplomb professionale. È tutto molto più informale, tutto molto conviviale, tutto molto divertente, ma è anche molto più ricco umanamente. C'è un menù ogni volta, ci sono, certo, dei piatti che vengono insegnati, ci sono dei piatti che poi le persone mangiano. Sicuramente nel menù, nel laboratorio di cucina albanese che abbiamo fatto con Idea Donna, l'immagine che ho è quella delle polpette finali, perché si sono fritte e quindi sembra un momento di friggitoria e collettiva, e era una via di me, sembrava un po' di stare in Puglia in quel momento. È stato molto bello e molto soddisfacente.
0: Abbiamo detto che il prossimo appuntamento sarà il 23 di maggio, abbiamo parlato anche del luogo, cioè La Palestra del Cibo, che sta in corso Regina Margherita 151 a Torino. Maria Chiara Montera, adesso tocca a te raccontarci della prossima destinazione, del tema di questo prossimo laboratorio.
1: Allora, su questo noi siamo entusiaste, perché sono piatti che non abbiamo mai mangiato, perché è un corso di cioè, è un laboratorio di cucina nigeriana. Questo perché una delle persone dell'associazione di Fa Bene, Community APS, è Jennifer, che è appunto una ragazza nigeriana, che ha suggerito dei piatti con cui lei è cresciuta, e quindi cucineremo il jollof rice, che è il piatto proprio principe della Nigeria, che è un riso al pomodoro molto affumicato, suya, che sono spiedini di carne speziati, e poi il boli, che è una sorta di dolce, che è un platano fritto con miele e granella di arachidi. E poi, sorpresa, poi ognuno di loro farà un mix di spezie che si porterà a casa. E quindi siamo molto curiose, molto affamate, e siamo molto contente, perché poi manca un mese, ma in realtà iscrizioni sono quasi chiuse, mancano pochissimi posti, e questa cosa ovviamente ci rende contente, perché è il terzo evento che facciamo. Non abbiamo, diciamo, un ufficio comunicazione, ci muoviamo tramite passaparola, però le persone sono sempre curiose, e quindi siamo molto contente. Aggiungo soltanto una cosa, su un aspetto, diciamo, del corso: i laboratori costano 45 euro. 45 euro rispetto ai vari prezzi dei corsi di cucina, abbiamo deciso di stare più bassi, quindi di renderli accessibili a più persone, però sempre con l'obiettivo di raccogliere una cifra che sia interessante per le associazioni, in modo che quella cifra serva a loro per realizzare una parte dei loro progetti, e quindi, come dire, di dare un po' di ossigeno, respiro, di dare una mano, di dare un qualcosa.
0: Raccontiamo per chi si fosse incuriosito e avesse sabato 23 maggio dalle 18:30 alle 21:30 ancora libero sulla propria agenda, come si partecipa, come funziona, insomma, l'accesso a cortocircuito.
1: Allora, in realtà è molto semplice. Su Eventbrite raccogliamo le pre-iscrizioni. Eventbrite cortocircuito si può cercare online, si può cercare tramite Google, si può cercare tramite Instagram. Ci si riserva un posto, e poi si riceve una mail con le indicazioni per procedere al pagamento, che va direttamente all'associazione. A quel punto il posto viene confermato e ci si deve soltanto preparare a cucinare.
0: Quindi tirate fuori i vostri grembiuli per la serata di 23 maggio, se riuscite ad arrivare fino a Torino, alla Palestra del Cibo. Tra poco continuiamo a parlare di questo appuntamento con Fa Bene Community, che quindi ci racconterà qualcosa di più anche di questa associazione che è stata coinvolta per l'appuntamento di sabato 23 maggio. È sempre un piacere parlare con te, Maria Chiara Montera. E buon lavoro per questo nuovo progetto che stai seguendo. Ho il dubbio che nel corso delle prossime stagioni avremo modo di rincontrarci e di parlare ancora di altre cose che ti verranno in mente, ma per adesso grazie di essere stata con noi.
1: Grazie mille, Niccolò.

0: Continuiamo in questa puntata di C'è di Buono e come anticipavo poco fa chiacchierando con Maria Chiara Montera, per conoscere meglio una delle associazioni coinvolte nei propri appuntamenti da cortocircuito, abbiamo in collegamento telefonico con noi Isabella Lalli, che rappresenta appunto l'associazione Fa Bene, sempre a Torino. Intanto Isabella, grazie di essere con noi, buona domenica anche a te.
1: Grazie mille Nicolò e grazie anche a Maria Chiara e a tutto il team di Cortocircuito per averci pensate.
0: Raccontiamo qualcosa di quello che fa Bene come associazione, poi parliamo in particolare del progetto di Fa Bene Kitchen, ma dacci intanto una immagine un pochino più ampia delle attività di questa associazione.
1: Allora, Fa Bene Community è nata dopo la crisi economica del 2008. Nel 2013, all'interno del mercato di Piazza Foroni in Barriera di Milano, è nata la prima esperienza Fa Bene, che nasce come una risposta concreta dei commercianti, cittadini, volontari, operatori sociali alle persone che sono state colpite dalla crisi e che, nonostante la condizione di fragilità, non volevano sentirsi povere, ma protagoniste di una ripartenza. Nasce quindi la primissima esperienza che si chiama Fa Bene Mercato. Tutt'oggi all'interno dei mercati, soprattutto di Coldiretti, potete trovare il banchetto Fa Bene, in cui viene lasciata una spesa sospesa, i commercianti possono integrare donando alimenti e i beneficiari che ricevono o vanno a ritirare i pacchi alimentari a loro volta ricambiavano offrendo al progetto alcune ore del proprio tempo e venendo così coinvolti in attività a sostegno della comunità. Negli anni abbiamo lavorato tantissimo, soprattutto in un'ottica di empowerment delle comunità, con dei processi di economia sociale e solidale. Da più o meno dal 2022, se non erro, abbiamo iniziato a lavorare nello specifico con donne con background migratorio e figli a carico, che sono spesso purtroppo vittima, questo termine è molto brutto, però sono vittima di una doppia discriminazione, quella di essere donne e di essere straniere. Certo. Nasce questo primo appuntamento estivo che si chiama Fa Bene Mamme e da lì poi ci si muove verso l'esperienza di Fa Bene Kitchen. Fa Bene Kitchen nasce nella cornice dei decoratori in bianchino, in cui la cucina, grazie anche a una chef estremamente capace, diventa uno spazio di incontro, uno spazio in cui culture e tradizioni diverse possano dialogare e contaminarsi nella maniera migliore possibile, ovvero con dei piatti buonissimi. La cosa molto bella di Fa Bene Kitchen è che negli anni si è evoluto, è diventato un percorso di inserimento lavorativo per donne con carichi di cure che spesso fanno fatica a partecipare a quelli che sono i normali percorsi, perché hanno questi bambini con cui bisogna capire un attimino come gestire la quotidianità, ma questo non è un problema solo di donne con background migratorio. Con l'associazione offriamo quindi un percorso alle mamme, alle partecipanti, ma anche dei laboratori per i più piccolini, permettendo così alle donne di poter partecipare alle formazioni, ai momenti di cucina, di laboratorio e quant'altro in maniera più serena e garantendo a entrambe le parti, diciamo, la costruzione di un momento di serenità e di crescita, ecco.
0: Certo, sono laboratori quindi che voi portate avanti. Ho visto anche che online ci sono una serie di video ricette che sono state condivise da voi, per cui se avete voglia, soprattutto se siete curiosi, su YouTube trovate un canale della Fa Bene Community dove trovate queste ricette. Questa collaborazione con Cortocircuito, diciamo, si inserisce in questo filone, è forse anche un modo per voi per far conoscere ulteriormente queste vostre iniziative.
1: Assolutamente sì, la grave problematica, quando secondo me si lavora nel sociale, è sempre la difficoltà di far arrivare quello che succede anche all'interno delle comunità. Noi ci proviamo lavorando in comunicazione, lavorando sui territori, ma ovviamente è sempre complesso. Lo staff di Cortocircuito ci ha permesso di ovviamente poter raccontare quello che facciamo, come lo facciamo, perché per noi è importante anche questo, e poterlo fare con persone che magari altrimenti non ci avrebbero mai incontrate. Ed è qualcosa di estremamente prezioso, perché si pensa sempre che l'inclusione sia qualcosa di altro, che appartenga ad altri luoghi, ad altri spazi, e invece non è così. Dovrebbe parlare di inclusione, dovrebbe voler dire parlare di prossimità, ecco.
0: Io ti ringrazio davvero molto per quello che ci hai raccontato. Ricordo ulteriormente, fa bene Community APS, ce ne ha parlato Isabella Lalli anche in occasione di questo appuntamento di cortocircuito del 23 di maggio. Grazie a te Isabella e alla prossima, buona domenica.
1: Grazie a te, Nicolò, grazie.
0: Eccoci arrivati alla fine anche di questa puntata. Io vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13 su Radio Popolare per un'altra puntata di C'è di Buono. Quando volete in podcast sul sito radiopopolare.it. Restate sintonizzati, tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao da Niccolò Vecchia.

0: giovedì 4 maggio lo scrittore, saggista e curatore Oliviero Ponte di Pino e la ricercatrice e autrice Giulia Alonso vi aspettano nell'auditorium di Radio Popolare per una serata speciale del Suggeritore Night Live, in cui presenteranno l'edizione 2026 di In Giro per Festival, la guida unica nel suo genere che vi permetterà di orientarvi fra i 1000 festival della penisola. Con loro la voce e la musica della grande Camilla Barbarito. Apertura porte alle 21 per il consueto brindisi con voi e diretta a partire dalle 21.30.
1: Nessuno sponsor, nessun editore che comanda. 55 anni portati male. Il manifesto. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.
2: Popolare Network.
3: Thank you.

0: La Casa Bianca non esclude la ripresa dei raid sull'Iran, anche se Trump sembra volere puntare sul blocco economico. Teheran pronti ad ogni scenario. La riduzione delle truppe americane in Germania voluta dal presidente statunitense, criticata anche da esponenti di spicco del Partito Repubblicano. Trump ha detto che il taglio andrà oltre i 5.000 soldati già annunciati dal Pentagono. Flottiglia prolungata di 2 giorni la detenzione di Tiago Avila e Saif Abukeshek. Lo ha deciso un tribunale israeliano, ma ancora nessuna accusa formale dopo il sequestro in acque internazionali lo scorso giovedì. Nuovi attacchi ucraini sulle infrastrutture petrolifere russe, colpiti 2 porti, uno sul Mar Nero, un altro nel Baltico. Libertà di stampa, oggi è la giornata mondiale delle Nazioni Unite, l'Italia scivola ancora giù nella classifica di Reporters Sans Frontières, pesano querele temerarie, ingerenze della politica, precariato. Sono le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Cominciamo dalla guerra in Medio Oriente perché nelle scorse ore Donald Trump ha minacciato nuovamente la ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Il presidente americano ha detto anche che l'ultima proposta di Teheran è in fase di revisione, che difficilmente la sua risposta sarà positiva. Anche Netanyahu ha messo in dubbio la tenuta della tregua, il primo ministro israeliano lo fa praticamente tutti i giorni. Oltretutto Israele continua a colpire diversi obiettivi in Libano, facendo ogni giorno delle vittime. La tregua con Hezbollah rimane quasi solo sulla carta. Più tardi ci dovrebbe essere una riunione del gabinetto per la sicurezza israeliano. Ci saranno nuovi raid sull'Iran, ha detto Trump, se gli iraniani dovessero comportarsi male. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Al momento sul tavolo ci sarebbe l'ultima proposta iraniana. Per un accordo Teheran starebbe chiedendo quello che ha sempre chiesto: rimozione del blocco americano ai suoi porti, fine delle sanzioni, pagamento dei danni di guerra, scongelamento dei fondi iraniani all'estero, garanzie che Stati Uniti e Israele non comincino nuovamente la guerra. Ma più nello specifico, gli iraniani avrebbero proposto un negoziato e un accordo in 2 parti. Prima la rimozione del blocco americano ai loro porti, in cambio della riapertura di Hormuz, e poi, in un secondo momento, la trattativa sul nucleare con le altre condizioni. Trump ha sempre detto che non fermerà mai la guerra senza la garanzia assoluta che la Repubblica Islamica non possa mai arrivare all'arma nucleare. Ma il presidente americano, sappiamo, sta anche cercando disperatamente una via d'uscita. Quale possa essere questa via d'uscita? I bombardamenti americani e israeliani hanno sicuramente ridotto in maniera molto importante il potenziale militare iraniano, ma gli altri obiettivi di Trump non sono stati raggiunti: cambio di regime, appunto fine del programma nucleare, supporto di Teheran ai suoi alleati nella regione, a partire dagli Hezbollah libanesi e dagli Houthi dello Yemen. A 6 mesi dalle elezioni, quindi, con una situazione di stallo, la Casa Bianca ha più problemi oggi rispetto a quelli che aveva prima della guerra. Basta citare l'aumento di circa il 50% del prezzo del petrolio. Nonostante questo, alcuni media americani sostengono che il presidente sia disposto ad andare avanti ancora con la pressione economica, nella convinzione che a un certo punto la Repubblica Islamica accetti le sue condizioni. Ma attenzione, potrebbe non essere così.
0: Secondo i media iraniani, oggi è stata eseguita una condanna a morte. È stato ucciso un uomo che, secondo la versione ufficiale, avrebbe attaccato la polizia durante le proteste di gennaio. Nel frattempo, il Comitato del Nobel per la Pace ha chiesto cure adeguate per l'attivista iraniana per i diritti umani Narges Mohammadi, in carcere da alcuni mesi. Sentiamo il servizio.
2: Per oltre 20 anni Narges Mohammadi ha denunciato le violenze e le crudeltà del regime di Teheran. Nel 2023 è stata insignita del Nobel per la Pace per la sua lotta contro la pena capitale e contro i rigidi codici di abbigliamento imposti alle iraniane. Negli anni è stata arrestata più volte e ha trascorso lunghi periodi in carcere. Dopo alcuni mesi ai domiciliari è stata di nuovo arrestata lo scorso 12 dicembre a Mashhad, nell'est dell'Iran, per avere partecipato al funerale di un avvocato e per aver criticato la magistratura. Quest'anno a febbraio è stata condannata ancora a 6 anni di carcere per aver messo in pericolo la sicurezza nazionale e a 1 anno e mezzo per propaganda contro la Repubblica Islamica. È stata trasferita nel carcere di Zanjan, nel nord, e i contatti con la famiglia sono stati limitati. Da Parigi il marito e i figli hanno amplificato la voce di Narghez grazie alla fondazione che porta il suo nome. E ieri sono stati loro, i familiari, a denunciare il peggioramento delle condizioni di salute di Narghez, in particolare due episodi di perdita totale di coscienza e un attacco cardiaco. 54 anni, Narghez Mohammadi è stata trasferita in ospedale a Zanjan, ma la famiglia chiede che sia trasferita nella capitale Teheran affinché riceva cure dai medici che da anni la seguono. I Pasdaran avranno vinto la guerra contro Trump, ma ora con la vita di Narghez Mohammadi appesa a un filo rischiano di perdere tutto il consenso che hanno raccolto dentro e fuori l'Iran dopo l'aggressione da parte di Stati Uniti e Israele. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
0: La riduzione delle truppe statunitensi in Germania è stato criticato duramente anche da una parte del Partito Repubblicano. In una lettera ai presidenti delle commissioni di Camera e Senato, due repubblicani importanti, hanno scritto che la Casa Bianca sta mandando il segnale sbagliato alla Russia di Putin, andando a minare la deterrenza nei confronti di Mosca. Oltretutto Trump ha detto che il taglio andrà probabilmente oltre i 5.000 soldati già annunciati dal Pentagono. Sentiamo il servizio da New York.
3: Donald Trump alza il livello dello scontro con l'Europa di nuovo e lo fa su due piani, militare ed economico. Il presidente statunitense ha minacciato il ritiro di truppe americane da diversi paesi europei, mettendo in discussione una presenza che da decenni è stata uno dei pilastri della sicurezza dell'Occidente. Sul tavolo ci sono basi e contingenti in paesi chiave come Italia e Spagna. È di venerdì la notizia del ritiro di 5.000 truppe americane dalla Germania, una leva che la Casa Bianca sta usando apertamente mentre cresce la frizione con gli alleati sulla gestione della guerra in Iran. Secondo Trump, infatti, alcuni partner europei, inclusa l'Italia, criticata di nuovo venerdì, non starebbero facendo abbastanza né sul piano militare né su quello politico. Ma non è solo questione di sicurezza. In parallelo il presidente ha rilanciato anche pressione economica, con nuovi dazi al 25% contro i paesi dell'Unione Europea. Un doppio binario che fa eco alle parole che il segretario di Stato Marco Rubio pronunciò a Monaco qualche settimana fa e che manda un messaggio chiaro: la protezione americana non è più automatica e può diventare in ogni momento negoziabile in caso la UE non segua ciò che gli Stati Uniti credono sia giusto. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E quello di questi giorni è solo l'ultimo atto del progressivo allontanamento tra Stati Uniti ed Europa. Interessante capire quale sarà dunque la reazione da Bruxelles. Sentiamo Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles.
4: Ho la sensazione che l'Europa stia un po' perdendo la pazienza nei confronti dell'America e soprattutto dell'amministrazione Trump. Non sarei sorpreso se vi fosse da parte dell'Unione Europea un atteggiamento meno compromissorio che in passato. Non escludo naturalmente che alcuni paesi siano pronti a trovare un accordo anche in questa circostanza nei confronti degli Stati Uniti, però ho la sensazione che gli europei siano meno disposti di prima a trovare un'intesa con Washington a tutti i costi.
0: La flottiglia, mentre le barche scampate all'assalto della Marina israeliana si organizzano per ripartire quando miglioreranno le condizioni del mare, sono comparsi davanti ai giudici del tribunale di Ashkelon i due attivisti che non sono stati rilasciati insieme agli altri 173 sequestrati giovedì in acque internazionali. La loro detenzione, così ha riferito l'ONG israeliana per i diritti umani Adalah, è stata prolungata di altri due giorni. Nessun capo di imputazione o accusa sono stati ancora formalizzati nei confronti di Tiago Avila e Saifa Bukeshek, che hanno cittadinanza rispettivamente brasiliana e spagnola. Maria Elena D'Elia è la portavoce italiana della flottiglia.
5: Questa mattina è prevista un'udienza di fronte al giudice che aveva come obiettivo, quindi già a priori, l'estensione, la convalida del fermo e l'estensione della detenzione, durante la quale si spera che saranno chiarite le motivazioni di questo sequestro, perché ricordiamo che non si può parlare di arresto perché Saif e Tiago sono stati prelevati in acque internazionali da una barca che batteva bandiera italiana senza che nulla fosse formalizzato, senza che fosse chiarito perché venivano prelevati. Si è parlato di atti illegali in maniera molto generica, quindi noi siamo in attesa proprio a minuti minuti di sapere da Adala, l'associazione di legali che ci sta aiutando appunto in loco, quali siano queste accuse. Ovviamente siamo molto molto

0: In questo momento le barche sono sia quelle, diciamo, sane, sia quelle che abbiamo recuperato e siamo fortunatamente riusciti a recuperarle tutte perché erano state lasciate distrutte dagli israeliani a galleggiare nel Mediterraneo. Sono tutte a sud di Creta e quello che sta accadendo è che la flotta si sta ricomponendo, si sta facendo un assessment appunto dello stato delle barche. Allora, le 22 recuperate non sono in grado di navigare, e non lo saranno più, mentre invece le altre, dei danni che sono sistemabili, quindi c'è un lavoro in corso, c'è un ricompattamento della flotta con l'intenzione netta di riprendere la navigazione. Le condizioni meteo sono in questo momento pesantissime. Quando il meteo sarà migliore, l'intenzione di ripartire come era da piano alla volta della Turchia, dove ci aspettano le altre barche, ci dovrebbero raggiungere anche delle barche della Freedom Flotilla Coalition, e quindi la flottiglia c'è ed è intenzionata a proseguire.
1: L'Ucraina ha detto di avere colpito con dei droni due petroliere vicino al porto russo di Novosibirsk sul Mar Nero. L'annuncio lo ha fatto direttamente Zelensky. Attacchi di Kiev anche sul porto russo di Primorsk sul Baltico, anche questo scalo usato per le esportazioni di greggio. Si tratta dell'ennesima operazione ucraina contro il settore petrolifero russo. Nelle ultime ore ci sono stati anche nuovi raid di Mosca sull'Ucraina, almeno 3 morti e 9 feriti si registrano tra Odessa e Kherson nel sud, bombardamenti anche in altre zone del paese. Oggi 3 maggio è la giornata mondiale della libertà di stampa. Nei giorni scorsi il Reporter Sans Frontières ha pubblicato il suo indice annuale. L'Italia scivola al 56esimo posto. L'organizzazione cita la mancanza di una legge sulle querele temerarie, le ingerenze dell'esecutivo nel servizio pubblico, il precariato tra i fattori più problematici nel nostro paese. Come spiega Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione Italiana della Stampa, l'FNSI, che è il sindacato unitario dei giornalisti italiani.
2: Ma si potrebbe dire che è la cronaca di un crollo annunciato, perché è da tempo che noi stiamo denunciando i rischi per la libertà di stampa e anche le motivazioni che troviamo esattamente nel rapporto di Reporter. Quindi stiamo parlando del fatto che in Italia non c'è una legge contro le querele bavaglio, le querele temerarie. L'Italia sostanzialmente non sta recependo lo European Media Freedom Act, il che vuol dire la libertà, ad esempio, per il servizio pubblico. L'Italia continua a ignorare la necessità di un equo compenso per i giornalisti e il fenomeno del precariato dilagante. Potrebbe continuare l'elenco, ma questi sono i motivi principali sui quali Reporter certifica il crollo della libertà nel nostro paese, insieme ai temi della sicurezza dei giornalisti, sicurezza fisica e sicurezza informatica. Denunciamo da tempo, speriamo che finalmente l'Europa accenda una luce.
1: Se tutto il mondo consumasse come l'Italia, con oggi avrebbe esaurito le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare in un anno, è il cosiddetto Overshoot Day. E nonostante la crescita, parole della sensibilità e dell'impegno per l'ambiente, anche quest'anno arriva con qualche giorno di anticipo sull'anno passato. Eva Lessi è la responsabile sostenibilità del WWF Italia.
3: Oggi 3 maggio è l'Overshoot Day, ossia il giorno in cui, se tutta l'umanità vivesse come noi italiani, avremmo finito le risorse disponibili per un anno e inizieremmo a vivere in debito con il pianeta, ossia a consumare molte più risorse di quelle che il pianeta riesce a rigenerare in un anno. Si tratta sicuramente di un indicatore ambientale, ma anche di un indicatore socio-economico, perché racconta quello che è successo negli ultimi 60 anni, ossia che il nostro stile di vita è sensibilmente aumentato nella parte dei consumi, nella parte di mobilità, in quello che abbiamo scelto di mangiare, e quindi questo fa sì che questa data si sposti ogni anno sempre più verso l'inizio dell'anno. Ecco, si tratta di una situazione molto grave, ma non irreversibile. Ecco, possiamo ancora provare a posticipare la data e spostarla verso la fine dell'anno, agendo su cose semplici in realtà: ridurre gli sprechi, cambiare la nostra dieta. Siamo arrivati a mangiare quasi 80 kg di carne a testa l'anno, solo negli anni 60 se ne mangiava 20. Possiamo riflettere sulla nostra mobilità.

0: possiamo investire sulle rinnovabili. Ecco, sono tutte scelte che riguardano noi cittadini, ma anche le istituzioni, riguardano le aziende, e quindi se vogliamo avere un futuro di benessere bisogna iniziare a scegliere da oggi.
1: Le 13:16 è tutto per questa edizione del giornale, curata da Diana Santini e Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona domenica.
2: Popolare Network.
3: È in questi giorni che arriva la fregola delle vacanze. Tranquilli, non è ancora prova costume, perché cominciamo dalla Svizzera e ci andiamo in Pullman dal 1 al 3 giugno nel Vallese, fra i San Bernardo, i vini buddisti e borghi medievali. Dal 9 al 14 giugno l'Irlanda del Nord, Belfast, Derry, il selciato del gigante e il museo del Titanic. E in agosto, dal 2 al 10, siamo in Sardegna per il Festival Dromos e i meravigliosi panorami estivi con Radio Popolare, un po' dove vi pare. C'è tutto sul sito.
4: Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
5: Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
6: Auguri, signor!
5: Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
7: Aranciate, mostaccioli, friscolini, prime fresche, friscolini.
8: Ammazza, Iago, ti credevo così buono, così bravo, così generoso, un pezzo di pane invece. Quanto sei cattivo. Ma perché?
9: Comunque mi giudico da me, pure io faccio schifo, mica solo te. Ma perché dovremmo essere così diversi come se credevamo? Perché?
10: Figlio mio, noi siamo in un sogno dentro un sogno.
7: Aranciate, mostaccioli, friscolini, prime fresche.

0: Nobel Prize for Literature to Giovanni Passamonte.
1: Ringrazio l'Accademia svedese per questo prestigioso riconoscimento. Una medaglia, come alle Olimpiadi. Di solito i vincitori non sono mai così interessanti. Le loro parabole si assomigliano tutte. Hanno sempre a che fare con l'uso dei superlativi, cori di adulatori, narcisismi prevedibili.
2: È bello, no?
1: La vita è certamente più difficile per chi non salirà mai su un podio, ma non per questo rinuncerà a viverla. E a ben vedere è proprio negli affanni del quotidiano di un'esistenza normale che si misura il senso più autentico del nostro cammino comune. Un uomo che cade offre la possibilità di tendergli una mano. Colui che cerca una strada, la possibilità di aiutarlo a trovarla. E così noi, tutti noi, a seconda delle circostanze, siamo colui che cade e la mano che lo afferra. Quello che cerca una direzione è il dito che gliela indica. Nessuno basta a se stesso. Scendere dal podio, spostarsi dal centro della scena, è il primo antidoto contro gli orrori della storia. Ogni premio, riconoscimento individuale non ha senso se non è frutto di una condivisione. Anche questo prestigioso premio, che io voglio dedicare ai miei figli e al sentimento di un incontro che mi ha salvato. Ogni vita, si sa, è piena di sventure, ma anche di infinita bellezza. E il nostro non può che essere un gioco di squadra.

0: Baronessa, mi hanno mandato a chiederle se vuole bere qualcosa con noi.
1: Con noi chi?
0: Beh, i membri del nostro club.
1: Whisky, per piacere.
0: Due whisky, per piacere. Baronessa.
1: Alle ragazze dalle labbra rosa e dal piede leggero.
2: Salute. Salute.
1: Grazie. Questa mi è molto cara. Mi ha aiutato a trovare la strada.
3: Grazie, Insabu.
1: Voglio sentirti pronunciare il mio nome.
3: Tu sei Karen, Insabu.

Oggi è arrivata la posta. Un amico mi scrive questo. I Masai hanno riferito al commissario del distretto di Ngong che molto spesso, all'alba e al tramonto, hanno visto dei leoni sulla tomba di Finch Hatton. Un leone e una leonessa sono stati là, accovacciati sulla tomba, per molto tempo. Dopo che tu sei andata via, la terra intorno alla tomba è stata spianata. C'è una specie di terrazza. Credo che questo spiazzo sia un posto molto gradito ai leoni. Dallassù possono vedere tutta la pianura e le loro prede. A Dennis questo piacerà molto. Devo ricordarmi di dirglielo.

0: Guardi com'è bello quell'uomo col suo cane. Guardi, hanno perfino la stessa andatura.
1: È vero. Ha mai sentito parlare dello scultore Giacometti?
0: Ah, sì. Sì, lo trovo molto bravo.
1: Una volta ha detto una cosa straordinaria. Ha detto: in un incendio tra un Rembrandt e un gatto, io salverei il gatto.
0: Sì, e ha concluso: e dopo lo lascerei subito andare via.
1: Davvero?
0: Sì, è proprio questo che è straordinario, no?
1: Sì, sì, è molto bello. Significa, tra l'arte e la vita, io scelgo la vita.
0: Come ha ragione.
1: Sì.
0: Ma perché mi ha fatto questa domanda?
1: Su Giacometti?
0: Sì.
1: A proposito di quell'uomo là e il suo cane.

Ci sono certe domeniche che cominciano bene e finiscono male. È incredibile, però. Non è possibile impedirsi di essere felici. Se dovessi ricominciare, che altro farei? Che altro potrei fare di diverso? Vederla come un amico per mesi e mesi. Ah, ma è lo stesso. A forza di comportarsi da amici si diventa veramente amici. Mi manda un telegramma. Ti amo. Ah, non capisco niente di psicologia femminile.

0: Ognuno di noi ha una stella da seguire. Battini, fino a quando ci sei tutti i giorni, ti senti al centro del mondo. Ti sembra che non cambia mai niente. Poi parti, un anno, due, e quando torni è cambiato tutto, si rompe il filo. Non trovi chi volevi trovare. Le tue cose non ci sono più. Bisogna andare via per molto tempo, per moltissimi anni, per ritrovare al ritorno la tua gente, la terra, un mese nato. Non tornare più. Non ci pensare mai a noi. Non ti voltare, non scrivere. Non ti fare fottere dalla nostalgia. Dimenticaci tutti. Se non resisti e torni indietro, non venirmi a trovare. Non ti faccio entrare a casa mia. Lo capisti?
1: Grazie per tutto quello che hai fatto per me.
0: Qualunque cosa farai, amala come amavi la cabina del paradiso quando eri piccirino.

I bambini si portano dentro una magia naturale che a poco, crescendo, sono costretti a distruggere. E allora cominciano a pregare la Santissima Trinità e i Santi, a Maronna, una grande Madonna azzurra, con gli ori e gli incensi. Dobbiamo imparare a respirare. Per riscoprire gli alberi, le pietre. Gli animali. E tutta la macchina della terra. Respiro interno.

tema. Quale parabola preferisci? Svolgimento. Io la parabola che preferisco è la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, una a destra e una a sinistra. Al centro quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di 1.000 miliardi, più dei cinesi. E Dio avrà 3 porte, una grandissima che è l'inferno, una media che è il purgatorio e una strettissima che è il paradiso. Poi Dio dirà: fate silenzio tutti quanti! E poi li dividerà, a uno qua e a un altro là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede e gli dice: uè, a dove vai? Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Corzano si farà in 1.000 pezzi. I buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono. I bambini del limbo diventeranno farfalle. Io speriamo che me la cavo.

0: Supponiamo pure che io entri in quella stanza, divento un genio e torno nelle nostre città dimenticate da Dio. Mi segue? Ma l'uomo scrive soltanto perché si tormenta, perché dubita e perché deve continuamente dimostrare a se stesso e agli altri che davvero vale qualcosa. Ma se sapessi con certezza di essere un genio, perché dovrei continuare a scrivere? Me lo sa dire perché?
1: Ascolto la pubblicità della radio, metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa, poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
2: Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto!

0: Life è il festival che mette insieme.
1: Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!

0: Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla pillola va giù. Un saluto da Anaïs Porgors e oggi ci recchiamo con le ragazze e i ragazzi del Centro IRDA Giambellino a Officina Lavoro per parlare di identità di genere. Buon ascolto.
1: Vabbè, prima di tutto ti potresti presentare, come ti chiami? Che lavoro fai?
2: Ok, io sono Caterina Fabroni, sono una psicologa e lavoro nella cooperativa Officina Lavoro, dove mi occupo di adolescenti, genitori di adolescenti e quindi un po' tutte le tematiche che riguardano questa fascia di vita. E lo faccio sia individuale come supporto psicologico, orientamento lavorativo, sia appunto un po' in gruppi di orientamento sull'identità di genere, rispetto a tematiche, no? come queste, anche sull'affettività e l'intimità.
1: Ok, principalmente di cosa ti occupi facendo questo lavoro? Cioè, cosa ti piace? Una cosa positiva e una cosa negativa?
2: Una cosa positiva e una cosa negativa. La cosa positiva è che mi confronto sempre con persone diverse, con tematiche diverse. Questo per me è molto stimolante, perché sono una persona molto curiosa e quindi un po' risponde a questo mio modo di essere. Una cosa negativa è impegnativo, cioè di conseguenza, ma dall'altro lato è una cosa molto impegnativa perché mi richiede di essere sempre molto, molto sul pezzo nelle varie situazioni, no? Perché anche una situazione come quella di oggi, di gruppo, su temi come l'affettività e la sessualità, con tante persone, è qualcosa che richiede di avere attenzione su tanti fronti, no? Devi stare attenta a tante dinamiche, a tante persone, a tante piccole cose.
1: Da quanti anni lavori come psicologa?
2: Allora, io sono in Officina Lavoro da 2 anni e qualcosa, quindi un po' più di 2 anni, sì, e quindi faccio un po' tutte queste attività più o meno da questo tempo.
1: Potresti presentare il posto in cui lavori?
2: Officina Lavoro è una cooperativa sociale, siamo vari colleghi con varie specialità, quindi siamo sia psicologi, educatori, pedagogisti, assistenti sociali, ci occupiamo di varie fasi di vita. Quindi non solo adolescenti, ci occupiamo anche di gruppi di supporto alla genitorialità, ci occupiamo di famiglie, quindi cerchiamo di fare un accompagnamento un po' lungo appunto tutte le fasce di vita. Siamo uno spazio famiglia e quindi l'accoglienza vuole essere proprio un po' a tutti i nuclei familiari. I percorsi sono sia di supporto psicologico che anche poi di orientamento lavorativo. Questi sono i due grandi pezzettini che abbiamo. E poi abbiamo tanti gruppi per adolescenti di varia natura.

0: qual è per te l'importanza di parlare di questi temi in generale?
1: Allora, sicuramente è altissima ed è tantissima, perché sono tematiche di cui penso che si parli molto poco e si faccia poca informazione, e invece tutti noi ci confrontiamo con tematiche come l'orientamento sessuale, identità di genere, e in generale è uno dei pezzettini dell'identità con cui ci confrontiamo tutti, no? A un certo punto, di solito in adolescenza, si arriva a chiedersi un po', no? Chi sono? Cosa faccio qui? Perché lo faccio? Come mi devo vestire, no? E purtroppo nel momento in cui poi non si è accompagnati rispetto a queste tematiche, si rischia anche un po' di perdersi, di trovare magari risposte in altro, no? E invece avere un accompagnamento è qualcosa che penso sia molto funzionale e molto importante. Sarebbe importante che ci sia proprio un pezzo di educazione generale a tutti rispetto a queste tematiche, in modo tale da potersi un po' capire e comprendere, da poter anche capire e comprendere gli altri e rispettarli. Purtroppo ad oggi viene fatto molto poco, quindi sicuramente viene data molta poca importanza rispetto a quello che penso che invece sarebbe utile, anche in ottica proprio un po' preventiva.
2: E tu ti confronti spesso con ragazze e ragazzi che magari hanno difficoltà con l'identità di genere?
1: Ma allora sì, nel senso che è un po' una tematica trasversale, ed è spesso anche un argomento che viene fuori dopo anche tanto tempo di conoscenze e di lavoro con una persona. Spesso viene data anche molto per scontata ed è un argomento anche un po' tabù, no? E quindi magari si parla di tante altre tematiche, no? Problemi a scuola, problemi in famiglia, e invece il tema un po' identitario passa un po' in secondo piano ed emerge anche molto più avanti nel lavoro. E invece forse facendo anche proprio un'educazione all'identità di genere, alla sessualità, all'affettività, diventerebbero anche tematiche che uno riesce ad affrontare anche un po' all'inizio, no?
2: Magari poi è il punto chiave magari di tanti problemi.
1: Sì, nel senso che viene dato anche molto per scontato, no? E quindi non si parla di queste cose tante volte anche proprio in terapia. E invece sarebbe importante, no?
0: Grazie per l'intervista e alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima.
3: You should all be baptized in the funk.

0: che è certificato di identità di genere. Quindi divisi in due gruppi vi chiedo di risolvere questo enigma qui. Quindi immaginate di trovarvi di fronte a una commissione che deve certificare la vostra identità di genere e dovete trovare delle prove che vadano un po' a testimoniarla senza però utilizzare dettagli anatomici. Ok? Ne avete una decina di minuti e dovete proprio pensare di presentare il discorso davanti a una commissione, perché poi io vi chiederò di farlo, ok? Sarà una commissione ad hoc.
1: Siamo per certificare. Allora, Marco ha dato subito la soluzione, o comunque ci ha dato uno spunto, perché lì dice: immaginate di trovarvi di fronte a una commissione che deve certificare la vostra identità di genere, quale prove portereste? Allora, Marco ha dato subito la soluzione, o comunque ci ha dato uno spunto, perché lì dice: immaginate di trovarvi di fronte a una commissione che deve certificare la vostra identità di genere, quale prove portereste? Allora, abbiamo lo scorso

0: maschio o femmina. Quindi, ok, la carta d'identità, poi no, non elenchiamo passaporti, permessi di soggiorno, rientra nei documenti ufficiali. Poi che altro potrebbe essere? Le mutande? Un paio di mutande? Un indumento intimo che è diverso tra maschio e femmina. La butto là, Vabbè, però noi mettiamolo, poi ne discutiamo insieme. Quindi abbiamo detto la carta d'identità, eventualmente un indumento intimo. Il reggipetto? Lì non c'è... Lo usi perché effettivamente la sua funzione è sorreggere un seno, e il seno se l'hai se sei una donna, su questo siamo tutti d'accordo? L'assorbente.
1: L'assorbente.
0: Siamo d'accordo su quello, ci puoi giocare, cioè nel senso è ovvio. Ok, quindi carta d'identità, abbiamo detto indumenti intimi, in particolar modo siamo arrivati al reggiseno, perché la mutanda effettivamente può essere quella maschile, può essere comoda. L'assorbente sì, è una prova della tua identità.
2: Ok, allora come prove per dimostrare la nostra identità di genere abbiamo pensato che non c'è niente di materiale per provare veramente infatti la nostra identità di genere, ma cioè se vogliamo provarla veramente ce lo sentiamo dentro la nostra identità, cioè non c'è un modo per dimostrarlo materialmente, ma ce lo sentiamo dentro. Quindi abbiamo pensato che come prova potremmo dire due frasi, una che mi sento a mio agio nel mio corpo e nel mio genere e cioè voglio continuare a vivere così, o non mi sentirei ad agio, cioè mi sentirei a mio agio nell'altro genere o nel corpo di un altro genere.

0: giudice, lei, cioè, il senso del gioco era che dovevano portarci le prove
1: e fare le domande, le prove poi traete le vostre conclusioni.
2: Certificare la vostra identità si certifica se io ho qualcosa di reale, concreto,
3: però deve essere letterale, ci deve essere scritto.
2: Voi ci avete detto che l'interiorità è, ma no,
3: se ci fosse stata una certificazione.
1: Ok, quindi vi chiedono delle prove, no? Avete delle prove da portare?
4: Sì, orali. Allora, prima prova. Mi sento a mio agio nel mio genere e nel mio corpo. Seconda prova, non mi sentirei a mio agio nell'altro genere.
2: Beh, un po' povero come prova, insomma, capito?
5: Diciamo che ci abbiamo riflettuto in realtà tanto all'inizio, siamo andati alla ricerca delle nostre appunto prove materiali e qualsiasi prova non riportava però a realmente a qualcosa di binario, comunque qualcosa che si poteva identificare a nostro avviso in un genere. E quindi per quello per forza è diventata una roba più sul come mi sento, se mi sento bene o non mi sento bene. Perché, cioè, io pensavo anche alla mia infanzia, dicevo, ho avuto un sacco di momenti in cui proprio, cioè, mi avrebbero etichettato proprio più come il maschiaccio, quella parte più maschile, giocare in cortile, la palla, il calcio, tutte queste parti qua, e non volevo fare le cose a scuola con la gonnellina, mi rifiutavo, quindi c'era tutta questa cosa e veniva un po' riportata sempre al genere, ma tu devi fare la parte
1: però non sono caso le prove scritte
3: e poi in questo caso è un testimone che è una cosa completa,
5: sono testimone
4: oculare, oculare
3: che si vede, che si può toccare, perciò è un testimone concreto.
5: Io porto questo,
4: la sintesi.
1: Ok, quindi la prova principale che portate è che per testimoniare la mia identità di genere do il fatto di stare bene nella mia identità di genere, nel mio corpo, ok? Il fatto che io stia bene nell'identità in cui mi identifico è già una garanzia.
3: Sì. Giusto? Una nostra prova è proprio lei.
1: Ok. Quindi tramite l'esperienza avete arrivati un po' a questa conclusione qua.
4: Sì. Esatto.

0: perché mi serve, ok, perché biologicamente un ciclo, però magari io mi sento,
1: magari ti senti
0: mi
1: uomo.
0: Sento uomo, però il l'asterbente lo devo portare per quel ciclo.
1: No, tu,
0: quindi...
1: non, tu non lo utilizzi, cioè noi abbiamo
0: come non lo utilizzo, se sono donna lo serve.
2: No, ok, però allora aspettate, pausa. Allora, dobbiamo un po' togliere tutto quello che è anche condizione medica, no? Quindi noi dobbiamo certificare la nostra identità di genere escludendo qualunque interferenza medica che ci possa essere, no? Cioè, se io ho una qualunque condizione per cui vado in amenorrea, quindi non ho il ciclo per un anno, però mi identifico come donna, sarò donna anche in quell'anno lì, no? Se mi operano al seno e mi fanno una mastectomia perché ho il tumore al seno e mi identifico come donna, sarò comunque donna. Quindi dobbiamo stare attenti a non portare niente che vada in interferenza con condizioni mediche o condizioni altre che in base alle circostanze, possano essere nulle, ok? Quindi partendo da questo vi chiedo se avete altre prove.
3: Poi sulla prova che avevi detto tipo delle mutande sporche di ciclo, no? In questo caso comunque quello è stato causato da un dettaglio anatomico, perciò anche quello non vale.
4: Tracce di sangue.
2: Quindi, domanda, avete altre prove?
3: Anche a parte di Vix.
2: O fermiamo qui?
1: Fermiamoci qui.
5: Chiara invece, perfetto.
1: Ma adesso abbiamo accettato
0: altre cose.
1: Ma cosa ho sbagliato?
0: Tutte queste cose abbiamo portato tutte le cose.
5: Anche noi abbiamo portato tutte le
0: materiali.
1: Qualcosa sbagliato. Qualcosa di sbagliato.
0: Quello, ma il...
2: No, perché dite che loro non hanno portato delle prove? Lo chiedo anche un po', no? Perché di là...
5: Perché quello che conta veramente è il sentimento che provi tu dentro.
3: Infatti.

Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.

Voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida. Esattamente così, un inno generazionale, almeno per me, di sicuro uno dei miei, tra i tanti pezzi degli After che gli After hanno composto e pubblicato negli anni. Questo è un pezzo rimasto nel cuore, sono sicuro che sarà rimasto nel cuore anche di molti di voi. Oggi è domenica 3 maggio e vorrei partire come al solito dalla musica che ci accompagnerà nell'ascolto di questa puntata. Sono due strumentisti diversi tra loro: Pablo Ferrandez è un violoncellista spagnolo, Denis Kozukin è un pianista russo, e insieme hanno pubblicato questo nel 2021 questo album che si intitola Reflections, pubblicato da Sony Classical, e noi ci ascoltiamo come al solito un pezzettino.

Bene, allora nella puntata di oggi vorrei parlarvi di La svastica sul sole di Philip K. Dick, ripubblicato di recente nella collana Oscar Cult di Mondadori con il titolo di L'uomo nell'alto castello, perché sapete come vanno queste cose, avendo fatto una serie televisiva da questo romanzo intitolata L'uomo nell'alto castello. Allora, anche il titolo originale è stato cambiato in questa, devo dire, bella edizione di Mondadori, che è curata da Emanuele Trevi e tradotta da Marinella Magri. C'è anche una bella introduzione di Emmanuel Carrère, che, come sapete, ha pubblicato una sua biografia di Philip K. Dick, Io sono vivo, voi siete morti. Ed è proprio da questa introduzione di Carrère che vorrei partire, in modo che poi, quando leggeremo l'attacco di questo grande romanzo, forse ne sapremo qualcosa in più. C'è un grosso raccoglitore di cartone che non apro da 27 anni. Riporta un titolo scritto con un evidenziatore, PKD, e contiene differenti versioni, redatte tra il 1990 e il 1993, di quella che sarebbe poi diventata la mia biografia di Philip K. Dick, Io sono vivo, voi siete morti. Fa uno strano effetto sfogliare queste carte, che risalgono a prima del computer e dei software di videoscrittura. Questo è l'ultimo libro che ho scritto picchiando sui tasti di una macchina da scrivere, di quelle con il carrello che tintinnava a fine corsa. All'epoca era un grande tema di conversazione fra scrittori. Ti sei convertito? Mac o PC? C'erano i pionieri, non ero tra loro, i temporeggiatori, ero tra loro, e poi gli irriducibili, convinti che il computer si prefiggesse astutamente di scrivere in loro vece, defraudandoli del loro stile prezioso, della loro sacrosanta ispirazione. Tutto questo è ormai lontano. Chi poteva immaginare che presto sarebbe arrivata una cosa come Internet? Prima della sua esistenza, nessun autore di fantascienza, nemmeno Dick, avrebbe concepito, persino nei suoi sogni più sfrenati, qualcosa di lontanamente simile a Internet. Comunque, oltre alle cartelle piene di pagine dattiloscritte, nel mio raccoglitore c'è un piccolo taccuino e su ogni pagina di questo piccolo taccuino una colonna di 6 linee intere o spezzate con frasi come «La perseveranza è propizia», «Aver cura della vacca reca salute» oppure «Liberati dal tuo alluce, allora il compagno se ne viene e di lui puoi fidarti». Se nel leggere questo sorridete come quando si ritrova un vecchio amico, vuol dire che conoscete Li Ching. In caso contrario, preparatevi una buona tazza di tè o un whisky e sedetevi. Ora vi spiego.

Verso la fine del XVII secolo, alcuni missionari gesuiti riportarono dalla Cina un libro misterioso che aveva fama di essere il testo più antico della più antica delle civiltà e la chiave della sua saggezza. Questo libro era Li Qing. Nell'opera, l'intero universo viene ricondotto alla combinazione dei due principi complementari, Yin e Yang, che per brevità si possono identificare con l'ombra e la luce, la staticità e il movimento, la terra e il cielo, il freddo e il caldo, e così via. Una tecnica semplice, tipo testa o croce, permette di comporre ognuna di quelle colonne di linee intere o spezzate registrate nel mio taccuino. Li Qing in effetti non è tanto un libro quanto un computer. In 64 esagrammi, non uno di più, non uno di meno, analizza l'infinita varietà della vita e delle situazioni che il suo fluire modifica in ogni istante. È per questo che si chiama il libro dei mutamenti. Non descrive degli stati fissi, ma le tendenze che li animano. Insegna che ogni momento è un passaggio, che l'apogeo annuncia il declino e la disfatta la futura vittoria. A colui che brancola nel buio predice il ritorno della luce. A colui che esulta sotto il sole glorioso di mezzogiorno annuncia che il crepuscolo di nascosto è già cominciato. E all'uomo saggio rivela l'arte sottile di lasciarsi condurre dagli eventi come una barca vuota si lascia trasportare dalla corrente del fiume.

Dick scoprì Li Ching nel 1960. Aveva 32 anni e da quasi 10 viveva di ciò che usciva dalla sua macchina da scrivere. Avrebbe voluto essere uno scrittore serio, ma nessun editore voleva accumulare romanzi mainstream nei propri cassetti. E lui cominciava ad ammettere, anche a scapito del suo amor proprio, che ciò che aveva di più originale da dire, e che nessuno a parte lui avrebbe potuto dire, passava per queste storie di omini verdi e dischi volanti che venivano definite fantascienza e che i lettori più raffinati disprezzavano con tutto il cuore. A quell'epoca aveva già scritto 2 o 3 libri che retrospettivamente giudichiamo importanti, come Occhio nel cielo e Tempo fuori di sesto, ma intuiva, seppure in modo confuso, di essere sulla soglia di qualcosa di molto più grande, qualcosa che non soltanto avrebbe divertito i lettori, ma avrebbe cambiato la loro percezione del mondo. Altrettanto confusamente, non si vedeva più come un intrattenitore, bensì come un filosofo mascherato e forse come un mistico selvaggio, rivelatore di una verità nascosta.

Ai tempi dei suoi esordi letterari c'era un racconto di uno dei suoi colleghi, il sagace Frederick Brown, che aveva molto apprezzato. Scienziati di tutto il mondo collaborano alla costruzione di un gigantesco computer, nel quale inseriscono tutti i dati che compongono il sapere umano, con un programma in grado di connetterli fra loro. Pensava a qualcosa di centralizzato, un marchingegno tipo Grande Fratello, e ancora una volta nessuno aveva previsto l'avvento di Internet. Arriva il momento solenne di far partire la macchina. Con mano tremante, l'ingegnere del progetto digita sulla tastiera la prima domanda: esiste Dio? La risposta non si fa attendere. Adesso sì. In un certo senso, Li-Ching assomigliava a quel computer, e la combinazione dei suoi 64 esagrammi a un programma in grado di comprendere, nei due sensi del termine, capire e includere, l'intero universo. Per un inventore di domande capitali, sempre alla ricerca di un'istituzione a cui porle, quel testo parve un vero e proprio dono degli dèi. Dal giorno in cui ne fece la scoperta, grazie a un saggio di Jung, l'antico oracolo cinese divenne per lui un compagno fedele, e tale sarebbe rimasto fino alla sua morte. Phil vi si convertì insieme al suo intero entourage che, data l'agorafobia di cui soffriva, si riduceva alla terza moglie Anna e alle sue tre figliolette, con le quali, nella tranquilla cittadina di Pon Reyes, a 60 km a nord di San Francisco, conduceva una vita che già si era fatta molto meno tranquilla, dato che la pace non era mai stata il suo forte. Tutta la famiglia prese a interrogare Li-Ching su qualsiasi possibile questione. Avrebbe dovuto cambiare la macchina? Avrebbe dovuto tentare almeno un'ultima volta di scrivere un romanzo mainstream? La loro coppia, nonostante i continui litigi, aveva un futuro? Era una buona idea che Anna aprisse un laboratorio di bigiotteria? Quale scegliere fra due marche di cornflakes? E dal momento che Li-Ching forniva una propria opinione su tutto, non c'è da meravigliarsi che Phil lo avesse arruolato per scrivere un libro insieme a lui.

La sua unione era in crisi. Chiunque fosse la compagna, la sua unione era sempre in crisi. Sperando di sfuggire all'opprimente atmosfera domestica, Han aveva seguito il consiglio dell'I Ching e aperto il famoso laboratorio di bigiotteria. Phil le invidiava quell'attività così psicologicamente rilassante. Esaminando i gioielli che venivano realizzati, paragonava con tristezza la loro solida compiutezza con la struttura dei propri romanzi, che gli sembravano grossolani e orribilmente rappezzati come il mostro di Frankenstein. Lui aspirava alla perfezione di una sfera, a realizzare qualcosa che avesse i giusti pesi e in un'unica colata. Consultava volumi sull'arte tradizionale giapponese, dove si parlava di un punto in cui gli opposti si bilanciano come lo yin e lo yang, in accordo con quanto detta il Tao. Sognava un libro che possedesse proprio questa armonia, ma si sentiva terribilmente inadeguato a scriverlo, perfino a concepirlo. Stava male, e più stava male, più si rendeva insopportabile in famiglia. Han gli fece una proposta. Perché non installarsi in quel piccolo capanno che non serviva a nessuno e che si trovava in un campo isolato, a 10 minuti a piedi dalla loro casa? Lui esitò, sapendo che se avesse accettato, si sarebbe poi ritrovato con le spalle al muro. Se non l'avesse scritto lì, il libro dei suoi sogni, il libro che non era l'intrattenimento, bensì rivelazione, non avrebbe più scritto niente. Quel capanno sarebbe stata la sua ultima spiaggia, dopodiché il baratro. Doveva uscirne vittorioso, oppure morto.

Eccolo nel capanno. Posati sul tavolo accanto alla macchina da scrivere, ci sono i due volumi neri dell'I Ching nell'edizione Baines. In Francia è il grosso volume giallo dell'edizione Perrault. Non so quale sia l'equivalente italiano. Lui è seduto, attende. Certe immagini, certe idee su cui ha spesso rimuginato galleggiano sulla superficie della sua coscienza. Intuisce che alcune di quelle immagini, alcuni di quei pensieri troveranno il loro posto nel libro. Però occorre pazienza. Bisogna lasciare che vadano alla deriva, dice il Tao, in balia della corrente. Al centro di questo moto ondoso appare l'immagine del gioiello. Niente di prezioso, ma se ci si sofferma a guardarlo, a esaminarlo con attenzione, si avverte un cambiamento interiore. L'onda si placa, sostituita dal pacifico fluttuare del Tao. Niente più conflitti, o meglio, talmente bilanciati da non essere più nemmeno percepiti come tali. È necessario che questo gioiello sia nel libro, pensa Phil. Il libro deve essere a sua immagine. Ma come può, se deve parlare di nazismo, tema verso cui i suoi pensieri si orientano ossessivamente da mesi, se non da anni,

Perché un libro prenda vita, credo che occorrano almeno due cose, come i due pezzi di legno o di pietra focaia, affinché scaturisca una fiamma. Le due cose sul tavolo di Phil sono Li Qing e il nazismo. Due cose che non sembrano affatto compatibili, ma che almeno nella sua testa vanno insieme, come vanno insieme la notte e il giorno, il bene e il male, la plenitudine e l'abisso, la saggezza e lo spavento. Sono anni che legge tutto quello che può sul nazismo. Ha letto gli atti originali del processo di Norimberga. Conosce bene il pensiero e l'opera di Hannah Arendt. Non ha ancora letto La distruzione degli ebrei d'Europa, il libro pubblicato di recente da un oscuro universitario di nome Raoul Hilberg, che a quel tempo non ha ancora letto nessuno. Sa da tempo che il giorno in cui scriverà qualcosa di serio sarà su questo tema, il nazismo. Chiunque abiti il mondo nella seconda metà del XX secolo deve farci i conti, convivere con l'idea che è successo. Ma allora Li Qing, il Tao? Nulla è più lontano dal Tao del nazismo. Eppure i giapponesi che venerano il Tao sono stati alleati dei nazisti. Se avessero vinto loro... Immagino Philip trastullarsi con questa idea che, se in seguito diventerà un luogo comune della narrativa moderna, lo si deve in gran parte proprio a lui. Sono già stati scritti altri libri basati su questo principio. Lui ne ha letto uno secondo il quale il Sud ha vinto la guerra di secessione. Questo tipo di libri viene chiamato ucronia, un termine che Dick non ha mai sentito, ma io che sto lavorando a questa prefazione, nel 1982, l'anno della sua morte, ho scritto un libricino su questo genere, all'epoca ancora poco conosciuto. Si intitolava Lo stretto di Bering. Come sarebbe, si domanda Dick, un mondo nato 20 anni fa dalla vittoria dell'Asse? Chi governerebbe il Reich? Sempre Hitler o uno dei suoi luogotenenti? Uno psicopatico come Himmler o un brillante tecnocrate come Albert Speer? Questo cambierebbe qualcosa? Cambierebbe qualcosa per lui, Philip Dick, scrittore proletario e depresso, residente a Pont Reyes, nella contea di Marin?

Siete sempre a giocare col fuoco, questi erano i Green Day, Time of Your Life. Nella puntata di oggi vi sto leggendo L'uomo nell'alto castello, Philip K. Dick. Ovviamente il titolo originale è, come dicevo in apertura, La svastica sul sole. In questa nuova edizione di Mondadori, pubblicata negli Oscar Cult, con una bella introduzione di Manuel Carrère, da cui vi ho letto qualche pagina nella prima parte della puntata di oggi. E adesso vorrei attaccare l'incipit. Questa edizione è curata da Emanuele Trevi, nella traduzione di Marinella Magri. E allora, andiamo a cominciare. Nella sua introduzione, Carrère fa ovviamente riferimento al termine di ucronia, che sono quelle fiction che si basano immaginando la storia del passato che prende percorsi diversi. Questo è un classico di questo genere, nel senso che si basa sull'idea che l'asse ha vinto la Seconda Guerra Mondiale. E chissà oggi che senso può avere il termine ucronia nel momento in cui la realtà sembra veramente tirata fuori da un bruttissimo romanzo ucronico, se pensiamo che c'è che a Roma un ragazzo sedicente appartenente alla brigata ebraica ha la bella pensata di sparare con una pistola d'aria compressa sui manifestanti del 25 aprile. Come vedete, il mondo sembra totalmente capovolto ed è difficile, no? Tenere la barra del senno dritta. Va bene. Philip K. Dick, La svastica sul sole, capitolo primo. Da una settimana il signor Childan teneva ansiosamente d'occhio la posta. Ma della pregiata spedizione che attendeva dagli stati delle montagne rocciose non c'era ancora traccia. Quando il venerdì mattina aprì il negozio e sul pavimento sotto la buca non vide altro che lettere, si disse: avrò un cliente furioso. Si servì un tè solubile da 5 centesimi dal distributore a parete, poi prese la scopa e cominciò a spazzare l'ingresso. Dopo poco, la Manufatti Artistici Americani affrontava un nuovo giorno, tutta pulita e tirata a lucido, il registratore di cassa pieno di spiccioli, un vaso di calendule fresche e musica di sottofondo diffusa dalla radio. All'esterno, uomini d'affari sfilavano a passo svelto lungo il marciapiede, diretti ai loro uffici di Montgomery Street. In lontananza un tram elettrico. Childan si soffermò a guardarlo passare, compiaciuto. E le donne, nei loro lunghi abiti di seta colorata, guardò passare anche loro. Poi squillò il telefono. Si voltò e andò a rispondere. «Sì», disse una voce familiare. Childan si sentì cascare il cuore. «Sono il signor Tagomi. È arrivato il manifesto di reclutamento della guerra civile, signore? La prego di ricordare, me l'aveva promesso in consegna per la scorsa settimana». Un tono puntiglioso e spiccio, cortese a malapena, ma ancora entro i limiti della buona creanza. «Non le avevo forse dato un acconto, signor Childan, signore, a conclusione dell'accordo? È un regalo, capisce? Lo avevo spiegato, per un cliente». «Ho svolto ricerche accurate», esordì Childan, «a mie spese, signor Tagomi, signore, sull'oggetto che le avevo promesso, che, come saprà, non è originario di questa regione, pertanto...» «Dunque non è arrivato», lo interruppe Tagomi. «No, signor Tagomi, signore». Una pausa di gelo. «Non mi è possibile attendere oltre». «No, certo, signore». Immusonito, Childan fissò attraverso la vetrina la giornata calda e luminosa e i palazzi di San Francisco. «Un'alternativa, allora. Cosa suggerisce, signor Childan?» Tagomi pronunciò intenzionalmente male il nome, un insulto che, seppur entro i limiti consentiti, arroventò le orecchie di Childan. Rimesso immediatamente nei ranghi, l'onta terribile della loro condizione. Le aspirazioni, i timori e i tormenti di Robert Childan riaffiorarono potenti, travolgendolo, paralizzandogli la lingua. Farfugliò, la mano sudaticcia stretta intorno alla cornetta. Nell'aria la fragranza di calendula e il suono soffuso della musica, ma a lui parve di affondare in un qualche mare lontano. «Beh, ecco...» riuscì a mormorare. «Zangola per il burro, gelatiera di inizi Novecento.
la mente refrattaria al pensiero, proprio quando te ne dimentichi, proprio quando ti culli nell'illusione. Aveva 38 anni e ricordava bene i giorni prima della guerra, altri tempi. Franklin Delano Roosevelt, l'esposizione universale, il vecchio mondo, migliore. Potrei venire nel suo ufficio a mostrarle qualche articolo interessante, biascicò.

Fissarono un appuntamento per le 2 del pomeriggio. «Dovrò chiudere il negozio», si disse, riagganciando la cornetta. «Non ho scelta. Clienti così me li devo tenere buoni. Gli affari dipendono da loro». Le gambe ancora tremanti, si accorse che era entrato qualcuno, una giovane coppia. Un uomo e una donna, entrambi di bell'aspetto, eleganti. L'ideale. Si placò, indossò un sorriso e si diresse verso di loro con disinvolta professionalità. Chini a esaminare gli articoli in una teca, avevano preso in mano un grazioso portacenere. Sposati, suppose Childan. Residenti nella città delle brume sinuose, quei nuovi ed esclusivi condomini sullo skyline da cui si dominava Belmont. «Salve», disse, e si sentì meglio. La coppia gli sorrise senza alcun cenno di superiorità, solo con gentilezza. Gli oggetti del suo negozio, i migliori del genere in tutta la costa, li avevano messi un po' in soggezione. Lui se ne accorse e provò un senso di gratitudine. Loro capivano. «Pezzi davvero magnifici, signore», disse il giovane uomo. Distinto, Childan fece un inchino. I loro occhi, caldi non solo di umanità, ma di quel piacere condiviso per gli oggetti d'arte che lui vendeva, del loro reciproco buon gusto e a pagamento, si fissarono su di lui. Un muto ringraziamento per aver esposto quei bellissimi manufatti, dando loro la possibilità di vederli, prenderli ed esaminarli, magari senza doverli nemmeno acquistare. «Sì», rifletté, «riconoscono il tipo di negozio in cui si trovano. Qui non si vende paccottiglia per turisti, nessuna targa in legno di sequoia con su scritto Muir Woods, Marin County, SUP, o ridicole insegne o anelli da ragazzina, niente cartoline o vedute dal ponte. Gli occhi di lei, soprattutto, grandi e scuri. Come sarebbe facile innamorarmi di una ragazza così», si disse Childan. «E quanto sarebbe tragica allora la mia vita, come se non lo fosse già abbastanza. I capelli neri acconciati alla moda, le unghie laccate, i fiori nei lobi da cui pendevano lunghi orecchini di ottone lavorati a mano». «I suoi orecchini», mormorò, «acquistati qui forse?» «No», rispose lei, «in patria». Childan annuì. Niente arte contemporanea americana. In un negozio come il suo poteva essere rappresentato solo il passato. «Vi tratterrete a lungo?» domandò, «nella nostra San Francisco». «Sono a distanza qui a tempo indeterminato», rispose l'uomo. «Presso la commissione di indagine per la pianificazione del livello di vita nelle zone sinistrate». Il suo viso tradiva un senso di orgoglio, ma non di tipo militare. Non come quello sfoggiato da quegli esotici masticatori di chewing gum in divisa, con quelle bramose facce da bifolco che vagavano per Market Street, a bocca aperta davanti agli spettacoli osè, i film a luci rosse, le sale del tiro a segno, i nightclub da 4 soldi con foto di biondone di mezza età, i capezzoli strizzati tra le dita rugose e lo sguardo lascivo. I quartieri malfamati dei localini jazz che costituivano gran parte della zona pianeggiante di San Francisco, baracche sbilenche di lamiera e legno spuntate dalle rovine ancor prima che cadesse l'ultima bomba. No, quell'uomo apparteneva all'elite, istruito, educato, perfino più del signor Tagomi, il quale, in fin dei conti, era un alto funzionario della principale missione commerciale sulla costa del Pacifico. Tagomi era un anziano. La sua mentalità si era plasmata ai tempi del gabinetto di guerra. «Cercate oggetti d'arte tradizionale americana per un regalo?» domandò Childan. «O per arredare il vostro nuovo appartamento qui in città?» In quel caso, allora, il cuore gli partì al galoppo. «La sua ipotesi è corretta», disse la ragazza. «Stiamo cominciando ad arredarlo, ancora un po' indecisi. Pensa di poterci consigliare?» «Potrei organizzare una visita nel vostro appartamento, certo», rispose Childan. «Porterei alcuni esemplari per vederli nel giusto contesto, con vostro comodo. Un servizio che naturalmente è la nostra specialità». Abbassò lo sguardo perché non vi leggessero la speranza. Poteva essere un affare da migliaia di dollari. «Sta per arrivarmi un tavolo del New England, in acero, solo incastra in legno, niente chiodi. Una bellezza e un valore straordinari. È uno specchio che risale alla guerra del 1812, oltre a pezzi di arte indigena, una serie di tappeti in lana di capra, tinti con colori vegetali». «Personalmente», disse l'uomo, «preferisco arte urbana». «Ma certo», replicò Childan con solerzia,
«Ascolti, signore, ho il murale di un ufficio postale risalente alla Grande Depressione, un originale realizzato su legno in quattro sezioni, ritrae Horace Greeley, un pezzo da collezione di inestimabile valore». «Oh», fece l'uomo, gli occhi scuri luccicanti. «E un grammofono a mobiletto Victrola del 1920, adatto ad armadietto dei liquori». «Oh, e signore, ascolti qui, una fotografia incorniciata e autografata di Jean Harlow». L'uomo sgranò gli occhi. «Vogliamo accordarci?» propose Childan, cogliendo l'attimo psicologicamente perfetto. Dalla tasca interna della giacca tirò fuori penna e taccuino. «Prendo nota del vostro nome e indirizzo, signore e signora».

Quando poco dopo la coppia uscì dal negozio, Childan rimase lì in piedi, le mani dietro la schiena, a osservare la strada. Gioia, se tutti i giorni fossero come questo, non solo per gli affari e il buon successo del negozio, ma per l'occasione di incontrare socialmente una giovane coppia giapponese che lo accoglieva come uomo, non come Yank, o nel migliore dei casi, come un commerciante di oggetti artistici. Sì, erano i giovani di questa nuova generazione emergente, senza il minimo ricordo dei tempi prima della guerra e nemmeno della guerra stessa. Erano loro la speranza del mondo. Per loro la diversa provenienza non aveva alcuna importanza. Finirà, pensò Childan, prima o poi. L'idea stessa di provenienza, non governati e governanti, ma persone. Eppure, al solo immaginarsi, mentre bussava alla loro porta, tremava di paura. Controllò gli appunti. Signori Kasura. Lo avrebbero ricevuto, indubbiamente gli avrebbero offerto del tè. Avrebbe fatto la cosa giusta? Avrebbe saputo muoversi e parlare nel modo appropriato in ogni momento? O si sarebbe coperto di vergogna come un animale per una qualche gaffe infelice? La ragazza si chiamava Betty. Quanta indulgenza sul suo volto, pensò. Occhi così gentili, così comprensivi. Nonostante il breve tempo trascorso nel suo negozio, lei era sicuramente riuscita a intravedere le sue speranze e le sue disfatte. Le sue speranze. Di colpo ebbe un capogiro. Quali aspirazioni aveva che non rasentassero la follia o il suicidio? Era ben noto tuttavia che tra giapponesi e Yank esistessero relazioni, anche se in genere erano fra un uomo giapponese e una donna Yank. Questa tremò all'idea. Inoltre lei era sposata. Scacciò dalla mente quella ridda di pensieri involontari e con solerzia si dedicò alla posta del mattino. Si accorse che le sue mani tremavano ancora. Poi si ricordò dell'appuntamento delle due con il signor Tagomi. A quel pensiero il tremito cessò e il nervosismo mutò in risolutezza. «Devo tirar fuori qualcosa di soddisfacente», si disse. «Dove? Come? Cosa?» «Una telefonata alle fonti. Talento imprenditoriale. Rimediare una Ford del 1929 perfettamente restaurata, compreso il tettuccio di tela, nero. Un colpaccio tale da garantirgli l'eterna fedeltà del cliente. Un aereo trimotore del servizio postale, originale, imballato e nuovo di zecca, scoperto in un granaio dell'Alabama, eccetera. La testa mummificata del signor Buffalo Bill, con tanto di fluente capigliatura bianca, un manufatto americano sensazionale. Farmi una reputazione fra i circoli dei maggiori intenditori del Pacifico, comprese le isole patrie. Per trovare l'ispirazione si accese una sigaretta di marijuana, un eccellente Lando Smiles.

Sdraiato nel letto della sua stanza di Hay Street, Frank Frink si chiedeva come sarebbe riuscito ad alzarsi. Il sole filtrava attraverso la tapparella sul mucchio di vestiti caduti a terra, compresi gli occhiali. Alzandosi li avrebbe calpestati? Proviamo a raggiungere il bagno facendo un'altra strada, si disse, strisciando o rotolando. Gli faceva male la testa, ma non si sentiva triste. Mai guardarsi indietro, decise. Che ore sono? L'orologio era sul cassettone. Le 11:30, Dio santo. Però rimase a letto. Sono licenziato, pensò. Ieri in fabbrica aveva commesso un errore. Aveva fatto una pessima uscita con il signor Wyndham Metson, un tipo con la faccia schiacciata e un naso alla Socrate, un anello con diamante, la lampo dei calzoni in oro zecchino. In altre parole, una potenza, un trono. I pensieri di Frank vagavano ebbri. Già, rifletté, e adesso finirò sulla lista nera. La mia competenza non serve a nulla, sul mercato non valgo niente. Un'esperienza di 15 anni, svanita. E ora sarebbe dovuto comparire davanti alla commissione di giustificazione dei lavoratori per una revisione della sua categoria di impiego. Dato che non era mai riuscito a decifrare i rapporti tra Wyndham Metson e Pinock, quei burattini bianchi del governo fantoccio di Sacramento.

cinque facce bianche e paffute di mezza età, tipo quella di Wyndham Madson. Se non fosse riuscito a ottenere una giustificazione lì, si sarebbe rivolto a una delle missioni commerciali import-export che operavano fuori Tokyo, con uffici in California, Oregon, Washington e nelle zone del Nevada comprese negli Stati americani del Pacifico. Ma se non avesse avuto successo neppure là? La mente continuava a elaborare piani su piani, mentre lui, sdraiato a letto, fissava l'antiquato lampadario sul soffitto. Per esempio, avrebbe potuto introdursi clandestinamente negli stati delle Montagne Rocciose. Ma fra quelli e gli stati americani del Pacifico c'erano delle intese e avrebbero potuto estradarlo. E perché non il sud? Il suo corpo ebbe un moto di repulsione. Uno. Quello no. Certo, in quanto bianco avrebbe avuto un'ampia scelta di luoghi. In realtà più di quella a sua disposizione lì, negli stati del Pacifico. Ma non era il genere di posti che lui preferiva. Per giunta al sud aveva intricatissimi legami economici, ideologici e Dio sa cos'altro con il Reich, e Frank Frink era ebreo. Originariamente il suo nome era Frank Fink, era nato nella East Coast a New York nel 1941, subito dopo il crollo della Russia, era stato arruolato nell'esercito degli Stati Uniti d'America. Quando i giapponesi avevano preso le Hawaii lo avevano spedito sulla West Coast e alla fine della guerra si era ritrovato lì, sul lato giapponese della linea di divisione territoriale, dove si trovava ancora adesso, dopo 15 anni. Nel 1947, il giorno della capitolazione, aveva quasi perso la testa. Tale era il suo odio per i musi gialli che aveva giurato vendetta. Aveva seppellito le sue armi d'ordinanza 3 metri sottoterra, in una cantina, ben avvolte e oliate, per il giorno in cui lui e i suoi compagni sarebbero insorti. Tuttavia, il tempo si era rivelato un potente guaritore, un fatto di cui non aveva tenuto conto. Adesso, quando ripensava a quell'idea, il gran bagno di sangue, l'epurazione dei pinocchi e dei loro burattinai, gli sembrava di passare in rassegna uno di quei vecchi annuari scolastici tutti macchiati degli anni di liceo e di imbattersi nel resoconto delle sue aspirazioni giovanili. Frank Goldfish Fink vuole diventare un paleontologo e giura che sposerà Norma Prout. Norma Prout era la Sean Smudgen, la ragazza più carina della classe, e lui aveva davvero giurato di sposarla. Dal 1947 doveva aver visto o parlato con almeno 600.000 giapponesi, e il desiderio di usare violenza su uno di loro o su tutti quanti, dopo i primi mesi non si era mai materializzato. Aveva semplicemente perso importanza.

E questo era il personalmente amatissimo Beck, che è tornato qualche giorno fa con un nuovo singolo, Ride Lonesome, Viaggiare da soli, che ci riporta ai fasti di Sea Change, un grandissimo disco pubblicato, prodotto da Nigel Godrich, che nel caso di quest'ultimo disco si è occupato del missaggio. Quelle sonorità, quei suoni, una West Coast rimodernata e riattualizzata e la grande capacità autoriale di Beck, che sa scrivere dei pezzoni veramente immaginifici uniti alla sua voce, insomma, testi sempre molto lirici e ispirati, lo rendono di sicuro uno dei miei artisti preferiti e spero vi abbia fatto piacere ascoltare questo nuovo singolo di Beck. Allora, cosa vi ho letto oggi nella puntata? Abbiamo parlato esclusivamente di La svastica sul sole di Philip K. Dick. Io ho questa edizione Oscar Cult Mondadori, pubblicato con il titolo L'uomo nell'Alto Castello, in seguito al successo della serie televisiva a cui si ispirata al romanzo. Questa edizione è a cura di Emanuele Trevi. E include anche un'interessantissima introduzione di Manuel Carrère, di cui vi ho letto qualche pagina all'inizio, della puntata di oggi. Anche per questa domenica il tempo è tiranno, io inizierei, ricordandovi i miei contatti. Se volete parlare con me, potete scrivermi all'email info@fabrizio-coppola.net, oppure mi trovate sui social, mi trovate su Facebook e mi trovate su Instagram. Poi vi ricordo anche che sulla pagina dedicata a Giocare col Fuoco del sito di Radio Popolare trovate tutte le puntate da riascoltare in podcast quando volete. Le trovate anche sulle piattaforme di streaming. Quindi Giocare col Fuoco potete riascoltarvelo quando volete. Poi volevo prendermi un minuto per ringraziare il nutrito drappello di ascoltatori di Giocare col Fuoco che sono venuti sabato scorso al Bellezza a sentire il mio spettacolo su Springsteen, Dancing in the Dark, Springsteen raccontato e cantato dal vostro benemato conduttore. È stata una serata bellissima, posti esauriti e io me la sono goduta particolarmente, grazie anche a un pubblico davvero molto attento e partecipe. E quindi ringrazio tutti gli ascoltatori che sono venuti, lo dico sempre, mi fa piacere conoscervi di persona e scambiare quattro chiacchiere. E vi annuncio brevemente qualche prossimo appuntamento. Allora, innanzitutto vi dico che domenica prossima c'è, è il 17 maggio che non andiamo in onda, quindi domenica prossima 10 maggio confermato. E mentre invece ci vediamo il 13 maggio a Piacenza alla libreria Pagina a parlare di Stoner di John Williams, un grande capolavoro. Lo spettacolo di Springsteen torna il 31 maggio al lago di Padano Dugnano, che è un posto molto bello. Credo che lo faremo all'orario del tramonto, mi dicevano. Per il momento, per maggio, sono queste le cose che abbiamo in ballo. Inizio anche a dirvi che la settimana prossima tornerò in studio per cominciare a registrare il seguito di Heartland, che ormai è uscito, direi, nel febbraio del 2023 ed è ora, ho un disco nuovo da registrare, quindi avrete presto mie notizie anche da quel punto di vista.

Bene, anche per la puntata di oggi direi che è tutto. Io vi do appuntamento nuovamente a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 qui su Radio Popolare, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Come vi dico ormai ogni domenica, da questo è il quinto anno di Giocare col Fuoco, quindi sono 5 anni che concludo la puntata con questa specie di slogan. E vi lascio con i Foo Fighters, che sono un gruppo che non amo particolarmente, però ci sono alcuni brani che colpiscono nel centro, e questo è un brano tratto dal loro quarto album, intitolato One by One, del 2002. È quella che vi faccio ascoltare, il secondo singolo di questo disco, che si intitola Times Like These, in tempi come questi. E allora, grazie ancora per l'ascolto e per l'attenzione. Scrivetemi se volete mandarvi i vostri suggerimenti, richieste, proposte, contumelie, minacce, e noi ci risentiamo domenica prossima. Vi lascio con i Foo Fighters. Buona domenica a tutte e a tutti.

0: 15.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Iran non ha ancora pagato un prezzo abbastanza alto. Donald Trump ha minacciato di riprendere i bombardamenti su Teheran. L'ultima proposta di accordo inviata dal regime è al momento al vaglio americano, ma il presidente statunitense ha detto nelle scorse ore che difficilmente la sua risposta sarà positiva. Secondo Axios, la proposta di Teheran si articola in 14 punti e includerebbe un ulteriore mese di tempo per proseguire i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco navale americano e alla guerra sia in Iran che in Libano. Tra i punti anche garanzie di non aggressione, lo sblocco degli asset iraniani al momento congelati e la rimozione delle sanzioni contro Teheran.
1: A 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, gli ultimi sondaggi raccontano ancora di una Donald Trump in difficoltà. Secondo le rilevazioni di Washington Post, ABC e Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione della guerra all'Iran, contro un 33% che invece la promuove. Sull'economia, solo il 34% degli interpellati promuove Donald Trump, in calo di 7 punti. Sull'inflazione può contare solo sul 27% di consensi e sulla gestione del costo della vita solo sul 23% a fronte di un 76% che lo boccia. In generale il tasso di approvazione del presidente è al 37% rispetto al 39 di febbraio, con il tasso di disapprovazione al 62%, che è il livello più alto dei suoi 2 mandati.
0: L'autorità giudiziaria israeliana ha prolungato di 2 giorni lo stato di fermo nei confronti di Tiago Avila e Saif Abukeshek, i 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati dopo il fermo in acque internazionali di oltre 20 imbarcazioni della missione umanitaria verso la striscia di Gaza. Durante l'udienza, il pubblico ministero israeliano aveva richiesto una proroga della detenzione degli attivisti di 4 giorni, presentando un elenco di presunti reati, tra questi assistenza al nemico in tempo di guerra, contatti con un agente straniero, appartenenza e fornitura di servizi a un'organizzazione terroristica. I 2 attivisti hanno anche testimoniato di gravi abusi fisici, tra cui percosse, isolamento e bendaggio degli occhi per giorni in mare. Gli avvocati hanno precisato che non sono state avanzate accuse formali contro nessuno dei 2 attivisti e che saranno trasferiti nuovamente al centro di detenzione di Shikma.
1: Un ragazzo di 26 anni è stato ucciso e altre 4 persone sono rimaste ferite da colpi sparati dall'esercito israeliano a Nablus, in Cisgiordania. Il giovane ucciso è stato colpito alla testa.
0: L'Arabia Saudita, la Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus hanno aumentato le quote di produzione petrolifera per il mese di giugno di 188.000 barili al giorno. L'annuncio dell'organizzazione era atteso ed era volto a mostrare la continuità delle scelte del gruppo, che riunisce i principali produttori di greggio e ne controlla il mercato, questo dopo l'uscita degli Emirati Arabi. Il ritiro di Abu Dhabi non è stato menzionato nel corso dell'annuncio.
1: L'Ucraina ha detto di aver colpito con dei droni 2 petroliere vicino al porto russo di Novorossiysk sul Mar Nero. L'annuncio l'ha fatto direttamente Zelensky. Attacchi di Kiev anche sul porto russo di Primorsk sul Baltico, anche questo scalo usato per le esportazioni di greggio. Si tratta di nuove operazioni ucraine contro il settore petrolifero russo. Nelle ultime ore ci sono stati anche nuovi raid di Mosca sull'Ucraina, almeno 3 morti e 9 feriti tra Odessa e Kherson nel sud, bombardamenti anche in altre zone del paese.
0: Il ministro della giustizia Carlo Nordio avanzerà un'azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Siegfriedo Ranucci per le dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Report al programma È sempre carta bianca, sulla possibile presenza del ministro nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti in Uruguay. Nell'istanza di risarcimento si farà riferimento al danno alla reputazione e all'immagine del ministro prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate. Una nostra fonte avrebbe visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay a marzo. Se fosse vero, è una notizia, stiamo verificando, aveva detto martedì scorso il conduttore di Report, ospite del programma di Bianca Berlinguer, in riferimento alla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Da
2: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
3: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di Armocromia a Milano in Viale Spinasse 99 02 33 400 800 dimanoinmano.it.
2: Armocromia, non so cosa sia. Chiedo a mia zia? No, no, mi prenoto sul sito e vado a Vestiaria.
3: Bravo.
4: 55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il Manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.
5: Ricordi d'archivio. Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Chi è Luigi V? E perché potremmo anche definirlo un esploratore musicale? Beh, lo scoprirete tra poco. Infatti, vi proponiamo un incontro con Luigi V avvenuto per il programma Day Off. Era il 2003. Buon ascolto!

0: E così
1: possiamo anche presentare il nostro personaggio di oggi. Ho di fronte a me Luigi V, che è quasi venuto apposta da un po' lontano, da Roma. Luigi è compositore, ricercatore di musica popolare, polistrumentista, direi, soprattutto per quanto riguarda lo strumento, e dopo vi presenteremo ampiamente. Grazie Luigi di essere qui.
2: Grazie a voi, grazie a tutti voi, un saluto sia agli ascoltatori e a te.
1: Grazie. Allora, dunque, questa è la tua ultima fatica, Tangerine Café. Una fatica che raccoglie più di 30 anni di lavoro musicale, immagino. Sei partito da esperienze famose quali Canzoni del Lazio, poi insomma adesso faremo un percorso caminantes, no hai caminos, eccetera eccetera, e noi ci cammineremo dentro. Io, come al solito, oltre al lancio musicale del nostro ospite musicale, musicista o quant'altro, sempre in ambito dei suoni, partirei sempre da qualcosa che ha a che fare con le prime memorie, con i primi ascolti, con le prime echi. Non so, alle volte appunto potrebbe essere uno strumento ascoltato in un'altra stanza, certo, un concerto, sì, sì, casuale, il passaggio di qualche suono per la strada, non lo so, potrebbe essere tante cose. Ma che guarda, cos'è il tuo primo fantasma musicale?
2: C'è stato un po' comunque nella vita di tutti noi, che abbiamo adesso, come dire, 50 anni nel 2003, c'è stato un passaggio e anche una fase prepotente della psicologia e della psicanalisi, anche se non per frequentazione diretta. Dico questo perché c'è stato un periodo, mi ricordo, Demetrio era vivo, Demetrio Stratos, e all'interno anche del gruppo Cramps, Gianni Sassi, Alfa Beta, le sue ricerche sulla vocalità, si vennero fuori una serie di testi che arrivavano anche dalla Francia sul rapporto voce e psicologia, rapporto voce e senso e condizione di se stessi e via di seguito. Quindi devo dire, più volte ho pensato, poi ognuno di noi pensa, adesso sto facendo questa cosa, ma da dove viene, com'è che l'ho incontrata? E risalendo così di memoria a memoria, memoria a memoria, memorina, io mi ricordo per esempio che la mia esperienza musicale era un pianoforte in una casa siciliana, una grande casa, con i soffitti molto alti, in alcune camere c'erano gli stucchi, eccetera, cioè c'era questo pianoforte, un pianoforte verticale, con tra l'altro poi tutta l'intelaiatura in legno, quindi totalmente stonato, e io mi divertivo a mettere il pedale del prolungamento del suono e a sentire tutti questi suoni. Adesso non ricordo esattamente il tipo di divertimento, so che lo facevo spesso, e quello che posso immaginare che era il battimento, quel tipo di battimento tra quei suoni che non erano suoni intonati secondo una scala temperata, probabilmente eccitavano, come dire, la fantasia di un bambino.
1: Certo.
2: E quindi poi c'era il gioco delle mani sulla tastiera e via di seguito.
1: I battimenti provocati dalle tre corde che erano leggermente, sì, divaricate,
2: esatto,
1: come intonazione.
2: Questa cosa poi nel tempo l'ho ritrovata quando, frequentando la musica cosiddetta contemporanea colta, quando c'è stato tutto il discorso, per esempio negli anni 70, del microtonalismo, delle disintonazioni procurate, autoprocurate, sì, dai pianoforti temperati ai pianoforti preparati dei Cage, i Cageani, eccetera eccetera, lì in qualche modo sono stato anche contento di ritrovare una diagonale che mi collegava a quell'avventura, come dire, anche tutta stupore e meraviglia che era un'avventura infantile con questo strumento molto più grande di me.
1: Senti, ma un ricordo di questo tipo? Non è un pianoforte stonato, anzi. Però...
2: questo è poi, come dire, il mio amore per il pianoforte poi ha avuto delle forme espressive, sono quelle che ho tentato di scrivere, ho scritto anche delle cose per pianoforte che mi hanno soddisfatto, ma soprattutto poi ho ascoltato e riascoltato alcuni pezzi, le variazioni Goldberg è stato un pezzo che mi ha seguito per mesi e mesi, in periodi anche molto diversi della mia vita. Ogni tanto lo riscopro questo pezzo, lo rimetto, lo metto sul giradischi e non lo levo più, per 3-4 mesi sta lì, ogni tanto accendo il bottone e lo risento.

0: E questo naturalmente non era proprio il pianoforte stonato delle tue stanze dell'inizio di qualche cosa che poi ti ha fatto scattare la curiosità musicale, però c'è qualcosa nella tua produzione, mi raccontavi, che abbina un po' la sicilianità, la musica della tua isola con il pianoforte. C'è un punto?
1: Sì, ci sono diversi punti. C'è una sicilianità che è molto collegata al pianoforte come strumento fortemente europeo, come uno strumento fortemente francese. E poi c'è una sicilianità che è quella che ha a che vedere col mondo tradizionale, con la narrazione mediterranea. E in questo pezzo che adesso ascolteremo c'è proprio questo, c'è una partitura scritta per cunto. Il cunto è proprio il modo di raccontare ritmico degli aedi, dei rapsodi del Mediterraneo, che ancora adesso sopravvive in alcune forme. Mimmo Cuticchio è uno dei rappresentanti più, come dire, acclamati di questo stile, con un sottotesto musicale, accompagnato da un sottotesto musicale che è proprio fatto con i pianoforti. Ha!

0: Questo brano fa parte di uno spettacolo al quale ho lavorato alla fine degli anni 90, che si chiamava Officina Mediterraneo, ed era proprio questa concezione di un grande laboratorio, una grande officina, per l'appunto, dove stili e tempi diversi assimilavano l'uno all'altro, e il Mediterraneo era visto come una metafora di totale modernità. Cioè, il Mediterraneo in fondo allora sostenevo, non in modo originale ma anche tirandolo fuori da testi di studiosi, in fondo è come Los Angeles di oggi, cioè una sterminata,
1: un crogiolo,
0: una melting pot dove tutte le razze esistono e dove si produce dalla guerra alle armi alla violenza alla raffinatezza della cultura. Questo adesso stiamo facendo, come dire, un grande omaggio a Los Angeles, e forse neanche se lo merita rispetto
1: sì,
0: al Mediterraneo, però per indicare una metropoli che è viva e vivace e coeva, come dire. E questo brano che adesso sentiremo fa parte di Officina Mediterraneo. In questo caso sono le voci dei fratelli Mancuso, che sono due straordinari cantori siciliani che lavorano con invece strumenti elettronici e anche qui col pianoforte.

0: si apre, come dire, un capitolo molto importante per me, che è quello del continuo rapporto con la tradizione. Credo sia stato, come dire, poi a un certo punto fondamentale, lo dobbiamo, adesso tu prima in buio di fonica hai accennato al Ciragione e Canto. Io credo che...
1: Certo, l'inizio per molti di noi. Penso.
0: Sì, per l'inizio di molti di noi è quello che comunque al di là di tutto ci hanno ricordato, ragazzi, guardate che
1: c'è qualcosa,
0: una tradizione che è la vostra, quindi sì, girate per il mondo, comunque spaziate, ascoltate rock and blues, eccetera, però attenzione che c'è la vostra, che non è meno importante e meno anche comunicativa. E quindi, come dire, da questo poi viene fuori tutto un discorso che in quegli anni partiva, che ebbe anche come una punta culminante nella collaborazione che feci con il Canzoniere del Lazio.
1: Erano gli anni 70?
0: Erano gli anni 73, 74, 76, diciamo. Sono stati anni molto felici dal punto di vista del rapporto che potevo avere anche come musicista tecnicamente non eccelso, e lo eravamo tutti in qualche modo, però avevamo dalla nostra parte il fatto di essere, come dire, un po' di sentirsi nel giusto, nello stesso tempo però di essere motivati, fortemente motivati, e ad avere in questa ricerca di tradizione, e contemporaneamente c'era anche un pubblico che diventava sempre più ampio, che si accorgeva di queste cose e le seguiva con moltissima attenzione, fino ad essere poi anche concerti che avevano avuto motivi fortemente popolari, come il Rennudo, con i 60-70 mila persone di allora, che equivalgono ai 500 mila di adesso.
1: Senti, ma come vi siete, visto che Canzoniere del Lazio è un nome della storia della musica italiana, come vi siete messi insieme e su quali basi iniziali? Certo, poi dopo la ricerca, il divertimento, la festa, tutto un po' probabilmente.
0: Ma il nucleo centrale del Canzoniere si conosceva già da prima, sia pur di vista, perché stavamo tutti nello stesso liceo. E si conosceva di vista perché tutti stavamo più o meno all'interno di certe vicende politiche della sinistra, con coloriture diverse: chi era rosso giallo, chi era rosso verde, chi rosso
1: giallo era laziale,
0: per dire, capito? Quindi anche con... Poi a un certo punto Carlo Sigliotto, Piero Brega, Sara Modigliani e Francesco Giannattasio misero su questo gruppo che si chiamò Canzoniere del Lazio, ed era un gruppo acustico di pura riproposizione della musica, come dire, di tradizione laziale. Ma questa cosa durò molto poco, anche se poi loro hanno fatto un disco, che un bellissimo disco, si chiama Quando nascesti tu.
1: Sì, ce l'ho.
0: Però non era questo quello che loro volevano, e comunque, insomma, a quel punto ci incontrammo, ci invitarono prima me, poi io a mia volta imitai Pasquale Minieri, Vivaldi, eccetera, e comunque noi, come dire, portammo questo, che nel frattempo frequentavamo il jazz, quindi eravamo sì attirati dalla tradizione, però c'era Coltrane oltre ad esserci il suonatore di Ciaramella, eccetera eccetera, quindi è il rock. Minieri per esempio frequentava molto il rock, eccetera, quindi portammo questa anima che era anche in quelli che ci stavano prima, che però noi, insomma, in qualche modo abbiamo fatto, come dire, da vivacizzatori della faccenda. E quindi nasce questa idea di una fusion tra rock, jazz e mondo tradizionale, che era proprio esattamente quello che noi vivevamo in quel momento musicalmente, quindi non c'era nessuna discrepanza. È chiaro che, intanto, perché questo avvenisse, il repertorio non poteva essere laziale, ma diventò immediatamente nazionale e extranazionale, intendendosi allora per extranazionale la musica sarda, che in effetti aveva, come dire, stilemi già molto diversi dalla musica, come dire, italica. Era una cosa già diversa, molto più più ritmicamente arcaica, quindi in qualche modo anche più adatta poi a delle relazioni con la musica jazz, il rock, la contemporanea e l'elettrificazione di questa cosa. Naturalmente tutto ciò, adesso non mi dilungo, procuro una serie, come dire, di maledizioni da parte di quello che era l'establishment culturale che allora si occupava di musica contadina, perché questo fatto era in effetti una vera rottura del sistema ideologico che inquadrava il contadino come un personaggio che aveva dalla sua parte l'assoluta verità e dall'altra che bisognava però in qualche modo illuminare. Tutti questi due valori, nel momento in cui il contadino era uno che veniva invitato da noi sul palco a suonare musica elettrica, rock, eccetera eccetera, perché poi abbiamo avuto anche delle collaborazioni in questo senso, faceva cadere, come dire, quel rapporto preciso. E quindi adesso, se vogliamo ascoltare questo subballo, che è fatto proprio su una melodia sarda, che era una melodia che usarono i contadini sardi, i pastori sardi, quando i padroni volevano eliminare le chiudende, cioè tutti i muri, volevano comunque impedire che ci fosse un piccolo pascolo sui quali i contadini potevano realizzare un guadagno personale. E nacque questa cosa, procurate moderare su Barone Satirannia.

0: Quando si dice i vinili d'epoca, oddio, non è che i compact siano molto indenni da questo tipo di possibilità.
1: Anzi, come... il vinile quando saltava si faceva sentire.
0: Eh sì, e poi potrei anche col famoso pesetto sul pick-up.
1: Esatto.
0: È un disco del 1976. Io però a questo punto, Luigi V, vorrei, in base anche al racconto che tu ci hai fatto prima, che tu eri a Roma, eri al liceo, eccetera, eccetera, ma sappiamo che tu, per esempio, qualche cenno biografico, insomma, devo chiedertelo, vieni da Palermo, giusto?
1: Sì.
0: Ma quando è stato il tuo passaggio? Quando è stato il tuo passaggio riferito anche all'inizio della tua frequentazione di uno strumento? Qual è stato il primo strumento? Quali sono i momenti basilari del salto di luogo e dell'inizio dell'avvicinamento allo strumento?
1: Guarda, il primo strumento è stata la chitarra.
0: Ecco,
1: la chitarra a 14 anni, il gruppetto rock, presunto tale, e questo fatto che poi c'era anche questo rock che ci sovravanzava. Io avevo 14 anni quando uscì Please Please Me dei Beatles, quindi stavamo ancora, come dire, in una forma tenuta, e ne ho avuto 18 quando poi è passata, come dire, la grande avventura che va da Hendrix a Janis Joplin, quindi i Led Zeppelin. Adesso non vorrei fare qualche errore di, come dire,
0: no, ma è quello,
1: però più o meno quella cosa lì.
0: Ma dove eri a 14 anni? Eri già a Roma?
1: Io ero già a Roma, sì.
0: Ah, ecco. Quindi le scuole, le medio alte, le hai fatte lì?
1: No, tu stai aprendo un capitolo che allora io devo sintetizzare, che è questo. Io
0: sono
1: nato a Caltanissetta, in Sicilia, da famiglia palermitana, ma non è questo, ma tipo a un anno e mezzo stavo a Battaglia Terme, provincia di Padova.
0: No.
1: Sì, quindi io poi ho fatto lì, io ho cominciato a fare lì l'asilo, e ho dovuto, come dire, in qualche modo poi tarare il dialetto della famiglia sul veneto degli anni 50 che parlavano i miei compagni all'asilo. Poi dopo un anno ci siamo trasferiti a Como, e allora la distanza
0: qui si complica le cose, devo dire che
1: tra Padova e Como dal punto di vista linguistico era molto più complessa di adesso, quindi ho dovuto riadattare tutto il linguaggio, perché non passava assolutamente. Un veneto a Como era, come dire, come
0: elementari a Como,
1: sì, come un sud tirolese oggi, che ne so, in Senegal, è una cosa,
0: per esempio.
1: E poi sono rientrato per motivi anche di salute mia, eccetera, avevo bisogno di caldo, adesso così, in Sicilia, dove parlavo veneto, perché
0: non come
1: veneto
0: comasco.
1: È un po' comasco.
0: Quindi capivano.
1: Non è che non mi capivano, gli epiteti erano di un certo
0: tipo.
1: Eri
0: un po' diverso. Sì, infatti.
1: Ero molto diverso.
0: Eri molto
1: ero
0: diverso.
1: Il diverso. Parlando quel tipo di linguaggio un po' così, per cui nel giro di 3 mesi mi sono andato da fare per riprendere il dialetto,
0: certo,
1: siciliano.
0: Per forza.
1: E quando poi, dopo 3-4 anni, avevo già 10 anni, sono andato a Roma, quinta elementare, sono arrivato, l'unico tra l'altro col grembiule nero, perché in Sicilia si usava il grembiule nero, mentre a Roma quello blu. Quindi ero già visibile
0: a distanza, prima ancora che aprissi bocca.
1: Esatto. E nel momento in cui ho cominciato a parlare, subito mi hanno chiamato il beduino, perché parlavo siciliano. Quindi mi sono riadattato nel giro sempre di poco tempo, dico, qui bisogna imparare.
0: Senti, ma sei riuscito a rimanere settato, come si direbbe oggi?
1: Quindi direi che poi la mia città è Roma.
0: È Roma, sono cresciuto, dove sei tuttora, insomma. E lo strumento?
1: Dove
0: è cominciato questo strumento?
1: Abbiamo cominciato, ho cominciato con la chitarra, sono andato da un maestro, ho fatto delle lezioni anche abbastanza, come dire, faticose per 2 anni, eccetera, eccetera. Poi avevamo questo gruppo e facevamo delle canzoni che erano le canzoni del tempo, da È una bambolina
0: che fa no
1: a insomma tutte queste le canzoni, cioè, eravamo su un melodico,
0: il
1: rock
0: pop melodico.
1: Nel frattempo però poi arrivava questo grande evento, no, del rock internazionale, che portava continuamente, come dire, innovazioni. Io credo che quello sia stato il periodo, come nella storia della, adesso non saprei dire, però insomma mi sembra che sia stato il periodo nella storia della musica in cui, è del costume comunque, in cui nel giro di un anno c'erano due o tre cambiamenti e nascevano delle stelle che erano fortemente significative. Insomma, quando è uscito Hendrix ha portato, come dire, una rivoluzione all'interno non solo del rock ma anche del jazz. Se non ci fosse stato Hendrix non ci sarebbe stato il Davis,
0: esatto,
1: elettrificato,
0: certo, assolutamente.
1: E quindi c'era, come dire, una specie poi di situazione di vasi comunicanti, insomma tutto questo. Comunque, per ritornare alla storia mia personale più piccolina, poi dalla chitarra invece sono diventato più serio, ho preso a studiare il clarinetto, 15 anni, poi ho fatto il diploma.
0: Senti, non è che sei stato, come è successo a illustrissimi predecessori come Charles Ives, illuminato da questi complessi bandistici?
1: Certo, no, sono stato illuminato dai complessi bandistici, ma soprattutto sono stato, come dire, folgorato da un certo tipo di voce e un certo tipo di inflessione, di grammatica proprio dello strumento. Io ho preparato adesso, ho cambiato la scaletta e ho preparato il pezzo che è quello più adatto che ti farò sentire, vi farò sentire. Che
0: noi
1: quello,
0: siamo qui improvvisando.
1: Che è quello sul quale poi in realtà io mi sono innamorato del clarinetto, però c'è un particolare, che quella voce che sentivo, che pensavo fosse il clarinetto, non era il clarinetto ma era il sax soprano.
0: L'hai capito adesso, un po' dopo.
1: Lo dobbiamo analizzare molto bene.
0: Assolutamente.
1: Ecco.
0: E allora adesso tu mi stupirai con gli effetti speciali della tua macchinetta.
1: Esatto.
0: Che tiene tonnellate di gigabyte e con le quali tu puoi tranquillamente andare in onda a tuo piacimento. Per esempio, eccolo qua. Ah, Petite Fleur. Capolavoro massimo.

0: Allora, abbiamo sentito dentro questo splendido Petit Fleur di Sidney Bechet anche un po' del tuo pianoforte stonato, ma a parte questo c'era il grande istrumento,
1: sì,
0: nel quale tu ti sei diplomato, quindi.
1: Sì, io mi sono diplomato in clarinetto, poi
0: poi capito che invece
1: studiavo contemporaneamente il sassofono e ho scelto il soprano per due motivi. Intanto perché come dire, ha un suono che è quello che più si adatta o che più riesce a essere nel ad avere una centralità tra,
0: rispetto alla voce
1: rispetto,
0: umana?
1: No, rispetto proprio a degli stili che sono, ecco, non è uno strumento fortemente jazz, può essere uno strumento in anche tradizionale, può essere uno strumento, tant'è vero che poi è diventata una delle voci fondamentali della fusion, cioè con Wayne Shorter il soprano è diventato proprio, come dire, simbolicamente la fusion negli anni 70. E poi mi piaceva, quindi questo fatto qui mi piaceva e mi sono innamorato della voce di Sidney Bechet e ho scoperto poi dopo molti anni che Coltrane aveva dichiarato proprio che se si voleva suonare il soprano bisognava studiare, iniziare a studiare ascoltando le registrazioni oppure frequentando Sidney Bechet, che tra l'altro non è morto non da moltissimo tempo.
0: No, direi di no. E quindi sulla tua macchinetta hai anche portato...
1: Sulla mia macchinetta ho portato quindi anche l'altro brano che adesso è molto ascoltato in giro, ma che allora era meno sentito, che era proprio My Favorite Thing.
0: Caspita.
1: Di Coltrane.

0: Quanti sono caduti illuminati dal sax di John Coltrane, eh? Luigi Cinque, anche tu?
1: Sì, sì, assolutamente. Forza. Ma poi anche dal tipo, come dire, anche dal tipo di stile che lui, che è uno stile anche verticale, un attraversamento degli accordi, insomma, è un'innovazione molto forte dal punto di vista linguistico, Coltrane. Anche se poi in quel periodo, anche lì, come con la stessa ricchezza che c'era nel rock, 10-15 anni prima lavoravano contemporaneamente Coltrane, Davis, Gillespie, e quindi c'era una contemporaneità di Free, Ornette Coleman, eccetera.
0: Ecco, è sempre la solita macchinetta, fai col pollice quel movimento?
1: Sì, il famoso pollice opponibile,
0: ecco, dicevamo. Certo, dei primati.
1: Esatto.
0: Questo però è un primato, questa volta avete assistito in diretta alla sfumatura, allo sfumare,
1: alla sfumata
0: digitale, alla sfumata digitale fatta da Luigi Cinque apposta per voi, con dei brani che ha portato apposta per gestire il programma. Però ci sono dei tuoi grandi amori che hanno giocato parallelamente a tutta questa storia del sax e dei tuoi inizi musicali, perché evidentemente il mondo musicale di ciascuno di noi non è così stretto come...
1: No, assolutamente. Poi anzi, tra l'altro, come dire, c'è stata prima una sorta di strana dicotomia, di divisione tra quella che era la parte razionale e, se vuoi, anche ideologica del jazz. Io non ero attratto in modo emotivo all'inizio da un certo tipo di jazz. Ancora adesso il jazz freddo, il cool jazz, per esempio, lo devo ascoltare con l'orecchio della ragione, non riesco,
0: sì,
1: mai a entrarci,
0: certo, col cuore.
1: Perfettamente col cuore. E quindi succedeva che per un periodo, studiando anche lo strumento a fiato, eccetera, c'era, come dire, la ragione dal lato del jazz, a parte questi due fenomeni, vabbè, che abbiamo sentito, che sono emozioni
0: troppo grandi, forse,
1: eccetera, e dal lato del jazz, dal lato della tecnica e dal lato poi della musica contemporanea, che adesso poi vedremo come,
0: sì.
1: E invece il cuore era ancora batteva da Dylan, per esempio,
0: che tu hai sentito dal vivo qualche volta, eh?
1: Che io ho sentito dal vivo, ma l'ho sentito dal vivo recentemente. La cosa invece, ricordo che presi la macchina nel 72 e andai, feci un Roma Amsterdam unica tirata, perché ad Amsterdam presentito dal vivo, ma l'ho sentito dal vivo recentemente. La cosa invece, ricordo che presi la macchina nel 72 e andai, feci un Roma Amsterdam unica tirata, perché ad Amsterdam presentavano il concerto del Bangladesh.
0: Ah, film, caspita, al film.

0: Ma cosa ne pensi del Dylan che un po' trasfigura certe sue cose, come questa che tu hai amato tantissimo?
1: Forse lo fa un po' troppo, nel senso che all'inizio era un modo. Io capisco benissimo perché succede anche a me. Ci sono delle persone che non ho degli organici o delle forme musicali che non riescono a essere ripetute le stesse del disco.
0: Questo sì, live. Certo.
1: E quindi capisco che. Ma in lui c'è, come dire, una astuzia in più e una qualità in più. L'astuzia in più è che così ha mantenuto fresche melodie che comunque sarebbero state immortali, ma le ha mantenute proprio ad altezza giovani, ad altezza sedicenni sempre.
0: Certo.
1: E dall'altra la qualità è quella che riesce comunque anche a essere sempre lui con la sua voce e a dimostrarti che lui con la sua voce fa quello che vuole di fatto.
0: E quindi cattura i pubblici. Esatto. Dei decenni conseguenti, come sta succedendo in questa registrazione, che non so di che anno è, ma è abbastanza recente, insomma.

0: Adesso dobbiamo, causa tempo, anche andare un po' velocemente su alcuni amori, ma tu prima hai accennato ai Beatles, avevi 14 anni, c'era Please Please Me, ma poi come li hai portati avanti loro, la loro maturazione, il loro cambiamento? C'è stato un qualcosa che ti ha colpito ancora durante...
1: Ma guarda, io i Beatles devo dire li capisco adesso, perché allora... pur sentendoli eccetera eccetera ero obnubilato da questa preferenza anche lì un po' ideologica per i Rolling Stones.
0: Giusto.
1: Cioè, nel senso, i Rolling Stones erano il gruppo del porto di Liverpool e quindi noi sempre per quella storia del contadino Doc qualche modo preferivamo i Rolling Stones. In realtà, dal punto di vista della adesso non del significato della musica e del messaggio e anche della forza e dell'energia, ok, però dal punto di vista delle linee musicali, della capacità anche di essere in musica, i Beatles erano, poi soprattutto con gli arrangiamenti sempre la longa mano di George Martin, per cui in realtà sono sempre stati musicalmente straordinari. Lo capisco adesso più, e lo capisco adesso perché penso anche che loro sono nella tradizione dei madrigalisti del 600.
0: Sì, giusto.
1: Sono quello. E sono, in questo senso, li amo più adesso.
0: Anche se poi i Rolling alle volte hanno questi flash tipo Lady Jane, no? Che sono perfettamente
1: Angie
0: e altre cose incredibili.

0: È giusto che sfumi il musicista, e quindi ecco che Luigi V con la sua fantastica chinetta. Allora, tu ci hai portato anche un tuo live.
1: Sì, questo è un live ed è interessante questo fatto, perché il fatto che poi al basso c'era Enzo Pietropaoli, e ogni tanto quando si liberano delle improvvisazioni, ultimamente ci vengono fuori una serie di melodie che sono melodie che probabilmente abbiamo avuto sempre dentro da anni, che però adesso le tiriamo fuori con più facilità perché non sono più tacciate di essere canzonetta, quando una volta questa cosa si faceva all'interno del jazz, o era un Coltrane che faceva My Favorite Things, oppure, capito, la citazione di un pezzo di Battisti, un pezzo di canzone italiana, come adesso stanno facendo molti gruppi jazz contemporanei, eccetera, non si faceva. Quindi questo vuol dire che comunque c'è anche questo metabolismo della musica che sta cambiando di nuovo, la memoria reinterviene in tempo reale, le melodie diventano altro, e questo è molto intrigante per chi suona e anche per chi ascolta.
0: E trattandosi di un musicista mediterraneo, direi, come te, insomma, tutto campo, direi che mancano due isolette da visitare, quella dello studio e quella del viaggio. Importantissimo, quella del viaggio la teniamo per la chiusura di questo nostro incontro. Ecco, tu hai studiato con questo musicista da poco scomparso.

0: Poco meno di 30 anni fa fummo trafitti e illuminati da questo coro di Luciano Berio, e Berio è proprio uno dei musicisti ai quali tu ti sei avvicinato anche alla musica elettronica, musica colta, musica contemporanea. Quando fu questo periodo?
1: Ma questo è stato alla fine degli anni 70, dopo il diploma. Sono entrato a far parte di Nuova Consonanza, avevo studiato con Franco Evangelisti, quindi il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, ed era praticamente una grande illuminazione, perché negli anni 70 questo ponte tra la musica di tradizione e la musica contemporanea più avanzata, più colta, più raffinata non era dato, comunque non era di uso comune, e loro già questo ce lo avevano molto chiaro. Che se noi adesso sentendolo ci sembra, come dire, un quadro astratto di un requiem, di un grande requiem, però con una dimensione che è una dimensione non della prospettiva ma dell'astrazione, quindi un grande lavoro. Invece poi dal punto di vista della scrittura Berio impostò coro ispirandosi anche a un canto responsoriale, cioè cantante coro che risponde africano, che gli aveva fatto sentire un altro etnomusicologo importantissimo, si chiama Sima Arom. E quindi diciamo che lui stesso fece una serie di lezioni in cui ci comunicò, ci in qualche modo ci intrigò su questo fatto che un brano fortemente contemporaneo in realtà poi a lui era venuto fuori su un'ispirazione fortemente tradizionale e arcaica.
0: E quindi poi tu su questo percorso sei andato avanti in parallelo con tutta la tua esperienza di musica popolare, di ricerca etnomusicologica?
1: Sì, diciamo quello è stato un momento, come dire, per certi aspetti illuminante, per altri però va detto, è una cosa che è capitata a me e quindi parlo, come dire, soggettivamente, però poi ho sentito che è stata molto frequente, che in realtà in quegli anni soprattutto io ho avuto, come dire, ero molto, come dire, diviso tra tutta quella che era la suggestione razionale della musica contemporanea e quindi anche tutto il suo valore di allargamento, come dire, proprio dello spettro sonoro, eccetera eccetera, e nello stesso tempo però, come dire, il sentire, il colore, il raga, il sapore e il rasa, che erano praticamente cose che nella musica contemporanea non c'erano e che invece io mi sono andato a cercare in India. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
0: E purtroppo il tempo ci porta alla fine di questo incontro con Luigi Cinque, ma mi sembra che sia stato un percorso molto, molto interessante, anche perché la domanda finale, poi Luigi, voglio dire, tutte queste esperienze a questo punto confluiscono nel tuo ultimo lavoro in particolare, non tutte però, certo. Di musica colta, di musica popolare, di jazz, in questo Tangerine Café che... direi lo consideri, penso, come
1: sì, io lo considero
0: finale.
1: Come un punto di arrivo e anche
0: partenza,
1: un punto di partenza, e anche un modo per scaricare tutta una serie anche di informazioni in giro da lungo questi viaggi, da questi artisti importanti che hanno collaborato o avuto o ricevuto.
0: Ecco, arriviamo all'idea della Hypertext Orchestra, Tangerine Orchestra, no? Se non sbaglio, non mi ricordo.
1: Hypertext, sì.
0: Esatto. Tarantula, Hypertext. Questo titolo da dove è la sintesi di tutto il tuo
1: la
0: percorso?
1: Sintesi,
0: no?
1: Sì, certo. In questo sì, hai ragione. Cioè, Tarantula chiaramente è una... è, come dire, la nostra tradizione. Però non dimentichiamo che è anche un libro, un romanzo di Bob Dylan, il titolo di un romanzo di Bob Dylan. E io confesso che ai miei 15 anni conobbi la parola tarantula, pur venendo dal sud, eccetera, da Bob Dylan e non da cosa. Hypertest significa, l'ipertesto è un modo non più orizzontale di leggere le cose, ma di vedere contemporaneamente molte cose insieme, e poi la centralità è il nostro punto d'ascolto, quindi molti stili diversi che confluiscono e che convivono contemporaneamente in tempo reale sulla stessa scena, molte lingue diverse. E vabbè, orchestra è poi un mezzo, perché in realtà è la forma orchestrale. Questo qui non si può ottenere con formazioni molto ridotte dal punto di vista numerico, perché questo tipo di colori, questa tavolozza di colore presuppone voci diverse, artisti, tranne che non si trovi uno che sappia contemporaneamente cantare africano, indiano.
0: Difficile.
1: Capito? Quindi ha bisogno proprio di queste anime diverse che in qualche modo si mettono in discussione sulla scena. I nostri concerti, noi non riusciamo, questo ci si accusa, non riusciamo a rifare il disco in live, perché i nostri concerti sono anche dei momenti rituali.
0: E c'è l'improvvisazione dentro,
1: c'è l'improvvisazione
0: molta.
1: Benché ci sia una preparazione anche di partitura e di scaletta, diciamo, poi c'è un'improvvisazione che attacca, come dire, reazioni diverse sugli altri, e da lì si creano, come dire, meccanismi proprio a ripetizione,
0: magari non controllabili in quel momento, ma
1: in qualche
0: sai
1: modo.
0: Che
1: e anzi forse la tensione bella è anche il fatto che tutti sappiamo in scena che la cosa non è controllabile fino in fondo.
0: La mente e il cuore ancora?
1: No, in questo caso
0: più cuore.
1: In questo caso le due cose sono insieme. Questo forse è il momento più importante di Tangerine. Chiaramente il cuore lì cominciano a stare insieme. Ci ho messo un po' di tempo, però
0: io vorrei che tu continuassi anche a offrirci prodotti di questo tipo, di questo livello.
1: Vi ringrazio di questo.
0: Il nuovo Mediterraneo di Luigi V, potremmo così con questo lasciarci. Grazie Luigi di essere stato anche insomma poi così disponibile, e poi grazie alla tua macchinetta che ci ha dato
1: una
0: momenti di emozione
1: bianca
0: digitale, che invece però ha portato grandi musiche. Bene, buon proseguimento sul tuo percorso, non solo di Mediterraneo ma anche di altre cose come ci hai raccontato.
1: Grazie, a risentirci.

0: abbiamo incontrato l'esploratore musicale Luigi Cinque in molte delle sue avventure, appunto, musicali, paramusicali, culturali, mettetela come volete. Era una registrazione del programma Day Off, andato in onda tra il 2003 e il 2004. Un saluto esplorativo e musicale da Claudio Ricordi.
1: Let's go!
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow!
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: E buon pomeriggio produttor Carini, benvenuto a Bollicine.
1: Buon pomeriggio Francesco e ovviamente buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
0: Che?
1: No, non lo diciamo. Invece diciamo qual è già il tema della nostra trasmissione.
0: Vuoi dire che non diciamo le solite cazzate iniziali?
1: No, dai, ma diamo il sodo. Allora, lo dico io. Approfittiamo di due fatti, permetto io di dire. Uno, l'abbiamo già citato in altre trasmissioni, che c'è questo film dedicato a Paul McCartney sulle piattaforme, non mi ricordo più, su
0: Amazon,
1: Man on the Run. E poi a fine maggio uscirà l'album di Paul McCartney, forse l'ultimo, dicono qualcuno.
0: Ma adesso poi ne parleremo tra poco, forse no.
1: E per parlare di questo, come facciamo di solito... Cioè, abbiamo chiesto un aiuto da casa. Lascia te introdurre l'aiuto da casa.
0: Sì, no, allora intanto cerchiamo di mettere tutti i puntini sulle i.
1: Pensavo che averli già messi io, invece no.
0: No, che ci sono due argomenti che ci piacciono tantissimo. Uno sono i Beatles e l'altro sono le cover. E quale migliore occasione di una puntata dove mettere insieme le due cose, quindi parlare di Paul McCartney, del fatto che tra poco compirà 84 anni e anche con questi eventi che raccontavi tu prima, raccontandole musica senza sentire la sua voce. Quindi siamo andati a pescare una dozzina, forse anche di più se ce la facciamo, di cover che altri, anche personaggi molto illustri nell'arco della loro carriera hanno fatto, per omaggiare appunto canzoni di Paul McCartney da solo o insieme ai Beatles. E l'aiuto da casa è un musicista che noi apprezziamo tantissimo, che si chiama Walzer, a cui insomma che diamo benvenuto per essere qui con noi. Ciao Walzer, ci senti a questo punto?
2: Ciao a tutti,
0: eccolo.
1: Ciao,
0: qua,
1: grazie.
2: Saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Che tra l'altro è un maccartiano di ferro, ci ha già bacchettato su alcune cose che avevamo messo nella scaletta che non dovevano esserci, se poi avremo modo di parlarne, ma che ci ha portato il suo disco che sta per uscire ed è in prima assoluta mondiale, che manderemo qui a Bollicine oggi. Anzi, direi di cominciare proprio da un brano di questo disco, che poi magari lascio la facciamo subito la parola a Walzer per introdurre un po' questo album, che si chiama come si legge poi? Tre quarti latest three fourth.
2: Allora, quale migliore occasione che una trasmissione che parla di Paul e dei Beatles, dato che è proprio il lavoro di Paul che ha largamente ispirato non solo il suo ma anche quello di tanti altri artisti che ha ispirato questo disco, che anzi era proprio nato all'inizio come una sorta di disco nello stile di McCartney, il debutto,
0: quello del 70, no?
2: 1970, quindi un disco un po' scarno, poi dopo ci abbiamo messo qualsiasi cosa dentro, però all'inizio doveva essere un disco alla McCartney. E niente, quindi sì,
0: insomma, non fai mistero delle
2: dover aprire io con una mia canzone una puntata dedicata a
0: diciamo
2: Sir
0: che
2: Paul,
0: non sono cover quelle contenute che saranno contenute nel tuo disco, appunto, ma sono comunque canzoni ispirate dal mondo McCartneyano. E noi diamo un po' un'idea
2: con tanti bravissimi musicisti, ma poi ne parleremo.
0: Comunque ascoltiamo appunto il brano con cui si aprirà questo disco, che si chiama semplicemente, non è Yesterday, è una forma più contratta, è solo Yes in questo caso.
2: Magari il prossimo album inizierà con Ter e il terzo con Day, chi lo sa.
0: Yes, questo è Walzer. 3, 4

0: Bollicine Radio Popolare, questo era Yes, lui è Walzer che è al telefono con noi e che, insomma, questa è la canzone che si apre del tuo disco.
1: Che
0: apre
1: è uno dei pochi artisti che non fa mistero delle sue influenze, proprio chiaro, l'hai detto fin dall'inizio, esplicito, bravo.
0: Tra l'altro non è tanto, neanche tanto scarno questa canzone, non so se ci vuoi dire chi suona in questo, chi suonerà in questo album, cioè quando i nostri ascoltatori lo potranno ascoltare, chi ascolteranno, insomma, oltre a te?
2: Beh, ascolteranno dei bravissimi musicisti della scena milanese e non solo, anche romana, ai quali io sono molto grato, sono degli amici e sono tra i migliori musicisti che io conosca. Quindi c'è Lino Gitto, il batterista dei Winstons, e anche Enrico Gabrielli, che è polistrumentista dei Calibro 35 e dei Winstons. E vabbè, Lino è sostanzialmente il produttore di questo disco, anzi la persona che più di tutto mi ha spinto, recuperando la mia proverbiale ritrosia nel proporre delle canzoni mie, e quindi lo ringrazio molto. E poi c'è Andrea Pesce, detto Fish, tastierista romano già con i Tiro Mancino, e Roberto Angelini, chitarrista noto ai più come
0: Propaganda,
2: della band di Propaganda, ecco. E poi anche altri piccoli interventi, insomma,
0: ecco. Perfetto, e senti, a questo punto io ti darei mandato, sì, di aprire le danze con,
1: esatto,
0: con una scaletta
1: direi
0: dedicata.
1: Come Nottis, lo diamo a te, quindi.
0: Anche perché, allora, intanto ti chiediamo se c'è una canzone preferita tua di Paul McCartney. So che è una domanda dove si apre una voragine, probabilmente, magari non te l'ha mai fatta, anche se semplicissima.
2: Infatti ci sto pensando e... Allora, difficile, ragazzi.
0: È difficile. La seconda, allora, la seconda preferita, così non ti bruci la prima.
2: Non lo so, ti ho dato una lista di 20, ma anche qui dovrei pensarci.
0: Beh, ma allora
2: posso solo dire che quando ero, adesso sicuramente non è così, però posso solo dire che quando, diciamo, mi ero avvicinato ai Beatles, quando avevo intorno ai 16 anni, non sono stato uno che ci è cresciuto proprio, ma da adolescente ci sono arrivato, dicevo sempre che Maxwell Silverhammer è la mia canzone preferita dei Beatles, quindi.
0: Ok, la prendiamo.
2: D'altro, lo dico anche oggi.
0: Anche se non ce l'abbiamo come cover, ecco. Io però.
1: No, ma io gli farei scegliere una.
0: Scegli una canzone di quelle. Quella lista là.
2: Beh, allora, se posso scegliere.
0: Sì.
2: Scelgo quella che per me è la mia cover preferita di un pezzo di Paul McCartney, che è la stupenda versione di Got to Get Into My Life degli Earth, Wind and Fire.
0: Mamma mia,
2: per sì, vari motivi. Innanzitutto perché adoro gli Earth, Wind and Fire, sono dei musicisti clamorosi e mi piace praticamente tutto quello che fanno, che hanno fatto. E secondo luogo perché è una canzone, secondo me, molto importante anche per Paul, diciamo la sua canzone d'amore nei confronti della marijuana, diciamo. Linda è stata sua moglie per 30 anni, poi ha avuto un'altra donna, poi adesso ha avuto un'altra
0: moglie.
2: Una
0: terza, sì, certo.
2: Da 15 anni, ma se c'è proprio un amore che per Paul è durato più di tutti gli altri, è quello per marijuana. E questa canzone nasce proprio come una sottile, non esplicita, anche se a un certo punto dice What can I do? What can I be? Che si può leggere come cannabis. Canzone d'amore per, diciamo, questo ortaggio. Non è un ortaggio, questa
0: una verdura, cos'è? Una vegetazione, sì.
1: Ma se non vado errato, questa cover che hai scelto.
2: E poi la versione degli Earth, Wind & Fire, diciamo, è forse, anzi, anche senza forse, è decisamente la pagina più felice di un progetto, sotto tutti gli altri punti di vista, abbastanza fallimentare come il musical.
1: Esatto.
2: Di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band fatto dai Bee Gees con Peter Frampton, al cui interno si trovava questa cover. Tutte le altre cover di quel film sono cadute nel dimenticatoio, viste come una cosa un po' kitsch, invece.
1: Ma forse no, forse c'era quel pezzo degli Aerosmith, sbaglio? Come Together?
2: Sì, era Come Together degli Aerosmith, esatto. Una delle altre poche pagine felici di quel progetto. E poi è bellissimo, insomma, in generale tutto l'arrangiamento, l'hanno proprio rivoltato come un calzino questa canzone.
0: Ma infatti io poi vi vorrei chiedere, adesso probabilmente non ne manderemo, non riusciremo a mandare tutte quelle della nostra lista, di votare non tanto la bellezza del brano, ma poi l'originalità di chi l'ha rifatto, perché secondo me abbiamo dei pezzi da 90 che hanno adattato al loro stile le canzoni che erano invece di originariamente di Paul, ma ne parleremo tra poco. Iniziamo adesso con questa cover appunto degli Earth, Wind & Fire qui a Bollicine.

0: che è stata Earth, Wind & Fireizzata in questo caso,
1: Direi riuscita anche come rifacimento,
0: nonostante ci siano questi fiati che in genere me le rendono
1: antipatiche.
0: Questa versione è decisamente bella, e quindi insomma abbiamo iniziato con questa canzone in questa carrellata dedicata a Paul, alla Sir Paul, che ho 84 anni e un disco nuovo Walzer tra poco.
2: Sì. Tra l'altro, scusa, apro solo una parentesi, ma i fiati sono anche una componente fondamentale della versione originale, comunque, di Gatti Gatti.
0: Sì, però diciamo che a me non piacciono quelli che infestavano un po' le canzoni degli anni Ottanta, ecco, quindi questa tutto sì. Sommato è un'altra.
2: I sassofoni famosi degli anni Ottanta.
0: I sassofoni, sì, esatto.
2: Un saluto all'Antonello Venditti che metteva sempre i sassofoni.
0: Ciao, Anto.
2: Allora sì, fine maggio, 29 maggio mi pare, sì. Esce The Boys of Dungeon Lane, un nuovo album di Paul dopo 5 anni e mezzo. Non ha mai passato così tanto tempo senza pubblicare dischi Paul, perché una cosa che non gli si può certo impuntare che non sia uno, insomma, che non si è dato da fare, ecco, è sempre stata una persona molto produttiva, oltre che qualitativamente anche quantitativamente, quindi il fatto che abbia fatto passare tanto tempo e abbia anche confessato di aver fatto passare così tanto tempo perché voleva lavorarci bene insieme al suo nuovo produttore Andrew Watt per insomma essere soddisfatti al 100%, diciamo, dovrebbe essere un'indicazione del fatto che sarà un bel disco.
1: Un disco che è già anticipato da una canzone, non so se hai avuto modo di sentirla.
2: Certo, si intitola Days We Left Behind, una ballata acustica in cui Paul suona tutti gli strumenti, diciamo, vabbè, è abbastanza scarna, c'è la chitarra acustica, infatti. Il pianoforte, un armonium, il basso. E, sì, sarà un disco in larga parte suonato solo da Paul, anche se ci sarà un brano, è stato già rivelato che sarà un duetto con Ringo Starr.
0: I due sopravvissuti, insomma.
2: Esatto, vedremo se sarà anche una... perché insomma, sicuramente dal punto di vista nostalgico sarà una cosa interessante, vedremo se sarà anche una cosa qualitativamente
0: valida. Certo, io direi di ascoltare adesso un altro brano dalla lista di quelle canzoni che appunto in qualche modo sono versioni originali di canzoni scritte da Paul McCartney o prima o dopo la scissione dai Beatles. Dottor Carini, hai qualche preferenza?
1: Ma io volevo farvi ascoltare questo pezzo di Cilla Black, che era questa cantante fra l'altro molto amica sia di Paul McCartney che anche di John Lennon, perché anche lei arrivava da Liverpool, no? Famosa,
2: sì,
1: magari
2: era la guardarobiera, ecco. del Cavern Club,
1: esatto. Ecco, infatti è famosa anche per pezzi come You Are My World, no? se non ricordo male, piuttosto che altre cover. Comunque in Inghilterra è sicuramente stata una cantante molto famosa per la quale Paul McCartney ha scritto questo pezzo, per esempio, che secondo me è molto bello, che mi sembra che anche tu condivida l'apprezzamento, sbaglio?
2: Io credo che questa canzone che andiamo a sentire, poi la lascio annunciare a te, che è del 1964, credo sia la cosa più sofisticata che Paul abbia scritto in quegli anni, prima di Yesterday, diciamo. È una canzone molto interessante, quasi strano che lui non l'abbia tenuta per i Beatles, forse la riteneva poco rock and roll, ed è stata coverizzata anche da Mina in italiano.
1: Vedi?
0: Noi ascoltiamo la versione di Cilla Black.
1: Di Cilla Black, esatto.
0: La canzone si chiama It's For You e se siete curiosi la potete ascoltare qui a Bollicine. Eccola qua.
3: Hello, this is John Lennon of the Beatles. We'd like to play you a song now that Paul and I have just written specially for Cilla Black.
1: John Lennon, qua che parla.
3: Beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You.

0: Tra l'altro all'inizio abbiamo sentito proprio John Lennon presentare la canzone che ha scritto Paul. Forse Walzer voleva aggiungere qualcosa e l'abbiamo interrotto.
1: Vai Walzer.
2: No, niente. Volevo solo fare una battuta, dire che probabilmente è quello che Paul McCartney ha detto quando gli ha consegnato la canzone. It's for you. No?
0: Ah, ok.
1: No, io volevo dire un'altra cosa. No. Non conoscevo questa canzone, non conoscevo in realtà Cilla Black. Mi ricorda tantissimo Shirley Bassey, quella di Goldfinger. Ah, okay. Cioè, sì, tra le altre canzoni.
2: Lei è stata una cantante impiegata, credo l'unica cantante britannica impiegata da Burt Bacharach per una sua colonna sonora, e lei aveva fatto una versione di Alfie dal film omonimo del 1966, quindi sì. E, no, e si sente la voce di Lennon all'inizio, perché questa registrazione è tratta probabilmente dallo special, da uno special televisivo del 1965 che si intitola The Music of Lennon and McCartney, che era proprio un programma basato sulle canzoni scritte da John e Paul, sia per se stessi che per altri artisti.
1: Prima di chiudere questa prima parte con un'altra canzone, stavolta scelgo io e poi ne parliamo, volevo dire ai nostri ascoltatori che io sono un po' orfano del fatto che Walzer un tempo metteva su Facebook, se non ricordo male, tutti i giorni un aneddoto legato ad un anno di Paul McCartney a partire dalla nascita in poi, e però poi ti sei fermato. Ma quando è che riprenderai questa cosa, se mai la riprenderai?
2: Non lo so, l'avevo fatta appunto, avevo iniziato 4 anni fa per
1: il compleanno,
2: gli 80 anni,
1: sì.
2: Ho detto pubblico un anno della sua vita tutti i giorni fino al 18 giugno, il giorno del suo compleanno, ma poi sono arrivato al 1964 che c'erano troppe cose da dire e mi sono
1: sì, la sindrome dello scrittore,
2: okay. Avrei dovuto scrivere, non so,
1: troppe cose per ogni... Allora, io volevo scegliere una quasi un instant cover, nel senso che lui ha fatto questa canzone dedicata a Linda, che si chiama Maybe I'm Amazed, già post Beatles, e quasi contemporaneamente ne fecero una cover, appunto, i Faces, quindi Rod Stewart, giusto?
0: Esatto,
1: che
0: sì,
1: infatti
0: sì.
1: La voce, questa voce decisamente diversa da quella di Paul McCartney che si sente è quella di Rod Stewart, e c'è una versione dal vivo, se non ricordo male, adesso vado a memoria, quella che stiamo per ascoltare, che incarna molto bene anche l'energia, appunto, da una parte di Rod Stewart con la bellezza travolgente di questa canzone, che del periodo post Beatles è una delle mie preferite. Non so se Walzer anche la tua. No, non. Un po'.
2: Allora, la mia non lo so, però sicuramente quella di Paul. Paul ha dichiarato più volte che se c'è una canzone per la quale vorrebbe essere ricordata è Maybe I'm Amazed.
1: Vedi, non sapevo che fosse così... Che è una bellissima dichiarazione d'amore, poi peraltro, insomma, quindi... Ne ha fatte tante, ma questa scritta anche, è anche molto bene. E quindi con i Faces, con Maybe I'm Amazed, chiudiamo qui la prima parte di Bollicine e ci sentiamo subito dopo la pubblicità. Questo, come dicevamo, è un pezzo dal vivo tratto da Long Player.
3: Well, no, you may not know it, and if you don't know it, I really don't know where you've been. So you should know the tune. Here we go.

0: È in questi giorni che arriva la fregola delle vacanze. Tranquilli, non è ancora prova costume, perché cominciamo dalla Svizzera e ci andiamo in pullman dal 1 al 3 giugno nel Vallese, fra il San Bernardo, i vini buddisti e borghi medievali. Dal 9 al 14 giugno l'Irlanda del Nord, Belfast, Derry, il selciato del gigante e il museo del Titanic. E in agosto, dal 2 al 10, siamo in Sardegna per il Festival Dromos e i meravigliosi panorami estivi con Radio Popolare. Un po' dove vi pare, c'è tutto sul sito.
1: Seconda parte di Bollicine, oggi dedicata a Paul McCartney, alle cover di Paul McCartney fatte da altri e non solo, a canzoni anche di Paul McCartney, come avete sentito, che ha scritto per altri. E con noi, se vi siete persi la prima parte, c'è Walzer, che è grande maccartologo, come si dice?
2: Vabbè, dai,
1: non mi piace. Fa un po' schifo. Fa un po' schifo così, insomma. E che, vabbè, adesso su questa Maybe I'm Amazed, giustamente aveva probabilmente qualche appunto da fare, qualche informazione da dare ai nostri ascoltatori.
3: No, beh, innanzitutto Paul amava molto questa versione dei Faces ed era già amico degli Small Faces, ma poi divenne amico anche della nuova formazione dei Faces con Rod Stewart e Ronnie Wood, che poi sarebbe diventato un suo carissimo amico. Ancora adesso spesso lo invita ai suoi concerti a fare delle apparizioni. E ha scritto anche una canzone per un disco solista di Ronnie Wood, tra l'altro. Quindi per restare attenti. E niente, poi tra l'altro, altra curiosità, un componente degli Wings...
1: formazione, ricordiamo, di Paul McCartney post-Beatles... Insomma.
3: Esatto, dopo aver lasciato i Wings si è unito per qualche mese i Small Faces. Poi no, questo è un dettaglio che non c'entra niente, però insomma ci sono tanti contatti tra Paul
2: e i Faces. Io ti volevo chiedere, visto che ci sono stati due eventi, diciamo così, uno l'uscita del film Man on the Run, volevo chiederti se l'avevi visto, due se avevi letto il libro che è uscito anche questo in italiano dedicato ai Wings. E che cosa ne pensavi?
3: Allora, il film l'ho visto, molto bello, fatto molto bene, bellissimo lavoro di regia, di montaggio.
2: Approvato, fra l'altro, proprio da Paul McCartney, per cui...
3: Sì, sì. Il libro, ho avuto, l'ho sfogliato in libreria, almeno la sua versione italiana, e devo dire che... Non lo so, cioè il contenuto è sicuramente interessante. Se posso io dare un appunto, ma chi sono io per dare un appunto? Qui non lo do.
2: Ok. E possiamo chiedere a Francesco che cosa ne pensa, visto che...
1: Ma ci sono delle robe fastidiosissime.
2: No, ma non cominciare dal negativo.
1: No, allora...
3: A livello di adattamento italiano.
1: A livello, ecco, di adattamento italiano, sì. Però no, secondo me ci sono delle parti che sono meravigliose, che ci sono poi, vengono raccontate anche nel film, come per esempio questa tournée fatta sul tetto di un double decker scappottato con Paul McCartney e la sua famiglia, quindi le sue figlie e Linda, che prendono il sole mentre si spostano da una città all'altra. Secondo me è una cosa molto divertente. Oppure quando andavano nelle università a fare i concerti senza annunciarsi, si presentavano lì a sorpresa e raccoglievano poi, come dire, delle monete che gli davano come pagamento gli studenti, andavano via con i sacconi di monete. A me ha fatto molto ridere questi racconti che sono presenti nel libro, insomma.
2: Oppure il fatto che non andava nelle toilette, che sennò rischiava di essere riconosciuto, no?
1: Ah sì, certo. Oppure quando è stato arrestato più volte, anche quello viene raccontato con tanti particolari, insomma. Sempre per quella roba che dicevamo nella prima parte, della sua passione per quella piantina là, insomma, citata anche in una canzone. Senti,
3: tra l'altro uno dei passaggi che fa più ridere del film, che è un'intervista che io ho già visto diverse volte, ma fa sempre molto ridere, è quando viene intervistato dalla BBC dopo un suo arresto, cioè dopo che la polizia ha scoperto appunto che lui aveva una piantagione di piantine nella sua fattoria in Scozia. Lui dice: ma io non so, i fans mi mandano sempre dei semi, qualcosa, come io
1: sì,
3: li amo senza sapere cosa sono.
1: sì, infatti. Canzone a questo punto. Che cosa ascoltiamo, cari colleghi di avventura?
2: Lasciamo
1: Walzer, sì, assolutamente.
3: Allora, in realtà adesso lascerei a Paul, perché metterei una delle canzoni preferite da Paul stesso, diciamo, tra le sue tra le, i pezzi da lui coverizzati. Lui ha sempre detto di avere due preferiti, diciamo, tra quelli che hanno fatto versioni di sue canzoni. Uno è Ray Charles, uno dei suoi grandi eroi, diciamo, dell'adolescenza, che ha rifatto Eleanor Rigby, e l'altro è Stevie Wonder con We Can Work It Out.
1: Molto customizzata anche in questo caso, sì.
3: Esatto. Stevie Wonder, come sappiamo, poi collaborerà con Paul negli anni '80 e anche in alcune occasioni successivamente. Quindi io andrei proprio con la rilettura,
1: quindi,
3: bambino prodigio Stevie di We Can Work It Out. Molto motownizzata.
1: Sì, infatti. E allora ascoltiamo questa versione di We Can Work It Out di Stevie Wonder, canzone ovviamente proveniente dall'immensa discografia di canzoni scritte da Paul McCartney qui a Bollicine.

0: arrivato il momento della domanda cattiva, se posso, ma per tutte e due voi, sia Walzer, che è nostro ospite qui a Bollicine, che è il dottor Carini. La domanda cattiva: ma c'è una canzone di Paul McCartney che proprio non sopportate? Magari Walzer, che suona in particolare, che proprio non ce la fa a mettersi lì a suonare.
1: Io ne ho una, sì, lo dico sempre che ho una.
0: Vediamo se coincide con quella che io non sopporto, ma non, magari no. Qual è?
1: È un brano solista, si intitola Freedom, è tratto dall'album Driving Rain del 2001.
0: Allora sarò più specifico, una canzone dei Beatles invece, che non ti piace proprio?
1: Di Paul, nei Beatles?
0: Sì. No, va bene, può anche essere non ce ne sono.
1: Non me ne vengono.
0: Tu invece, dottor
2: Allora,
0: Carini?
2: Io non so se rispondo perfettamente alla tua domanda, ma c'è una canzone che io proprio non sopporto, ed è Ebony and Ivory, quella proprio con Stevie Wonder e Paul McCartney.
0: Sì,
2: quella non l'ho mai potuto sopportare, però non lo so. Non so poi chi l'ha scritta, forse a quattro mani.
0: A quattro
1: no,
0: occhi?
1: È scritta da Paul.
2: È scritta da Paul, eh?
0: Scritta da Paul.
2: Allora ho risposto giusto.
0: Ok, va bene. E invece io, a me non piace, anzi ce ne sono due che riconosco che non sono male, ma che proprio per come sono anche così ridondanti nella lunghezza, nel ripetere sempre, e i Jude e Let It Be. Io non riesco a ascoltarle fino in fondo.
2: Che peccato, veramente. A me guarda, piacciono un sacco.
0: Per peccato che gli ascoltatori non possono vedere la faccia di Walzer in questo momento schifatissima da questa cosa che ho detto. No.
1: Beh, potevo fare una faccia molto peggiore.
0: Ok. E invece l'ultimissima domanda a questo riguardo: una canzone che è complicatissima da suonare di Paul McCartney, per struttura armonica, accordi, magari tempi dispari.
1: You Never Give Me Your Money.
0: Che è anche abbastanza, cioè, diciamo, articolata, perché sono diversi pezzi insieme, no?
1: Sì, ma poi anche i passaggi che portano da una sezione all'altra sono molto difficilini.
0: Sono complicati, va bene. Sì, con questa risposta hai vinto la possibilità di scegliere la prossima canzone, allora.
1: Ah, io sempre?
0: Sì.
1: Vabbè, allora andiamo anche qua su un brano storico, diciamo, un'esibizione storica che Paul ha sempre raccontato con un discreto orgoglio. Sto parlando, è il giugno del 1967, i Beatles hanno pubblicato l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band il primo giugno, che era un venerdì, ma potrei sbagliare.
0: Alle ore, scusa? A che ora?
1: Vabbè, quando aprivano i negozi, non so.
0: Ok, alle 9, diciamo. Okay, va bene.
1: E la domenica, quindi tre giorni dopo la pubblicazione del disco,
0: è risorto, no?
1: I Beatles, esatto, più o meno, il sergente Pepe è risorto, cioè Paul e George, non so se anche gli altri due, ma sicuramente Paul e George vanno in questo teatro a Londra, il Savile Theatre, che in quel periodo era gestito dal loro manager Brian Epstein, a vedere questo nuovo rocker americano, però stabilitosi in Gran Bretagna, che si chiama Jimi Hendrix, con la sua band, la Jimi Hendrix Experience. E coi tre birbanti dell'Experience iniziano proprio il concerto suonando la canzone che apre il disco nuovo dei Beatles, pubblicata appena tre giorni prima. Quindi Paul McCartney dice sempre: caspita, questi qua in due giorni si sono imparati a canzone. A parte che è una canzone, al contrario di You Never Give Me Your Money, è una canzone facile da imparare, sono sostanzialmente tre accordi che vanno avanti.
0: Potremmo dire un instant cover in questo caso, quindi.
1: Esatto, un instant cover prima dei social, quindi per Give Me Your Money è una canzone facile da imparare, sono sostanzialmente tre accordi che vanno avanti.
0: Potremmo dire un instant cover in questo caso, quindi.
1: Esatto, un instant cover prima dei social, quindi Paul era molto fiero ovviamente del fatto che

0: da lui, così, tutto.
1: E allora Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band e Jimi Hendrix, Hendrix Experience, quindi è un instant cover del 67, ci stai dicendo, bene bene, ascoltiamola anche questa dal vivo, quindi qui a Bollicino.

0: The Bollicine's Lonely Heart Club Band, che vi propone questa, vi ha proposto questa rivisitazione di Jimi Hendrix, e che è, insomma, un po' più rumorosa dell'originale, ma insomma anche questa adattata a chi l'ha suonata, insomma, in questa occasione. E prossima canzone?
1: Ma allora faccio io una proposta, magari non è la migliore del lotto, anzi forse la peggiore, è una canzone di Mary Hopkin.
0: Sempre prevenuto però, eh?
1: Vabbè. Si chiama Goodbye, che chi era Mary Hopkin? Era questa cantante di origini, cioè esordito in un ambito più folk, che in qualche modo poi è stata presa sotto la custodia, diciamo così, da parte di Paul McCartney, perché incideva per la Apple, e che era l'etichetta che avevano fondato appunto i Beatles, e lei fra l'altro venne anche a Sanremo, cantò in coppia con Sergio Endrigo quella canzone Lontano dagli occhi, bellissima, e poi negli anni vabbè ha sposato anche Tony Visconti, che sicuramente qualcuno conosce come produttore, e che poi ha anche cantato nell'album di David Bowie Low, nella canzone Sound and Vision, insomma, quindi è un
2: Bowie
1: come, scusa?
0: Bowie.
1: Oh, sì, scusami.
2: No, questo è un inside joke.
1: Vabbè, comunque lei, questa Mary Hopkin, quindi c'è questa canzone Goodbye che vi faccio ascoltare, che è una scritta appositamente per lei da Paul McCartney. Credo che Paul non l'abbia mai incisa, sbaglio?
2: No, Paul ha fatto, cioè ha inciso una demo che poi ha dato Mary.
0: Okay. Ah, esiste una versione, una lacca tipo, una roba così, un nastro?
2: Sì, è stata pubblicata anche ufficialmente qualche anno fa nel cofanetto, diciamo, del 50 anni di Abbey Road, tra le bonus track. C'era la demo di Goodbye.
0: Ascoltiamo però la versione di Mary Hopkin e così procede Bollicine di oggi.

0: Molto carina, molto,
1: ti è piaciuta?
0: Molto bella, sì, non la, perché non la conoscevo neanche, neanche questa.
2: Okay. E peraltro, non solo la canzone è stata scritta da Paul, ma è stato anche prodotto il disco da Paul McCartney, e credo suoni anche la chitarra acustica.
0: Ah, quindi insomma c'è molto Paul, non soltanto nella scrittura di questa, Goodbye.
2: A proposito di cover, così, dato che parliamo di cover di canzoni di Paul McCartney, io ho registrato una cover proprio di Goodbye insieme a una mia vecchia band, cioè che è ancora la mia band, si chiama Mike Pastore and His Dodos. Quindi se trovate in giro un CD di Mike Pastore and His Dodos, sappiate che dentro c'è
0: Goodbye,
2: la cover. Okay. Di Goodbye.
0: Ma a proposito di canzoni di valzer, noi volevamo proporre al nostro pubblico di bollicine un altro brano tratto dal tuo disco, Three Fourth yes. Latest Mixes. Beh. E quindi esatto. A questo punto ti chiederei di scegliere tu che canzone vuoi mandare.
2: Ma allora farei un altro brano estremamente McCartneyano all'interno del lotto delle canzoni del disco, per restare nel tema. Mm-hmm. Questa canzone si intitola Be Flattered. Il titolo è un gioco di parole sul fatto che la canzone sia in si bemolle, quindi in B flat, diciamo, in inglese, ma anche il significato si contento, diciamo, Be Flattered. Sì. Quindi...
0: E quindi... Be Flattered, questo è Valzer qui a bollicine. Sì.

0: Bollicina Radio Popolare, questo è Walzer, che vabbè, in voce con noi, ma anche in musica con questa Be Flattered, a cui farei subito una domanda relativamente a questa canzone.
1: L'uso del sax.
0: Beh, a parte l'uso del sax. No, io ci sento molto, almeno nell'intro, la citazione di Let Them In, canzone di Paul McCartney, o no?
2: Sì, può essere. Non è voluto, ma
0: questo col pianoforte
2: si può riscontrare
0: comunque, insomma. Poi non so se ci vuoi dare, tra l'altro siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione, quindi ti darei intanto la possibilità, se vuoi dire qualcosa di questo disco, appunto, che ancora non ce l'ha, non è possibile ascoltarla se non per questi canali non ufficiali, tipo conoscete Walzer, quindi, però insomma,
2: ascoltando Bollicine su Radio Popolare.
0: Disco che però hai presentato, non so se esiste un bootleg, in una 12 ore fatta più o meno un anno fa all'Arcibellezza, quindi insomma magari qualcuno l'ha registrato ai tempi, non so.
2: Chi lo sa? Beh, sicuramente molti video esistono. Diciamo nel marzo appunto dell'anno scorso, insieme a Lino Gitto, il produttore del disco, Andrea Pesce e altri due validissimi musicisti, Valerio Mina e Carmine Calì, abbiamo suonato tutto questo disco 3-4, che ancora appunto, come dici tu, non è stato pubblicato, 12 volte di fila, quindi un'esibizione che dura quasi un'ora, quindi ogni ora, e io sono riuscito ad arrivare alla fine ancora con della voce, sono ancora qui oggi a poterne parlare, quindi vuol dire che sì, ragazzi, è possibile cantare per 12 ore filate. E sì, il disco in questo momento, proprio in questi giorni, stiamo completando il mix finale, okay, in attesa di mandarlo al mastering.
0: Si chiama Triforce, quindi... prima l'ho detto sbagliato, il titolo è Triforce. Quindi...
2: Sì, esatto. Sì, è anche qui un banale gioco di parole sul mio nome, sono Walzer, quindi...
0: che è in tre quarti, certo. E a questo punto ti direi niente, anche di...
2: Quest'autunno sarà fuori.
0: Sarà fuori. E noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con
1: Assolutamente.
0: Noi. Assolutamente. E ti diamo a questo punto la scelta anche sull'ultimo brano con cui chiudere la puntata di Bollicine di oggi, che vi dà appuntamento poi a domenica prossima alle 16:30.
2: No. Stiamo parlando sempre di Polo, ovviamente.
0: Sì,
2: però,
0: certo. Sì.
2: Allora, chiudiamo con una nota... Attenzione, qua è difficile scegliere. Vabbè, dai, chiudiamo con una nota, diciamo, di continuità. Quindi, si sa, insomma, Paul ha avuto diversi figli, sia da Linda che poi anche una figlia da Heather Mills, la seconda moglie. Tra questi, l'unico, c'è una famosa stilista che si chiama Stella McCartney, una fotografa Mary, eccetera. Solo uno dei suoi figli, tra l'altro l'unico figlio maschio,
0: James,
2: in mezzo a quattro figlie femmine, solo il figlio maschio James ha seguito la carriera musicale del padre.
0: Perfetto, quindi The Cure con James McCartney, questa è Hello Goodbye. Ciao Walzer, grazie ancora.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Let's go! Da Medioworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del no IVA. Fino al 7 maggio con la carta Medioworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su medioworld.it. Medioworld.
1: Popolare Network.

0: 17:30, buonasera, le notizie di Popolare Network.
1: I due attivisti della flottiglia ancora detenuti in Israele, lo spagnolo Saif Abu Keshek e il brasiliano Thiago Avila, sono comparsi oggi nel tribunale di Ashkelon con catene alle mani e ai piedi. Le immagini riprese dall'AFP hanno mostrato i due mentre venivano scortati in aula con le mani ammanettate dietro la schiena e i piedi incatenati. L'autorità giudiziaria israeliana ha prolungato di 2 giorni il loro fermo. I due sono stati sequestrati in acque internazionali dall'esercito israeliano durante l'operazione di alcuni giorni fa contro una 20 di imbarcazioni dell'operazione umanitaria della Global Sumud Flottiglia.
0: Donald Trump ha minacciato di riprendere i bombardamenti su Teheran. L'ultima proposta di accordo inviata dagli iraniani è attualmente al vaglio americano, ma il presidente statunitense ha detto nelle scorse ore che difficilmente la sua risposta sarà positiva. Ma intanto i Pasdaran hanno detto che il margine di manovra americano si è ridotto, Trump deve scegliere tra un'operazione militare impossibile o un cattivo accordo con la Repubblica Islamica.
1: A 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, gli ultimi sondaggi raccontano ancora di un Donald Trump in difficoltà. Secondo le rilevazioni di Washington Post, ABC e Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione della guerra all'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Sull'economia solo il 34% degli interpellati lo promuove, in calo di 7 punti. Sull'inflazione può contare solo sul 27% di consensi e sulla gestione del costo della vita sul 23% a fronte di un 76% che lo boccia. In generale il tasso di approvazione del presidente è al 37% rispetto al 39% di febbraio, con il tasso di disapprovazione al 62%, livello più alto dei suoi 2 mandati.
0: Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma per un viaggio che punta al disgelo nei rapporti tra Stati Uniti e Vaticano e anche con l'Italia. Ne dà notizia l'ANSA, Papa Leone XIV riceverà Rubio il 7 maggio e seguirà un incontro anche con il segretario di Stato Parolin. A Roma Rubio dovrebbe vedere anche la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri Tajani. Un'operazione, come dicevamo, di disgelo dopo gli attacchi di Trump contro il Papa e la delusione espressa dal presidente americano per l'atteggiamento italiano sull'Iran, tanto da minacciare il ritiro delle truppe statunitensi dal paese.
1: In Libano, nelle ultime 24 ore, 20 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani, nonostante la tregua in vigore solo sulla carta. Sono più di 2.600 le vittime da marzo scorso. I raid di Tel Aviv si concentrano nel sud del paese. Oggi l'esercito israeliano ha messo un nuovo ordine di evacuazione per diverse città nella zona, anche a nord del fiume Laitani. Sempre nel Libano meridionale, l'IDF ha dichiarato poco fa di aver distrutto un tunnel di Hezbollah lungo circa 80 metri. Secondo le Nazioni Unite, quasi un quarto della popolazione, 1 milione di persone, è a rischio crisi alimentare.
0: Un ragazzo di 26 anni è stato ucciso e altre 4 persone sono rimaste ferite da colpi sparati dall'esercito israeliano a Nablus, in Cisgiordania. Il giovane ucciso è stato colpito alla testa.
1: Sono attesi a breve i primi esiti degli accertamenti esteri in Spagna e in Uruguay, chiesti dalla Procura Generale di Milano nel supplemento d'indagine sul caso della grazia chiesta e ottenuta da Nicole Minetti. Le verifiche di cui è stata delegata l'Interpol riguardano l'atto di adozione, di cui si vuole la copia originale, del bimbo da parte di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. Si vuole capire se davvero i genitori biologici del bimbo lo abbiano abbandonato all'ente delle adozioni del paese sudamericano e se la madre in particolare abbia fatto perdere le proprie tracce. Lo stesso vale riguardo alla morte per un incidente domestico dell'avvocata tutrice del minore. È stata trovata in casa carbonizzata con il marito. Altro punto importante, accertare che Nicole Minetti abbia davvero preso le distanze dalla vita precedente. Qualora da queste nuove verifiche chieste dal Colle, dal Presidente della Repubblica, dovessero emergere elementi sfavorevoli o comunque dei dubbi sulla veridicità di quanto sostenuto nella proposta di grazia, la Procura Generale probabilmente rivedrà e ribalterà il parere favorevole alla grazia.
0: Le notizie tornano alle 19:30, una buona serata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

0: sono Sergio Cavandoli, sono il figlio di Osvaldo Cavandoli, che è stato l'ideatore e l'animatore del personaggio La Linea, noto per la pubblicità dei caroselli.
1: Qui siamo in un posto molto speciale, che era lo studio di tuo papà. Ce lo racconti un po', perché ancora non è passato di qua? Si può, poi magari lo diciamo come si fa a venire a visitarlo. Che luogo è questo?
0: Dunque, questo studio è sono tre locali che mio padre aveva all'inizio affittato, poi comprato negli anni 50 per iniziare il suo lavoro improprio di animazione. Ha iniziato facendo animazione di pupazzi animati in 16 mm e creando delle pubblicità che andavano proiettati nelle sale cinematografiche prima della proiezione del film. Quindi c'era un po' come i caroselli, era uno spettacolino fatto con i pupazzi, e poi c'era il codino pubblicitario, a volte addirittura fatto in studio da loro con tempera, cartone e altri materiali un po' inventati, un po', come posso dire, artigianali, ecco.
1: Sì, qui parliamo infatti di cinema di animazione, e in questo luogo ci sono ancora tanti strumenti che appartenevano a tuo papà, che raccontano come si faceva il cinema di animazione. Dicevamo prima, chiacchierando fuori onda, diciamo, che era un lavoro davvero molto artigianale.
0: Sì, era un lavoro molto artigianale. Infatti questo lavoro mio padre con i pupazzi animati l'ha iniziato avendo come socio il suo amico d'infanzia, Ugo Moroni, e insieme hanno realizzato questi film di pupazzi animati, che erano, secondo me, una chicca della storia dell'animazione italiana. Quei pochi che facevano film d'animazione a quei tempi, parliamo dell'inizio degli anni 50, non svelavano i trucchi e i segreti del mestiere, per cui loro, chiusi qui dentro, in questo posto, si sono dovuti inventare tutto, dal materiale da usare, dai trucchi per tenere in piedi i personaggi, dei trucchi per cambiare i labiali per dare espressioni piacevoli a questi personaggi, partendo dai bozzetti, dei bozzetti dei personaggi, dei bozzetti delle scenografie, e poi realizzando tutto quanto in 3D con gomma piuma, fil di ferro, legno, vernice, cartone. Ogni cosa veniva usata per poter rendere l'immagine di questi set.
1: Quali sono i tuoi primi ricordi legati a questo posto e al lavoro di tuo papà?
0: I miei primi ricordi è che io ero piccolo quando sono entrato qui. Le prime volte mi sembrava il paese dei balocchi, perché c'erano luci, pupazzi, vestiti colorati, macchine costruite da mio papà, automobili costruite, modelli costruiti da mio papà, case, seggioline, un po' di tutto, insomma, e poi soprattutto la luce e i colori che mi stordivano, mi piacevano tantissimo. Era il paese dei balocchi. Io qui sono entrato due volte in realtà in quel periodo. Una volta ho aperto il contenitore di una lastra fotografica, gli ho fatto prendere luce, e la seconda volta mi sono mangiato un piatto di wafer palmone. Mio padre stava facendo un codino su questi, e questi wafer erano stati incollati su una lastra di vetro per problemi di illuminazione del prodotto. Io me li sono mangiati, ho mangiato due scatole di wafer e due tubi di colla che erano appiccicati dietro. Dopodiché non mi ha fatto più entrare, perché ha detto: questo, se entro un'altra volta muore, si uccide.
1: Senti, e a casa ti ricordi se c'era anche lì questo clima un po'... Non so, tuo papà aveva anche un po' un'anima, ma correggimi se sbaglio, però da come lo conosco io come artista, anche un po' fanciullesca, anche un po'... non so, La Linea è un personaggio molto divertente, che rassomiglia molto a un bambino o a una bambina. C'era qualcosa di questo anche nella vostra vita a casa?
0: Beh, mio padre era una persona molto spiritosa, cioè lui era proprio un umorista, lui piaceva ridere, scherzare, e gli piaceva soprattutto trattare coi giovani, e soprattutto non voleva parlare di malattie, e quindi in casa cercava di essere molto divertente anche a volte, però naturalmente come padre era un papà. Quindi lui mi dava dei consigli e io li dovevo seguire, se non li seguivo non era più un amico, ritornava a essere un papà e diceva no, tu fai questa cosa, finché sono stato piccolo. Dopodiché, quando sono diventato un ragazzino, allora ho cominciato a veramente essere un amico. E in casa già c'era un po' meno dell'atmosfera che c'era qui in studio, perché qui in studio già entrando io ricordo il profumo della pellicola, della carta, della cancelleria che dominava in tutto lo studio, soprattutto quello della pellicola che non mi è mai più uscito dal cuore, diciamo. E lui mi ha insegnato a fare il passo 1. Una volta ha preso la sua cinepresa 8 mm che aveva anche il passo 1, un cavalletto, e mi ha portato al parco, qui il parco Sempione, e mi ha insegnato a fare le inquadrature, gli zoom, le panoramiche e poi il passo 1.
1: Che cos'è il passo 1?
0: Il passo 1 è diciamo lo stop motion, quello che adesso si chiama stop motion, riprendere un fotogramma alla volta una situazione di disegni o di pupazzi, come pupazzi di cui stiamo parlando, che si muovono uno step alla volta, e ogni step si scatta un fotogramma. Si fa un disegno del personaggio in vari step del movimento e poi si riprendono sulla pellicola nei vari fotogrammi, nella sequenza dei fotogrammi, e dà l'idea poi del movimento. Questo è il passo 1, cioè la macchina la cui velocità è un fotogramma alla volta.
1: Ho capito. Senti, la fotografia poi è stata anche il tuo lavoro, giusto?
0: Fotografia è stato il mio hobby. Più che altro la ripresa video è stato il mio lavoro. Ripresa video, illuminazione video è stato il mio lavoro. Mi è piaciuto veramente molto. Un lavoro naturalmente come freelance che non dava sicurezza, ma comunque dava molta soddisfazione e mi sono divertito tanto. Sì.
1: E in questo quanto ha influito l'esempio del lavoro di tuo papà?
0: Moltissimo, perché mio padre mi ha insegnato, avevo 12 anni, mi ha insegnato a montare la pellicola sulla moviola. E poi successivamente mi spiegava le pellicole, la sensibilità della pellicola, l'esposizione, l'otturatore, gli obiettivi, il fuoco, e qui ho imparato tutto qui, e quindi quando sono andato a fare il mio mestiere già sapevo tutto sul modo di ripresa. Perché qui io riprendevo alla verticale i disegni che mio padre faceva, a volte insomma lo aiutavo, per cui facevo la ripresa da disegno a pellicola.
1: Mm-hmm, ho capito. Senti, adesso questo posto tu come lo vivi, come lo attraversi, quanto ci vieni e perché?
0: Ma io qui ci venivo molto spesso. Prima che perdessi la vista ci venivo molto spesso, perché comunque lo mantenevo, no? Verniciando, facendo modifiche del pianto elettrico, e ho anche solo per hobby, facendo delle illuminazioni e facendo delle foto, delle riprese video. E adesso ci torno perché è un posto che comunque ha sempre fatto parte della mia vita e mi piace tenerlo per il ricordo di mio padre. Mio padre dispiaceva molto che fosse dimenticato, sia perché i suoi film non venivano proiettati in Italia, dopo la fine di Carosello non sono stati mai più visti, e un po' perché il personaggio non era legato al suo nome. Io e mia moglie e i miei figli e la mia famiglia abbiamo cercato, mantenendo questo posto e invitando le persone e raccontando la storia di mio padre, facendogli vedere tutto quello che aveva fatto, cerchiamo di mantenere vivo questo ricordo e questa conoscenza dell'uomo e del suo lavoro, insomma.
1: Ci sono tante persone che sono appassionate del lavoro di tuo papà, tanto che avete creato anche una figura.
0: Sì, ci sono molti amici, diciamo, molte persone che hanno a cui piace e hanno conosciuto mio padre anche da giovani, e che ci hanno aiutato a seguire e a far conoscere il lavoro di mio padre, organizzando col loro lavoro delle mostre, dei libri, degli articoli per far conoscere mio padre, la storia di mio padre. E noi quindi abbiamo, io, mia moglie e i miei figli, abbiamo instaurato questa figura del cava ambasciatore. Il cava ambasciatore vuol dire che sono persone che fanno anche lezioni a livello universitario, su mio padre, sul film d'animazione di mio padre, sul lavoro e tutto. Per cui è gente che comunque ha portato e continua a portare avanti il discorso su mio padre e sul suo modo di lavorare.
1: In mezzo alla nostra puntata c'è un brano, una canzone che scegli tu oggi. Che cosa vuoi che ci ascoltiamo?
0: Mi piacerebbe sentire, io sono un boomer del secolo scorso, mi piacerebbe sentire Immagini.

0: Alice chiacchiera in città, oggi siamo con Sergio Cavandoli che ci sta ospitando nello studio Cine Cavandoli. Diciamo dov'è magari?
1: Via Prina al 10.
0: Cos'è che ti piace di più trasmettere quando parli con le persone che vengono qua? La parte più tecnica oppure la parte che racconta più appunto tuo papà come persona?
1: Mi piace raccontare mio papà come persona e anche la parte tecnica, perché comunque la parte tecnica desta sempre molta sorpresa e molta ammirazione, il modo di fare con le mani le cose di una volta, no? E poi racconto in modo, come dire, un pezzo della mia vita. Raccontando mio padre racconto un pezzo della mia vita, con le mie emozioni, con il mio amore che ho avuto per lui e per i miei genitori in genere, no? Però mio padre comunque è stato quello che mi ha seguito anche molto in campo lavorativo e mi ha dato una direzione, insomma, ecco.
0: Senti, la città di Milano in tutto questo che ruolo ha un po'? Vabbè, tuo papà non era nato a Milano, però si è trasferito molto presto qui a Milano, se non sbaglio. Milano, il rapporto con il cinema di animazione, in che contesto viveva lui? E poi qual è il contesto di adesso che tu vedi? Che cosa rappresenta questo luogo in quella storia, nella storia del cinema di animazione?
1: Ma io penso che mio padre amava molto Milano. Milano era la sua città proprio. E poi perché comunque all'epoca di Carosello Milano era il centro del film d'animazione, pubblicitario, eccetera. Qui c'erano tantissimi studi nati con Carosello, perché è stato molto un incentivo molto importante per il film d'animazione italiano. E questo posto è uno dei, credo che sia l'unico rimasto dei laboratori, chiamiamoli gli atelier dell'epoca, artigianali, dove si faceva film d'animazione. È l'unico posto che è rimasto più o meno così com'era all'inizio. E, la città di Milano, dopo la sua morte, 10 anni dopo, ha riconosciuto mio padre come uno dei personaggi che aveva dato lustro alla città, e il suo nome è stato messo nel Famedio. Questo mi ha fatto molto piacere, ma moltissimo piacere. Penso che sia stato una soddisfazione anche per lui che ci ha visto da lassù, diciamo.
0: Il Famedio, che per chi non è di Milano?
1: Il Famedio è la parte più alta del cimitero monumentale, dove ci sono iscritti nelle lapidi i nomi dei personaggi che hanno dato lustro alla città. Da, non so, Giuseppe Prina, per dirne uno, lo dico perché siamo in via Prina, quindi, piuttosto che il Manzoni, eccetera, e poi i nomi di tutti quelli, gli artisti che hanno dato lustro alla città.
0: Senti, una domanda invece a te come fruitore del lavoro di tuo papà. Ti ricordi quando vedevi i suoi film? Ti piacevano? Ti piaceva? Come li vivevi?
1: Sì, io quando ero piccolo a me piaceva molto. E poi l'orgoglio di dire: che mestiere ha fatto papà? Mio papà fa i Caroselli, dicevo. E tutti: oh, che fortunato che sei. E quindi mi stimavo molto per questo. E, sì, a me piacevano. Mio padre comunque, lui quando faceva delle cose me le faceva vedere, portava a casa i VHS oppure me li faceva vedere in moviola, mi faceva partecipe di tutte le sue cose. E mi ricordo che quando sono stato un pochino più grande io capivo il suo modo di animare il personaggio, e che è particolare, è un po' come poi comunque tutti gli animatori, ognuno ha il suo modo di animare i propri personaggi. Se vengono animati da altri si capisce, si vede che il personaggio è animato da, manca la pennellata dell'autore, insomma, diciamo. E io mi accorgevo quando lui faceva animare il personaggio da altri, lui me lo faceva vedere, io lo guardavo e dicevo: bello, però questo qui non è la tua animazione. E lui si incavolava, diceva: ma come, no, è uguale, non ci vedo nessuna differenza. E io dicevo: no, papà, lo vedo che non l'hai animato tu, perché aveva dei modi di animare proprio particolari. Tuttora con mia moglie, quando vediamo i filmati, che magari abbiamo bisogno di prendere dei pezzi o vedere delle cose, li vediamo fotogramma per fotogramma e capiamo il tipo di animazione. A volte mia moglie mi chiama e mi dice: guarda qui tuo papà come ha fatto, guarda come si muove, guarda che questo movimento, questo gesto, che particolarità. E in realtà sì, è vero, me l'ha fatta vedere spesso queste cose lei. Sì.
0: Ti faccio una domanda personale, ma naturalmente sì, se vuoi non rispondere. Ti volevo chiedere, di là del legame, diciamo, ovviamente di parentela, quali sono un po' le affinità umane che tu hai sentito con tuo papà, oppure delle differenze grandi con lui?
1: Ma differenze grandi direi di no. Le affinità, anche a me piaceva disegnare. Mi piaceva disegnare, ma questo mio modo di disegnare si è sviluppato bene andando avanti nel tempo, quindi agli inizi mio padre mi aveva sconsigliato di fare il liceo artistico perché non gli sembrava che fossi così bravo, invece poi ha detto oh, però no, sei bravo, eccetera. Altri tipi di affinità, direi che mi piaceva fare le cose con le mani, anche a me non avevo la sua abilità, però poi alcuni hobby si sono svolti nella direzione di, non so, fare dei galeoni, ecco, del modellismo navale statico molto particolareggiato, aggiustarmi le cose, costruirmi le cose, quello l'ho sempre fatto io come lui. E poi eravamo molto molto legati anche come carattere, tranquilli ma insofferenti sulle complicazioni. Mio padre era molto insofferente sulle complicazioni, gli piacevano le cose semplici, se c'era qualcosa che gli impediva di arrivare alla meta in modo semplice, non gradiva, insomma.
0: Tu non hai mai pensato di proseguire il suo lavoro, di fare il suo lavoro?
1: Ma io veramente sì, mi è venuto in mente quando ero più giovane, naturalmente, però ho pensato, vedendo già com'era il modo di lavorare di mio padre, perché il modo di lavorare, il modo di animare il personaggio, che era molto difficile, perché muovere e animare e fare animazione con un personaggio che non ha gli occhi, la bocca ce l'ha solo quando parla, non ha vestiti, non ha niente, è molto difficile rendere il movimento. E nonostante questo, io però capivo, oltre a questo, capivo anche che il suo modo di animare era personale. E io ho pensato che se avessi preso anch'io questo lavoro come lavoro mio, forse avrei denaturato il personaggio, perché non sarebbe stato più lui. E quindi ho pensato, per rispetto al suo lavoro, di fare un'altra cosa.
0: Qual è la cosa più importante che ti ha insegnato tuo papà?
1: Il rispetto verso tutto. Lui mi ha insegnato a rispettarlo rispettando me. E questo è quello che ho insegnato anche ai miei figli: il rispetto, la rettitudine, l'educazione e l'onestà.
2: Alice, chiacchiere in città, a cura di Elena Mordiglia.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Life è il festival che mette insieme teatro, arte e giornalismo. Spettacoli, installazioni, musica, incontri con artisti e giornalisti. Uno sguardo sulla realtà contemporanea, fatto di narrazioni inedite, ambigue, irriverenti, scomode. Dalla Palestina alla democrazia, dalla polarizzazione alla guerra. Perché il teatro può ciò che l'algoritmo non può: creare uno spazio reale, condiviso, vivo. Life a Milano in Fabbrica del Vapore dal 30 aprile al 21 maggio. Zona K-Life.
2: Roberto ha scoperto una nuova dieta.
3: Tu? E cosa vuoi fare? Sparire?
2: Sì, va bene una volta.
3: Senti Francesca, per favore, di che cosa si tratta? Niente carboidrati, niente proteine, niente zuccheri.
2: Niente plastica.
4: Doc, tratti da una storia vera.
2: Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi.
3: Ciao.
2: E stiamo per cominciare una nuova puntata grazie allo spunto che ci ha offerto come sempre un documentario, una docuserie, un podcast che ci ha acceso una lampadina e oggi, come in molti altri casi a dire il vero, un vero e proprio campanello d'allarme su un tema che ci riguarda tutti quanti, nessuno escluso, e molto più di quanto possiate immaginare. Quindi antenne dritte, prendete appunti e già che ci siete, se ancora non lo sapete a memoria, appuntatevi anche l'indirizzo mail a cui scrivere tutti i vostri commenti e suggerimenti, doc@radiopopolare.it, anche sui nostri social naturalmente, dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. E a proposito di questo, ci è arrivata anche proprio recentissimo un suggerimento su un documentario che dobbiamo ancora capire bene se e come poterne parlare, ma insomma ci arriviamo, quindi grazie Monica, continua a seguirci.
3: E adesso avanti con la puntata di oggi, che prende spunto da un documentario che è uscito da poco su Netflix. Si intitola The Plastic Detox, microplastiche nel corpo umano. È diretto da lui Psihoyos, spero di averlo detto bene, e Josh Murphy. Dura 1 ora e mezza, parla dei rischi nascosti quando parliamo di plastica e i rischi sono naturalmente per la nostra salute. In effetti fino ad ora è stato più frequente associare i danni della plastica all'ambiente, sono danni gravissimi comunque, di cui abbiamo anche già parlato in puntate precedenti, perché sappiamo insomma le condizioni di mari, fiumi e il disastro ambientale che viene causato. Abbiamo parlato anche della fast fashion, abbiamo insomma tutti in mente le immagini del deserto di Atacama in Cile, dove migliaia di tonnellate di abiti invenduti vengono accumulati tra le dune e sono visibili addirittura ormai anche dallo spazio. Ma qui, come se tutto questo già non bastasse, parliamo della plastica che assumiamo all'interno del nostro corpo, quindi che entra nel nostro corpo, e dei danni che questa provoca alla nostra salute. E magari questo potrebbe attirare un pelo di più la nostra attenzione, noi lo speriamo e per questo ne vogliamo parlare, visto che a volte pare ci si ostini a non capire quanto i nostri comportamenti siano dannosi. Anche perché se su certe scelte siamo ormai sensibilizzati, forse ignoriamo che la plastica è presente in ogni aspetto della nostra vita quotidiana, perché nelle confezioni degli alimenti e delle bevande, negli utensili della cucina, nei profumi, nei prodotti per la cura personale, nei tessuti, soprattutto quelli sintetici, nei coloranti che ci sono, insomma, sono petrolchimici, e persino pensate negli scontrini termici.
2: Non per creare allarmismi, ma ormai è noto che l'inquinamento da microplastica ha invaso aria, acqua, suolo, fino a diventare parte integrante dell'ambiente, con evidenti danni agli ecosistemi e agli organismi viventi che li abitano, dai pesci fino agli esseri umani. Da esami condotti sono state trovate microplastiche nel sangue, nel cuore, nella placenta, nel cervello. Pensate che secondo l'ultimo rapporto della Commissione Europea in materia, un adulto ingerisce o inala dalle 39.000 alle 52.000 particelle di microplastica all'anno, una quantità pari a circa 5 grammi di plastica a settimana, che per intenderci è l'equivalente di una carta di credito. Ma il punto è che poi tutto questo provoca danni alla nostra salute, ed è proprio su questo che si concentra il documentario, e nello specifico su temi legati all'infertilità. Infatti vengono seguite 6 coppie con problemi di fertilità che tentano un vero e proprio detox dalla plastica della vita quotidiana, e questo è un ottimo espediente, devo dire, perché diciamo che rende immediato un tema molto complesso e consente quindi di evidenziare dati scientifici attraverso il racconto di storie personali.
3: Sì, perché se è vero che il punto di partenza di queste 6 coppie che provengono da paesi diversi è il problema legato alla fertilità, poi si esplora un tema un po' più ampio, cioè l'impatto proprio delle microplastiche e delle sostanze chimiche derivate dalla plastica sul corpo umano. La vera verità è che osservare queste 6 coppie mentre cercano di ridurre drasticamente l'esposizione alla plastica nella loro quotidianità impressiona parecchio, perché ci sbatte in faccia quanto noi per primi, che magari ci sentiamo a posto pure con la coscienza perché abbiamo sostituito le bottigliette di plastica con le borracce, siamo comunque costantemente esposti alle microplastiche. Per tutto il periodo le coppie vengono sottoposte a test biologici per misurare la presenza di sostanze chimiche nel sangue, nelle urine, e mentre li monitoriamo ascoltiamo quindi anche le loro impressioni, le loro speranze, ascoltiamo quindi interviste poi anche di ricercatori, di medici che forniscono un'analisi e dati sulla diffusione delle microplastiche nell'ambiente e nel corpo umano.
2: E soprattutto viene mostrato come queste sostanze possano imitare o alterare gli ormoni e influenzare fertilità, sviluppo e metabolismo. E dopo questa bella botta d'ansia godiamoci una pausa prima di scoprire come è andato a finire questo esperimento.

0: eccoci qui, siamo ad hoc tratti da una storia vera, Roberta Lippi, Francesca Scherini, una storia che riguarda tutti e tutte noi e ci dovrebbe anche preoccupare parecchio. Oggi stiamo parlando di microplastiche, di quante entrano in contatto con il nostro organismo e dei danni che fanno alla nostra salute. Tutto questo grazie allo spunto di un documentario come sempre, in questo caso si intitola The Plastic Detox, microplastiche nel corpo umano, un documentario uscito da pochissimo su Netflix. Vi invitiamo a vederlo naturalmente, poi a commentarlo con noi se volete scrivendoci cosa ne pensate ad hoc@radiopopolare.it. Partiamo da un esperimento condotto su 6 coppie che hanno problemi di fertilità, si sottopongono a un tentativo di disintossicazione dalle plastiche con cui normalmente vengono a contatto nella loro quotidianità, spazzolino da denti incluso, attenzione, e la narrazione poi si allarga ai danni e le conseguenze sulla salute in generale. Mano a mano che l'esperimento procede, possiamo anche vedere i primi effetti grazie a test biologici che vengono condotti per tutta la durata dell'esperimento. In alcuni casi diciamo assistiamo anche alla diminuzione misurabile di alcune sostanze chimiche nel corpo e a cambiamenti dei parametri proprio legati alla salute riproduttiva, quindi è molto interessante, anche se dobbiamo dirlo non sono sempre diciamo conclusivi, ecco, questi dati.
1: Infatti qualche critica sulla sostanza scientifica, diciamo così, dei dati riportati c'è stata sulle varie recensioni presenti online sulla carta, ma c'è da dire che pur insistendo sul fatto che anche piccole modifiche quotidiane possano avere un certo impatto, non vengono di certo presentati risultati miracolosi, ma sicuramente veniamo invitati a riflettere sulle nostre abitudini. Un messaggio però arriva forte e chiaro: la plastica è ovunque, acqua, aria e cibo, l'esposizione è sistemica, non solo individuale, ed entrano in gioco proprio anche responsabilità industriali e politiche. E proprio perché il documentario lascia aperte, per così dire, qualche domanda, no, scientifica in modo particolare, è arrivato per noi il momento di andare oltre ai titoli di coda ed approfondire con un ospite che viene in nostro aiuto. Diamo quindi il benvenuto alla dottoressa Maria Grazia Petronio, medico specialista in igiene preventiva, vicepresidente ISDE Italia e soprattutto coordinatrice della campagna nazionale di prevenzione dei danni alla salute da esposizione alla plastica. Grazie per essere qui con noi oggi.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, magari partiamo dallo spiegare per chi non dovesse conoscerlo che cos'è ISDE e di che cosa si occupa.
2: Allora, ISDE è molto più semplicemente, intanto l'acronimo è l'International Society of Doctors for the Environment, quindi è un'associazione conosciuta in Italia come l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, ma ha una peculiarità, diciamo, rispetto alle altre società scientifiche che mettono insieme gli specialisti, non so, quella di neurologia, di nefrologia, eccetera. ISDE prevede anche la presenza di non medici all'interno dell'associazione, quindi fisici, chimici, ingegneri, biologi, e questo proprio perché siamo convinti che oggi le sfide sanitarie devono essere affrontate con un riguardo sistemico, infatti si parla di One Health, e questa diciamo è la nostra mission. Poi siamo un'organizzazione comunque indipendente, senza fini di lucro, che da oltre 30 anni opera proprio per la protezione della salute attraverso la tutela dell'ambiente.
0: Ecco, cosa intendiamo esattamente con microplastiche e come entriamo in contatto con loro?
2: Allora, le microplastiche non sono altro che pezzettini piccolissimi di plastica, quindi diciamo inferiore a 5 mm, che si originano proprio dal degrado dei prodotti di plastica di uso quotidiano, quindi con l'usura normale, con l'esposizione ai raggi solari, cioè questa plastica si degrada soprattutto quando è abbandonata nell'ambiente e quindi può liberare questi pezzettini di plastica molto piccoli che in quanto tali destano molta preoccupazione perché possono penetrare all'interno del nostro organismo. Questo è una parte delle microplastiche, un'altra parte è proprio invece prodotta tal quale, cioè ci sono delle microplastiche che vengono prodotte per essere aggiunte a prodotti di uso quotidiano, quindi dai cosmetici, per esempio lo scrub, i dentifrici, alle vernici, addirittura purtroppo anche alcuni farmaci e dispositivi medici, quindi sono quindi introdotte nei prodotti di uso quotidiano per ottenere alcuni scopi specifici, ecco. Alcune prestazioni.
1: No, no, prego, prego. Volevo arrivare a dire appunto quali poi sono questi i danni per la nostra salute a seguito dell'assunzione delle microplastiche.
2: Allora, intanto ci terrei un attimo a precisare che i danni da plastica, la conoscenza delle microplastiche è data da qualche decennio, il fatto che che la plastica può liberare anche queste microplastiche, ma le conoscenze sui danni da plastica, lo dico perché spesso si riconduce tutto a questo problema delle microplastiche è data da qualche decennio, il fatto che la plastica può liberare anche queste microplastiche, ma le conoscenze sui danni da plastica, lo dico perché spesso si riconduce tutto a questo problema delle microplastiche e qui, e tra l'altro, siccome non ci sono

0: questo canale si mette in discussione un po' tutto e tutti i danni da plastica, che invece sono noti da molti anni, perché da molti anni sappiamo che la plastica, in quanto un derivato dal petrolio, dai combustibili fossili, è composto da una serie di sostanze chimiche che sono tantissime, più di 16.000. Tra l'altro di una piccola percentuale di queste sono stati testati danni sanitari. Sappiamo che la plastica quindi rilascia queste sostanze chimiche di cui penso che tutti abbiamo sentito parlare, sono il bisfenolo A, sono gli ftalati, che quindi fanno dei danni che sono abbastanza chiari e certi per noi da un punto di vista sanitario, sono conosciuti, come dicevo prima, da tantissimi anni. Quindi per esempio un'ultima revisione sul Lancet, che è una delle riviste più importanti per la medicina, dice che ormai abbiamo, che riporta a sua volta una revisione che è stata fatta di altri studi, di una cinquantina di studi, ci dice che ci sono danni, diciamo in qualche modo provati, che riguardano il potenziale riproduttivo, per esempio, quindi tanto per fare un esempio di danno nelle donne, l'ovaio policistico e l'endometriosi, oppure effetti perinatali, quindi il basso peso alla nascita, l'aborto spontaneo, ma anche proprio malformazioni degli organi genitali. Poi c'è un altro capitolo che riguarda le funzioni cognitive, ci sono delle relazioni con lo sviluppo del cervello quando c'è un'esposizione nell'utero e quindi c'è una perdita del quoziente intellettivo. Una serie di altre patologie come resistenza all'insulina, ipertensione, obesità, diabete tipo 2 nei bambini, tutto questo legato a queste sostanze chimiche che liberano, che sono interferenti endocrini, cioè che vanno a interferire col normale meccanismo di funzionamento delle nostre ghiandole e quindi praticamente con tutte le funzioni fisiologiche. A tutte queste conoscenze negli ultimi anni poi si sono aggiunte quelle relative appunto alla liberazione di microplastiche che a loro volta continuano a trasferire all'interno dell'organismo queste sostanze chimiche di cui sono composte, ma che hanno un effetto anche proprio in quanto presenza fisica. Possiamo immaginare questi pezzettini di plastica all'interno del polmone, all'interno dell'intestino, che danno un effetto diretto di irritazione, quindi l'organismo cerca di liberarsene, ma c'è purtroppo un rifornimento continuo e quindi c'è uno stato di infiammazione cronica. Quindi anche su questo ci sono pubblicazioni importanti che riassumono quindi questi effetti che si possono avere anche diretti da parte delle microplastiche, che vanno ad alterare la struttura e la funzione delle cellule e dei tessuti proprio in funzione della loro presenza fisica, oltre che, come dicevo prima, al fatto di trasportare sostanze chimiche.
1: Ecco, in parte lo ha anche forse citato, ecco, nel documentario di cui parliamo oggi si seguono delle coppie durante uno studio vero e proprio sulla fertilità, quindi ci possono essere conseguenze anche in questo campo?
0: Ma certo, sono quelle che sono state evidenziate per prime, proprio quelle sulla, per esempio, sull'infertilità maschile, con un aumento di rischi di malformazione del pene, il criptorchidismo, che consiste nella mancata discesa del testicolo nel sacco scrotale, oppure il rischio di seminomi, cioè alcuni tumori del testicolo, o anche il tumore del seno, tumori quindi legati in qualche modo agli ormoni. E tutto questo sì, è noto da anni, come dicevo prima, anche l'endometriosi nelle donne sono diciamo effetti legati all'interferenza endocrina che sono noti da molti anni e che oggi sono aggravati appunto dalle conoscenze sulle microplastiche, perché le microplastiche sono state ritrovate in tutti gli organi, tutti, cervello, fegato, rene, placenta, latte umano, ma sono state ritrovate anche nel liquido seminale e nel liquido follicolare. E quindi una volta che si trovano lì possono interferire con l'integrità del patrimonio genetico, quindi con la funzione riproduttiva. Certo che sono dati che diventano sempre più solidi. Ho visto anch'io il film, effettivamente, ecco, riassume molto bene quello che è il problema, anche se limitatamente agli aspetti riproduttivi, ma ce ne sono molti altri.

0: altri come quelli ad esempio sugli effetti sul cervello che destano altrettanta preoccupazione.
1: Assolutamente, in questo scenario mi rendo conto con i pochissimi minuti che abbiamo a disposizione non è facile, ma che cosa possiamo fare, qualche consiglio, come informarci, che cosa fare?
0: Sì, certamente, allora è molto importante che si arrivi ad un accordo internazionale, ma vista la situazione internazionale purtroppo non abbiamo molte speranze da questo punto di vista. E noi possiamo sicuramente ridurre la nostra esposizione individuale e attraverso questa in qualche modo ridurre anche la plastica che va a finire nell'ambiente. Faccio un esempio, se scegliamo l'acqua del rubinetto invece dell'acqua in bottiglie di plastica, sicuramente riduciamo una delle esposizioni che viene considerata quasi la più importante. Quindi l'acqua in bottiglia di plastica determina per noi un'esposizione importante con gli alimenti della plastica. Poi ci sono tutti i contenitori anche che possiamo in qualche modo eliminare, la pellicola. Cioè, possiamo iniziare per esempio dalla nostra cucina, quindi cercando di eliminare tutti gli oggetti di plastica che abbiamo in cucina. Un'altra cosa importante è quella di non scaldare mai i contenitori, soprattutto nel microonde e neanche quando sono adatti ad andare nel microonde. Quindi io consiglio di appunto eliminare tutto quello che c'è in cucina, i mestoli di plastica, le pentole antiaderenti e via dicendo. Insomma, un'altra misura importante per i bambini è quella dei vestiti, perché molti vestiti oggi sono fatti in materiale plastico e quindi liberano delle fibre molto sottili che possiamo inalare. Molte altre poi vengono eliminate con l'acqua quando l'abito, il vestito è in lavatrice e poi finiscono nei fiumi, nei laghi e poi da lì ritornano ovviamente anche nell'ambiente. Per cui è importante insomma scegliere dei vestiti in tessuti naturali per i bambini e soprattutto sfruttare molto il recupero, il riuso, perché è importante sì che siano in fibre naturali, ma non possiamo neanche pensare di estendere le coltivazioni del cotone a discapito, no? Di altre coltivazioni che sono importanti per la vita. Quindi ci vuole una misura, ecco, quello che è importante, la sobrietà, la riduzione dei consumi in senso assoluto.
1: Bene, grazie davvero. Purtroppo il tempo a disposizione era pochissimo, però è stata molto chiara e ci ha fornito esempi davvero, davvero importanti e allarmanti, ma insomma, per cominciare a fare qualcosa bisogna anche dare il giusto senso, no, della dimensione del problema. Grazie davvero alla dottoressa Maria Grazia Petronio per essere stata con noi oggi.
0: Grazie a voi. Se posso, volevo solo aggiungere che potete trovare tutte le informazioni sulla pagina web della campagna. E basta digitare campagna plastica ISDE e viene fuori. Non vi do quindi.
1: Perfetto, benissimo.
0: Complicato.
1: Va bene, grazie davvero.
0: Per questa opportunità. Grazie, arrivederci.
1: Grazie.

0: Ben ritrovati, ben ritrovate. Siamo ancora qui a Doc Tratti da una storia vera. Stiamo quasi concludendo la nostra puntata dedicata alle microplastiche e ai danni sulla nostra salute. Un tema ispirato dalla visione del documentario di Netflix The Plastic Detox: Microplastiche nel corpo umano. Sapete quanto possono essere dannose le microplastiche per l'organismo? Ne abbiamo parlato fino adesso, ma soprattutto sapete quanto sono diffuse e quanto è facile entrare in contatto con loro? Allora, abbiamo fatto un po' di ordine, siamo andati un po' a fondo con la dottoressa Maria Grazia Petroni, che fra le altre cose è coordinatrice della campagna nazionale di prevenzione dei danni alla salute da esposizione alla plastica. E se non avete fatto in tempo ad ascoltare i suoi consigli, ricordatevi che potete riascoltare questa puntata insieme a tutte le altre doc sul sito e sull'app di Radio Popolare o su Spotify.
1: Molti sono i contenitori alimentari che, soprattutto se riscaldati, rilasciano nel cibo elementi, molti nei profumi, nei giochi per bambini, sostanze chimiche che ingeriamo, respiriamo, assorbiamo attraverso la pelle e che interferiscono con il nostro sistema endocrino, con potenziali effetti cancerogeni sulle cellule. Le alternative esistono: metallo, vetro, ceramica o bambù in cucina, sostituire l'acrilico con la lana, il poliestere con il cotone, il nylon con la seta, insomma, invertire la tendenza si può e si deve fare, no? Si deve fare per noi stessi e per l'ambiente. E tra l'altro mi ha colpito una cosa, cioè non dobbiamo farci prendere poi anche troppo in giro, no? Quando sentiamo dire che si tratta di plastica riciclata, perché la plastica resta plastica anche se riciclata.
0: C'è una precisazione però che il documentario è girato e ambientato negli Stati Uniti, dove la situazione sulla diffusione della plastica è molto diversa rispetto all'Italia. Basti pensare che nel mondo dei prodotti per la cura personale le sostanze vietate negli Stati Uniti sono 9, mentre in Europa sono 1100. I negoziati dell'ONU per redigere un trattato globale sulla plastica, che sarebbe volto a creare uno strumento giuridicamente vincolante per ridurre l'inquinamento proprio da plastica, si è concluso con un fallimento ad agosto 2025 a Ginevra. E nonostante la partecipazione di 183 paesi, le forti opposizioni dei paesi produttori di petrolio e la mancanza di consenso sulle limitazioni alla produzione hanno impedito di trovare un accordo definitivo, ma la legislazione europea stabilisce comunque dei requisiti vincolanti per le aziende in materia di manipolazione, trasporto, stoccaggio, insomma, dei pellet in modo sicuro, con l'obiettivo di prevenire meglio l'inquinamento microplastico lungo tutta la catena di approvvigionamento.
1: E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci anche attraverso l'ascolto dei podcast e delle puntate che potete trovare sul sito e app di Radio Popolare, oltre che su Spotify, e mi raccomando, scriveteci come sempre spunti e commenti, per carità anche qualche complimento se vi scappa, e insomma sentitevi liberi, e alla nostra mail doc@radiopopolare.it o sui nostri social, dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. Continuate a seguirci, buona settimana.

È in questi giorni che arriva la fregola delle vacanze. Tranquilli, non è ancora prova costume, perché cominciamo dalla Svizzera e ci andiamo in pullman dal 1 al 3 giugno nel Vallese, fra il San Bernardo, i vini buddisti e borghi medievali. Dal 9 al 14 giugno l'Irlanda del Nord, Belfast, Derry, il selciato del gigante e il museo del Titanic. E in agosto, dal 2 al 10, siamo in Sardegna per il Festival Dromos e i meravigliosi panorami estivi con Radio Popolare. Un po' dove vi pare, c'è tutto sul sito.

domenica, buon pomeriggio, buon 3 di maggio, il 1 maggio ce lo siamo già augurati, se ricordate, se no c'è il podcast. E dunque questa volta ci dedichiamo al più dolce, primaverile, pre-estivo dei mesi. E in fondo è 1 maggio ancora, loro sono i Bee Gees.

Per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, sono Pier Giorgio Pardo, questa è Radio Popolare Mashup e stiamo ascoltando musica di maggio. Questa è musica di maggio francese.

pomeriggio un po' piovoso questo degli Euphoria, ne troveremo degli altri in scaletta, però questo invece è il maggio come lo può immaginare Milton Nascimento, brasiliano e pieno di magia.

0: Che meraviglia, e di questa che arriva nulla si può dire se non che non poteva mancare.
1: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la no-

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre

Anche questo è un maggio meraviglioso come te lo cantano a Napoli, una Napoli moderna, urbana, dove può capitare che ci si lasci. È come lo scopri che è il momento, perché lei è

Rimaniamo a Napoli, un'altra canzone di struggimento amoroso come solo a Napoli le sanno scrivere, però una Napoli riletta da Franco Battiato che ritroveremo più tardi. E vabbè, questa è Era de Maggio.

Questi non si lasciano, concepiscono. Un classicone delle canzoni dedicate al mese di maggio e piace ancora riascoltarla, in fondo uno dei più ispirati pezzi di Fabio Concato. Tu?

Anche qui eleganza e ispirazione a mani basse, un James Taylor dalle suggestioni primaverili, anche questa si chiama First of

James Taylor, molto influenzato dal Brasile. In Brasile ci rimaniamo con un duo di produzione musicale attivo nella dance, sono Indicate e Noham, e questa

La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.

Rocky ancora, buona domenica, seconda parte di Mashup. Questa sera ci stiamo dedicando, questo pomeriggio, ci stiamo dedicando a brani che hanno a che fare con maggio. E questo è un maggio popolare.

solito il maggio è legato a delle condizioni climatiche assolutamente favorevoli. Maggio è il mese del locus amenus della tradizione classica, eppure può capitare che ci sia un maggio tempestoso giusto un giorno. È Stormy May Day e loro sono gli ACDC.

È un personaggio molto particolare, sembrerebbe un cantautore statunitense di quelli country pop, come tanti invece è legato alla cultura geek, quindi i suoi brani vengono usati nei videogiochi, anche nelle serie televisive, veramente particolare come tipo.

Questo è uno dei miei gruppi preferiti, in realtà non trovo mai il modo per farvelo ascoltare, questa sera invece ci riesco. E si chiamano Nits, sono olandesi, esistono proprio dalla fine degli anni 70, quindi una di quelle carriere molto longeve tipo Pooh. Questa si chiama Month of May.

Anche questa si chiama Month of May. Anche qui piove, come dagli AC/DC. Loro però sono gli Arcade Fire.

fanno spesso delle assonanze, dei giochi di parole o di significato, insomma, tra May Day, inteso come il giorno di maggio, anche del primo maggio, la festa di maggio, e il

parte questa donna Angelo che abita il pezzo di Lucio Corsi ha a che fare con il May Day come richiesta d'aiuto o col maggio come mese dell'anno? Sicuramente è dedicata a maggio questa splendida canzone dei Blue Oyster Cult, che ci riporta invece alle ambientazioni glam da cui tutto sommato Lucio trae ispirazione dichiaratamente, ed è bello così.

E chiudiamo con una nota malinconica. A volte maggio la porta con sé, lui è il grande Pino Daniele. Maggio se ne va, anche noi, ma torniamo settimana prossima. Un bacio da Piergiorgio Pardo.

0: 歌声。
1: Lunedì 4 maggio, lo scrittore, saggista e curatore Oliviero Ponte di Pino e la ricercatrice e autrice Giulia Alonso vi aspettano nell'auditorium di Radio Popolare per una serata speciale del Suggeritore Night Live, in cui presenteranno l'edizione 2026 di In Giro per Festival, la guida unica nel suo genere che vi permetterà di orientarvi fra i 1000 festival della penisola. Con loro la voce e la musica della grande Camilla Barbarito. Apertura porte alle 21 per il consueto brindisi con voi e diretta a partire dalle 21.30.
2: Popolare Network.

catene ai piedi e alle mani, graffi e lividi. I due attivisti della flottiglia arrestati da Israele si sono presentati in tribunale. Il giudice ha disposto altri 2 giorni di carcere. Non ci sono ancora accuse formali, ma le autorità israeliane parlano di appoggio al terrorismo. Vanno liberati subito, è l'appello di Amnesty Italia. Un nuovo attacco all'Iran è possibile. Trump minaccia di riprendere i bombardamenti contro Teheran. L'ultima proposta di accordo del regime è ancora al vaglio di Washington. Mentre Trump crolla a picco negli ultimi sondaggi pubblicati dalla stampa americana, il segretario di Stato Rubio annuncia un viaggio a Roma il 7 maggio. Incontrerà il Papa per ricucire dopo gli insulti statunitensi. Potrebbe incontrare anche Meloni. In Libano più di 2.600 morti da marzo, nonostante la tregua su carta con Israele. I raid dell'IDF soprattutto nel sud del paese, oggi un nuovo ordine di evacuazione.

0: 19:31 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Sono stati portati nell'aula del tribunale di Ashkelon con le mani e i piedi legati, il viso tumefatto, contro di loro accuse non ancora formalizzate di complicità con il terrorismo. I due attivisti della flottiglia detenuti in Israele, lo spagnolo Saif Abou-Keshek e il brasiliano Tiago Avila, resteranno in carcere altri due giorni, come deciso dal giudice. I due sono stati sequestrati in acque internazionali dall'esercito israeliano durante l'operazione di alcuni giorni fa contro una ventina di imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia. Ascoltiamo l'appello di Riccardo Nuri di Amnesty Italia per la loro liberazione.
1: Non c'è nessuna legittimità perché è stato un arresto effettuato in acque internazionali contigue alle acque dell'Unione Europea, quelle greche in particolare. Un trasferimento a bordo di una sorta di prigione offshore con denunce di maltrattamenti, un'accusa di terrorismo che sappiamo bene per come è descritta dalle leggi israeliane, vaga, generica, arbitraria, colpisce anche comportamenti che non prevedono l'uso della violenza. E quindi il rischio è che, essendo la magistratura israeliana, quando si tratta di palestinesi, è nient'altro che una sorta di timbro della politica del governo Netanyahu, il rischio è che ci sia un'incriminazione e anche una condanna dopo un processo che sarà iniquo. E il governo spagnolo si è fatto sentire, però non deve essere lasciato solo. Io non vorrei che, siccome la Spagna è un po' più avanti degli altri governi dell'Unione Europea nel contrastare l'impunità israeliana, non venisse appoggiato il governo di Madrid da tutti gli altri stati. Quindi questo è l'appello che facciamo anche naturalmente all'Italia. E entrambi i detenuti devono essere scarcerati al più presto, le accuse nei loro confronti annullate ancora prima che inizi un processo e devono tornare al più presto. Resto a casa.
0: Israele oggi ha ammesso le violenze contro gli attivisti. Per sedare le proteste violente di alcuni passeggeri e completare il trasferimento, un'unità di polizia a bordo di una nave delle forze di difesa israeliane è stata costretta a usare la forza, ha detto il ministro degli esteri israeliano. Ma come proseguirà la missione umanitaria della Global Sumud Flottiglia? Ascoltiamo la portavoce italiana Maria Elena Delia.
2: Le barche sono sia quelle, diciamo, sane, sia quelle che abbiamo recuperato e siamo fortunatamente riusciti a recuperarle tutte perché erano state lasciate distrutte dagli israeliani a galleggiare nel Mediterraneo, sono tutte a sud di Creta e quello che sta accadendo è che la flotta si sta ricomponendo, si sta facendo un assessment appunto dello stato delle barche, allora le 22 recuperate non sono in grado di navigare. Non lo saranno più, mentre invece le altre, dei danni che sono sistemabili, quindi c'è un lavoro in corso, c'è un ricompattamento della flotta con l'intenzione netta di riprendere la navigazione. Le condizioni meteo sono in questo momento pesantissime, quando il meteo sarà migliore l'intenzione di ripartire come era da piano alla volta della Turchia, dove ci aspettano le altre barche, ci dovrebbero raggiungere anche delle barche della Freedom Flotilla Coalition e quindi la flottiglia c'è ed è intenzionata a proseguire.
0: Ed ora una notizia di poco fa, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghaei, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno risposto alla proposta dell'Iran e che Teheran sta esaminando la risposta di Washington. A riportarlo è la CNN. Ma cosa c'è nella bozza di accordo iraniana? Emanuele Valenti.
3: Al momento sul tavolo ci sarebbe l'ultima proposta iraniana. Per un accordo Teheran starebbe chiedendo quello che ha sempre chiesto: rimozione del blocco americano ai suoi porti, fine delle sanzioni, pagamento dei danni di guerra, scongelamento dei fondi iraniani all'estero, garanzie che Stati Uniti e Israele non comincino nuovamente la guerra. Ma più nello specifico, gli iraniani avrebbero proposto un negoziato e un accordo in due parti. Prima la rimozione del blocco americano ai loro porti, in cambio della riapertura di Hormuz, e poi, in un secondo momento, la trattativa sul nucleare con le altre condizioni. Trump ha sempre detto che non fermerà mai la guerra senza la garanzia assoluta che la Repubblica Islamica non possa mai arrivare all'arma nucleare. Ma il presidente americano, sappiamo, sta anche cercando disperatamente una via d'uscita. Quale possa essere questa via d'uscita? I bombardamenti americani e israeliani hanno sicuramente ridotto in maniera molto importante il potenziale militare iraniano, ma gli altri obiettivi di Trump non sono stati raggiunti: cambio di regime, appunto fine del programma nucleare, supporto di Teheran ai suoi alleati nella regione, a partire dagli Hezbollah libanesi e dagli Houthi dello Yemen. A 6 mesi dalle elezioni, quindi, con una situazione di stallo, la Casa Bianca ha più problemi oggi rispetto a quelli che aveva prima della guerra. Basta citare l'aumento di circa il 50% del prezzo del petrolio. Nonostante questo, alcuni media americani sostengono che il presidente sia disposto ad andare avanti ancora con la pressione economica, nella convinzione che a un certo punto la Repubblica Islamica accetti le sue condizioni. Ma attenzione, potrebbe non essere così.
0: Mentre negli Stati Uniti nuovi sondaggi indicano Trump ancora in calo di popolarità, iniziano le operazioni diplomatiche per provare ad accorciare la distanza con il Papa dopo gli insulti arrivati dal presidente. Il 7 maggio il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma, incontrerà il pontefice e anche esponenti del governo Meloni.
4: Un viaggio per ricucire i rapporti dopo settimane di scaramucce e scontri a distanza che hanno lasciato un segno profondo. Il segretario di Stato Marco Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni con un obiettivo preciso: provare a raffreddare le tensioni tra Stati Uniti, Italia e Vaticano. La crisi è nata con le parole di Donald Trump contro Papa Leone, critico sulla guerra in Iran, e contro Giorgia Meloni, finita nel mirino della Casa Bianca per non aver supportato sufficientemente gli sforzi bellici americano-israeliani in Iran. Un doppio attacco che ha incrinato uno degli assi diplomatici più solidi al mondo, quello tra Washington e Europa. Rubio incontrerà il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e il ministro degli esteri Antonio Tajani, secondo quanto riportato dal The Guardian. Un incontro con Meloni non è ancora certo. Il contesto è quello di una frattura più ampia, con il Vaticano che continua a mantenere una linea critica non solo sulla guerra in Iran, ma anche sulle politiche migratorie draconiane dell'amministrazione Trump. L'arrivo di Rubio sembra quindi atto a distendere i rapporti, abbassare la tensione, evitare che le frizioni delle ultime settimane diventino qualcosa di peggio. Intanto Trump continua a essere profondamente impopolare tra gli americani. Secondo un sondaggio ABC News e Washington Post Ipsos uscito oggi, il suo indice di disapprovazione è salito al 62%, con il 76% degli americani delusi dalla sua gestione del costo della vita. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: L'altra questione agitata da Trump verso l'Italia e l'Europa è il ridimensionamento delle truppe americane in alcuni paesi europei. In Germania saranno oltre 5.000 su quasi 50.000 i soldati statunitensi che lasceranno il paese. Che impatto avrà questo sulle difese europee? È possibile un ritiro di uomini ancora maggiore? Ascoltiamo Alessandro Marrone, analista dell'Istituto Affari Internazionali, esperto di difesa.
5: Il ritiro non pesa molto, innanzitutto perché gli Stati Uniti hanno circa 120.000 unità in Europa, 5.000 su 120.000 è la percentuale piccola, e anche perché gli uomini e le donne in divisa possono essere compensati da un dispiegamento europeo, mentre più difficile sarebbe compensare capacità missilistiche, di intelligence. Una graduale riduzione della presenza militare americana è fattibile e in realtà era già concordata e pianificata in ambito NATO per soddisfare la domanda americana di alleggerire il peso militare in Europa e anche per responsabilizzare di più gli europei. Non è fattibile un ritiro drastico e totale. Se succedesse, aprirebbe una crisi politica in ambito NATO e un vuoto militare in Europa, con conseguenze rischi di attacco russo. Ma non penso che gli Stati Uniti vogliano arrivare a questo punto. Una certa stabilità e pace in Europa è nell'interesse degli Stati Uniti, perché un aumento dei conflitti e dell'instabilità creerebbe danno in primo luogo dal punto di vista economico, ma come sperimentato con la prima e seconda guerra mondiale, richiederebbe un intervento americano. Diciamo, le unità più importanti oggi non sono tanto in Germania come era durante la guerra fredda, ma sono in Polonia, nei paesi baltici, sul fianco est, quindi è più importante che rimangano lì per dissuadere un attacco russo sul fianco orientale.
0: In Libano nelle ultime 24 ore 20 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani nonostante la tregua, che è in vigore solo su carta. Sono più di 2.600 le vittime da marzo scorso. I raid di Tel Aviv si concentrano nel sud del paese. Oggi l'esercito israeliano ha emesso un nuovo ordine di evacuazione per diverse città nella zona, anche a nord del fiume Litani. Sulla situazione abbiamo raggiunto Kaimi Leid, collaboratore di Avvenire. Scusate, non trovo il file. Notizia successiva, in Ucraina oggi almeno 3 morti e 9 feriti tra Odessa e Kherson, con raid anche in altre zone del paese. Intanto in Russia ci sono stati diversi attacchi ucraini contro infrastrutture petrolifere. 2 petroliere sono state colpite nel porto di Novorossiysk, nel Mar Nero. Attacchi di Kiev anche contro il porto russo di Primorsk, sul Baltico, anche questo uno scalo usato per l'esportazione di greggio. Tutte operazioni queste contro il settore petrolifero di Mosca, che pesano sulla sua economia. Il servizio di Sabato Angeri.
6: Gli attacchi ucraini della scorsa notte alle petroliere russe sono un simbolo di questa fase del conflitto in Ucraina. Infatti Kiev sta cercando il più possibile di minare la catena di produzione ed export di idrocarburi del nemico e ci sta riuscendo piuttosto bene, perché secondo i dati degli analisti occidentali la capacità russa di esportare idrocarburi all'inizio dell'anno era crollata drasticamente rispetto ai livelli prebellici. Certo, la guerra in Iran ha permesso a Mosca di tirare un sospiro di sollievo e di riuscire di nuovo a risollevare il suo export grazie alla sospensione delle sanzioni, ma i colpi di Kiev fanno male anche all'umore delle truppe russe e soprattutto della società russa, perché dimostrano che gli ucraini sono in grado di colpire in profondità nel territorio russo e di farlo con estrema precisione.
0: Torniamo in Libano e ascoltiamo Camille Eid, collaboratore di Avvenire.
7: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è un fatto unico, perché i due paesi non sono in guerra. Quindi Israele non considera il Libano un nemico, bensì il conflitto con Hezbollah. Cioè fa il distinguo tra lo Stato libanese e Hezbollah. Come si spiega da settimane, perché poi la tregua di 10 giorni è stata prorogata, quindi dovrebbe concludersi il 17 maggio, che il Libano è arrivato a 2.679 morti. Ci sono più vittime in Libano che in Iran. Quindi come si spiegano le demolizioni di tutti i villaggi entro una fascia di 8 a 10 chilometri dal confine? 2 giorni fa gli israeliani hanno demolito addirittura un convento greco-cattolico di suore con annessa una scuola. Come si spiega l'incendio di boschi, foreste, l'uso di fosforo bianco? Sono tutti Hezbollah quelli dei villaggi sul confine con Israele. Settimana scorsa il ministro dell'ambiente in Libano ha parlato di ecocidio, le demolizioni, lo sfollamento, i continui ordini di evacuazione che arrivano anche a comprendere paesi, località che sono molto distanti dal confine, cioè oltre il fiume Litani.
0: E anche a Gaza intanto il cessate il fuoco è solo nominale. Da stamattina sono 2 palestinesi morti per mano israeliana, tra questi un 15enne vittima di un attacco di droni vicino Khan Yunis. Morto oggi anche in Cisgiordania, ucciso sempre dall'IDF. In chiusura c'è stato un attacco hacker a sistemi informativi, società del gruppo IBM, che gestisce dati e tecnologie per la pubblica amministrazione e altre aziende. Un team dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è al momento al lavoro per ricostruire quanto è accaduto e ripristinare la funzionalità dei sistemi. Ascoltiamo Marco Schiaffino.
8: Si tratterebbe di un attacco che ha colpito i sistemi di IBM che sono a disposizione della pubblica amministrazione, in particolare in Italia, e si tratterebbe di un gruppo ben conosciuto nell'ambiente, cioè Salt Typhoon, un gruppo di hacker di Stato e in particolare sarebbe al soldo di Pechino. Non si sa al momento quanti siano i dati sottratti, quello che è quasi certo è che si tratta di un'intrusione piuttosto grave, perché i giornalisti di Repubblica parlano di 2 settimane all'interno dei sistemi e i precedenti storici di Salt Typhoon sono piuttosto clamorosi, perché a fine 2024 questo gruppo aveva infiltrato praticamente tutte le società di telecomunicazioni mobili negli Stati Uniti, sottraendo una quantità enorme di dati. Avrebbe attaccato organizzazioni governative anche in Australia e più recentemente a febbraio del 2026 anche in Norvegia, e si tratta di un gruppo che di solito sfrutta delle vulnerabilità di dispositivi sul perimetro, quindi router, firewall, altri dispositivi magari addirittura implementati proprio per proteggere i sistemi. È un gruppo che è in grado poi di fare quello che in gergo viene chiamato movimento laterale, quindi spostarsi e sottrarre informazioni da tutti i sistemi.
0: Le notizie tornano alle 22:30, redazione Roberto Maggioni e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.
10: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
11: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di Armocromia a Milano in Viale Sfinasse 99, 02 33 400 800, dimanoinmano.it.
10: Armocromia. Ma sai che non ho ancora capito cos'è?
11: Vieni a scoprirlo, prenotati sul sito, i posti sono limitati.
12: Gaia! Cioè, allora, noi passiamo ad avere lo studio sovraffollato, quindi andiamo in onda e c'è ancora dentro Pardo che chiacchiera, so, allo studio qui ci sono solo io.
13: Cioè, perché,
12: hai perso la cognizione del tempo.
13: No, stavo bevendo il caffè per prima cosa,
12: ecco,
13: e non mi hai avvisato in tempo, e poi soprattutto cioè, non hai
12: cioè, sai, si chiamano orologi.
13: Non hai preso la scaletta, e quindi sono andata io a prendere nella stampante la scaletta, quindi non inutile che mi sgridi.
12: Non la prendo mai la scaletta. Ho detto tanto Gaia, il primo intervento. Adesso, cioè, questi pensano adesso da casa, pensano che noi ci scriviamo il primo intervento.
13: Ma non ci scriviamo niente, ma è solo che così abbiamo i numeri di telefono qua, non dobbiamo
12: lasciare fare. Invece è tutto scritto. Vedete questo sketch bellissimo? Lo stiamo recitando da un copione. È così tutte le settimane. Voi non avete idea dello sbatti, eh? Noi scriviamo 1:45 e lo proviamo fino a che viene fuori 1:45.
13: Ma secondo te ci credono? Cioè, veniamo soprannominati cialtroni e secondo te...
12: Allora, a parte che... Esatto, com'è che questa cosa ormai è passata? Non è più neanche un soprannome.
13: Ci sto credendo pure io.
12: È un nome ufficiale. Per esempio, sulla scaletta c'è scritto... Occhio che se vi perdete nell'improvvisazione, poi vi... insomma,
13: vedi come leggi male o
12: leggo
13: stai
12: male
13: improvvisando.
12: Perché, vedi che ho appoggiato il foglio e già perdete secondi e vi slitta la sigla. No, non si può. Sta su de dos.
13: Sta su de dos.
12: Sta su de dos. Sta su de dos.
13: Sta su de dos.
12: Sta su de dos. Andiamo a lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me... Allora... Sta su de dos.
13: Sta su de dos.
12: Sta su de dos. Sta su de dos.
13: Sta su de dos.
12: Sta su de dos. Sono le 19:48 di questa domenica, con tutte le premesse per diventare Infausta da qui a poco, a breve.
13: Ma smettila, accogliendo
12: il trionfo.
13: Ma smettila, ma tu ce guarda, la vuoi? No, guarda, sì, non sì. C'è qui con me Claudio Agostoni, sennò
12: vorresti
13: non è qui, picchiato.
12: Perché questa cosa qua accade praticamente. Io non fingiamo che questa radio non abbia al suo interno quella che qualcuno definisce la jihad nero-azzurra. È così, e tra l'altro perché non è qui Claudio? Di Agostoni.
13: Perché sarà allo stadio come
12: sarà
13: giusto che
12: stadio,
13: sia,
12: esatto.
13: Come Sciauchi sarà allo stadio come giusto che sia, e io come al solito devo essere qui a lavorare, e non
12: guarda
13: è giusto
12: che sia.
13: Infatti posso dire, oggi dovreste dedicare a me i lavoratori della domenica.
12: Sì, cioè, perché
13: sono qui mentre vorrei essere altrove, perché, oltretutto sono
12: brava.
13: Qua con te milanista e non mi vorrai neanche portare nel caso in cui, a parte che volevi depistarmi dicendo che giochevamo contro il Lecce,
12: giocate col Parma, ma se vogliamo
13: mio
12: evitare
13: mio padre per fortuna, vabbè. E sì. Invece, niente, ti ho chiesto, ma poi andiamo? No, mi stai vendendo a chiunque,
12: sembra?
13: Vai con mio fratello, vai con Alone, vai
12: ma
13: con...
12: Ma vai con,
13: andare
12: vai con degli
13: te.
12: Ma non posso andare a festeggiare l'Inter,
13: ma io voglio
12: vengo
13: festeggiare
12: espulso
13: con
12: dalla
13: te,
12: comunità rossonera.
13: Tanto quanto
12: ma
13: io all'epoca,
12: con me? Io non ho niente da festeggiare.
13: All'epoca io ti favo Steaua e adesso tu...
12: Punto, vedi te,
13: dovresti
12: e infatti
13: venire...
12: tifo Parma forte,
13: esatto.
12: Oggi, guarda. E nonostante questo non servirà a nulla,
13: comunque,
12: lo sappiamo.
13: Non è ancora detto assolutamente. Niente, quindi no, finiamola
12: carità,
13: di chiamarcela dicendo cose che niente.
12: Beh, allora lo chiedo a te, visto che quello di essere interisti oggi è diventato un lavoro, e per oggi intendo proprio questa domenica 3 maggio, questa
13: sì.
12: Attesa.
13: È un lavoro.
12: È un lavoro. È un so lavoro. Che è anche un patimento. Voi siete abituati, no? Anche a prepararvi a ricevere scudetti, a volte non arrivano.
13: Esatto,
12: per
13: quindi
12: cui,
13: potremmo benissimo perdere.
12: Ecco, dopo tutti questi anni, no, ne sono passati tanti, dai, vari 5 maggio, quelle cose lì che sono dei lutti. Avete anche vinto in mezzo. Ecco, giornate del genere sono vissute con scaramantica tensione o con una serenità dovuta al fatto che, insomma, dai, ormai è lì.
13: No.
12: No.
13: Io non cadrò in questa falsa tu, in questo tuo gioco. Non cadrò in questo tuo gioco,
12: si
13: Villaggi.
12: Prova, si prova. Vabbè, niente. Va bene, questa cosa la riprenderemo in mano. Vabbè, poi la lasceremo cadere nel vuoto. Sì. Va bene, perché non mi riguarda in alcun modo.
13: Infatti.
12: Questa è su The DOS, la trasmissione in cui ogni domenica arriviamo e proviamo a dare un po' di ossigeno in quel momento del fine settimana in cui si inizia a vedere la fine del fine settimana e si ha un po' il lunedì sul collo. Questa settimana vale ancora di più perché è stato un weekend comunque per molti lungo.
13: Lunghissimo.
12: Perché c'è stato il 1° maggio che è caduto di venerdì, quindi sì, qualcuno ha fatto il ponte. Io no, ma alcuni di noi no. Io ho lavorato, tra l'altro, ero in onda venerdì, ero in onda sabato, di brutto tantissimo, e sono in onda anche oggi, quindi... Per cui, che weekend è stato? 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail, raccontarcelo. Potete farlo anche dal vivo, 0233-001-001 per telefonarci e appunto dirci com'è andata la giornata di oggi, se siete partiti, se state tornando, cosa vi aspetta in queste ore che mancano da qui al rientro del lunedì. Che weekend è stato, Gaia? Ma di matrimonio, quindi...
13: Allora, io ho fatto un 1° maggio nella Brianza. Sono andata a visitare la Brianza, che non conosco, e sono andata un po' alla scoperta della Brianza. E questo cadeva di 1° maggio.
12: Quindi adesso sono esperta
13: No.
12: No.
13: Hanno cercato di farmela piacere.
12: Un saluto ai brianzoli all'ascolto, peraltro.
13: Scherzo, scherzo, scherzo.
12: Bisogna
13: è stato bello, ho fatto delle bellissime passeggiate. Guarda, non sapevo, non immaginavo.
12: Perché tu non soffri di allergia?
13: No.
12: Madonna, il mondo deve essere bellissimo.
13: Sì,
12: cioè, il mondo
13: è bello, un mondo senza allergia.
12: Pazzesco. Cioè, un mondo con la primavera deve essere qualcosa di straordinario. Sì, bellissimo.
13: La primavera è molto bella, è la mia stagione preferita. Poi sono andata, è vero, al matrimonio della mia amica Marianna Aprile, che si è sposata e oggi ha compiuto anche gli anni, quindi giornatona.
12: Porca, sì, bellissimo.
13: Sì. Si è sposata il 2 maggio per non festeggiare i 50 anni che cadevano il 3 maggio e trovo che
12: così
13: sia geniale.
12: Così fa doppia festa?
13: Sì. No.
12: Non li festeggia,
13: dei 50 anni,
12: quindi ne è ancora 49.
13: Vince.
12: Tecnicamente quindi... così, funziona così, no?
13: Esatto.
12: Sì, va bene.
13: E quindi ho fatto questa cosa, che sono andata a Roma ieri, sono tornata oggi, sono un po' stanchina, come si dice, però bene. Invece
12: Allora, ieri devo dire, allora, quando fai l'apertura lunga, cioè che tu sei in onda dalle 7 e poi hai il riprise dalle 11:30 alle 12, un po' la giornata ne risente, quindi
13: sì.
12: ieri un po' così. Il 1° maggio è stato particolare perché la sera prima c'era quel seratone, lo sai che ogni tanto con doppia H lo facciamo.
13: Sì, infatti sarei venuto anch'io se non fossi stata in Brianza.
12: Esatto, eri in Brianza, quindi eri in Viale Monza, che chiaramente porta...
13: Sì, dietro casa mia.
12: Esatto, ma tu te ne sei andata per l'occasione.
13: Via, non potevo.
12: E quindi poi un po' di cose da sistemare il giorno dopo, c'era doppia H, quindi abbiamo lavorato, però è stato bello perché era anche il mio anniversario di matrimonio.
13: Capito? È vero, mi sono dimenticata.
12: Siamo riusciti a uscire, è stato carino.
13: Avete mollato i gemelli?
12: Abbiamo mollato i gemelli e i nonni per qualche ora e sì, no, lì è stato bello, ho mangiato come un maiale. Devo dire che mi sono...
13: siete andati a mangiare, dai, non dove il luogo, nel senso...
12: Abbiamo...
13: Che cucina avete mangiato?
12: Emiliana, abbiamo mangiato cose di taglieri, gnocco fritto, quelle robe lì. No, buono, buono. Mi sono accorto di soffrire un po' di più l'hangover, sia... da alcol che da cibo il giorno dopo.
13: Quando,
12: cioè, secondo me dopo,
13: con l'età, più passa l'età e più si fa fatica a smaltire.
12: Secondo me un pochino sì.
13: È probabile, cioè,
12: beh, abbastanza scientifica.
13: È un po' provato.
12: È provato.
13: C'è della letteratura sulla,
12: infatti anch'io sono stato provato abbastanza. E quindi così. Allora, oggi ci chiedono se Pier fosse registrato perché per caso è a San Siro. Non credo che Pier sia a San
13: non
12: Siro.
13: Non pensiamo che Pier sia stato a San Siro. Ma no,
12: magari abbiamo un pregiudizio. Vabbè,
13: ma non è un pregiudizio, nel senso che uno... Cioè, non è che
12: lui ha la faccia da non tifoso.
13: Infatti,
12: però d'altro canto non lo so, per cui così è. Vabbè, però ci ha lasciato un brano lo stesso.
13: Ci ha lasciato un brano ugualmente, perché comunque l'attaccamento
12: alla maglia,
13: la trasmissione, esatto. Quindi questa fratellanza, sorellanza che si crea tra tra autori, tra conduttori della domenica.
12: Diciamolo un po' tra geni della comunicazione radiofonica.
13: Tra amici di radio.
12: Certo, esatto.
13: Ovviamente continua anche quando una delle persone, uno dei programmi è registrato e quindi ci ha mandato ugualmente un avanzo di pardo, che è... Te lo lascio dire a te, te lo devo dire
12: no,
13: io?
12: No, vado io. Oggi ci ha lasciato Pino Daniele con un brano che si intitola Maggio se ne va. È stato velocissimo, è stato un attimo. Quindi Pino Daniele, Maggio se ne va, l'avanzo di pardo con cui comincia stasera su The Doss.

0: niente.
1: No, dico
0: io
1: niente.
0: Io lo so che tu stai facendo della facile ironia adesso.
1: No, cosa devo dire? Cioè, perché adesso non lo si so. Svelano i trucchi, perché tra artisti queste cose non si fanno. Ringrazio l'ascoltatore che ci definisce artisti. Non potrei riconoscermi di più in una definizione. Però, ragazzi, avevamo previsto il primo ospite adesso, quello del lavoratore della domenica. Avevamo già definito quella categoria un po' lavoratori, segnatamente in questa domenica. Ma c'è una persona da un luogo particolare di questa città che non ci sta rispondendo. Vogliamo dire, è così. A breve andremo a recuperarlo. Intanto però salutiamo Denise che ci scrive al 3316214013. Io scattavo in manifesta venerdì imbottita di antistaminico, come ti capisco, infatti dice solidarietà a Villaci, perché noi fotografi spesso siamo di corvée quando gli altri riposano, ma è stata tanta roba e viva il primo maggio sempre. Ieri e oggi invece in corvée in cucina con le mitiche crespelle del mercato di Via Friuli. Che bello Denise.
0: Le crespelle del mercato di Via Friuli?
1: Sì, è una cosa che dobbiamo scoprire. Io...
0: Ma scusami, io abitavo lì vicino, Denise.
1: E non ne sai nulla?
0: Le crespelle del mercato di Via Friuli, ma è di Milano stai parlando? Perché io abitavo lì proprio in Strada della Carità.
1: E te le sei perse. Posso dire però a questo Denise.
0: Ma qual è il mercato di Via? Ah, no, non lo so.
1: No. Denise, ci dai un po' l'occasione di rilanciare questa grande battaglia di Sudedos che non stiamo cavalcando abbastanza, mi viene da dire. Sudedos è quella trasmissione che va in onda dalle 8 meno un quarto alle 9 e mezza ogni domenica sera. Noi siamo digiuni. Ora, se tu lavori un paio di giorni con le crespelle, se ce ne tieni da parte due, poi noi ti ospitiamo volentieri qui in trasmissione mentre porti i viveri, e questo potrebbe valere un po' per tutti voi che siete all'ascolto. Saluto. Sai che c'è gente che nota quando Pardo è in diretta e quando è registrato?
0: Io vorrei leggere questo e spero che Pier ascolti, sia all'ascolto.
1: Esatto.
0: Io vado a leggere questo messaggio e ti giuro, Pier, poi ti faccio una foto e te la mando, che non sto inventando io. È stato scritto questo messaggio, anzi io dico anche da chi, così creo un po' di asti.
1: Che bello seminare asti,
0: tra le genti.
1: Tra le genti.
0: Matte, ma soprattutto Gaia, avete notato quanto serio, compito e professionale sia Pier in registrata e quanto invece sia un cazzone quando è in diretta?
1: Io non
0: soprattutto
1: aggiungo niente.
0: Mi insulta quando è in diretta, invece quando è registrato no.
1: Esatto, facciamoci delle domande. Intanto che ce le facciamo, proviamo a recuperare il primo ospite.
0: Ho capito.
1: Hai capito
0: ex
1: il mercato?
0: Mercato comunale vicino a Corso Lodi. Ho capito.
1: Ma le crespelle ce le hai presenti?
0: No, non ho presente le crespelle. Io mi immaginavo un mercato
1: rionale.
0: Un mercato che invece è in via Crema, è dall'altra parte, quindi non capivo. Però sai, tanti anni fa magari adesso c'è anche il mercato in via Friuli.
1: E invece no.
0: Sì, ho capito, Denise, adesso ho capito.
1: Molto bene.
0: Che sia verdura, che pane, che pollo. Lame pasta fresca, ma vai, andate tutti al mercato.
1: Settimana prossima. E recuperateci dei viveri.
0: Esatto.
1: Andiamo ad ascoltarci un brano che proviamo a recuperare l'ospite. E sottolineo proviamo.
0: Perché non è detto.
1: No.

0: U2, più correttamente chiamati U2 con In a Little While. Sono le 20:06 e finalmente, guarda, lascio introdurre a te Gaia, che mi sembra più adatto.
1: Allora, oggi il lavoratore della domenica sarà un Claudio Agostoni da San Siro, perché essere interisti oggi, ma non solo oggi nella vita, oggi, proprio oggi 3 maggio, è un lavoro.
0: Eh sì, oggi 3 maggio 2026. Ciao Claudio!
1: Ciao!
2: Buonasera, buonasera a voi e agli ascoltatori.
0: Buonasera.
1: Allora, cosa ci dici?
2: Io sono davanti all'ingresso 14, dove entrano il primo, il secondo e il terzo anello blu. Ho già espletato il rito del caffè corretto dal bar che ormai frequento da qualche campionato, dove c'è una signorina cinese molto gentile. Si è stabilito un rapporto tra me e lei la prima volta che ci siamo visti, quando mi ha chiesto se volevo il caffè in tazza grande o in tazza piccola, e gli ho detto piccola e lei mi ha detto no signore, naso grosso, tazza grande.
1: Vabbè, ma qua c'è del professionismo.
2: Io, vabbè, dopo un attimo di sbandamento della serie, ma come si permette, ho detto beh, però
0: ha le sue, tecnicamente ha le sue ragioni.
2: Sì, tecnicamente ha le sue ragioni. E quindi ormai è da qualche campionato che prima della partita do bere il caffè da lei rigidamente in tazza grande, il caffè corretto.
0: Senti, l'ho chiesto prima a Gaia, lo chiedo a te. L'Inter nel momento di questo tipo di partite, anche in campionato, ha avuto esperienze di diverso, come dire, con diversi esiti. Dopo tanti anni, da quelle diciamo più deludenti, l'interista avverte ancora questo senso di scottatura, oppure riesce ad andare più tranquilli su un Inter Parma in casa, con un Napoli che pareggia, un Milan che perde?
2: Ma guarda, è una squadra così del cazzo che ci si può aspettare di tutto, cioè, concretamente così com'è. Cioè, adesso siamo anche in ballo con una roba all'inchiesta che tutti sappiamo, che effettivamente fa ridere. Se fossimo veramente se l'avessimo veramente combinata grossa, sarebbe l'ennesima dimostrazione di quanto siamo balordi, nel senso che avremmo corrotto gli arbitri per farci perdere, il che è veramente un qualche cosa di incredibile. È gente un po' così, per cui ormai ci abbiamo fatto il callo.
0: Esatto.
1: E senti, se non fosse il 3 maggio, ma soprattutto se non fosse una domenica in cui l'Inter gioca in casa, cosa avresti fatto? Claudio Agostoni cosa fa la domenica? Come gli piace?
2: Ma anche lì ci sono una serie di allora, a parte che ha ricordato il 3 maggio, che per fortuna è 2 giorni prima
0: del 5,
1: del 5.
2: Il famoso 5, esatto. Che non fu tanto importante per un personaggio storico quanto
1: per
0: esatto, i fu
2: a Roma contro la Lazio.
1: Esatto.
2: Quest'anno c'era una partita, mi pare domenica prossima, contro la Lazio, che rischiava di essere determinante, il che non faceva presagire bene. Poi invece sembra che stia girando in maniera diversa, e quindi può andare. Ma se non fossimo stati qui, dipende dal tipo di partita, perché se fosse stato un derby avrei camminato nelle lande desolate del sud Milano, come capita durante tutti i derby,
1: tutti i derby.
2: Di non so cosa, animali rane,
0: sì.
2: E la strana fauna di quelle parti. Un'altra partita di altro tipo, alla televisione non riesco a guardarle perché mi nervosisce troppo. E quindi guardo il risultato al 44esimo del primo tempo e poi cerco di non guardarlo più fino alla fine.
0: Ok.
2: A volte ci riesco, a volte no.
0: Beh, vedi, perché ognuno, no, ha il suo modo di affrontarle. Io ho vissuto qualche anno fa, prima del Covid, siamo stati via tutti della radio e c'era Milan-Inter, e posso confermare, cioè Claudio sparisce durante il derby, l'abbiamo guardato insieme, tranne Claudio, che credo fosse in una galleria in Liguria, cioè fermo in una galleria.
2: Esatto, c'era un convegno della radio, ma esatto, c'era anche qualche cretino che, scusate che c'ho la perquisizione della...
0: Prego, prego.
2: È un secondo solo.
1: Vai, sì, sì, vai, vai. Siamo per la radio verità.
3: Acqua. Ok, ti apro le braccia?
2: Certo, apro le braccia.
0: È bello questo momento di
2: diretta. Grazie. Ok, è passato, superato,
1: sì,
2: indenne.
1: Abbiamo bene. Sentito anche bella voce che aveva.
0: Ma non può, non...
2: È un bel ragazzo.
0: Sì, è un bel ragazzo.
2: Io ero a un convegno della radio e io volutamente mi ero messo schiena al video che era stato installato e qualcuno aveva simulato delle urla belluine per segnalare un gol del Milan che in effetti non c'era stato, al che mi sono innervosito, ho preso e sono partito verso le Gueglie a piedi.
0: Sì.
2: Seguendo i binari del treno.
0: Esatto, esatto. Ricordo molto bene. Claudio, non ti faccio nessun augurio perché sai che sono milanista e non vale. E quindi goditi,
1: guarda,
0: la serata.
1: Io Claudio, per me la punizione più grande è che sono qua con Villacci.
0: Ma
1: oggi,
0: guarda, che poteva andarti peggio.
1: Che
0: te
1: sono
0: garantisco.
1: Lì che non mi farà, non mi porterà da nessuna parte dopo. Mi lancerà giù dalla macchina lasciandomi a casa per non vedere la fine.
0: Tu non salirai.
1: Non salirò in macchina, mi farà tornare con la 90. Guarda, sono una donna disperata.
0: Tanto è pieno di tuoi amici stasera in giro. Ciao Claudio!
1: Ciao Claudio, baci!
2: Ciao, ciao a tutti!
0: Ciao, ciao, ciao!
2: Ciao!
0: Ciao! Cioè, mi fa morire che ci sono anche gli ascoltatori che si lamentano con me perché è la radio dell'Inter. Oh! E tu, cioè, tu pretendi anche che ti accompagni a festeggiare.
1: Certo, comunque, no, ragazzi, Marco dice, no. Eh no, gente, non vale, mi spiace, ma l'interismo non può essere considerato un lavoro e se lo fosse sarebbe un lavoro usurante. Un abbraccio, Marco, interista.
0: Basta.
1: Cambiamo basta, cambiamo argomenti.
0: Che ne abbiamo tante di cose a cui parlare.
1: Tantissime.
0: E quando non parleremo noi faremo parlare voi. Tipo tra pochissimo ci sono delle cene da aggiustare.
1: Eh sì.
0: E tocca a voi.

0: Così, un po' di anni 90 in questa prima parte di Su The Dos di questa domenica, che per qualcuno è particolare, perché caro Gianni che ci scrivi però ancora addirittura il collegamento, quanti ascoltatori non sono tifosi e quanti non lo sono dell'Inter? Io non lo sono dell'Inter, però Gianni è così, stasera...
1: È costume, non è sport.
0: Non è sport,
1: Gianni,
0: perché
1: dai,
0: te lo dico, se stasera va come qualcuno spera, sentirai un bel po' di casino sotto casa se abiti in Italia tendenzialmente, quindi noi è di questo che raccontiamo. Perché è una cosa che è a una certa rilevanza e che sta per succedere.
1: Dai Gianni, voglio dirci bene lo stesso.
0: Oppure dai, no, dai, ma dai. Insomma.
1: Comunque,
0: respiriamo che
1: invece
0: è domenica sera.
1: Mi ha fatto molto ridere, no, non si firma. Shao, che immagino che non sia raggiungibile allo stadio, sarà sotto
0: una tenda d'ossigeno. È una delle possibilità. È una possibilità, te lo dico. Va bene, noi invece, come detto, voltiamo pagina perché è il momento, è esattamente il momento di darvi da fare. Preparatevi, io intanto mando la sigla. Giacciono sul fondo del tuo frigo.
2: La loro scadenza ha le ore contate.
0: Comunque vada, sarà la loro ultima cena.
2: Sono rimasti solo in tre e ti aspettano lì, nell'ultimo Tupperware.
0: Pensavo fosse una leggenda quella del parlate sempre di calcio, e invece...
1: Invece esiste, è vero, ce l'avevano
0: esiste,
1: detto in
0: questa,
1: effetti.
0: Sì, occhio al calcio. Del resto, sì. Gaia, io e te non parliamo d'altro che di calcio.
1: Sempre di calcio, guarda, è così.
0: Stavamo qua.
1: La trasmissione del calcio.
0: Calcio e cucina, cose che si sa, sono quelle che interessano il popolino. Però noi anche nel parlare di cucina parliamo partendo...
1: Ad altissimi livelli.
0: Partendo dai vostri avanzi, per esempio, e in particolare da tre ingredienti. Perché il weekend ha quella caratteristica dello stare tra due spese.
1: Sì, sei. O, cioè, ci sono due scuole. C'è la scuola di chi fa la spesa nel weekend, perché ha più tempo, c'è più rilassatezza, si piglia, si va, si fa la spesa, magari al mercato, magari in giro. Invece c'è chi dice, no, guarda, io weekend mollami.
0: Sì.
1: Non faccio spesa, non penso a niente di queste cose, le faccio in settimana.
0: Esatto.
1: Quindi, a seconda dei casi, si può avere o il frigo vuotissimo,
0: sì,
1: o il frigo pienissimo, ma con ancora quegli avanzi che devono essere finiti dalla spesa precedente, che bisogna non dimenticarli e non iniziare subito i nuovi. Quindi, in entrambi i casi avete qualcosa da far fuori, perché sennò potrebbe essere troppo tardi. Quindi, arriviamo noi e
0: ve li
1: diciamo, aprite l'anta del vostro frigo, guardate i tre ingredienti che hanno bisogno d'aiuto e ce li date, ce li scrivete, ci scrivete al 331-6214013 oppure, se preferite un'email, a diretta @popolarenetwork.it e ci dite, non ce la faccio oggi, quali sono i tre ingredienti.
0: Noi dopodiché vi vedrete cosa succede.
1: Vi lasciamo un brano,
0: esatto,
1: per aprire, per mandarceli e per...
0: Noi prendiamo, li affidiamo sempre al resto degli ascoltatori, che ne tirerà fuori una

Siamo dal primo passaggio, aprite il frigo, trovate tre ingredienti disperati, non trovateli, non fatevi il problema di abbinarli, questo non è un problema vostro, anche se sembrano disparati, oltre che disperati, voi inviateceli, devono essere tre, l'unica cosa importante, affidateli a noi, tempo di una canzone e sceglieremo quelli che insomma reputiamo più invitanti o più sfidanti e poi vedrete insomma, per chi ancora non conosce questa rubrica vedrete come procederemo al salvataggio, 331-6214-013 oppure dirette, popolarenetwork.it. Beastie Boys insieme a Q-Tip, questo è Get It Together.

0: Beh, Beastie Boys, Beastie Boys, Q-Tip, signori, Q-Tip. Questa era Get It Together, sono le 20 e 23 minuti ed è arrivato il momento. Oh, devo dire stasera una marea di ingredienti e ci stiamo ponendo dei problemi etici. Cioè dei problemi etici di una certa importanza, perché alcuni sono così assurdi che meriterebbero di mettervi alla prova, cari ascoltatori, nell'abbinamento. Altri c'è un'urgenza quasi da codice rosso, capito? Sì. Quello ti entra uno, sai quelle scene maschio, bianco, caucasico, quelle cose che, che ti entrano coi piedi. Ecco, il premio entra coi piedi, direi che oggi spetta a Carlo.
1: Sì, li leggiamo dopo.
0: Li leggiamo dopo quelli di Carlo? Sì. Perché gli altri sono... Allora, saluto Benedetta. Leggo il messaggio. Ci scrive.
1: Però a me piace questo.
0: Sì,
1: lo so. Di no, lo quindi. So.
0: Ma perché? Ma tu mi hai detto di leggere Carlo per ultimo.
1: Lo so, Benedetta. Ma ero in dubbio.
0: Qualcosa dobbiamo, almeno leggerli dobbiamo. Ma Benedetta ci scrive: io sono del team che sabato fa la spesa, carica al mercato, tuttavia mi rimangono giusto tre cose a piangere in frigo. Non sono riuscita a infilarle in nessun piatto: una melanzana, del bacon e della mozzarella. Questi sono i tre ingredienti che piangono nel frigo di Benedetta. Poi
1: che bello, questi Benedetta sì. A me piacevano un sacco, ma Matteo ha deciso che li ha letti, quindi
0: non è vero,
1: io ti do
0: Benedetta,
1: questa colpa, Matteo.
0: Sì, esatto, grazie.
1: Perfetto.
0: Allora io li leggo tutti, così poi
1: no, dai, adesso per il momento teniamo Carlo, quindi
0: okay.
1: Perché Carlo mi sembra che abbia veramente
0: molto
1: veramente
0: bisogno. C'è del bisogno lì. Allora Fede,
1: però è bello anche quello di Antonietta,
0: Sì.
1: Cavolo, quello di Antonietta.
0: Antonietta è challenging, totalmente.
1: Mamma mia,
0: è difficile.
1: Totalmente challenge questa.
0: Sì, sì, totale. Li leggiamo quelli di Antonietta? Perché.
1: Vabbè, grazie agli eletti.
0: No, io ho letto.
1: Ciao, grazie.
0: Sì.
1: Sono Grazia, dice. Ho porzione di carote julienne con fave e cipolle viola lessate da scaldare in forno, buonissime. Anche questo è molto bello. Grazie, Grazia.
0: Già facile.
1: È molto facile. Nel senso che sai già che cosa fare tu, quindi non sei disperata che hai bisogno di noi per un aiuto.
0: Senti,
1: i due veramente che hanno bisogno, forse Carlo è quello che ha più bisogno di tutti in effetti.
0: Sì.
1: Però era molto bello quello di Antonietta che ti lascio leggere.
0: Allora c'era, a dire il vero, anche quello di Fede che aveva cipollotto, asparagi e carote. Dice sono tre bisogni, che ingredienti che hanno bisogno d'aiuto. Ma quello di Antonietta,
1: scusami, qual è che hai letto?
0: Non quello di Fede.
1: Ah, Fede, sì.
0: È da Lodi. E Antonietta invece ci scrive: collatura di alici, capperi e unice fin qua. E il terzo ingrediente è, tolgo la marmellata di mirtilli.
1: Questo era molto bello.
0: Io devo dire, Antonietta, che questo vince il premio ingredienti più disparati fino a questo momento della storia di Sudedos.
1: In effetti.
0: Che ormai, insomma, ha qualche mese. Arriva adesso Ettore che ci dice: finocchi lessati, acciughe sotto sale e un cucchiaino di grana grattata.
1: Che bello, Ettore, questo qua era bellissimo.
0: Quanto sa di avanzo un cucchiaino di grana grattata. Bellissimo.
1: Molto bello anche questo, Ettore.
0: Però noi vogliamo abbracciare Carlo. Nella sua disperazione, Carlo, adesso io lo dico a tutto il popolo dei cialtroni di Sudedos, che include noi due e tutti voi che ci seguite con attenzione. Il messaggio recita così: sentite gli aggettivi: tre ravanelli avvizziti, mezza rapa bianca, che non è un aggettivo, è proprio il colore del cadavere della rapa, un avanzo di toma piemontese dal colore dubbio. Cioè anche difficile, è un pantone indescrivibile.
1: Un pantone di toma piemontese.
0: Quindi Carlo, ora noi prendiamo i tuoi ingredienti.
1: Guarda, è arrivato anche Pietro Mauro, ma non leggiamo il cognome, scusami, no. Pietro,
0: sì.
1: Che dice: couscous liofilizzato, carne in scatola e olive.
0: Ma cos'è il couscous liofilizzato? È tipo quello, cioè li vendono in busta come...
1: No, il couscous in realtà...
0: È liofilizzato.
1: Sì, nel senso che... Cioè, però c'è anche quello...
0: Proprio,
1: esatto, non
0: c'è proprio quello lì.
1: Esatto.
0: Ok.
1: È chiaro, okay. Come ho spiegato.
0: Sì, e carote in scatola e olive. Carote in scatola. Ah, no, carne in scatola, carne in rimbambito scatola. E olive. Ok, dai.
1: Rimbambito se lo sta dicendo a se stesso.
0: Certo, ci mancherebbe.
1: Pensavi che no,
0: l'avesse capito.
1: Esatto.
0: Quindi, no, carne in scatola sì, però fa già un pochino.
1: Carne in scatola è una cosa che io non riesco proprio. Non per etica, eh.
0: No, no,
1: diciamo che ormai avete capito che non è che abbia questa etica particolare,
0: no,
1: ma. No, perché non mi piace la gelatina.
0: Ah, è così.
1: Non mi piace la gelatina.
0: Allora, quindi... ufficializziamo Carlo. Popolo di Sud ed Ost là fuori, salviamo Carlo. Dovete creare una ricetta con mezza rapa bianca, mezza, ok, tre ravanelli avvizziti e un avanzo di toma piemontese dal colore dubbio. Ripeto, mezza rapa bianca, tre ravanelli avvizziti e un avanzo di toma piemontese dal colore dubbio. Cosa dovete fare adesso? Vi diamo un paio di canzoni. Forse una.
1: No, una perché adesso mi
0: adesso vediamo,
1: mi
0: vediamo.
1: Vabbè, uno, vediamo, vediamo.
0: Create una ricetta, ci date un titolo, ci mandate il titolo deve essere attirare la nostra attenzione e noi vi chiamiamo e date la ricetta con questi tre ingredienti. Avete capito bene? Bene, allora procedete.
1: Presto.
0: Canzone, blocchettino, canzone e torniamo. Oh, io li ripeto, li ripeto. Tre ravanelli avvizziti, mezza rapa bianca, un avanzo di toma piemontese. Dal colore dubbio.

0: Che morbido, è nuovo.
1: No.
2: Su The Dos.
0: Che bellezza.
1: Morbido, è nuovo.
0: No.
2: Su The Dos.
0: Che gioia.
1: Morbidissima, è nuova.
0: No.
2: Su The Dos.
0: È mia.
3: Che colori, è nuovo.
0: No.
2: Su The Dos.
4: Su The Dos.
5: Passa parola.

trees will burn, blackened heads, nowhere to rest.

0: Abbiamo deciso di così accogliervi in questa seconda parte di Su The Dos con dell'allegria. E quindi...
1: Chi è che l'avrà scelto?
0: Chi avrà scelto questo brano? Vi lasciamo con questa incognita assolutamente, così come dire, indistricabile. Vogliamo prima di tutto andare a dare un grosso abbraccio e un calumè della pace a Gianni, di cui capisco un po' di più adesso la cosa di prima, perché lui dice che la radio preferita su un covo di interisti da decenni è un dolore che si rinnova ogni anno, dovreste capirmi. Gianni, tu non sai.
1: Gianni, noi ti vogliamo bene.
0: Ma tu, io poi, non sai quanto ti capisco.
1: Io li voglio bene da interista.
0: Pensa che proprio che amore spassionato.
1: Comunque.
0: Io voglio complimentare, stasera siete on fire. Cioè, siete totalmente recettivi, sono arrivate una marea di ricette, tantissime, bellissime. Sono arrivate anche una marea di inviti a buttare tutto e andare in pizzeria, ma lo scopo di questa rubrica è proprio evitare di buttare tutto e andare in pizzeria. Ma noi...
1: posso dire prima sì, dobbiamo, io voglio dare un 5 alto sia a Francesca, perché sì, Rapa Nui era veramente bella, sì, mi piaceva,
0: buona anche la ricetta, che l'ha
1: buona la ricetta e bello anche, quindi sì. E però ha vinto, ci ha proprio colpito nel cuore,
0: sì, adesso
1: Mauro.
0: Capirete il criterio subito dopo, però la sigla della seconda parte della rubrica.

0: No, fermo lì, Carlo, che già ci scrive: ma in effetti la pizzeria non è un'idea. No, Carlo, ti dobbiamo salvare gli ingredienti, ti dobbiamo salvare la cena.
1: Ma infatti, Carlo,
0: così, no, Carlo, non è il momento. Quindi stai fermo, perché noi adesso svegliamo il criterio. Abbiamo con noi Mauro, che però si firma Tomo. E dopo averci dato
1: Tomo, perché è da cognome.
0: Da cognome, che noi non andremo a svelare. Però
1: certo,
0: si
1: però
0: firma
1: è dal cognome
0: Tomo. E noi in una ricetta con la Toma non abbiamo saputo.
1: Non potevamo anche chiamare Tomo.
0: Esatto. Quindi, caro Mauro, che da adesso in poi sarai Tomo, raccontaci il tuo disagio sotterraneo. Ciao.
1: Ma guarda che disagio sotterraneo è bellissimo.
0: Il titolo è bellissimo. Esatto, è bellissimo. Ciao Mauro.
1: Ciao Mauro. Ciao, ciao Tomo.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Allora, il disagio sotterraneo è perché le rape e i rapanelli vengono sottoterra.
1: Certo.
0: Esatto. Bravissimo.
2: Nel frigo e c'ha quelle insieme alla Toma Verdina.
1: Non può che essere un disagio.
2: C'è un messaggio. E allora, praticamente, a me spiace per Carlo, però questa ricetta è qua.
0: Vai.
2: Allora prendi un disco di carta da forno.
0: Sì.
2: Di 10 centimetri di lunghezza. Lo metti sulla teglia e lo metti nel forno.
0: Sì.
2: Lo metti nel forno e lo scaldi un attimo. Poi lo tiri fuori e tagli la rapa a fettine fine fine e le metti sotto come una specie di tappetino.
1: Ok.
2: Poi prendi la parte più verdina della Toma, senza toccarla perché tanto è uguale,
0: sì.
2: La metti, la parte più verdina, sul foglio di sulle fettine di rapa che hai tagliato fine fine, no? Tutte belle a posto. Lo metti nel centro, poi prendi due rapanelli tutti avvizziti che hai, non
0: sì.
2: li lavi e li metti sopra.
0: Sì.
2: Li metti in forno per 15-18 minuti, meglio,
0: sì.
2: 18, meglio 18.
0: Meglio 18.
1: Così bruciano.
2: Dopodiché, stando molto attento a non scottarti,
0: sì.
2: prendi e tiri fuori la piastra dal forno.
0: Sì.
2: Fai scivolare i dischetti tranquillamente su un piatto.
0: Sì.
2: Apri sotto il lavandino dove hai il coso dell'umido, butti dentro tutto nell'umido e ti butti dal quarto piano.
0: No,
1: scusami Mauro, sei una brutta persona. Io credevo in te, ci hai tradito.
0: C'hai tradito.
2: Ti sembra una cosa così con le rape, ma dai.
0: Tomo, abbiamo avuto risposte.
1: Guarda,
0: da leccarsi i baffoni.
1: Veramente, ci hai tradito. Ci sono.
0: Tu cuoque, Tomo.
1: Filime. Com'è che era? Aiuto, no, adesso mi scriveranno i latinisti che ho sbagliato.
2: Avete scelto voi, cioè. Filimi. Avete scelto voi, mica io.
0: Abbiamo scelto te.
1: Abbiamo scelto te perché.
0: Rimbalzarci la responsabilità.
1: Perché,
0: così
1: scusami, perché sono stato ingenuo, è colpa mia.
0: Come uno che fa l'incidente a torto e dice: ma è lo Stato che mi ha dato la patente, è colpa dello Stato. Ma cosa vuol dire? Tomo!
1: Tomo, che delusione!
0: Che delusione! Ciao Tomo!
2: Va bene.
0: Ciao!
1: Ciao Tomo, grazie!
0: Possiamo rimediare.
1: Leggendo
0: Rapa Nui. Perché io so che Carlo stava
1: già per fiondarsi. Hai ragione,
0: Carlo
1: ha detto comunque sembrava una ricetta interessante, però doveva specificare che andava tutto cotto almeno a 250 gradi.
0: Sì,
1: invece
0: comunque...
1: Francesca, scusami che non è Francesca, è Connie, aveva detto grattugia la mezza rapa bianca.
0: No, ma guarda che era
1: Connie. E mescolala con la Toma a dadini. Sbatti in una piccola pirofola e passa in forno 15 minuti a 170 gradi. Affetti i rapanelli a rondelle sottili e con loro guarnisci la pirofila. Quindi questo qua, secondo me, era molto bello.
0: Sì, buono. E poi tutti quelli che...
1: Matteo, l'avevo detto, brute filimi, mi sono corretta se hai sentito latinista.
0: È fatto bene
1: poi,
0: a correggere.
1: No, hai fatto bene a correggere, ma io l'avevo già fatto, mi ero già autocorretta. Invece Camela aveva detto, la rapa bianca la facciamo bollire e poi frulliamo, farà da base tiepida.
0: Senti qua.
1: I ravanelli li tagliamo e saltiamo in padella lasciando un po' di croccantezza, quindi non tanti perché sennò non troppi minuti, perché altrimenti sennò la croccantezza la salutiamo.
0: Sì.
1: Appoggiamo sulla crema di rapa. La Toma, visto il dubbio, la facciamo sciogliere in microonde e versiamo sopra i ravanelli. Nome del piatto?
0: Ce l'ha?
1: No.
0: Puoi darglielo tu, Carlo. Allora prova questo, prova Rapa Nui, facci sapere se le ricette
1: prova,
0: sono approvate.
1: Prova.
0: Esatto. E poi c'è un altro Carlo che dice: adesso tutti sotto casa di Tomo con la bocca aperta, perché Tomo lancia il cibo, lo cucina prima e poi lo lancia dalla finestra. E le fa queste cose.
1: Comunque Marco dice che Tomo è un consulente ufficiale.
0: Sì, io di Tomo, guarda, mai più.
1: Veramente, Tomo, guarda.
0: Guarda,

0: di Alcazar alle 20:47 minuti. Carlo, noi ti vogliamo bene, apprezziamo molto i complimenti, ma ci devi dire se sono approvate le ricette e se le proverai. C'è chi consiglia il Daspo radiofonico per Tomo? No, però insomma, però uno poi, cioè, capito che la fiducia è quella cosa che ci metti tantissimo a costruire. E poi
1: ci vuole un niente per buttare
0: è così, è un castello.
1: È come con i la fidanzati fiducia, e le fidanzate.
0: La fiducia è un castello di carte.
1: Sì.
0: Capito? È quella roba lì. Dopo avervi detto questa cosa, che ora potete agilmente segnare sulla vostra smemoranda, apriamo la prossima rubrica, ovvero quella che, essendo domenica, si occupa di sport, perché sì, anche oggi è stata giornata di sport.

0: Allora, prima di entrare nell'evento sportivo che oggi ha un po' invaso Milano come fa da anni, diamo la notizia di questi minuti. Terzo Gran Premio di fila, Kimi Antonelli, vittoria grandissima. Guarda che bello, che bello.
1: Perché Lorenzo ci ha mandato lo screenshot per farcelo vedere.
0: Bravo,
1: ma ovviamente Teo ha tipo un occhio,
0: esatto,
1: che fa finta di condurre con me oggi.
0: È vero,
1: stava guardando. Da una parte guardava la Formula 1, dall'altra iniziava a gufare.
0: No, ma che posso fare? Io ormai... Però sono proprio contento. Vabbè, niente. Chiudiamo questa parentesi ed entriamo invece nella rubrica Fuori Gioco di oggi. Quella rubrica che si occupa di eventi o di sport un pochino meno raccontati dai grandi media. Oggi
1: sì,
0: a Milano era giornata
1: di... A Milano
0: di...
1: era giornata di Stramilano. Oggi, 3 maggio, si è corsa la 53esima edizione. Ed era madrina di questa edizione la nostra Francesca Lollobrigida, cioè la campionessa di velocità su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di quest'anno. La maratona, no, anzi la mezza maratona, la Stramilano è una mezza maratona che c'è dal 1972, si corre la mezza maratona, quindi 21,097 chilometri, la 10 chilometri e la 5 chilometri. Secondo voi, noi di Sud e Dos,
0: potevamo
1: ascoltare qualcuno che ha fatto la 21 chilometri? No, la 10 chilometri ovviamente. E abbiamo con noi il nostro Valerio Vergani. Ciao Vale!
2: Ciao ragazzi, come state?
1: Ma noi bene,
0: noi benissimo.
1: Tu come stai?
0: Esatto, era la prima domanda.
2: Stavo montando un mobile perché non ero abbastanza stanco dalla giornata di oggi, allora mi sono dedicato a un mobiletto. Quindi...
0: Ciao, cosa posso fare nel resto della giornata? Perché ho ancora tutta questa...
2: Gudì, sta sui dedos, almeno
0: bravo.
2: Mi metto a fare qualcosa.
0: Bravo,
2: quindi...
0: bravo. Potrei comprare un mobile, ma non in quei posti che te li vendono già montati.
1: No, ma lui lo costruisce il mobile, non è che tipo lo monta.
0: Alla carpenteria.
2: E Pinocchio, erano tutti assieme stasera.
0: Ah, era
2: la balena.
0: Bene, bene, però loro non avevano corso. Che Stramilano è stata? Intanto, non è la tua prima Stramilano, o sì?
2: No, ho fatto anche quella sotto zero quest'inverno, che è ancora più divertente perché parti a -2, però è molto bello. È l'ambiente della corsa amatoriale, ovviamente, perché da anziana persona quale sono faccio l'amatoriale. È un ambiente molto bello. Milano sta diventando una città, con tutti gli insulti dei pedoni e degli automobilisti,
1: certo,
2: nel traffico,
1: certo.
2: Giustamente.
1: Tanto insulterebbero qualcun altro, quindi tanto vale che c'è qualcuno che corre almeno.
2: Però sta diventando una città molto bella perché è pienissima di stranieri. Anche stamattina indonesiani, filippini, brasiliani. Sempre più corse a Milano trovano favori stranieri, francesi, è molto bello. La corsa fatta così è molto carina, da piacere, c'è tanta gente che tifa, che ti supporta, che spinge con il loro pensiero, con il loro urla, le loro grida, campanacci, triche ballacche, molto piacevole. Poi fatta in compagnia di tutta questa gente sta diventando
1: è bello.
2: Un piacere. Sì, è molto bello, è molto bello.
1: Ma senti, poi quanto
2: se
1: tempo...
2: Se incontri quelli bravi ti senti un po'...
1: Infatti...
2: Un po' dici, vabbè, mi sembrava di andare fortissimo ma ero fermo, però...
1: Però vabbè, ma senti, quanto ci hai messo?
2: Un'ora.
1: Un'ora che...
0: Beh, dai, male...
1: Esatto, mi sembrava
0: abbastanza buono,
1: no?
0: Buono, dai.
2: Sì, no, beh, nel senso abbiamo avuto del problema di percorso di rallentamento, ma non c'è problema, un'ora non ho pretese, ho una certa.
1: Ma invece tipo quello che ha vinto la mezza maratona, quanto ci ha messo?
2: Un'ora.
1: E non sei perché tu però, perché lui ci ha messo... E beh dai, scusami,
2: no,
1: fra lui...
2: No, doppio più o meno, tieni conto che loro vanno a 21 all'ora.
0: Sì. Ci ha messo un'ora, ci ha messo un'ora quello che ha vinto a Stramilano, mica la mezza.
1: No, la mezza, intendo la mezza maratona.
0: Esatto,
1: non la mezza
0: certo,
1: a Stramilano,
0: certo.
1: La mezza maratona, intendevo.
0: Bravi,
2: no,
0: ho capito.
2: Una... che ha vinto la 10, ha fatto la 10 recentemente, ha fatto il record, non so se italiano, europeo, brava comunque, ci ha messo mezz'ora, per cui...
1: Quindi direi che è splendido.
2: Il tempo di un professionista è il doppio, poi c'è chi corre a 35, a 40, però... il piacere della città e vedere la città vuota, senza traffico e con tanta gente è molto bello.
1: Ma senti, scusami, vai.
0: No, lo chiedo perché questo ho dell'interesse personale che vorrebbe sinceramente non suonare falso, perché ho questo, come dire, buon proposito di iniziare a tornare a correre da settembre a ora. Avere un obiettivo tipo la Stramilano, tipo una corsa, dà un senso al tutto. Quanto ci hai messo a preparare? L'hai preparata la Stramilano o diciamo tu hai una routine di corsa che va al di là appunto degli eventi come questo?
2: No, allora, le corse le uso come pretesto per correre.
0: Bravo.
2: Quest'anno sono alla quarta 10 chilometri. Ho iniziato a gennaio con la 10 a Santa Margherita Portofino, sempre con la mia signora, che è stata colei che mi ha traviato. Sì, perché io ero un bellissimo uomo da divano marittimo.
1: È arrivata lei.
0: Quante volte si corre?
2: Se mi vuoi, prova a prendermi.
0: Esatto.
1: Sa una più di Bertoldo, questa signora.
0: Non importa che tu sia lui o lei, l'importante è che corri. Questo era il famoso detto.
1: Questo era il detto.
0: Quante volte a settimana?
2: L'importante è che corri.
0: Esatto. Quante volte a settimana?
2: Tre volte a settimana,
0: giusto.
2: Un amico che mi aiuta a darmi ritmi, che è un super ragazzo, Nicolò, che ci dà grande supporto a me e Elisabetta, e sono in genere uno un po' più veloce, uno un po' più di fondo e poi un lungo la domenica generalmente, quindi
0: okay,
2: circa 30 km alla settimana.
0: Perfetto.
2: Una 10 km fatta bene. Tieni conto, 2 settimane fa l'ho fatta in 53.
0: Ok, cacchio. Cavoli. Molto bene.
2: Ce la fai? No, se ti alleni con costanza, senza grosse pretese, poi la testa ti aiuta molto. La spinta della gente, quando c'è tanta gente a correre, ti dà molta spinta. Guadagni 10-20 secondi.
1: Certo. Ma senti una cosa, oggi guardavo, mentre stavo facendo un po' di ricerche sulla Stramilano, mi sono comparse, sai, poi l'algoritmo mi manda, ovviamente, come se io fossi sportiva, tra parentesi, mi mandava un sacco di video, e ho visto questo video di questo ragazzo, non so, mi viene da dire etiope, non so se è un atleta, comunque africano, che ha corso a Boston e che proprio a pochissimi chilometri, no, scusami, a pochissimi metri dall'arrivo è caduto, ha avuto un crampo pazzesco, non riusciva ad alzarsi proprio, e poi ci sono due compagni di corsa che si sono fermati, l'hanno aiutato, sai, quei video che vogliono far vedere anche le cose buone che succedono nel mondo. Quindi io ti chiedo, ma sono cose che effettivamente succedono anche qua in una mezza maratona, forse troppo corta?
2: No, dipende quanto sei allenato e quanto sei idratato e quanto riesci a reggere l'impatto, perché comunque se non sei allenato la senti la fatica, poi ovvio cammini, ti fermi. Sui professionisti, magari il caldo, magari qualcos'altro, a livello fisico, carenza di zuccheri, non si può. Fammi citare due cose.
1: Dai.
2: Una per ricordare Alex Zanardi.
0: Mm-hmm. Bravo.
2: C'è un
0: Bravo.
2: Bellissimo video di questo splendido uomo che spinge questo ragazzo tetraplegico a vincere un Ironman, una maratona. Bellissimo,
1: sì,
2: lo
1: sì.
2: ricordo, visto che 2 giorni fa ci ha lasciato. Un grande esempio di tenacia. E l'altro è colui che ha fatto il record alla maratona di Londra con 1:59:30, in cui il secondo, che ha fatto 1:59:41, rimarrà il secondo a vita col secondo tempo di sempre, che ha mangiato 2 fette di pane, del miele e una tazza di tè prima di fare il record del mondo sulla maratona.
0: Ecco.
1: Vedi, mamma mia, ci dà anche queste pillole questo Valerio.
0: Esatto. Grande Valerio.
1: Grande Vale.
2: Devi allenarti un po', poi sì, crampi, la disidratazione, i sali minerali, sicuramente se non ne hai, non ne hai.
1: Esatto.
0: Valerio, prossimo obiettivo, visto che si procede di evento in evento?
2: 19 giugno, la Linate Night Run, 10 km sull'aeroporto di Linate di notte quando è chiuso.
0: Oh, bellissimo,
1: bello. Ed è una mezza?
2: Sempre 10.
1: 10 chilometri, scusami, non avevo sentito.
2: 10 chilometri e un'ora, di più non posso, poi se no il bar mi reclama, è un casino.
0: Hai ragione.
1: Ma senti, non vuoi andare tipo a New York? È il sogno di chiunque inizia a correre? maratona, nel senso
2: ti viene in testa di farla, perché deve essere molto bello. Secondo me è un bel modo per vedere la città rapidamente.
0: Bravo. sì, sono d'accordo.
2: Quindi, però New York l'ho già visto, ho detto, magari gli ho detto a Elisabetta, magari andiamo a Berlino, che non l'abbiamo vista, potremmo fare un giro a Berlino rapido. No, ti verrebbe da fare, ma secondo me ti richiede tantissimo impegno di preparazione.
1: Certo.
2: Per farla decentemente, per non arrivare come quel caro ragazzo che è stato sorretto a braccia.
1: Esatto.
2: Però poi la posso anche camminare. Diciamo che se non hai pretese sportive, ma pretese amatoriali, la porti a casa.
1: La puoi portare a casa. Comunque io volevo ricordare, prima di chiudere, anche un'altra cosa, ossia che legati a queste manifestazioni ci sono sempre più anche raccolte di fondi. Per esempio, adesso faccio questo piccolo spot, che non è mai uno spot quando si parla di queste cose, c'era la raccolta fondi Run for Maya per Maya Guarnaccia, che era un mio carissimo amico e amico anche di tante altre persone, che era, dico era purtroppo perché ci ha lasciato poco che settimane fa, affetto da una malattia degenerativa del motoneurone, e hanno fatto questa raccolta che è andata molto bene, con donazione al Centro Clinico Nemo, che è nato con l'obiettivo di mettere al centro i bisogni della persona con patologie neuromuscolari e neurodegenerative, ma soprattutto della famiglia, perché poi sono le persone che ne hanno più bisogno. E ci sono tantissime Vale di queste.
2: Ne abbiamo fatta una anche noi. Wizz Air Milano Marathon il 12 di aprile, noi l'abbiamo fatta in staffetta in quattro, io, Elisabetta, Marco e Elena, l'abbiamo fatta per l'EMPA, abbiamo raccolto con gli altri staffettisti per l'EMPA anche noi una bella somma. Vi dico che tutta la Relay Marathon, quindi tutta la charity della Marathon, ha raccolto quasi 2 milioni di euro quest'anno.
0: Molto infatti, bene.
1: Ma infatti anche questa cosa di Run for Maya, che poi si può sempre seguire, proprio Run for Maya, c'è anche un sito, ci sono anche sui social tutti i canali, ovviamente le raccolte poi continuano. E anche qua la cosa bella è che comunque, visto che oggigiorno bisogna specificarlo purtroppo, visto gli episodi che ci sono stati, il 100% della somma raccolta viene devoluto a questi centri. Quindi
2: ma
1: bello.
2: Organizziamoci per l'anno prossimo, la facciamo, scusa.
1: Guarda, tutto, Valerio, sì.
2: Il tuo socio vuol tornare a correre?
1: Sì, il mio socio verrà a correre. Io magari no, anche Elisabetta diceva che viene a correre.
2: Diretta all'arrivo.
1: Esatto, io aspetto lì. Io raccolgo i fondi, ragazzi, sono bravissima a raccogliere i fondi.
0: Va bene.
1: Grazie Vale, un abbraccio, ciao, saluta ragazzi, anche Elisabetta e tanti baci. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Eccoci qua, siamo arrivati all'appuntamento con l'intervista del futuro, Matte.
1: Eh sì, la domenica volge ufficialmente anche per noi al termine, è inutile che continuiamo a combattere, però abbiamo
0: sempre questa finestra che ci porta su che cosa succederà la settimana entrante. Questa volta cosa c'è? Il 6 maggio, mercoledì, c'è un anniversario molto importante, che è l'anniversario del terremoto del Friuli. E abbiamo pensato, per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, di parlare con Giada Messetti, che è appena uscito, è uscita lei proprio, con un libro molto bello, essendo lei friulana. Ciao Giada!
2: Ciao a voi.
0: Come stai?
2: Bene, voi?
0: Bene, benissimo, grazie. Bene. Siamo super felici di questa tua uscita per questo evento tragico che c'è stato, che però è un simbolo di rinascita, che tu hai colto, sì, e che hai raccontato per una storia personale tua che ovviamente si intreccia e che ti chiediamo di raccontarci.
2: Sì, tra l'altro mi piace che tu abbia usato l'aggettivo importante, anniversario, perché si tende a pensare che, siccome si chiama il terremoto del Friuli, sia stata una questione regionale, ma in realtà il 6 maggio del 76 è stato un evento storico nazionale, di importanza nazionale, un po' perché tutta Italia si è mobilitata per andare in aiuto e in soccorso dei friulani nei mesi subito successivi, i giorni successivi e gli anni successivi. E a me nella vita è capitato, ovunque sia andata, compresa la Cina, perché io nasco sinologa e ho frequentato molto la Cina, di incontrare persone che avessero più di 70 anni che mi dicevano: ah, Gemona del Friuli, certo, io sono venuto, mio padre ha portato le tende. Cioè, tutti hanno un ricordo legato al terremoto del Friuli, perché è stata anche la prima catastrofe mediatica della storia italiana, sì, nel senso che la RAI mandò un sacco di inviati, i giornali mandarono gli inviati, quindi chi non l'ha sentito, una scossa che si sentì in tutto il nord Italia, l'ha visto in televisione, e poi è stato l'evento catastrofico da cui poi è nata la protezione civile, che funziona ancora oggi. Quindi in realtà il terremoto del Friuli è un evento ormai quasi dimenticato, perché chi ha meno di 55 anni spesso non sa neanche che c'è stato, ma in realtà è un evento storico veramente importante del nostro paese, e secondo me purtroppo è dimenticato, perché alla fine i friulani sono riusciti a ricostruire senza scandali, senza sprechi, e quindi paradossalmente un esempio positivo,
0: certo,
2: di qualche reazione a una catastrofe è andato dimenticato.
1: È il famoso albero che cade che fa molto più rumore della foresta che cresce, come immaginario.
2: Esatto. Scusa, chiudo solo dicendo che appunto io sono originaria di Gemona del Friuli, e quindi in occasione di questo anniversario ho pensato di fare questo libro che si chiama Quando tornano le rondini, proprio perché per conservare la memoria di un evento che sta andando veramente un po' a scomparire dalla memoria comune del paese.
1: Io volevo chiederti allora un po' proprio questo: scrivere un libro su quei fatti, di tornare a accendere i riflettori, magari anche a ricucire dei fili, che esperienza è stata?
2: È stata molto potente. Io, scrivendo questo libro, pianto spesso, che non mi succede di solito quando scrivo i libri. In realtà scrivo saggi sulla Cina, quindi non capita, ma per scrivere questo libro ho dovuto proprio scoperchiare, a parte i ricordi miei di bambina, perché io sono figlia del terremoto, ho vissuto in baracca per 2 anni e mezzo quando ero piccola, io sono dell'81, quindi insomma sono rientrata in casa quando avevo 3 anni. Io sono nata perché i miei si sono conosciuti, mio padre è venuto a fare il volontario dopo il terremoto, quindi senza il terremoto io non esisterei. Ho dovuto intervistare mia madre, ho fatto ore e ore di intervista a mia madre, cioè, quindi è stata una cosa emotivamente molto potente. Soprattutto ho intervistato delle persone che conoscevo da sempre, perché a Gemona e in tutti i paesi dell'area terremotata ovviamente tutti hanno una storia, quindi a un certo punto ho dovuto decidere che storie racconto,
0: certo,
2: e ho deciso persone che conosco da quando sono piccola, e quindi non sono stata la giornalista che intervista delle persone, ma sono stata la persona di cui loro si fidavano, a cui raccontavano la loro storia. Quindi è stata una cosa veramente molto molto emozionante, molto potente, e soprattutto io sono molto onorata che loro mi abbiano messo in mano la loro vita, la loro storia. Sono anche storie molto tragiche, come vedrete se per caso leggerete il libro, ma tutte in qualche modo di resilienza a un certo punto.
0: Certo, ma infatti è stata, diciamo, come se fosse stata una seduta psicoterapeutica collettiva alla fine, no?
2: Guarda, alla fine secondo me sì, anche adesso, insomma, è uscito il libro da qualche settimana, sì, esatto, e mi stanno arrivando tantissimi messaggi, ma da tutta Italia, delle persone che mi dicono: io sono venuto, mi ricordo di quando, ad esempio ieri, ieri proprio una signora mi ha scritto un messaggio bellissimo che mi ha ricordato che aveva la casa distrutta e suo papà era un pianista e anche il suo pianoforte era distrutto ed era un pianoforte giapponese e la ditta giapponese del pianoforte si è offerta di, come dire, di ristrutturare il pianoforte, rimandargli il pianoforte aggiustato, quindi è stata veramente una cosa di solidarietà italiana, internazionale, e questo libro sta portando a questa magia di questa memoria collettiva, di questi ricordi che mi arrivano via messaggio, e io sono veramente molto molto emozionata e commossa da tutto questo che sta succedendo. È una cosa strana, una specie di libro magico.
1: C'è il libro magico e poi sempre a cose, come dire, accarezzare la potenza del ricordo e di tutto quello che poi di positivo è rimasto legato e dovremmo portarci dietro, lo hai detto, no? Anche nella questione, per esempio, della gestione delle emergenze, cosa che in Italia, insomma,
2: sì,
1: purtroppo si sussegue. Dicevo, l'altro elemento è chiaramente l'anniversario. Che settimana sarà?
2: Allora, sicuramente
1: arriva.
2: Ci saranno, allora, le celebrazioni in Friuli stanno, diciamo che sono mesi che stanno andando avanti, ma ovviamente il 6 maggio ci sarà il momento clou con l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi il 7 c'è il concerto di Bocelli che, insomma, sicuramente ci saranno, allora, le celebrazioni in Friuli stanno, diciamo che sono mesi che stanno andando avanti, ma ovviamente il 6 maggio ci sarà il momento clou con l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi il 7 c'è il concerto di Bocelli che, insomma, che ci aspettano 15.000 persone, e quindi questo

0: la protezione civile, ci sono stati i militari, ci sono state tantissime forze dell'ordine che hanno dato una mano, quindi ci celebreranno tutti quelli che sono venuti. Aggiungo una cosa rispetto a quello che hai detto tu sul fatto che la ricostruzione è stato un esempio positivo, ma c'è stata un'altra cosa fortissima che si capisce leggendo il libro e ascoltando i testimoni, che c'è stato un momento di veramente di comunità. Cioè, il fatto che nessuno si salva da solo, questa famosa frase, per quanto riguarda il terremoto del Friuli è proprio stata una delle cose importanti. Cioè, tutti mi hanno ricordato la grandissima mobilitazione, la comunità, il senso di comunità, la vita in cui tutti collaboravano, tutti si davano una mano, che è stata una cosa potentissima e secondo me noi abbiamo un po' dimenticato nelle società di oggi. Quindi ripensare che quella cosa lì è possibile è un'altra cosa positiva, secondo me, che ci arriva come eredità da quell'evento tragico.
1: Sicuramente, ma volevo chiederti anche un'altra cosa, Giada. Questo titolo molto evocativo che hai scelto, Quando tornano le rondini, ce lo spieghi?
0: Sì, arriva da un video che ho visto dell'epoca, dove c'è un bambino piccolo che avrà 7-8 anni a cui chiedono, lui dice le rondini ci abbandonano, e la maestra gli chiede ma perché le rondini ci abbandonano? Perché sono venute e non hanno trovato le case dove fare i nidi, e la maestra gli dice ma quindi tu cosa speri per il prossimo anno? Spero che tornino le rondine e trovino le case ricostruite. E io quando ho visto questo video che si trova su YouTube, e io ho postato anche sul mio account Instagram, ho veramente avuto i brividi e mi sono commossa profondamente questa cosa che le rondini hanno bisogno delle case per fare i nidi. Poi mi è venuto in mente mio nonno, che quando a un certo punto avevano nidificato le rondini era l'uomo più felice del mondo, quindi ho capito perché era così felice, perché a Gemona per anni le rondini non sono tornate perché non sapevano dove fare i nidi. Quindi mi sembrava che fosse comunque un titolo di speranza, e anche la foto della copertina del libro è Gemona nel 76 e si vedono le montagne che abbracciano il mio paese, che sono il Chiampon, il Quarnan e il Glemine, e in lontananza si vedono i ruderi del castello, ma è una foto dove ci sono dei bambini che corrono verso il futuro. Quindi era proprio un'idea di dare un, era un libro, volevo scrivere un libro sulla vita, ecco, sì, un libro sulla vita, non sulla morte.
1: Ed è quello che ci hai fatto arrivare anche soltanto dalla copertina e dal libro, te lo dico proprio
0: bene,
1: dal cuore. Quindi io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi. Ricordiamo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori e Quando tornano le rondi, edito da Mondadori di Giada Messetti. Quindi io ti ringrazio.
2: Buona settimana.
1: Un abbraccio, buona settimana, buon anniversario
0: ciao,
1: di vita.
0: Anche a voi.
1: Ciao. Un abbraccio.
2: Ciao, Giada.

0: E questo era Stelutis Alpinis, che è un brano di Francesco De Gregori, ma in realtà è un celebre canto friulano, infatti è stato scelto da Giada Messetti, ed era un madrigale composto da Zardini durante la Prima Guerra Mondiale, ma è riconosciuto come un simbolo del dolore della guerra, perché era appunto della Prima Guerra Mondiale, ma un inno alla terra friulana. Quindi Giada ha scelto questo e noi siamo stati ben felici di farvelo ascoltare.
1: Detto questo, abbiamo addirittura superato il momento dell'intervista col futuro. È chiaro che alle 21 e 22 minuti siamo arrivati incredibilmente anche alla fine di questo Su The DOS, quasi alla fine di questo Su The DOS. Ovviamente premono aggiornamenti, sappi Gaia che l'Inter sta ancora pareggiando 0-0 col Parma, e quindi in questo momento...
0: Non dire niente, andiamo avanti.
1: E poi c'è Simone, che invece in merito al pezzo precedente, perché oggi, sai, l'altra cosa bella di Su The DOS è che qualsiasi cosa, qualsiasi scelta noi facciamo da un punto di vista anche musicale, no? Che uno dice, ma magari sai mettere il Led Zeppelin in versione integrale nei 6 minuti e 41 del brano, ecco, noi abbiamo la risposta pronta che è Su The DOS, mollami, cioè noi qui... possiamo fare un po' tutto. Uno passa quel pezzo e si aspetta, sai, messaggi, ah, le zebre, bla bla. E invece arriva il messaggio di Simone e io...
0: Simone, Nostrini ha fatto così, tra parentesi, cioè, è venuto, passato dicendo, oh,
1: Madonna, le zebre. Vabbè, ma ragazzi, le zebre, ma che pezzo. Cioè, ovviamente siamo d'accordo, però posso dire, Simone, veramente pezzo di cuore, perché in merito scrive, sto pezzo mi fa ghignare da quando ho saputo della diatriba tra vicini di casa, tra Jimmy Page e Robbie Williams, quello di Take That, tra l'altro.
0: Sì, siamo Robbie.
1: Quest'ultimo girava in giardino cantando la squarciagola con cuscino sotto la maglietta. Nel frattempo, per provocarlo, metteva i brani dei Pink Floyd e dei Deep Purple. È vero, tu la sai la storia?
0: No, guarda, non la so.
1: Allora, Jimmy Page abita in questa casa dell'Ottocento, una dimora storica, no? Nel 2013 gli compra a casa di fianco Robbie Williams e dopo un po' di anni decide di fare dei lavori. Vuole fare un seminterrato con piscina, solo che Jimmy Page ha paura che le vibrazioni gli rovinino i muri
0: non
1: di casa.
0: Non nel gruppo.
1: Eh?
0: Non nel gruppo, le vibrazioni.
1: No. Dei vandali anche loro che vanno a dipingere i muri di casa di Jimmy Page. No, che le vibrazioni dei lavori gli rovinino i muri della casa storica. Nonostante, allora, questa roba finisce in tribunale. Tra l'altro Robbie Williams a quanto pare ha ragione, perché i lavori vengono approvati, no, dagli esperti. Però Jimmy Page non la prende bene. Nel tempo di latenza Robbie Williams decide di procedere con questo tipo di provocazioni, quindi musica anche dei Black Sabbath, oltre che dei Pink Floyd, di Purple a cannone. Lo imita in maniera, posso dire, un po' body shaming, un po', e alla fine però pare che i lavori siano potuti procedere. Quindi i due, tra l'altro, non è che si sono trasferiti, sono rimasti vicini di casa e hanno questo tipo di rapporto. Sembra che le cose si siano un po' distese a un certo punto, ma l'anno scorso è venuto fuori un altro problema. C'è un albero sul confine della proprietà, che sarebbe di Robbie Williams, che quell'altro dice che è pericoloso, no? E adesso è partita una denuncia anche per sta roba qua. Cioè, deve
0: vabbè,
1: essere...
0: ma questa roba qua a me fanno spaccare da
1: anche
0: ridere.
1: A me, deve
0: ma
1: essere
0: per esempio,
1: bellissimo.
0: C'è anche questa leggenda
1: proletaria,
0: niente,
1: certo.
0: Non riesco a parlare oggi. In cui, non mi ricordo chi era, cioè Springsteen, che aveva un vicino, che ha partecipato a un barbecue. Per il 4 luglio, con, non mi ricordo se era Bon Jovi o con un altro. E si narra di questo barbecue dove evidentemente hanno un po'... che uno si è bruciato i capelli.
1: No! No, ma
0: ci sono
1: no.
0: Queste leggende metropolitane, okay, sicuramente, che a me fanno molto ridere. Molto... questo pettegolezzo, questo gossip.
1: Perché fa ridere?
0: Perché ci vuole anche questo, no, un po' nella vita.
1: No, due cose. Primo, qui fa ridere, perché tutto questo è vero, sono notizie, se le cercate le trovate. Fa ridere perché l'assortimento dei personaggi è molto distante. Cioè Jimmy Page e Robbie Williams di base non li associeresti. E secondo, perché se devi associarli a una notizia, ci butti dentro un po' di droga. Un po', e invece no, vicinato, vibrazioni e alberi che danno fastidio. Però Gaia, è una diatriba seria. Noi abbiamo messo i Led Zeppelin, possiamo, come dire, schierarci così apertamente, secondo te? No,
0: no.
1: Io non me la sento,
0: ah,
1: quindi
0: bah,
1: oggi chiudiamo con Robbie Williams.
0: Oh.
1: Un pezzettino, perché poi lei dove andare la linea Nostrini tra poco. E lo ricordiamo anche a Nostrini, che è qui accanto a noi.
0: Ciao Nostrini.
1: Sei pronto? Sei pronto?
0: È pronto, bene, qua bene, pronto. Bene. Balla un po'. Balla questo pezzo.
1: Devi far ballare.
0: Io ballerò. Io ballerò.
1: Vabbè, adesso Gaia balla. La sai questa? La sai, Gaia?
0: Certo.
1: Quindi la
0: guarda che bisogna sapere tutto. Non è che si possono ascoltare certa musica. Si deve essere aperti a tutto. Guarda, quindi io ascolto anche Robby.
1: Stai parlando con la persona sbagliata.
0: Ragazzi, anzi, Gaia, la mia amica Odetta ha cercato anche di portarmi a un suo concerto. Non ce l'ha fatta. Ma mi sono pentita.

0: Madonna, questa canzone.
1: No, hai alzato, dai, meno male che non mi hai sentito. Ragazzi. Non me l'hai detto che alzavi subito. Stavo cantando.
0: Dobbiamo, abbiamo dei tempi.
1: Stavi dicendo questo.
0: Esatto. Come on, come on,
1: come on, come on.
0: Let me entertain you. Robbie Williams a chiudere la puntata di oggi di Sudedos. E quindi noi vi diamo appuntamento
1: domenica prossima
0: dalle 19.45, mentre l'Inter marcia su questo campionato con un sontuoso 0-0 a San Siro col Parma. Vi lasciamo a nostrini tra 9 secondi esatti. Un saluto da Matteo Villacci
1: e da Gaia Grassi. Ciao. Buona settimana.

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale orale e di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini. Buonasera a tutti e tutte. Ben ritrovati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Popolare, Radio Popolare Network.

Eccomi qua con voi insieme dagli studi di Via Olearo, in diretta. Dopo una buona puntata di Sud Dos, eccomi con un altro mondo musicale. E questa sera il viaggio che vi propongo è un viaggio attraverso sia il canto sociale, il canto politico e non solo, ovviamente, inframmezzato da melodie che vengono un po' di qua e di là. E considerato che siamo stati, anzi siamo, dopo la celebrazione della festa del lavoro, della festa del primo maggio, voglio iniziare questa puntata con un ricordo anche personale. Un ricordo che si perde nella mia notte dei tempi. Quando adolescente la mia nonna paterna mi cantava questa canzone. E ve la lascio ascoltare perché è una canzone storica. Sull'aria verdiana del Nabucco, ma con tutt'altra storia rispetto all'uso che viene fatto oggigiorno da alcune formazioni politiche che tutto hanno tranne un concetto di libertà per tutti.

Vieni omaggio, t'aspettano le genti, ti salutano i liberi cuori. Così. Inizio questa puntata. Il canto libertario, il canto anarchico, come il canto di fine secolo, dal 1800 fino a oltre, fino, potrei dire tranquillamente, fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale, il canto aulico di poesia assolutamente straordinaria, presente nei canti di tradizione politica e sociale.

come anche l'inizio, soltanto l'inizio, ve lo cito, di un altro canto che immagino molto degli ascoltatori e delle ascoltatrici lo conoscono nella lezione italiana, ma nella canzone originale inizia così: in piedi, dannati della terra, la ragione tuona nel suo cratere. E la canzone e la musica è diventata l'inno, l'inno di tutti i lavoratori del mondo. Ve la porto all'ascolto.

L'Internazionale, musicata da Pierre de Dejetier. Sul testo di Eugène Potier, che fu, potremmo dire, definita e suonata a partire dal 1889, ebbe una storia incredibile, perché Dejetier non depositò mai all'organizzazione degli autori la sua composizione musicale, per cui vennero fuori un po' di questioni. Peraltro vi erano all'inizio, il testo dell'Internazionale ebbe anche evoluzioni libertarie, solo che all'inizio veniva cantata sulla melodia della Marsigliese. E su queste storie delle melodie, come ho cercato di raccontarvi in alcune puntate precedenti sulla storia di Bella Ciao, anche sulla questione dell'Internazionale qualche volta viene fuori qualche storia differente. E io voglio farvi ascoltare adesso, siamo in un periodo analogo dove gli inni venivano scritti, definiti, composte le canzoni, in questo periodo proprio di inni, di marce, di elementi che dovevano accompagnare la marcia e durante le dimostrazioni, le manifestazioni, in quel tono marziale come ovviamente doveva essere in quel momento, ma in tutti gli altri momenti storici. Questo brano che io faccio ascoltare è stato scritto più o meno in quel periodo, però l'autore viene da tutt'altra parte del mondo, con un'introduzione molto vivace, anche in questo con un tono marziale, e qualcheduno ha voluto fare, come sempre, le solite questioni. Io direi che semplicemente in quel momento, in quel periodo, probabilmente i toni delle composizioni anche di carattere così del canto collettivo, del canto, perché poi il buon Dejetier e Potier scrivevano e lavoravano ed erano militanti del Partito Operaio Francese, del Partito Ouvrier, e peraltro avevano un'origine, in particolar modo Dejetier, di Lille, siamo nel Belgio, che era molto distante, non siamo come oggi che con un telefonino fai una chiamata e ti ritrovi ad Auckland in Nuova Zelanda, ma le cose erano un pochettino più complicate di oggi. Per cui questa melodia che nell'attacco e nel proseguio dell'esecuzione nulla a che fare con l'Internazionale, ma c'è la seconda parte che ricorda molto la stessa melodia, solo che viene da tutt'altra parte, da tutt'altra composizione. Ci troviamo di fronte a un compositore, un organista tra i più interessanti e i più compositori di melodie, che però lavorava per l'orchestra, anzi la banda civica di Clusone, e questo brano, che ancora oggi viene eseguito dalla banda di Clusone con un collegamento al mondo cattolico di cui Vincenzo Antonio Petrali è l'autore, sentire proprio tutt'altro mondo, tutt'altra storia, però c'è questa parentesi che ricorda molto l'Internazionale, ma la distanza oggettiva è semplicemente un percorso che probabilmente nelle melodie, nel sentire comune poteva esserci, ma nulla a che fare con la composizione sul canto di Poitiers di Dejetier, che in quel momento probabilmente aveva tutt'altri pensieri che sentire o avere le dimensioni di un canto della zona del Cremasco e del Bergamasco, che probabilmente non aveva neanche forse idea dove fosse collocata, e men che meno le origini di Petrali, che erano di Crema. Detto questo, vi porto all'ascolto di Orobia, perché il titolo di questo brano della banda di Clusone porta questo titolo.
Eccolo.

Bene, come avete potuto sentire, è indubbio che ci siano alcune battute che riprendono, o meglio, ricalcano la melodia strutturale e fondamentale del canto dell'Internazionale. Però tra queste trovare origini o derivazioni o copiature, direi che la cosa è molto, molto grossa. È un po' come i giochi che si sono fatti sul canto di Bella Ciao. Detto questo, adesso vi faccio sentire un po' come si suona l'Internazionale, diretta da Arturo Toscanini nel 1944 al Madison Square Garden di New York per una raccolta di fondi della Croce Rossa. Quindi siamo ancora nel momento rooseveltiano del periodo statunitense di alleanza con l'Unione Sovietica. Arturo Toscanini, l'Internazionale.

E quella che abbiamo ascoltato dopo la lezione dell'Internazionale diretta da Arturo Toscanini in quella del Madison Square Garden di New York nel 1944. Quelli che abbiamo ascoltato sono il gruppo finlandese dei Ritva Nero con la quadriglia del dragone. Questo gruppo musicale che io chiamo di folk rock, in realtà vi sono altre componenti dal punk al metal dentro in questo brano, così come il repertorio di riproposta del gruppo finlandese. Sante Salonen al sassofono soprano, Petri Prauda alla cornamusa finlandese, Emilia Launonen alla nickelarpa, al violino a tasti, Gianni Snellman al basso elettrico e alla batteria, Patrick Folt. E al cantele, questa specie di dulcimer. E uno dice: ma cos'è il cantele, cos'è il dulcimer? Fate conto, una specie di chitarra da tavolo, mettiamola così, strumento fondamentale per nel mondo finlandese per cantare le canzoni del Kalevala, quindi della tradizione più conosciuta e più antica di quello che è il repertorio tradizionale popolare finlandese. E comunque lei è Anna Rinjanen, Ritva Nero. Proseguo in questo viaggio di comparazione, di evoluzione o comunque di trasmissione orale. Un canto, quello che vi farò ascoltare adesso in una lezione che ho registrato e ritrovato sull'Appennino Piacentino, in quel di Marsaglia, grazie al gruppo spontaneo del coro di Marsaglia, che peraltro poi incise un disco autoprodotto, riprendendo una canzone che perde le sue radici nella terza guerra d'indipendenza e poi si è evoluta. E la lezione che vi voglio far ascoltare fa riferimento alla guerra colonialista che l'Italia monarchica intraprese contro la Turchia, occupando la Libia nella guerra del 1911. Questo canto porta come titolo "E con il fucile in spalla". Questo canto poi verrà ripreso anche durante la guerra di Grecia. Vi sono testimonianze raccolte da eminenti etnomusicologi e studiosi, musicologi come Dante Bellamio, uno degli autori di quello che fu lo spettacolo di Bella Ciao, Roberto Leidi altrettanto, Michele Straniero, e vi sono le testimonianze e le registrazioni di questi canti, così come io vi porto adesso questa registrazione. Il canto parla dei soldati, in questo caso non si capisce se non poi successivamente nel testo della canzone, perché si parla di piume, uno pensa ai bersaglieri, l'altro poi nella versione si parla di alpini, nella versione greca ritrovata si parla di alpini che vanno in Libia con il capitano che gli dice: guarda, la Libia è là, la Grecia è là, in questa lezione che vi farò ascoltare è la Libia. Dopodiché in spalla col fucile sulle spalle solo mi trovo ben armato e paura non ho. Quando avrò vinto tornerò. Questo è il finale. La cosa interessante è che questo canto successivamente verrà riutilizzato e verrà cantato dalle brigate partigiane
Questo canto è conosciuto in Piemonte, in Liguria, perché ovviamente la memoria di cui vi porto è quella riportata a suo tempo ed è rimasta nel canzoniere di alcuni gruppi spontanei di canto popolare della zona della Valtrebbia, ovviamente, ma le testimonianze portano anche ad abbrigate partigiane del Vicentino. Il testo non è più, almeno il titolo non è più col fucile in spalla, ma diventa col Parabellum, che era un mitragliatore che era stato realizzato e prodotto in Unione Sovietica con la sigla l'SH-41, che poi fu copiato dai tedeschi. E molto spesso durante siccome non è che veniva prodotto in Italia, i partigiani nelle loro azioni, quando raccoglievano le armi tedesche, riuscivano a ottenere, e molte erano le brigate che potevano usare questo Parabellum, che era un fucile mitragliatore con una azione di fuoco impressionante per il tempo della Seconda Guerra Mondiale. Quindi dal mondo sovietico l'utilizzo anche sul fronte russo da parte delle forze tedesche e naziste, ma poi utilizzato anche dalle brigate partigiane. In la versione partigiana, così come sentirete, si fa testimonianza delle bombe scippe. Le bombe scippe non erano altre che le bombe della Prima Guerra Mondiale che vennero utilizzate, anche queste erano nei magazzini che venivano razziati dalle brigate partigiane durante le loro azioni contro i fascisti in particolar modo, e che poi venivano utilizzati durante le azioni e le battaglie e gli scontri con i nazifascisti. Quindi vi faccio sentire questa lezione che viene dalla guerra di Libia del 1911, e così poi come venne ricantata durante le marce di trasferimento dalle brigate partigiane. Allora, questa è la lezione, così come ve le vado a far ascoltare con il fucile in spalla, e poi la lezione successiva, tramandata oralmente e variata oralmente nel canto partigiano. Buon ascolto.

Michela Nelli in questa sua lezione del col Parabellum. Canto evolutosi ed entrato nel canzoniere partigiano, da un canto che ha le sue radici nella terza guerra d'indipendenza risorgimentale. E visto che siamo partiti con le canzoni del maggio, una canzone di nuova stesura, dedicata proprio alla questione dibattuta e la linea tracciata per questa festa recente della ricorrenza del primo maggio.

Questo brano che mi accompagna alle volte nelle presentazioni porta il titolo di Glorious. Ed è il gruppo mitico del canzoniere del Lazio, da un album splendido, anche se datato, ma è splendido, 1977. Il brano che vi faccio ascoltare porta il titolo Tre morti al giorno.

Canzone riassuntiva e significativa. Tre morti al giorno. Un altro brano che ci mette almeno musicalmente a pari con la realtà odierna. E questa volta è in idioma, cantata potremmo dire milanese. E questa lezione sulla poesia di Loi, poeta milanese, che i Baraban hanno, il gruppo dei Baraban, gruppo lombardo, il revival e di canto e storia sociale, hanno realizzato e che porta il titolo Italia. E ve la faccio ascoltare.

faremo insieme al bel sul cagnavegnerà. Faremo insieme il bel sole che tornerà, che ci sarà. Il finale di questa canzone che porta come titolo Italia, dal gruppo del Baraban, su una poesia di Loi. Ma volevo farvi anche un annuncio, visto questi paragoni radiofonici che vi ho proposto questa sera nella puntata della Sacca del Diavolo, dai microfoni e dalle onde di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Un annuncio per il 9 maggio in quel di Casa Cervi, a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, ma forse proprio a via di mezzo tra Parma e Reggio. Sabato 9 maggio ci sarà questa giornata, che, riprendendo una frase di Papà Cervi, dopo un raccolto ne viene un altro. Il titolo della giornata sarà "Dopo un canto ne viene un altro", e sarà una festa di cori antifascisti, di cori che cantano il canto sociale, il canto politico, la memoria, nel canto la memoria, come si potrebbe dire tranquillamente. E molti sono i gruppi e i cori che hanno messo in piedi questa giornata. Il gruppo che è anche organizzatore, oltre coro di Parma, il coro della Mata Rossa, il coro di Micene, qui di Milano, il coro selvatico popolare, Femina, Arcor De Marchi, I Giorni Cantati, I Violenti Piovaschi, il coro dei Malfattori, Mondine di Bentivoglio, Musicuorum, Pane Guerra. Voci di Mezzo, Anima Corde, ve ne sono tanti altri. L'elenco è lungo, a partire da un pranzo picnic si andrà avanti fino a sera a cantare e a imparare anche dei canti. Ci saranno anche i Gang a suonare e accompagnare i canti. Ve lo ripeto, questo accadrà il 9 maggio a Casa Cervi.

Una voce che ha fatto dell'insegnamento e del canto popolare al di là dei grandi nomi, e voglio ricordare in questa occasione Giovanna Marini, molto più, almeno come storia musicale, molto più recente. Rachele Andreoli dalla Puglia ha fatto non soltanto dei lavori discografici, ma propone il modo di cantare che si ha nell'ambito della Puglia e del mondo mediterraneo. E voglio farvi ascoltare questo brano che dà anche il titolo all'album uscito per Finisterre. Non è a caso che porta proprio come titolo Finisterre, ed è sia cantato in galiziano sia in bretone e ovviamente

E allora, con le ultime battute sonore, il vostro Giancarlo Nostrini vi ringrazia di averlo seguito fino alla fine di questa puntata della Sacca del Diavolo, il settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare, prodotto e condotto in studio ogni domenica a partire dalle 21.30 fino all'ultima edizione del nostro radiogiornale. Vi ricordo ancora la giornata del 9 maggio in quel di Gattatico a Casa Cervi, per una giornata dopo un canto ne viene l'altro, con numerosi cori che si sono dedicati al recupero e alla riproposta del canto sociale, del canto politico e del canto tradizionale orale. A mi raccomandi ragazzi, sentendo domenica Cavenculo Sport e Sag dal Diavolo, passa una buona settimana e mi raccomandi, fai bel ciao ciao.

0: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
1: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di Armocromia a Milano in Viale Spinasse 99 02 33 400 800 dimanoinmano.it.
0: Armocromia, non so cosa sia. Chiedo a mia zia? No, mi prenoto sul sito e vado a Vestiaria.
1: Bravo.
2: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Altri due giorni di carcere per Tiago e Saif, i due attivisti a bordo della Global Smooth flottiglia arrestati dalla Marina israeliana. Oggi sono arrivati in tribunale con catene a mani e piedi e con graffi e lividi. Per loro ancora nessuna accusa formale. Mentre Israele ammette le violenze contro gli attivisti avvenute a bordo della nave della Marina dopo l'abbordaggio. Donald Trump ha definito inaccettabile l'ultima proposta iraniana. In serata un portavoce di Teheran aveva detto che non era presente il tema del nucleare e ora i due paesi starebbero lavorando a nuove trattative. E mentre il consenso interno per il presidente continua a diminuire, Marco Rubio arriverà a Roma per parlare con il governo Meloni e con il Papa dopo gli insulti al pontefice. E la Germania non rinuncia a lavorare con Trump, anche dopo l'annuncio del ritiro di truppe statunitensi dal paese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono stati portati nell'aula del tribunale di Ashkelon con le mani e i piedi legati, il viso tumefatto. Contro di loro accuse non ancora formalizzate di complicità con il terrorismo. I due attivisti della flottiglia detenuti in Israele, lo spagnolo Saif Bukeshek e il brasiliano Tiago Avila, resteranno in carcere altri due giorni, come deciso dal giudice. I due sono stati sequestrati in acque internazionali dall'esercito israeliano durante l'operazione di alcuni giorni fa contro una ventina di imbarcazioni della Global Smooth flottiglia. Sentiamo l'appello di Riccardo Nuri di Amnesty Italia per la loro liberazione.
1: Non c'è nessuna legittimità perché è stato un arresto effettuato in acque internazionali contigue alle acque dell'Unione Europea, quelle greche in particolare. È un trasferimento a bordo di una sorta di prigione offshore con denunce di maltrattamenti, un'accusa di terrorismo che sappiamo bene per come è descritta dalle leggi israeliane, vaga, generica, arbitraria, colpisce anche comportamenti che non prevedono l'uso della violenza. E quindi il rischio è che, essendo la magistratura israeliana, quando si tratta di palestinesi, è nient'altro che una sorta di timbro della politica del governo Netanyahu, il rischio è che ci sia un'incriminazione e anche una condanna dopo un processo che sarà iniquo. E il governo spagnolo si è fatto sentire, però non deve essere lasciato solo. Io non vorrei che, siccome la Spagna è un po' più avanti degli altri governi dell'Unione Europea nel contrastare l'impunità israeliana, non venisse appoggiato il governo di Madrid da tutti gli altri stati. Quindi questo è l'appello che facciamo anche naturalmente all'Italia. E entrambi i detenuti devono essere scarcerati al più presto, le accuse nei loro confronti annullate ancora prima che inizi un processo e devono tornare al più presto. Resto a casa.
0: Israele oggi ha ammesso le violenze contro gli attivisti. Per sedare le proteste violente di alcuni passeggeri e completare il trasferimento, un'unità di polizia a bordo di una nave delle forze di difesa israeliane è stata costretta a usare la forza. Così ha detto il ministro degli esteri israeliano. Ma come proseguirà la missione umanitaria della Global Smooth Flottiglia lo abbiamo chiesto alla portavoce italiana Maria Elena D'Elia.
2: Le barche sono sia quelle, diciamo, sane, sia quelle che abbiamo recuperato e siamo fortunatamente riusciti a recuperarle tutte perché erano state lasciate distrutte dagli israeliani a galleggiare nel Mediterraneo, sono tutte a sud di Creta e quello che sta accadendo è che la flotta si sta ricomponendo, si sta facendo un assessment appunto dello stato delle barche, allora le 22 recuperate non sono in grado di navigare. non lo saranno più, mentre invece le altre dei danni che sono sistemabili, quindi c'è un lavoro in corso, c'è un ricompattamento della flotta con l'intenzione netta di riprendere la navigazione. Le condizioni meteo sono in questo momento pesantissime. Quando il meteo sarà migliore, l'intenzione di ripartire come era da piano alla volta della Turchia, dove ci aspettano le altre barche, ci dovrebbero raggiungere anche delle barche della Freedom Flotilla Coalition, e quindi la flottiglia c'è ed è intenzionata a proseguire.
0: Inaccettabile, così Donald Trump ha definito in serata l'ultima proposta iraniana inviata a Washington. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano aveva dichiarato poco prima che il documento non includeva la questione sul nucleare, che la Casa Bianca ha sempre considerato un punto centrale. Ora l'inviato statunitense Steve Witkoff dice che i due paesi sono in trattativa, mentre in giornata Donald Trump aveva minacciato di riprendere i bombardamenti su Teheran e i Pasdaran avevano detto che il margine di manovra degli Stati Uniti si era ridotto, anche alla luce dei mancati successi che il presidente si era prefissato all'inizio del conflitto. Sentiamo Emanuele Valenti.
3: Trump ha sempre detto che non fermerà mai la guerra senza la garanzia assoluta che la Repubblica Islamica non possa mai arrivare all'arma nucleare. Ma il presidente americano, sappiamo, sta anche cercando disperatamente una via d'uscita. Quale possa essere questa via d'uscita? I bombardamenti americani e israeliani hanno sicuramente ridotto in maniera molto importante il potenziale militare iraniano, ma gli altri obiettivi di Trump non sono stati raggiunti: cambio di regime, appunto fine del programma nucleare, supporto di Teheran ai suoi alleati nella regione, a partire dagli Hezbollah libanesi e dagli Houthi dello Yemen. A 6 mesi dalle elezioni, quindi, con una situazione di stallo, la Casa Bianca ha più problemi oggi rispetto a quelli che aveva prima della guerra. Basta citare l'aumento di circa il 50% del prezzo del petrolio. Nonostante questo, alcuni media americani sostengono che il presidente sia disposto ad andare avanti ancora con la pressione economica, nella convinzione che a un certo punto la Repubblica Islamica accetti le sue condizioni. Ma attenzione, potrebbe non essere così.
0: Intanto Trump continua a perdere popolarità e gradimento negli Stati Uniti, secondo nuovi sondaggi. In questo contesto, il segretario di Stato Marco Rubio arriverà a Roma il 7 maggio per incontrare il pontefice e alcuni membri del governo Meloni. Così la Casa Bianca potrebbe cercare di rimediare agli strappi con il Papa in seguito agli insulti da parte di Donald Trump. Il servizio di Davide Mamone.
4: Un viaggio per ricucire i rapporti dopo settimane di scaramucce e scontri a distanza che hanno lasciato un segno profondo. Il segretario di Stato Marco Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni con un obiettivo preciso: provare a raffreddare le tensioni tra Stati Uniti, Italia e Vaticano. La crisi è nata con le parole di Donald Trump contro Papa Leone, critico sulla guerra in Iran, e contro Giorgia Meloni, finita nel mirino della Casa Bianca per non aver supportato sufficientemente gli sforzi bellici americano-israeliani in Iran. Un doppio attacco che ha incrinato uno degli assi diplomatici più solidi al mondo, quello tra Washington e Europa. Rubio incontrerà il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e il ministro degli esteri Antonio Tajani, secondo quanto riportato dal The Guardian. Un incontro con Meloni non è ancora certo. Il contesto è quello di una frattura più ampia, con il Vaticano che continua a mantenere una linea critica non solo sulla guerra in Iran, ma anche sulle politiche migratorie draconiane dell'amministrazione Trump. L'arrivo di Rubio sembra quindi atto a distendere i rapporti, abbassare la tensione, evitare che le frizioni delle ultime settimane diventino qualcosa di peggio. Intanto Trump continua a essere profondamente impopolare tra gli americani. Secondo un sondaggio ABC News e Washington Post Ipsos uscito oggi, il suo indice di disapprovazione è salito al 62%, con il 76% degli americani delusi dalla sua gestione del costo della vita. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E in serata il cancelliere tedesco Merz ha dichiarato di non voler rinunciare a lavorare con Donald Trump. Il commento del cancelliere riguarda l'annuncio dello spostamento di oltre 5.000 soldati statunitensi dalla Germania su un totale di quasi 50.000 presenti nel paese. Sull'impatto che questa decisione potrà avere sulle difese europee sentiamo Alessandro Marrone, analista dell'Istituto Affari Internazionali, esperto di difesa.
5: Il ritiro non pesa molto, innanzitutto perché gli Stati Uniti hanno circa 120.000 unità in Europa, 5.000 su 120.000 è una percentuale piccola, e anche perché gli uomini e le donne in divisa possono essere compensati da un dispiegamento europeo, mentre più difficile sarebbe compensare capacità missilistiche, di intelligence. Una graduale riduzione della presenza militare americana è fattibile e in realtà era già concordata e pianificata in ambito NATO per soddisfare la domanda americana di alleggerire il peso militare in Europa e anche per responsabilizzare di più gli europei. Non è fattibile un ritiro drastico e totale. Se succedesse, aprirebbe una crisi politica in ambito NATO e un vuoto militare in Europa, con conseguenze e rischi di attacco russo. Ma non penso che gli Stati Uniti vogliano arrivare a questo punto. Una certa stabilità e pace in Europa è nell'interesse degli Stati Uniti, perché un aumento dei conflitti e dell'instabilità creerebbe danno in primo luogo dal punto di vista economico, ma come sperimentato con la prima e seconda guerra mondiale, richiederebbe un intervento americano. Diciamo, le unità più importanti oggi non sono tanto in Germania come era durante la guerra fredda, ma sono in Polonia, nei paesi baltici, sul fianco est, quindi è più importante che rimangano lì per dissuadere un attacco russo sul fianco orientale.
0: In Libano, nelle ultime 24 ore, 20 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani nonostante la tregua in vigore solo sulla carta. Sono più di 2.600 le vittime da marzo scorso. I raid di Tel Aviv si concentrano nel sud del paese. Oggi l'esercito israeliano ha emesso un nuovo ordine di evacuazione per diverse zone nella zona, anche a nord del fiume Litani. Sulla situazione abbiamo raggiunto Camille Aid, collaboratore di Avvenire.
6: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è un fatto unico perché i due paesi non sono in guerra, quindi Israele non considera il Libano un nemico, bensì il conflitto con Hezbollah, cioè fa il distinguo tra lo Stato libanese e Hezbollah. Come si spiega da settimane, perché poi la tregua di 10 giorni è stata prorogata, quindi dovrebbe concludersi il 17 maggio, che il Libano è arrivato a 2.679 morti. Ci sono più vittime in Libano che in Iran. Quindi come si spiegano le demolizioni di tutti i villaggi entro una fascia di 8 a 10 chilometri dal confine? 2 giorni fa gli israeliani hanno demolito addirittura un convento greco-cattolico di suore con annessa una scuola. Come si spiega l'incendio di boschi, foreste, l'uso di fosforo bianco? Sono tutti Hezbollah quelli dei villaggi sul confine con Israele. Settimana scorsa il ministro dell'ambiente in Libano ha parlato di ecocidio, le demolizioni, lo sfollamento, i continui ordini di evacuazione che arrivano anche a comprendere paesi, località che sono molto distanti dal confine, cioè oltre il fiume Litani.
0: E in Ucraina oggi ci sono stati almeno 3 morti e 9 feriti tra Odessa e Kherson, con raid anche in altre zone del paese. E in Russia ci sono stati diversi attacchi ucraini contro infrastrutture petrolifere. 2 petroliere sono state colpite nel porto di Novorossiysk sul Mar Nero. Attacchi di Kiev anche contro il porto russo di Primorsk sul Baltico. Anche questo uno scalo usato per le esportazioni di greggio. Tutte operazioni contro il settore petrolifero di Mosca che pesano sulla sua economia. Il servizio di Sabato Angeri.
7: Gli attacchi ucraini della scorsa notte alle petroliere russe sono un simbolo di questa fase del conflitto in Ucraina. Infatti Kiev sta cercando il più possibile di minare la catena di produzione ed export di idrocarburi del nemico, e ci sta riuscendo piuttosto bene, perché secondo i dati degli analisti occidentali la capacità russa di esportare idrocarburi all'inizio dell'anno era crollata drasticamente rispetto ai livelli prebellici. Certo, la guerra in Iran Iran ha permesso a Mosca di tirare un sospiro di sollievo e di riuscire di nuovo a risollevare il suo export grazie alla sospensione delle sanzioni, ma i colpi di Kiev fanno male anche all'umore delle truppe russe e soprattutto della società russa, perché dimostrano che gli ucraini sono in grado di colpire in profondità nel territorio russo e di farlo con estrema precisione.
0: E siamo in chiusura, sono attesi a breve i primi esiti degli accertamenti esteri in Spagna e in Uruguay chiesti dalla Procura Generale di Milano nel supplemento di indagine sul caso della grazia chiesta e ottenuta da Nicole Minetti. Le verifiche riguardano l'atto di adozione, di cui si vuole la copia originale, del bimbo da parte di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. L'obiettivo è capire se davvero i genitori biologici del bambino lo abbiano abbandonato all'ente delle adozioni del paese sudamericano e se la madre in particolare abbia fatto perdere le proprie tracce. Lo stesso vale riguardo alla morte per un incidente domestico dell'avvocata tutrice del minore. È stata trovata in casa carbonizzata con il marito. Altro punto da accertare se Nicole Minetti abbia davvero preso le distanze dalla vita precedente. Qualora da queste nuove verifiche chieste dal Presidente della Repubblica dovessero emergere elementi sfavorevoli sulla veridicità di quanto sostenuto nella proposta di grazia, la Procura Generale probabilmente ribalterà il parere favorevole alla grazia. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.

Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Fabio Barbieri.

1991, questo è uno dei grandi dischi pop britannici che però nessuno ha mai considerato. Loro si facevano chiamare Egg and Alice. Incisero un solo album che fu considerato un clamoroso fiasco, intitolato 24 Years of Hunger, 24 anni di fame, e la Warner, che lo pubblicò, non diede loro scampo, non diede loro una seconda possibilità. Ascoltato molti anni dopo, un album con un suono sospeso da un lato tra le boy band dell'epoca, e ricordiamo che Egg White, metà di questo duo, era un componente dei Brother Beyond, classica boy band degli anni 80, di quelle per le quali stravedeva la rivista per teenager Smash Hits, e però dall'altro ci sento la musica, il pop raffinato di Prefab Sprout, di Scritti Politi, di Blue Nile, e l'altra metà di Egg and Alice, a parte Egg White, era Alice Temple, molto amica in quegli anni di Boy George, tra le Sinisters e il movimento New Romantic, che chi ha la mia età ricorderà ancora, mentre per tutti gli altri la scena di Covent Garden, che ruotava attorno al celebre Blitz Club, non dirà assolutamente più nulla. In fondo va bene così. Al Blitz Club si formarono peraltro non solo i Culture Club, ma pure gli Spandau Ballet, per dire di un gruppo che ebbe un enorme successo in quegli stessi anni, anche qui in Italia, e pure Sade veniva considerata parte del Blitz Club. La memoria del Blitz Club è stata rinfrescata recentemente da una bella mostra del Design Museum di Londra, con tante memorabilia dell'epoca e serate a tema. Egg and Alice erano di fatto almeno bravi quanto tante band legate al Blitz Club che avevano successo all'epoca, se non migliori di molte, ma purtroppo il loro esordio uscì quando il vento era ormai cambiato. Il 1991, anno di questo disco, fu l'anno di Blue Lines e di Nevermind, e nessuno di conseguenza si rifilò, per cui mi è sembrato giusto dedicare a questi due perdenti bravissimi la copertina di Prospettive Musicali di stanotte, in occasione di questa ristampa che di fatto è per loro una seconda possibilità. Che poi, perdenti fino a un certo punto, dato che Egg White è una delle firme autorali di tanto pop di successo, ha scritto brani celeberrimi portati al successo da Adele, da I Take That, da Kylie Minogue, da tanti altri nomi celeberrimi del pop degli ultimi decenni. E quindi il successo alla fine, un po' dietro le quinte, l'ha avuto anche Egg White, il suo gusto melodico è stato premiato. Ben ritrovati, io sono Fabio Barbieri e resterò qui fino alle 23.45 per trasmettervi un po' di emozioni in musica, con adesso ancora un po' di pop britannico di quegli anni, e il pop britannico di quegli anni va detto che era assolutamente stellare. E ve lo dimostro con un nome molto noto, Peter Gabriel, che da quando lasciò i Genesis nel 1975 per un quarto di secolo pubblicò dischi pop davvero memorabili che vendettero tantissimo, pur mantenendo standard molto alti. Pensate a So, pensate a Us, dischi coprodotti tra gli altri da Robert Fripp, da Steve Lillywhite, da Daniel Lanois. Stanotte Peter Gabriel lo ascoltiamo da un disco inciso in presa diretta con pubblico, ma registrato in uno studio della Real World, quindi in un ambiente raccolto. L'incisione risale al 2003, il disco è stato da poco pubblicato, non sorprendentemente, dalla Real World, contiene tanti successi del musicista britannico come Games Without Frontiers, Shock the Monkey, In Your Eyes, e anche tracce un po' meno note al grande pubblico, come per esempio questa Burn You Up, Burn You Down, che uscì come singolo proprio l'anno di questo In the Big Room.

0: Thank you very much. This is one from my last record called More Than This.
1: Era Peter Gabriel da In the Big Room, inciso nel 2003 con pubblico, avete sentito, in una grande sala dei Real World Studios, con una traccia che fece uscire proprio quell'anno come singolo, intitolata Burn You Up, Burn You Down. E adesso arriviamo finalmente al presente, con quello che è il primo disco solista di Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, che si cimenta qui come trombettista, oltre che come bassista. Onore è un disco davvero sorprendente, inciso con il gota di certo rock jazz contemporaneo, Jeff Parker dei Tortoise, la bassista Anna Butters, il sassofonista Josh Johnson e partecipazione di Thom Yorke e Nick Cave. La traccia che vi propongo stanotte è Plea, una richiesta.

Tutti vogliamo solo essere amati, tutti vogliamo amare, vedere Dio nell'altro. Tutto ciò che non è amore è codardia. Vuoi essere coraggioso? Praticare la pace e l'amore è la cosa più difficile che tu possa fare. Costruisci ponti, ecco cos'è il coraggio. Fa brillare la tua luce, fa brillare la tua luce vera. Era Flea dall'album Onora con una traccia intitolata E Pli, una richiesta, e adesso... Per tutti quelli di voi, fermi a un semaforo, anche solo metaforicamente, questa è Traffic Lights con la voce celestiale di Thom Yorke.

Davvero bellissimo il disco nuovo, quinto di José González, Against the Dying of the Light, contro la morte della luce. José González è uno bravo in tutto quello che fa, un master in biologia molecolare, lasciò un corso per PhD in biochimica per dedicarsi alla musica. La traccia che abbiamo ascoltato era una tempesta perfetta, è Perfect Storm, con questo ritmo un po' desert blues, un po' tinario, come avete sentito. E adesso un bel salto indietro nel tempo, quando eravamo tanto più giovani, ai primi anni 80, quelli del Paisley Underground, perché nei primi anni 80 non c'erano solo New Romantics e Blitz Kids, ma anche chi cercava di recuperare creativamente la psichedelia e il power pop. Tra questi Long Riders di Sid Griffin, che conobbi molti anni dopo, era il 2010, l'ho ricostruito perché lui stava per fare 50 anni, mi invitò pure al suo compleanno, dopo che lo incontrai per puro caso in un cinema di Camden, dove proiettavano un documentario su Rodney Bingenheimer, che gli appassionati di punk californiano fine 70 e primi 80 sanno perfettamente che leggenda è, e tutti gli altri probabilmente un nome che non dice nulla, ma ci vorrebbe tantissimo tempo per spiegare chi era Rodney Bingenheimer. Eravamo forse in tutto 5 spettatori, 2 dei quali eravamo appunto Sid Griffin e io. I Long Riders sono tornati con un disco che, se li avete amati, non potrete non apprezzare fino alla commozione, un album come tutti quelli che l'hanno preceduto, pieno di riferimenti amorevoli ai Flaming Groovies, ai Flying Burrito Brothers, ai Big Star di Alex Chilton, musica che resta sempre bellissima, almeno per me, musica classica. The High

Bonnie Prince Billy dal suo ultimo lavoro intitolato We Are Together Again, siamo ancora insieme, con una traccia intitolata Continuano a cercarti, They Keep Trying to Find You. Traccia che può essere interpretata, almeno così sembrerebbe, come una fuga da noi stessi, dalla parte più profonda, più sincera, più bella di noi, rifugiandoci a volte in distrazioni di nessun valore. E adesso andiamo in Australia a ascoltare una folk singer davvero misteriosa, Ali Mollica, di probabili origini italiane, che si fa chiamare Field Commander Ali e suona come una Jessica Pratt ancora più lunare. Ascoltiamo dal suo album The Next from Field Commander, secondo episodio della sua discografia, una scarna ballata intitolata She Was Picking Flowers, che fa proprio pensare a una raccolta introspettiva di fiori, di ricordi interiori scelti con cura, molto personale.

Questo è un classico immortale della canzone popolare americana, scritto da Irving Berlin nel 1930 per un musical con lo stesso titolo, Raggiungendo la Luna, Reaching for the Moon. Titolo perfetto, Quest'ora della notte, ripresa negli anni da Ella Fitzgerald, da Frank Sinatra e ora da Elina Duni, nell'ultimo lavoro della cantante albanese, inciso con il chitarrista britannico Rob Luft e nominato dal Guardian, meritatamente disco jazz di questo mese. Lista dei dischi ascoltati insieme stanotte nel mio blog fabiocolling.blogspot.com, podcast alla pagina Prospettive Musicali nel sito di Radio Popolare per scaricare la puntata e portarla con voi e riascoltarla quando volete, sito che potete usare anche per sostenere l'indipendenza della nostra radio con il vostro contributo. Chiudiamo con il duo Gazzana, Raffaella al piano e Natascia al violino. Questo è il terzo movimento andante della sonata per violino e piano numero 1, opera 80 di Sergei Prokofiev. Tra poco Vita War, la prossima settimana a Prospettive Musicali Gigi Longo. Da me Fabio Barbieri, grazie per l'ascolto, ci sentiamo domenica dopo la prossima, domenica 17. Buona settimana, buonanotte.

0: Aria, aria, ascoltatrici, ascoltatori. La felice notte dalle frequenze di Radio Popolare. Con Rosa Paeda, Aliena, apriamo il programma questa notte. Vito Uore al controllo del mixer. Reggae Radio Station Italy, gemellata con White Love Reggae Radio. Eh sì, questa sera partiamo proprio con Rosa Paeda, perché vi segnaliamo una bellissima data al quale mi auguro tutti voi ascoltatori, magari del network, del podcast, dell'internet, che ci ascoltate da Piemonte, Torino, possiate partecipare come farò io. Sabato 9 maggio, sabato prossimo, l'associazione Serengeti e il circolo ricreativo Mossetto presentano Rosa Paeda Sound col featuring di Mimmo Super Bass. E tutto si terrà al circolo ricreativo Mossetto, Lungo d'Oro 16, Torino. Sarà una gran bella serata di musica roots, dub, reggae e non solo. E sarà per me reincontrare una persona col quale ho avuto il piacere moltissimi anni fa di condividere un'altra grande notte qua in città a Milano. Era il marzo del 1987 quando un giovane Vito Uore organizzava qua a Milano a Leoncavallo, nella sede storica, il concerto dei Different Style, la reggae band barese, pionieristici nel genere. E dunque rincontrerò Antonella Bombonai, Pelle di Capone, stai lì. E tutto, da quanto leggo anche nell'evento della serata, incomincia proprio a tardo pomeriggio, dalle 17. Ci sarà un incontro con gli artisti Mimmo e Rosa. Ci sarà la proiezione del documentario per quanto riguarda la scena reggae pugliese. E poi naturalmente il live showcase. Perciò dunque, amici piemontesi e torinesi, ci troviamo tutti al circolo ricreativo Mossetto sabato, dai, bella lì. Ho avuto il piacere di interagire con Antonella in settimana e ci ha mandato un messaggio e ci presenta lei la prossima canzone che vi faccio ascoltare dal suo repertorio, che lo ricordo è un progetto che spazia la roots music del sud Italia, le moderne forme globali di musica popolare, elettronica, reggae e dub. Ci sarà veramente da provare un sacco di belle vibes sabato prossimo. Rosa Paeda a Reggae Radio Station Italy.
1: Ciao a tutti, sono Rosa Paeda. Voglio mandare un calorosissimo saluto agli ascoltatori di Radio Popolare, in special modo a Reggae Radio Station e al fratello Vito Uore, che mantiene acceso il fuoco della reggae music ormai da tanto tempo. A proposito di fuoco e di radici, voglio invitarvi sabato 9 maggio presso il Circolo Ricreativo Mossetto sul Lungo d'Oro 16 a Torino. L'associazione Serengeti ospiterà me e Mimmo Super Bass con il Rosa Paeda Sound. Si parte dalle ore 18 con la proiezione del film Rockman, seguito da un incontro racconto con il pubblico, per finire in bellezza con il Rosa Paeda Sound featuring Mimmo Super Bass. Vi aspettiamo.

E dunque Rosa Paeda ad aprire il programma per segnalarvi la sua serata insieme a Mimmo Superbass sabato prossimo in quel di Torino. Circolo ricreativo Mossetto. Salutiamo Mimmo e Rosa, li incontrerò sabato con estremo piacere. Proseguiamo, avete sentito in Aliena, avevamo anche il contributo del buon Dennis Bowell che è passato qua in città. Giovedì sera Vito War ha avuto il piacere di mettere un po' di musica dopo la sua esibizione, il suo DJ set in quel del Bico di Milano. Una selezione splendida, molto curata, attenta. Ci ha fatto sentire dei classici, naturalmente ha cominciato con Dub Poetry, LKJ, Linton Kwesi Johnson, poi ha proseguito con un bel po' di Rovers, Roots inglese, delle versioni specialissime, un po' di Afrobeat original from Nigeria, insomma. Senza troppi fronzoli, calmo calmo, col suo iPad pian pianino ci ha sciolinato un bel po' di tracce ballabili e ascoltabili. Grazie buon Dennis Bowell. Vi faccio sentire una traccia che ha messo, dato che ha partecipato alla realizzazione e alla produzione di questo album per Joss Stone, album che andò in vetta alle classifiche di Billboard quando uscì. Ha suonato uno speciale con LKJ che nel disco non si trova, si trova la traccia ma non c'è l'intervento di Linton Kwesi Johnson. E poi ha suonato questa bella traccia dal titolo Sensimilia per Joss Stone, che vi faccio sentire anche qua questa notte a Reggae Radio Station Italy. Sensimilia!

bellissima traccia di Joss Stone. L'album dal quale è estratto era del 2015, si intitolava Water for Your Soul ed è stato un disco che il buon Dennis Bowell giovedì sera ci ha fatto ascoltare in tre canzoni. Si continua al femminile, dopo Rosa Paeda, dopo John Stone, arriva Soul Pulse con la bellissima You and Me. C'è Vito War, Reggae Radio Station Italy, la trasmissione che ti accompagna sino al sorgere del sole.

0: Natale. Ciao.
1: E devo dire che questa traccia You and Me di Soul Pulse sta prendendo piede alla grandissima, anche le sonorità, questa cantante e la band che l'accompagna sono molto molto belle. Invito tutti voi, se non lo avete già fatto, a andarvi a ascoltare il loro album, lo trovate tranquillamente nei portali della musica in streaming. Devo dire che io, da quando la seguo a livello social, mi compare spesso e volentieri il reel che presenta questa traccia ed è sempre molto gradevole e bello ascoltarlo. Continueremo a segnalarvela e vi faremo magari ascoltare anche le altre canzoni del loro disco. Come prima domenica del mese, lo sapete, abbiamo ospiti come sempre la crew di Reggae Revolution con la puntata numero 46.0 che andrà in onda fra un po', che vi porterà poi sino al termine della prima parte. Come sempre nella seconda, Jamaica Ska Experience. A proposito, se mi seguite avete visto che ho pubblicato il link dove potete riascoltare tutti gli episodi del mese di aprile in un unico file, dunque una bella scorpacciata di Original Ska from Jamaica, rigorosamente su 45, 45 giri piccolini, original. Proseguiamo, l'abbiamo sentito qualche settimana fa per annunciare l'uscita, lo risentiamo con molto piacere, Piero Dredd col featuring di Alborosi, la canzone del suo disco Good For Me, il singolo.

che è in compagnia di Bizzarri. Turn up the sound. 17 minuti trascorsi dopo la mezzanotte, adesso arriva Buju Banton. Pretty lady, hi baby. Il suo nuovo singolo Butterfly, Buju Buju.

0: Mosseva, bella regà. So brusco, eppure io la domenica sera mi ascolto Vito War, Radio Popolare. Mosseva, Reggae Radio Station. Namo, namo, namo, namo, namo, namo,
1: namo, namo, namo, namo. Ugio Balton Butterfly ci porta alla finestra che, come sapete, dalla prima domenica di gennaio 2026 abbiamo cominciato a scalare, diciamo, il calendario per omaggiare, festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Siamo partiti dal 1975, arriveremo al 2025, tranquilli tranquilli, un anno ogni domenica. Qualche domenica la salteremo perché ci saranno delle puntate registrate, però vabbè, tranquilli, ce ne faremo una ragione. Siamo arrivati al 1992, l'artista che va a rappresentare

presentare col suo disco quest'anno è Shabaranks. L'album è Mr. Maximum della Greensleeves Record, uscito proprio nel 92. Non è magari sicuramente l'album più bello di Shabba, ma però contiene sicuramente la traccia che è tra le più amate anche da Vito Ward e da tutti coloro che secondo me trasmettono alla radio. Si intitola proprio Pirates Anthem, la condivide con Omty e Coco T. Due sono proprio le tracce che vi faccio ascoltare da questo disco. La prima appunto è Pirates Anthem e la seconda è Stop Spreading Rumors, sempre con la coppia Omty e Coco T. Il buon Shabaranks ha avuto, diciamo, un successo incredibile quando ottenne anche un contratto discografico con la Epic. Ricordiamo le sue combo con Maxi Price, erano veramente delle super hit ballabilissime anche nel mondo pop, potremmo dire così. Ha vinto il Grammy Award per il miglior album reggae nel 1992 e nel 1993, dunque era sull'onda veramente del superstar giamaicane che ce l'hanno fatta, insomma. E poi scivolone incredibile, le sue affermazioni che veramente non si potevano sentire, in difesa ma neanche poi più di tanto di Buju Banton, che abbiamo appena ascoltato, che veniva accusato al tempo per una traccia molto omofoba, inutile negarselo, che era Boom Bye Bye. Alla richiesta del conduttore di un noto programma televisivo, il buon Ranks se ne è uscito con delle affermazioni super discutibili, Bonice, il peggio in quel momento veramente, però va così, che ci dobbiamo fare. Per fortuna che questa ondata è sparita dalla circolazione, non se ne parla proprio più. Forse ci siamo un po' più acculturati, che ne so, me lo auguro proprio. Però adesso il buon Shabba ce lo ascoltiamo con Pirates Anthem. Pelle di caffè.

Stop Spreading Rumors, Humpty, Cocoty e soprattutto Shabba Ranks, che lo state sentendo. È stato lui l'artista di questa settimana che va a rappresentare i festeggiamenti per i 50 anni di Radio Popolare. 1992, Mr. Maximus, Greensleeves Records. Stiamo per passare la linea a Reggae Connection 46.0 al mio fratello Ras Ale, ma prima voglio cominciare già a buttarvi l'orecchio alla One Drop Affair del mese di maggio. È l'ultima della stagione che si terrà al Circolo AC Grossoni, lo sapete, la crew targata Vito War, Sirius Tink, Calabash Crew e Massi Lesta, tutti insieme dal tardo pomeriggio sino alle 2 del mattino. Si comincia all'aperto, si finisce al chiuso. Sabato 16 maggio, mi raccomando, fate cerchietto rosso, giallo, verde sui vostri calendari, mettete l'avviso di promemoria. Prima di lasciare la linea a Napoli, a Radio Connection, saluto e ringrazio i Train to Roots che ieri sera hanno regalato un bellissimo spettacolo in quel di Arci Bellezza, che secondo me poteva essere molto più partecipato, però forse anche la concomitanza del ponte del primo maggio. Però peggio per chi non è passato, perché tutti quelli che sono venuti si sono divertiti tantissimo, hanno ascoltato la nuova sonorità targata Train to Roots, Hi-Fi, si dice così adesso, capitanati da Bugiumanno. Li saluto e li ringrazio per le belle vibes, le quattro chiacchiere, le risate che ci siamo fatti ieri sera. A te la linea, Ras Ale, Radio Connection. Vito War vi rimanda alla seconda parte, Jamaica Ska Experience. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Wide Love Reggae Radio. Con voi, se volete, ci si risente mercoledì nel pomeriggio per la replica. Passo la linea a Radio Connection, Ras

0: In questa puntata ascolteremo il nuovo album di Britney Spears che stravolge le regole e scopriremo poi il perché, l'ultima uscita di Brusco che anticipa l'album, il corso di giamaicano di Rasta Weld e le interviste che abbiamo realizzato nello scorso weekend. Sigla.
1: Reggae Revolution, it's all about Sister Kalonji.
2: Reggae Revolution, who are the sense of
3: I and I the soul rebel, I done that as a bonurela, Ras Ely.
4: This is Reggae Revolution Radio.

Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Popolare Network, la prima domenica del mese, grazie a Vito War, c'è Reggae Connection 46.0. La trasmissione di Reggae Revolution Radio con news, curiosità, novità discografiche e il corso di Giamaicano. Partiamo subito perché sono particolarmente emozionato nell'annunciare questo nuovissimo album del Roots Master. Pensate, Call on Me, singolo targato Studio One 1974, trasformato in qualcosa di completamente nuovo. Un progetto collaborativo live che si chiama Call on Me Live di Britney Spears and Friends. Noi ascoltiamo un estratto e poi vi diciamo perché abbiamo scelto la traccia Noise Time Live, la numero 6

quest'album Call On Me Live di Britney Spears and Friends stravolge le regole. Perché? Perché è la prima volta che Winston Rodney fa delle collaborazioni pensate nella sua lunga carriera. Ma avete mai sentito un featuring di Britney Spears? Seconda motivazione, perché le tracce sono registrate veramente live in diversi concerti di Britney Spears. Questo ce l'ha rilevato e detto Empress Sativa durante l'intervista che uscirà nei prossimi giorni su reggaerevolution.it. Tornando all'album, il disco non è solo musica, perché è dedicato alle vittime di uragani in Giamaica, sensibilizza sul cancro e Alzheimer e la demenza. Infatti nella copertina di retro c'è la moglie di Britney Spears che purtroppo è stata colpita da una di queste malattie, ma mantiene sempre forte il messaggio rastafariano e culturale legato a Marcus Garvey. Si compone di 16 tracce e vede la partecipazione di leggende di nuove generazioni, come abbiamo sentito nel caso di Sativa, e grandi nomi quali Alpha Blondie, Big U, Luciano, Junior Marley, Jesse Royal, Queen Africa, Glenn Washington, Kenyatta Hill. Per chi vuole sentire tutte le tracce e ha voglia di approfondire il contenuto dell'album, andate su reggaerevolution.it per tutte le curiosità e le informazioni. C'è un altro motivo perché abbiamo scelto la traccia numero 6, perché la collaborazione con Empress Sativa ci dà l'opportunità di ricordarvi sì l'intervista che uscirà tra pochi giorni tradotta in italiano dalla nostra nuova social media manager, si chiama Apple, benvenuta a bordo, ma soprattutto perché è uscito il nuovo album Woman, prodotto e accompagnato in tour da Paolo Baldini, a 10 anni esatti dalla loro prima collaborazione, da Boom che fa wadadadadeng. Sentitevi allora la traccia numero 1 del nuovo album Woman di Empress Sativa, la traccia si chiama Marching Out Babylon.

video. Empresa Sativa ci ha raccontato l'emozione di essere stata chiamata da una leggenda vivente come Burning Spear. Ha poi parlato del suo album profondamente spirituale e dedicato alle donne. Non a caso si intitola Woman, un lavoro pensato per risvegliare da un lungo torpore e incoraggiare le donne a prendersi i propri spazi, i propri diritti e la piena parità con gli uomini. Woman è anche un progetto che guarda alla dimensione spirituale più autentica sia della donna che dell'uomo. Il fatto che questo messaggio arrivi da un artista così giovane sicuramente fa riflettere sulla forza dello spirito, capace di raggiungere nuove generazioni, trasformarle in vere messaggere della spiritualità rastafariana. Ora vi dico com'è andata la collaborazione con Paolo Ballini, perché ce l'hanno raccontata proprio loro. Empress ha fatto una telefonata a Paolo Baldini dopo la collaborazione da 40 milioni di visualizzazioni. Se avete sentito, 40 milioni di visualizzazioni di boom che stiamo sentendo in sottofondo, e ha detto: ascoltati queste, mi dispiace, non posso spoilerare, andatevi a vedere l'intervista per sapere come è successo. Scoprirete curiosità come ad esempio come ha realizzato i dub file e dove ha imparato a usare il mix. Ci stiamo preparando per il Rototom Splash, dove ci saremo con uno stand, e per allenarci abbiamo realizzato alcune interviste esclusive come questa di Paolo Baldini, che è già edita. Non so se seguirà prima quella di Empress Sativa e poi quella di Brusco. Sì, perché dai reels che abbiamo pubblicato proprio oggi ci facciamo dire, o meglio confermare, il titolo del nuovo album a Brusco stesso. Si chiamerà Croccante. Ci sentiamo l'anticipazione di Croccante, che si chiama Un passo alla volta. Brusco.

tutta in italiano per conoscere bene il cantante romano, simpaticissimo tra l'altro, lo saluto e lo ringrazio per la disponibilità. Bella Bru, arriva quindi il momento del corso di Patua o corso di Giamaicano, come volete chiamarlo, un'esclusiva di Reggae Revolution. Ormai da 3-4 anni portiamo avanti questo progetto per farvi conoscere le regole anche qui in radio, su Reggae Radio Station e in streaming su Wild Love della Patua Giamaicana. Dicevo che vi diamo l'opportunità perché tutte le puntate si possono riascoltare come una serie che sa

0: Prossima lezione di giamaicano. Benvenuto professor, di che ci parlerai questa lesson?
1: Yes, watch out! Patua Kana Deya again! E ritorniamo sulle frequenze grazie al nostro fratello Russ Ale, Reggae Revolution and Big Man Vito, No Genocide. E dalla voce di Raste Welde ci torniamo a connettere Patua Kana, il nostro angolo della lingua giamaicana. Ritorniamo dopo le scorse puntate dove abbiamo attraversato alcune delle voci più potenti, a partire da Louis Bennett Coverley, Miss Lou, che ha portato il patua sulla scena mondiale, culturale, fino alla dub poetry di Linton Casey Johnson, The Professor a Muta Baruka, dove abbiamo visto lingua, politica e il ritmo della dub music si fondono. Bim! E allora oggi restiamo in continuità con questa tradizione, ma ci spostiamo leggermente, andiamo verso una poesia più tradizionale, che comunque mantiene una forte dimensione orale e politica, ma che si avvicina più alla spoken word. E poi, evidentemente successivamente, come ascoltiamo in sottofondo, si trasforma anche in dub poetry. E per farlo ci concentriamo su Jean Binta Breeze, una delle figure centrali della poesia giamaicana contemporanea, ma direi in generale caraibica. Scomparsa da pochi anni, nel 2021, ha avuto una carriera assolutamente straordinaria, che si è avvicinata anche al movimento della dub poetry, dove diciamo si è caratterizzata per essere la prima voce femminile ad imporsi all'interno di un contesto principalmente prevalentemente maschile. E la sua voce è stata e rimane assolutamente potente e autorevole. Ha affrontato temi come la disuguaglianza sociale, il colonialismo, la diaspora e anche negli ultimi anni della sua vita l'esperienza personale della salute mentale. Bisogna dire che Binta Breeze è stata praticamente tutto, da attrice di teatro, direttrice di teatro, drammaturga, insegnante e ovviamente poetessa. Andiamo proprio ad ascoltare dalla sua voce una delle sue composizioni più famose e che poi è diventata la traccia che ascoltiamo in sottofondo dall'inizio della puntata.
2: 400 years from the plantation whip to the IMF grip, and aid travels with a bomb. Watch out, aid travels with a bomb. Aid for countries in despair, aid for countries that have no share. They're dumping surplus food in the sea, yet they can't allow starvation to be. They buy your land to dump nuclear waste. You sell it so that food your children can taste. And aid travels with a bomb. Watch out, aid travels with a bomb. They love your country. They want to invest. But your country don't get when it comes to the test. Them gone home with all of the profit. Your government left upholding a racket. They rob and exploit you of your own, then send it back as a foreign loan. Interest is on it, regulations too. They will also decide your policy for you, and aid travels with a bomb. Watch out, aid travels with a bomb. You don't know if they're on CIA fee or even with the KGB, 'cause you think your country is oh so free until you look at the economy and aid hits you like a bomb. Watch out!
1: Sì. E allora andiamo ad ascoltare anche un pezzettino della dub version.
2: Watch out!

0: È sempre difficilissimo fermarsi, ma per ragioni di tempo dobbiamo farlo. Ovviamente potete riascoltare la sua voce, le sue poesie, anche la sua musica online, Jane Binta Breeze, e questo è Aid Travel With A Bomb, dove già dal titolo possiamo iniziare a notare che con l'assenza della S per la terza persona singolare del verbo, e quindi travel invece di travels, Binta Breeze utilizza il giamaicano, diciamo, come un vero e proprio sistema grammaticale autonomo. E questo è visibile, ad esempio, immediatamente dall'uso del sistema pronominale, quindi la ricorrenza del pronome them, e quindi sia loro che anche come, diciamo, un marcatore collettivo, un them, un loro come opposto a we, e da qui le ripetizioni them se opposto a can work fi we. Ed oltre a questi aspetti grammaticali legati ai verbi, ai pronomi, abbiamo anche un importante uso del lessico giamaicano. Una parola su tutte, sufferation, che abbiamo già visto all'interno dei precedenti puntate del Patuacana, e abbiamo visto come essere una parola specifica del lessico giamaicano e largamente utilizzata anche all'interno del contesto della musica reggae. E ovviamente questi sono solo pochissimi spunti che riusciamo a dare al Patuacana per un approfondimento poi successivo individuale, e questa volta l'approfondimento dovrà essere quindi su Jane Binta Breeze e la sua poesia, e che ha contribuito a trasformare il patua da una lingua che a lungo è stata considerata non letteraria a finalmente un mezzo espressivo riconosciuto, capace di attraversare poesia, performance, ma anche e soprattutto penetrare la letteratura contemporanea. Insieme a Jane Binta Breeze di questa trasformazione sono protagoniste donne come Lorna Goodson, Olive Senior, che andremo ad approfondire nelle prossime puntate, quindi rimanete sempre in contatto, keep locked, Patuacana, wrong things.
1: Naturalmente ringraziamo Te Welde per la disponibilità e per aver organizzato veramente una rubrica che va avanti da ormai anni e anni. Chiudiamo con un'anticipazione che uscirà tra due giorni grazie alla collaborazione con Papa Paul Novaro. L'etichetta Brixton Height Record presenta il nuovo singolo che uscirà a maggio nei prossimi giorni, si chiama Sweet Thing. Sentiamoci questa magnifica Sweet Thing targata Silverstone, Brixton Height Orchestra e Gaudì.

niente. Yital Horns agli ottoni, Fit Gavin Taylor-Lowery al sassofono, non ultimo Gaudì al pianoforte. Cuori di supporto, coproduzione e

farci una produzione e noi, se possiamo, la trasmettiamo anche in radio nelle nostre rubriche radiofoniche. Vi auguriamo un mese di sole, vibrazioni positive. Mi raccomando, continuate a seguire Reg Radio Station, perché Vito War non

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Altri due giorni di carcere per Tiago e Saif, i due attivisti a bordo della Global Smooth flottiglia arrestati dalla Marina israeliana. Oggi sono arrivati in tribunale con catene a mani e piedi e con graffi e lividi. Per loro ancora nessuna accusa formale. Mentre Israele ammette le violenze contro gli attivisti avvenute a bordo della nave della Marina dopo l'abbordaggio. Donald Trump ha definito inaccettabile l'ultima proposta iraniana. In serata un portavoce di Teheran aveva detto che non era presente il tema del nucleare e ora i due paesi starebbero lavorando a nuove trattative. E mentre il consenso interno per il presidente continua a diminuire, Marco Rubio arriverà a Roma per parlare con il governo Meloni e con il Papa dopo gli insulti al pontefice. E la Germania non rinuncia a lavorare con Trump, anche dopo l'annuncio del ritiro di truppe statunitensi dal paese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono stati portati nell'aula del tribunale di Ashkelon con le mani e i piedi legati, il viso tumefatto. Contro di loro accuse non ancora formalizzate di complicità con il terrorismo. I due attivisti della flottiglia detenuti in Israele, lo spagnolo Saif Bukeshek e il brasiliano Tiago Avila, resteranno in carcere altri due giorni, come deciso dal giudice. I due sono stati sequestrati in acque internazionali dall'esercito israeliano durante l'operazione di alcuni giorni fa contro una ventina di imbarcazioni della Global Smooth flottiglia. Sentiamo l'appello di Riccardo Nuri di Amnesty Italia per la loro liberazione.
1: Non c'è nessuna legittimità perché è stato un arresto effettuato in acque internazionali contigue alle acque dell'Unione Europea, quelle greche in particolare. Un trasferimento a bordo di una sorta di prigione offshore con denunce di maltrattamenti, un'accusa di terrorismo che sappiamo bene per come è descritta dalle leggi israeliane, vaga, generica, arbitraria, colpisce anche comportamenti che non prevedono l'uso della violenza. E quindi il rischio è che, essendo la magistratura israeliana, quando si tratta di palestinesi, è nient'altro che una sorta di timbro della politica del governo Netanyahu, il rischio è che ci sia un'incriminazione e anche una condanna dopo un processo che sarà iniquo. E il governo spagnolo si è fatto sentire, però non deve essere lasciato solo. Io non vorrei che, siccome la Spagna è un po' più avanti degli altri governi dell'Unione Europea nel contrastare l'impunità israeliana, non venisse appoggiato il governo di Madrid da tutti gli altri stati. Quindi questo è l'appello che facciamo anche naturalmente all'Italia. E entrambi i detenuti devono essere scarcerati al più presto, le accuse nei loro confronti annullate ancora prima che inizi un processo e devono tornare al più presto. Resto a casa.
0: Israele oggi ha ammesso le violenze contro gli attivisti. Per sedare le proteste violente di alcuni passeggeri e completare il trasferimento, un'unità di polizia a bordo di una nave delle forze di difesa israeliane è stata costretta a usare la forza. Così ha detto il ministro degli esteri israeliano. Ma come proseguirà la missione umanitaria della Global Smooth Flottiglia lo abbiamo chiesto alla portavoce italiana Maria Elena D'Elia.
2: Le barche sono sia quelle diciamo sane, sia quelle che abbiamo recuperato e siamo fortunatamente riusciti a recuperarle tutte perché erano state lasciate distrutte dagli israeliani a galleggiare nel Mediterraneo, sono tutte a sud di Creta e quello che sta accadendo è che la flotta si sta ricomponendo, si sta facendo un assessment appunto dello stato delle barche, allora le 22 recuperate non sono in grado di navigare. non lo saranno più, mentre invece le altre dei danni che sono sistemabili, quindi c'è un lavoro in corso, c'è un ricompattamento della flotta con l'intenzione netta di riprendere la navigazione. Le condizioni meteo sono in questo momento pesantissime. Quando il meteo sarà migliore, l'intenzione di ripartire come era da piano alla volta della Turchia, dove ci aspettano le altre barche, ci dovrebbero raggiungere anche delle barche della Freedom Flotilla Coalition, e quindi la flottiglia c'è ed è intenzionata a proseguire.
0: Inaccettabile, così Donald Trump ha definito in serata l'ultima proposta iraniana inviata a Washington. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano aveva dichiarato poco prima che il documento non includeva la questione sul nucleare, che la Casa Bianca ha sempre considerato un punto centrale. Ora l'inviato statunitense Steve Witkoff dice che i due paesi sono in trattativa, mentre in giornata Donald Trump aveva minacciato di riprendere i bombardamenti su Teheran e i Pasdaran avevano detto che il margine di manovra degli Stati Uniti si era ridotto, anche alla luce dei mancati successi che il presidente si era prefissato all'inizio del conflitto. Sentiamo Emanuele Valenti.
3: Trump ha sempre detto che non fermerà mai la guerra senza la garanzia assoluta che la Repubblica Islamica non possa mai arrivare all'arma nucleare. Ma il presidente americano, sappiamo, sta anche cercando disperatamente una via d'uscita. Quale possa essere questa via d'uscita? I bombardamenti americani e israeliani hanno sicuramente ridotto in maniera molto importante il potenziale militare iraniano, ma gli altri obiettivi di Trump non sono stati raggiunti: cambio di regime, appunto fine del programma nucleare, supporto di Teheran ai suoi alleati nella regione, a partire dagli Hezbollah libanesi e dagli Houthi dello Yemen. A 6 mesi dalle elezioni, quindi, e con una situazione di stallo, la Casa Bianca ha più problemi oggi rispetto a quelli che aveva prima della guerra. Basta citare l'aumento di circa il 50% del prezzo del petrolio. Nonostante questo, alcuni media americani sostengono che il presidente sia disposto ad andare avanti ancora con la pressione economica, nella convinzione che a un certo punto la Repubblica Islamica accetti le sue condizioni. Ma attenzione, potrebbe non essere così.
0: Intanto Trump continua a perdere popolarità e gradimento negli Stati Uniti, secondo nuovi sondaggi. In questo contesto, il segretario di Stato Marco Rubio arriverà a Roma il 7 maggio per incontrare il pontefice e alcuni membri del governo Meloni. Così la Casa Bianca potrebbe cercare di rimediare agli strappi con il Papa in seguito agli insulti da parte di Donald Trump. Il servizio di Davide Mamone.
4: Un viaggio per ricucire i rapporti dopo settimane di scaramucce e scontri a distanza che hanno lasciato un segno profondo. Il segretario di Stato Marco Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni con un obiettivo preciso: provare a raffreddare le tensioni tra Stati Uniti, Italia e Vaticano. La crisi è nata con le parole di Donald Trump contro Papa Leone, critico sulla guerra in Iran, e contro Giorgia Meloni, finita nel mirino della Casa Bianca per non aver supportato sufficientemente gli sforzi bellici americano-israeliani in Iran. Un doppio attacco che ha incrinato uno degli assi diplomatici più solidi al mondo, quello tra Washington e Europa. Rubio incontrerà il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e il ministro degli esteri Antonio Tajani, secondo quanto riportato dal The Guardian. Un incontro con Meloni non è ancora certo. Il contesto è quello di una frattura più ampia, con il Vaticano che continua a mantenere una linea critica non solo sulla guerra in Iran, ma anche sulle politiche migratorie draconiane dell'amministrazione Trump. L'arrivo di Rubio sembra quindi atto a distendere i rapporti, abbassare la tensione, evitare che le frizioni delle ultime settimane diventino qualcosa di peggio. Intanto Trump continua a essere profondamente impopolare tra gli americani. Secondo un sondaggio ABC News e Washington Post Ipsos uscito oggi, il suo indice di disapprovazione è salito al 62%, con il 76% degli americani delusi dalla sua gestione del costo della vita. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E in serata il cancelliere tedesco Merz ha dichiarato di non voler rinunciare a lavorare con Donald Trump. Il commento del cancelliere riguarda l'annuncio dello spostamento di oltre 5.000 soldati statunitensi dalla Germania su un totale di quasi 50.000 presenti nel paese. Sull'impatto che questa decisione potrà avere sulle difese europee sentiamo Alessandro Marrone, analista dell'Istituto Affari Internazionali, esperto di difesa.
5: Il ritiro non pesa molto, innanzitutto perché gli Stati Uniti hanno circa 120.000 unità in Europa, 5.000 su 120.000 è una percentuale piccola, e anche perché gli uomini e le donne in divisa possono essere compensati da un dispiegamento europeo, mentre più difficile sarebbe compensare capacità missilistiche, di intelligence. Una graduale riduzione della presenza militare americana è fattibile e in realtà era già concordata e pianificata in ambito NATO per soddisfare la domanda americana di alleggerire il peso militare in Europa e anche per responsabilizzare di più gli europei. Non è fattibile un ritiro drastico e totale. Se succedesse, aprirebbe una crisi politica in ambito NATO e un vuoto militare in Europa, con conseguenze e rischi di attacco russo. Ma non penso che gli Stati Uniti vogliano arrivare a questo punto. Una certa stabilità e pace in Europa è nell'interesse degli Stati Uniti, perché un aumento dei conflitti e dell'instabilità creerebbe danno, in primo luogo dal punto di vista economico, ma come sperimentato con la prima e seconda guerra mondiale, richiederebbe un intervento americano. Diciamo, le unità più importanti oggi non sono tanto in Germania come erano durante la guerra fredda, ma sono in Polonia, nei paesi baltici, sul fianco est, quindi è più importante che rimangano lì per dissuadere un attacco russo sul fianco orientale.
0: In Libano, nelle ultime 24 ore, 20 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani nonostante la tregua, in vigore solo sulla carta. Sono più di 2.600 le vittime da marzo scorso. I raid di Tel Aviv si concentrano nel sud del paese. Oggi l'esercito israeliano ha emesso un nuovo ordine di evacuazione per diverse città, nella zona, anche a nord del fiume Litani. Sulla situazione abbiamo raggiunto Camille Aid, collaboratore di Avvenire.
6: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è un fatto unico perché i due paesi non sono in guerra, quindi Israele non considera il Libano un nemico, bensì il conflitto con Hezbollah, cioè fa il distinguo tra lo Stato libanese e Hezbollah. Come si spiega da settimane, perché poi la tregua di 10 giorni è stata prorogata, quindi dovrebbe concludersi il 17 maggio, che il Libano è arrivato a 2.679 morti. Ci sono più vittime in Libano che in Iran. Quindi come si spiegano le demolizioni di tutti i villaggi entro una fascia di 8 a 10 chilometri dal confine? 2 giorni fa gli israeliani hanno demolito addirittura un convento greco-cattolico di suore con annessa una scuola. Come si spiega l'incendio di boschi, foreste, l'uso di fosforo bianco? Sono tutti esbollacoli dei villaggi sul confine con Israele. Settimana scorsa il ministro dell'ambiente in Libano ha parlato di ecocidio, le demolizioni, lo sfollamento, i continui ordini di evacuazione che arrivano anche a comprendere paesi, località che sono molto distanti dal confine, cioè oltre il fiume Litani.
0: E in Ucraina oggi ci sono stati almeno 3 morti e 9 feriti tra Odessa e Kherson, con raid anche in altre zone del paese. E in Russia ci sono stati diversi attacchi ucraini contro infrastrutture petrolifere. 2 petroliere sono state colpite nel porto di Novorossiysk sul Mar Nero. Attacchi di Kiev anche contro il porto russo di Primorsk sul Baltico. Anche questo uno scalo usato per le esportazioni di greggio. Tutte operazioni contro il settore petrolifero di Mosca, che pesano sulla sua economia. Il servizio di Sabato Angeri.
7: Gli attacchi ucraini della scorsa notte alle petroliere russe sono un simbolo di questa fase del conflitto in Ucraina. Infatti Kiev sta cercando il più possibile di minare la catena di produzione ed export di idrocarburi del nemico, e ci sta riuscendo piuttosto bene, perché secondo i dati degli analisti occidentali la capacità russa di esportare idrocarburi all'inizio dell'anno era crollata drasticamente rispetto ai livelli prebellici. Certo, la guerra in Iran Iran ha permesso a Mosca di tirare un sospiro di sollievo e di riuscire di nuovo a risollevare il suo export grazie alla sospensione delle sanzioni, ma i colpi di Kiev fanno male anche all'umore delle truppe russe e soprattutto della società russa, perché dimostrano che gli ucraini sono in grado di colpire in profondità nel territorio russo e di farlo con estrema precisione.
0: E siamo in chiusura, sono attesi a breve i primi esiti degli accertamenti esteri in Spagna e in Uruguay,
7: che dimostrano che gli ucraini sono in grado di colpire in profondità nel territorio russo e di farlo con estrema precisione.
0: E siamo in chiusura, sono attesi a breve i primi esiti degli accertamenti esteri in Spagna e in Uruguay chiesti dalla Procura Generale di Milano nel supplemento.

0: bimbo da parte di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. L'obiettivo è capire se davvero i genitori biologici del bambino lo abbiano abbandonato all'ente delle adozioni del paese sudamericano e se la madre in particolare abbia fatto perdere le proprie tracce. Lo stesso vale riguardo alla morte per un incidente domestico dell'avvocata tutrice del minore. È stata trovata in casa carbonizzata con il marito. Altro punto da accertare se Nicole Minetti abbia davvero preso le distanze dalla vita precedente. Qualora da queste nuove verifiche chieste dal Presidente della Repubblica dovessero emergere elementi sfavorevoli sulla veridicità di quanto sostenuto nella proposta di grazia, la Procura Generale probabilmente ribalterà il parere favorevole alla grazia. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
1: Popolare Network.

Ed eccomi qua di nuovo on air, è la 1:18, Vito Vuora, la voce che stai ascoltando sulle frequenze di Radio Popolare Network. Il programma che ti accompagnerà sino alle prime luci dell'alba prende il nome di Reggae Radio Station Italy. Al termine delle notizie, nella sua seconda parte, diventa Jamaica Ska Experience. Eh sì, va così, abbiamo cominciato ad inizio aprile, abbiamo pubblicato il link con tutte le puntate già in questa settimana, le potete trovare sulle mie pagine social, se ci seguite anche su quella Telegram, Reggae Radio Station. E adesso andiamo ad affrontare il mese di maggio, prima domenica. Proseguiamo con la selezione dei 45 giri Original from Jamaica, spesso e volentieri targati Studio One, Treasure Island, Blue Beat. Rigorosamente selezionati dal vinile e si sente anche, soprattutto nella loro unicità e nella loro friggitoria.

pronti per la prima traccia di questa notte? Si intitola Rain of Shine Take 2. Lui è il mitico Don Drummond.

Come on the rain or shine, take two. Sta per lasciare il passo a Joe X Wilson e la sua Tear is a Reward, Jamaica Ska Experience. Vito Uora alle selezioni. Questa è Radio Popolare Network.

Prince of Peace, lui è Prince Busters. La canzone che invece abbiamo appena ascoltato era per Derek Morgan e si intitolava I'm Gonna Leave You.

Prince Busters. La prossima traccia è un classicissimo, però qui è suonato dal 45 giri. Lei è Millie, My Boy Lollipop.

Eh sì, My Boy Lollipop è stata una delle prime tracce che si è imposta anche nelle classifiche inglesi, ha portato il suono giamaicano mainstream. Adesso ascoltiamo Mad World, lui è Auto Godfrey.

Asca, Asca, Roland Alfonso. Quanta la mera Asca. 38 minuti trascorsi dopo la una. La musica che vi arriva è selezionata da Vito Warren nella notte di domenica, sino alle prime luci dell'alba del lunedì. Reggae Radio Station Italy è il programma che conduco per tutti voi. Siete pronti per i Busters All Star? Arrivano Sting, Like a Bee.

Winston Stewart, Leave Me Alone. Dopo aver ascoltato un classico che ha oltrepassato tanto il tempo, la My Boy Lollipop di Millie Smile, anche questa qui di Bob Marley è conosciutissima, ha superato i 50 anni di gloria. Judge Not, Bob Marley and the Wailers.

Due tracce strabellissime, la Judge Not di Bob Marley e questa Forward March di Derek Morgan, tracce che sono state scritte nel 62 quando si festeggiava e si celebrava l'indipendenza della Giamaica.

Aia, questo è veramente pessimo come fruscio, però ha il suo fascino. Lord Antics and the Gylats. One Kiss in the Morning. Jamaica Ska Experience. La selezione di 45 Original from Jamaica.

Scabit, lui è Elton Ellis. E con la prossima traccia siamo arrivati al termine di questa puntata della prima domenica di maggio. Sarà Ken Booth a chiudere questa prima Jamaica Ska Experience, che come il mese scorso andrà avanti sino al termine di maggio e poi verranno raccolte tutte insieme. Vito War vi saluta, a tutti voi che ascoltate il programma in podcast attraverso la mia pagina SoundCloud, che prevede l'ascolto del programma più o meno sino alle 2 del mattino. A seguire adesso arrivano le selezioni della notte, podcast radio show, sempre Vito War, a The Control.